0: set.
1: A meno che tu non vada un...
0: Vabbè, ma voi avete delle turbe comunque che io vi consiglio di curare attentamente, che sono quelle cose che uno dice no, non è niente, invece
1: no,
0: sono casi gravi, insomma.
1: Le porti avanti, guarda Trump, avanti.
2: Passano avantissimo anche i nostri amici. Ultimo sfidante,
3: buongiorno banda.
2: Ciao.
3: Con il pensiero di tutte queste tasse da pagare sono talmente stressata che mi è uscito l'IRPEF. Ciao a tutti banda, da Paola.
2: Succede quando sei tanto stressato.
0: Sento poi l'odore di vittoria.
1: E poi è il mese anche questo del fisco, no? Maggio, sì. Le dichiarazioni, queste cose qua.
0: E infatti anche il mese delle allergie.
4: Ah! Io comunque auguro a tutti il 16 del mese quando c'è l'addebito della carta.
1: Tu il 16, no?
2: Dipende, c'è chi ce l'ha l'1.
4: Sì? No, quindi, ma la maggior parte è il 15 o il 16, da mese.
2: L'hai deciso tu.
0: La tua?
4: Sì. O il primo del mese o l'ultimo giorno del mese.
1: Allora tutti i giorni del mese.
2: Questo deve fare i conti in tasca tutto, il commercialista di Goboom.
4: Anticipiamo le tasse, cosa dici? Diamo un piccolo anticipo.
1: Ancora di più, perché già si anticipano quelle dell'anno prossimo, abbi pazienza. Senti un po' invece, chi ha vinto qua?
5: Non lo so, dobbiamo stabilirlo. Ma i giudici di questa schifezza. Mamma mia.
2: Ecco, dice di Gollum.
3: Buongiorno banda.
2: Grande
3: con
2: Paola.
3: Il pensiero di tutte queste tasse da pagare sono talmente stressata che mi è uscito l'IRPEF. Ciao a tutti banda, da Paola.
2: Ciao a te. Hai vinto il Tortorella Challenge, tanta roba.
1: Stimati.
0: Tirati su, mi raccomando.
1: Stimati, mi raccomando. Stimati.
0: Va bene, è venuta abbastanza bene questa cosa, quindi direi domani di lasciare un buon ricordo e non farlo.
1: Come
0: no?
1: Riesci ad esprimere entusiasmo, tu non ce n'hai proprio, sì.
5: Chiara.
2: Sì.
5: Dammi il regalo.
2: No. Vabbè, facciamo che magari tra poco diamo anche un regalo come rimborso dopo questo quarto d'ora di Tortorella Challenge.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Sergio, buongiorno dalla banda di R101 704, qui c'è Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, stamane sono entrato in città alle 5:30 e
0: sì, c'erano che ancora, succedeva?
1: C'erano ancora dei soggetti isolati con delle sciarpe nere azzurre che barcollavano nel buio, chissà dopo quali notti.
0: Noi saremo super partes.
1: Buongiorno.
0: Però
1: oggi
2: dura una vita pazza intera mala.
3: Falsa
2: come
3: gli scudetti.
1: Parocchi.
0: Ciao.
1: La domanda è: Daniele da Villanterio andrà a scuola oggi?
0: Secondo me intorno alle 8 si paleseranno tantissimi amici interisti, anzi già da adesso sono in giro belli carichi, vero Cristiano Militello?
4: Buongiorno, in che senso?
0: No, anche tu avrai visto, avrai vissuto,
4: visto.
0: Sei un appassionato di calcio,
4: ma certo, ma
0: a 360
4: poi,
0: gradi.
4: Ma poi oltre al trionfo dell'Inter, weekend sportivo incredibile, perché...
0: Ma non cambiare già discorso.
3: Bravo Cristiano! Parliamo di tennis, Formula 1, pattinaggio
1: artistico,
3: sudoku,
1: pazzo Kimi Amalo,
4: con merito,
0: Kimi,
4: con merito.
0: Tanta roba,
4: l'Inter.
0: Ma torniamo allo stadio di San Siro.
3: Ah, basta! Io lascerò questo postribolo radiofonico.
0: Ma sì, il monoplete di quest'anno, insomma, il primo titolo.
3: L'unico forse.
0: Chi lo sa, no, chi lo sa.
4: C'è la possibilità poi di prendere un altro in finale
3: giusto.
4: Di Coppa Italia.
1: No, ma prima ho chiesto.
4: Pezzo.
1: Chiara, eri in Duomo e fa, no, io per festeggiare aspetto il duplete. aspetto il duplete.
4: Abituati,
0: quell'altro.
4: Di bocca buona.
0: Buongiorno Riccardo Russo, già in piedi dalle 5.
3: Buongiorno, bello su queste note qua,
0: no,
3: comunque, grazie.
0: Non si può sentire.
3: Grazie.
0: Buongiorno mister, a casa di Leonardo Fiaschi abbiamo tutti i nostri ospiti.
5: Buongiorno a tutti, posso dire che pochi tifosi dell'Inter, perché non ho sentito festeggiare da nessuna parte.
3: Ma lei sta a Torino dove c'è tristezza e rammarico, sì? Peraltro.
0: Sì. Sì. Fuochi d'artificio ieri in Piazza del Duomo.
3: Ah, da voi sì.
0: Sì, ho visto Gigi Marzullo, inviato sportivo in Piazza del Duomo, ve lo giuro.
4: Ma cosa inviato per conto di chi? Per conto di Gigi Marzullo,
1: era quello che dormiva sotto la statua.
0: Di che tempo che fa, di Fazio.
5: E cosa ha detto? È lo scudetto che aiuta a vivere o è la vita che aiuta a vincere gli scudetti?
0: È proprio l'ultimo che avrei mandato in mezzo ai deliri dello scudetto. È tornato il nostro Giuseppe Milano.
6: Si faccia una domanda e si dia una risposta. Gigi, quando vai in pensione?
0: Rispondi.
5: È vero.
0: È tornato il nostro Giuseppe Milano dalla Toscana. Questa mattina è entrato urlando: Ola, Ola, vuoi dormire nella Iola?
3: Bella.
4: È tornato più alto, a dire, più slanciato.
5: Però diciamo la verità, ci è arrivato un messaggio.
0: Sia a Pisa che a Livorno, quindi
1: la cosa buffa è stata questa, ha ragione Leonardo nel volerla sottolineare, perché

0: per tutta la settimana si è fatto fare l'itinerario da Cristiano Militello e Cristiano Militello ha previsto tante tappe nel Pisano.
1: Tranne, esatto, senza mai passare
0: da Livorno, ma probabilmente non
2: senza
0: per
2: tappe nel Pisano. Avevo previsto Pisa, avevo detto Lucca, poi la provincia di Livorno.
0: L'infame dopo averlo tormentato per una settimana, essersi fatto redigere il programma intero,
3: è stato a Livorno una settimana. No,
0: pubblica una foto l'unica da un ristorante di Livorno, l'unica che manda l'ha mandata da Livorno.
2: Capito?
0: Con fiaschi,
1: certo,
2: con fiaschi di vino,
1: non approfittarne, Leonardo, per portarlo nella sua campana. Ecco.
2: Certo, vabbè.
1: Ma il mister non era lì con te?
4: Sì. Dicevi di Spalletti. Sì, sono qui, chiaro.
1: Dica.
4: No, dicevo che a parte non sentire festeggiare gli interisti, poi c'è da parlare anche del traguardo grandioso della Juve che abbiamo fatto, perché ho fatto il record di punti. Cioè,
1: tempo al tempo, allora, con calma.
4: Inutile parlare dell'Inter e dello scudetto, cosa c'entra?
1: C'entra, questa mattina, concedetecelo, anche con Edoardo Mondino in regia, Matteo Torre in produzione.
2: Però,
1: tutti di campane diverse, qua l'unica
2: punto,
1: interista sono io.
2: Due parole su Sinner, che ha vinto per la prima volta nella storia del tennis il quinto torneo. Master 1000, per chi non conosce il tennis, sono i tornei che danno 1000 punti in classifica.
1: Pensavo euro.
2: E sono i euro, un po' di più. Sono quelli che immediatamente sotto i 4 slam famosi, insomma, rendono di più in termini di classifica. E poi questo ragazzo di 19 anni che ha il terzo gran premio vinto di fila, anche lui, insomma, non si vedeva
3: pazzesco,
2: dai tempi
3: pazzesco.
2: Di
1: Ascari. Sinner è qui con noi, signori.
4: Eccomi. Ciao, buongiorno a tutti quanti.
1: Buongiorno, Yannicche.
4: Volete sapere come ho festeggiato?
1: Come? No. Dai, ti sei tolto uno sfizio questo weekend?
4: Sì, così.
3: Ma non è di lì, è milanista.
1: Ma hai i capelli azzurri adesso.
3: Ma ti fa Milan.
4: Io non conosco il calcio.
3: Non facciamoci denunciare proprio da tutto.
1: Giovedì ci siamo lasciati qui la banda di R101 prima di un lungo weekend, chiedendovi quale sarebbe stata quella pratica lasciata in sospeso che avreste potuto concludere nel weekend. Molti non l'hanno fatto, questo ve lo dico. Alla fine l'hanno lasciata lì ancora in sospeso. Molti ne hanno approfittato per togliersi qualche bello sfizio, farsi un piccolo regalo, concedersi le gambe sotto il tavolo al ristorante.
0: Sì.
1: Voi che avete fatto? Ve lo siete tolto quel piccolo sfizio?
0: Io ho mangiato il primo panino con la salamella della stagione.
1: Bella.
3: Ma
0: ho inaugurato la stagione.
3: Ma chi ci crede?
2: Io ho fatto la mia prima donazione di sangue a una zanzara del 2026.
0: Davvero?
1: Sì. Beh, allora lo sfizio se l'è tolto lei.
2: Ho tolto la
1: caso.
2: Zanzara che è schiattata poi a bocca piena.
1: Ha cominciato avrebbe a mandato grattarsi. Il messaggio audio al 331 80 90 101.
2: Peccato.
1: Dicendo ho finalmente assaggiato Cristiano Militello.
2: Un peccato rinunciarci al messaggio.
1: Dai, ripartiamo così. Il numero l'abbiamo dato. Vogliamo le vostre voci. Tante cose da fare insieme oggi, compreso ascoltare bella musica. Andiamo.

0: Lily Allen su R101 alle 7:12. Buongiornissimo dalla banda di R101.
1: Allora, la cosa che vi ha chiesto Chiara un istante fa di farci sapere al 331 80 90 101, quella cosa per la quale anche a raccontarla non verrete mai creduti.
0: Non avete prove, però esatto. La dovete dire.
1: Esatto. E allora perché siamo partiti da lì? Perché accade, è accaduto in una banca di Chicago qualche mese fa, dove l'ufficio clienti risponde diligentemente a questo cliente che chiede di poter cambiare parte dell'anagrafica, cambiare il numero di telefono, cambiare l'indirizzo, perché per
0: lavoro
1: si è
0: trasferito vicino a Roma.
1: Si è trasferito vicino a Roma. Allora, dopo aver risposto al questionario, a posto, tutto ok, alla fine gli viene detto: guardi, non basta, perché dovrebbe comunque presentarsi di persona. Ma temo di non potere. E allora di là, temo di non potere nemmeno io modificare l'anagrafica. E allora come facciamo? E quindi il cliente dice: e se le dicessi che sono il Papa? Gli hanno riappeso in faccia.
2: Era il vero
1: Papa Leone, che ha il conto corrente a Chicago e, dovendo venire a Roma, ha dovuto cambiare un pochino i recapiti. Non è stato creduto. Sì. Questa cosa è stata raccontata da un signore americano durante una recente riunione con dei fedeli, eccetera, ed ha alleggerito un po' gli animi.
0: E la centralinista la racconterà, esatto, ai figli e nipoti, sì, entrerà negli annali della famiglia, tra gli aneddoti più belli.
3: E lì che il Papa ha aperto il conto alla San Paolo,
1: sì,
3: poi,
1: sì, ragazzi, esatto.
3: Mi ricorda qualcosa,
1: Cosa?
3: Quando Papa Francesco chiamò Paolo Brosio,
1: sì,
3: e Paolo Brosio lo mandò a quel paese, sì, pensando fosse uno scherzo.
4: E perché lo mandò a quel paese? Dilla tutta.
3: Perché io avevo fatto uno scherzo anni fa, dove mi sono finto Papa Francesco, con le Iene, mi sono finto Papa Francesco, ho chiamato Paolo Brosio, e poi lo scherzo è diventato famoso.
0: C'è ancora, andatelo a recuperare, perché veramente fa riderissimo. Sì. Mettete le Iene, Paolo Brosio, c'è Leonardo Fiaschi che gli fa lo scherzone.
4: Dopo aver terremotato la fiducia di Paolo Brosio, è chiaro che la seconda volta chiama il vero Papa Francesco e lui lo mandò a quel paese.
1: Temo che questa ragazza difficilmente troverà lavoro allo IOR.
3: No, non credo.
4: La Banca Vaticana. Spostava lì il conto. La banca. Ce l'ha in piazza.
1: Non gli fa pagare la commissione sullo stipendio.
0: Però almeno Leonardo ha le prove su Mediaset Infinity. Invece questa ragazza alla fine è uscito su tutti i giornali. Quindi ora è credibile.
4: Esatto. Quando il Papa fa il banco, ma te li pigliano un euro. Per lui,
1: certo, per forza. Però gli pigliano l'otto per mille. Direttamente.
4: Accidenti.
0: Con le vostre voci dobbiamo andare sulla fiducia. Ci state raccontando la cosa clamorosa che vi è successa, che di solito non crede nessuno.
4: Qual è la nostra policy? Noi ci crediamo o siamo quelli che non?
0: Vediamo cosa arriva.
1: Poi ve ne racconto una io. Tanto non ci crederete.
3: Sì.
5: Buongiorno banda. Ciao. È successo una trentina d'anni fa. Siamo partiti io e il mio amico a Parenzo fine settembre, finita la stagione estiva. Siamo trovati in un albergo che eravamo soltanto io e lui. Pronti già a partire l'indomani mattina per tornare a casa, e ed è arrivata una corriera di cecoslovacche solo ragazze. E lì è cambiato il weekend. Mi siamo rimasti due giorni in più. Buongiorno a tutti.
1: Quella storia del pullman di Cecoslovacchia la sentivo solo nelle barzellette.
0: Ma cos'è la storia del ciclone? Il remake del ciclone,
1: viene dal freddo.
4: Ragazzi, voi non ci credete. Sai quello che inizia? Non ci crederete, ma stamattina, mio palazzo, abbastanza grande, devo dire.
3: È un aneddoto budello?
1: Ce l'hai proprio fresco tu.
3: Era solo per la sigla.
1: È incredibile.
4: Ma scusa per sentire la sigla.
1: A lui accadono le cose su ordinazione.
3: Zitti tutti adesso. Sentiamo.
4: No, ma è una cavolata. Voi con la sigla alzate l'asticella troppo in alto. Sta che stamattina vado per uscire, per recarmi al lavoro. Mio palazzo ha quattro uscite, due su un lato e due sull'altro. Ok? Opposte, diciamo, 180 gradi. Okay. Da un lato pioveva, dall'altro lato c'era il sole.
1: Non ci credo.
3: Quanto è grande casa tua?
4: Naturalmente, chiaro.
3: Quanto è grande?
4: Quale lato dovevo andare? Ma non è quanto è grande.
3: Ma cioè, come no? Sei ricco.
4: C'è un punto dove inizia la pioggia e dove due metri più là,
1: ma anche in casa
4: non è che piove volta su tutto il mondo. Ebbene, il mio palazzo,
1: in casa gli piove in camera,
4: nel mio palazzo stamattina c'era la linea di dove pioveva.
1: Ma non ci credo.
4: Te lo giuro.
0: Casa vibriatore cambia anche il fuso orario. Sì.
1: Vabbè, avete capito un po' l'indole, no? 331 80 90 101. Raccontatela a noi, che tanto non vi crediamo.

R101. R101.

0: altro che senza fare sul serio. Qui comincia il Tortorella Challenge, che era Malika Ayane. Solo qui c'è la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella,
0: roba seria.
1: È un giochino bazzarello dove dice questo è quello e se becchi la battuta offre il ritello. È un giochino divertente,

0: Filippo Pisciglia saranno i giudici di gara di oggi del Tortorella Challenge.
1: Mi sono preso un dito.
2: Io non ho ancora capito.
0: Continua così.
2: Cioè, Filippo o Priscilla? Com'è che si chiama?
1: Filippo Pisciglia.
3: Anche Priscilla.
0: Pisciglia. Oh, qualcuno ha fatto il casting per Temptation Island? Sono aperti, tra l'altro, in questo periodo.
1: E me lo dice adesso.
2: Sembra che Guccini si sia già candidato.
0: Invece qua abbiamo i candidati per la vittoria della sfida, la battuta più brutta del giorno. Cercando di battermi, io ho semplicemente raccontato che il mio amico Picchio, corteggiando la sua compagna,
2: e non ci vedo
0: si
2: niente
0: è preso
2: di male.
0: Un due di Picchio.
2: Eccolo lì.
1: È il due di Picchio.
2: Priscilla.
1: Il due di Picchio, sì. Benvenuti all'interno del viaggio dei nei sentimenti. Oggi abbiamo Picchio con noi, che sarà il secondo giudice. Picchio lo sta attraversando assolutamente un bel momento. È stato lasciato da Picchia.
2: Sì.
1: Picchia.
2: Perché la picchiava.
0: Povero Picchio, ha perduto la compagna. Anche lui. E non avete ancora sentito cosa non è arrivato al 331 80 90 101. Tipo questo.
4: Ciao recente.
0: Ciao Massimo.
4: Questa è la mia battuta. Come si chiama l'uccello che mangia i galli?
0: Come si chiama?
4: Pappagallo.
0: Mi sembra giusto.
2: L'uccello che mangia i galli, pappagallo. Si pappa il gallo.
3: Si è pappata anche la frequenza, ho sentito.
2: Si è mangiato il cento.
0: Vai.
5: Ciao Chiara.
0: Ciao.
5: Digli di non rimanerci male. Passerà.
1: Ehi.
0: Passerà.
3: Passerà. Va bene, eviterei
2: l'accento,
3: i dilemmi sugli accenti.
2: Sì, ok. Poi?
6: Gli ha dato il due di picche, Chiara. Lui non aveva il becco di un quattrino. E viva! Laura da Legnano.
0: Ciao,
6: ciao.
2: Ciao Laura. È meglio quando Laura non c'è, vero?
3: Sì. È andata via, lontano.
2: Dai.
0: Altro sfidante.
7: Buongiorno banda, Fabio D'Adro, provincia di Brescia, per il Tortorella Celle.
0: Buongiorno Fabio.
7: Sapete che cosa dice il portiere dell'Atletico Madrid tutte le volte che si siede?
0: Cosa dice?
7: No?
0: No?
7: Oblak. Ciao ragazzi. E wiwa.
3: Era meglio anche quando Luca si buttava ancora, secondo me.
2: Chi non è un esperto di formazioni? Chi non è un esperto?
0: Oblak,
3: no,
0: si chiamerà.
3: Portiere dell'Atletico Madrid che si chiama Oblak.
2: Ah, Oblak.
0: Allora, Oblak.
1: Che lo sai? Che Luca si fuga.
3: Niente.
1: Bella citazione,
3: parla da solo come esempio, praticamente.
2: Ce n'è un'ultima?
0: Andiamo? Vai.
8: 301, sono Massimiliano da Palestrina.
0: Ciao Massi.
8: Cosa ci fa l'elettricista in barca? Va controcorrente.
2: E barcarolo.
0: Tutti.
1: Ma vi siete messi d'accordo?
0: No.
2: Controcorrente.
1: Sì. Voi vi state divertendo, ma qua c'è qualcuno che soffre. Picchio.
0: Sì, è
3: vero. Gli ascoltatori.
1: Sbatte la sua faccia contro un albero da 4 settimane senza fermarsi mai.
0: Devi farlo
1: solo
0: per fronte,
1: una semplice
0: Rick.
1: Delusione d'amore.
2: Sì.
1: Aia.
2: Così
1: visto in camera
2: davvero.
1: Sembra altro.
2: Tu immagina se Picchio dovesse sapere che è becco, eh?
1: Sarete becco.
2: Dai.
1: Picchio vuol dire qualcosa?
2: Sì.
1: The winner is
0: allora.
2: The winner is
8: 101, sono Massimiliano da Palestrina.
0: Grande Massi.
8: Cosa ci fa l'elettricista in barca? Va controcorrente.
0: Bravo.
1: Eccolo
0: Massimiliano is the winner.
7: Controcorrente. Tanto per cantare.
0: Tanto per sognare.
3: Massimiliano da Palestrina. Ti volevamo mettere terra promessa di Ramazzotti, ma va bene, faremo
0: per
3: a meno.
0: Cantare, per sognare, non per ridere. Il Tortorella Challenge torna domani alle 8 su R101.

0: Tiziano Ferro, Giorgia alle 7:20 qui alla banda di R101. Le cose più assurde che vi sono successe, quelle che quando le raccontate non ci crede nessuno. Ad esempio questa.
1: Buongiorno banda, Andrea da Cremona. Io ho avuto un'esperienza incredibile, veramente incredibile, che nessuno ci crede. Eppure sono stato rapito dagli extraterrestri.
0: Vediamo cosa saperne di più.
2: Prima di tutto, cosa ne pensa Red Ronnie? Dice di sì.
3: Sono cose che succedono.
2: E qua è Giacobone invece.
4: Lo so.
3: Io sono stato rapito dagli alieni. Il problema è stato il ritorno. Non si ricordavano più la strada per riportarmi a casa.
4: Ha dovuto fare con Uber.
0: E gli ha fatto da navigatore.
3: Di solito gli alieni vivono solo negli Stati Uniti. Avete mai sentito parlare di alieni fuori? O negli Stati Uniti o in Umbria e nelle Marche.
0: Ma non doveva mostrare le prove adesso Trump? Aveva detto che avrebbe pubblicato tutti i file secretati.
4: Sì. Ha dato l'esclusiva a Matano.
0: E allora, per credere al nostro amico, aspettiamo di vedere le prove americane.
5: Ma uno come fa a farti, a provarti che è stato rapito dagli alieni?
4: Niente, lo dice. Segato il messaggio, magari ce lo diceva.
5: Cosa fa? La prima pagina col Corriere di Marte?
4: A parte che nei primi 5 secondi del messaggio c'era un rumore alieno. Non so se possiamo.
1: Buongiorno banda, Andrea da Cremona. Io ho avuto un'esperienza incredibile, veramente incredibile.
0: Il messaggio, il WhatsApp complottista, la banda.
4: Un pernacchione extraterrestre, ho sentito. Vabbè.
0: Cose assurde successe veramente da raccontare al 331 80 90 101. Vi aspettiamo. Here we go.

0: sì, ciao, sono Vasco e sono della città del Borlengo, o della Rigella.
1: A Zocca?
0: A Zocca, esatto. Detta anche terra del castagno.
1: Dai,
0: il borgo di Zocca è stato rinominato così, oltre a essere la città,
1: la città di Vasco, Vasco, perché poi alla fine esatto, è più conosciuta per quello.
0: Per quello.
2: Buongiorno banda, sono Buongiorno. Roberto e vengo dalla città delle arance.
3: Lo so, però lì siete in tanti anche qui forse.
0: Sì, dicevate Ivrea, ma Ivrea è la città della battaglia delle arance. Siamo più giù, le arance in Sicilia sicuramente. Potrebbe essere Ribera.
3: Ribera è la città delle spremute. È vicina a quella delle arance.
0: La polpa bionda senza semi?
3: Non lo so, e lì sono in tanti a poterlo rivendicare. Sentiamo un po'
2: Ciao, dai. Sono Roberto e vengo da Scordia, in provincia di Catania.
3: Adesso tutti i paesi vicini arrivano a dire: non è vero, siamo noi.
4: Impostori!
3: Sì, avanti.
5: Ciao banda, sono Giacomo e vengo dalla città dove fanno le braciole tipiche.
0: Le braciole tipiche le facciamo tutti in ogni grigliata.
4: Quello manda messaggio alla città del vino.
6: Molto semplice, Messina.
3: Messina cosa?
0: Sì, buongiorno Raffaele Morelli.
5: Ovvero Messina, braciole alla messinese.
3: Bravo.
4: Morelli
1: come faceva
4: a braciole alla messinese?
3: Ma lei Morelli è anche paragnostico?
0: Legge nel pensiero, il nostro psichiatra.
6: Volevo rovinarvi la giornata.
0: Lei di dov'è, Raffaele?
1: Adesso perché fa domande che non può rispondere.
6: Sai, io sono uno che vive in tutta Italia.
3: Professore, lei capita giusto appunto, perché volevo parlarle di questa cosa. È stato fatto uno studio su 300 persone in Italia relativamente ai sogni di queste persone, ok? Quindi andare a vedere cosa sognano gli italiani.
0: Cristiano che ti sogna vestito da odalisca.
3: E su queste 300 persone, 190 hanno sognato me ubriaco da odalisca.
4: Sì.
3: E le altre, ma qui tre pagine di roba per dire quello che tutto sommato qualcuno poteva anche desumere, ovvero che i nostri sogni non sono altro che un mix tra quello che siamo
0: e
3: quello che sappiamo, le nostre esperienze di vita,
0: ecco. No? E quello che non sappiamo di essere, perché parlano nel nostro inconscio, vero Raffaele?
3: Esatto, quindi si parla di
6: su Wikipedia e ho visto che sono di Milano.
1: Ah, bravo. Sì, bravo. È andato a controllare, no? Non era scontato.
4: C'è la doppia data su Wikipedia.
3: Allora,
0: ancora no.
3: Cosa pensa? Cioè, i sogni, c'è chi dice, qua emerge che se siamo in ansia facciamo sogni pessimistici.
6: Sì, è vero. È vero.
3: Altrimenti, no.
6: Signor Dene, in molti mi scrivono questa cosa. In tanti mi scrivono. Me ne vado a leggere alcuni. Professore.
3: Sì, professore.
6: Vengo umiliato anche nei sogni.
3: Ah dai,
1: che brutto.
6: Sono talmente sfortunato che anche nei sogni ho il posto centrale in aereo.
0: Chi è? È uno di noi.
4: Marco P?
6: Professore.
3: Sì.
6: Ho sognato mio marito che mi stava salutando dicendomi: vado a prendere le sigarette. Poi l'incubo è tornato perché la macchina ha chiuso. Ho sognato che parlavo con una mucca che aveva la faccia di Paolo Dini.
3: Ma adesso tutti hanno la mia faccia. E prima era l'ippopotamo, ma la mucca.
1: Povera mucca.
6: Vedete, dobbiamo stare attenti a quello che mangiamo. Ma io ho mangiato solo due piatti di pasta, tre burritos, kebab, due panini con la mortadella, una zuppa di verdure, una fettina di crostata.
0: E due bracciole messinesi, già che ci siamo.
1: È la zuppa di verdure che ha fatto male.
6: E anche la fettina di crostata. Qual è il segreto per stare bene? Qual è il segreto per stare bene? Lo vengo a dire a voi.
0: Qui e ora?
3: Ah, cioè, è lei che lo chiede a noi. Lei
6: no, lo dico a voi.
0: Pensare solo al momento.
3: Aspetta, che parla degli alchimisti. La pietra.
6: Diceva una cosa molto importante. C'è una pianta che cresce dentro di noi e va saputa coltivare.
1: È un'ortica, però, perché mi prude tutto.
6: Parrollata.
0: No.
6: E poi va fatta girare. Professore, con questo concludo.
1: Sì.
6: Mi piace quando vengo trattato male. Quando lo vengo considerato. Bene, allora vi lasci qui 300 euro, si tolga dalle palle.
1: Non si fa così.
6: Devo fare tale per la vecchia.
4: L'ho fatto per terapia.
6: Certo.
4: Chiaro.
6: Questo.
0: Grazie. Quindi, Raffaele, lei torna quando vuole. Lo psichiatra della banda di R101.
1: Di Milano.

0: pochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Può succedere anche questo, ogni tanto ci scappa di metterne una bella, ma noi stiamo cercando la più brutta del giorno e voi ce la mettete davvero tutta. Ho semplicemente raccontato di essere uscita a cena con due miei amici storici, Alessandro e Carlo. Ma è tutto un magno magno.
2: Vabbè.
1: Giudici di gara di oggi:
3: Alessandro e Carlo Magno.
2: Proprio noi, proprio voi due. Vabbè, che parlano romanesco, non si capisce perché.
4: Romanesco, sì, sì.
2: Vabbè.
4: Perché siamo magno.
2: Certo, figura.
5: Poi il nostro cugino con sto flauto sotto, veramente.
4: Sì,
5: giornate intere.
1: Dovete concentrarvi, signori, perché oggi sarà difficile eleggere il vincitore del giorno. Cominciamo così.
6: Buongiorno, Tony da Roma.
1: Ciao Tony.
6: Il vecchio detto indiano dice: se la mattina ti svegli e vedi tutto grigio, sposta elefante.
1: Ok. Questo.
3: Sposta elefante.
1: Se vedi tutto grigio,
4: mamma mia,
1: sposta l'elefante.
3: Sposta l'elefante se vedi tutto grigio. Questa è quasi carina. Avanti.
7: Ciao banda, lo sapete qual è il moschettiere più mangione? D'Artagnan.
1: Ciao D'Artagnan.
7: Simone, detto Aristide da Procida.
1: Aristide ormai.
4: Il nostro cugino, il nostro cugino.
8: Supereroe assoluto.
1: Ma oggi stiamo aspettando anche un altro piccolo amico della banda di R101.
4: No,
8: ma c'è una 40 anni ormai.
6: Se oggi il dottorello non c'è Daniele da Quillenterio, cambio radio.
3: No.
6: E sarebbe anche ora, dai.
3: No, no, guarda, piuttosto lo andiamo a prendere a casa.
1: Esatto, chissà dov'è.
4: Lo andiamo a prendere a calci.
1: Non è ancora in giro per i meandri della città, attaccato qualche pullman cercando la squadra.
3: Daniele, Daniele, hai capito? Ti reclamano addirittura. Se ci sei, batti un colpo. A maggior ragione il lunedì alle domani.
4: Se vedete un bambino attaccato al pullman, non l'ha perso per andare a scuola.
1: Che lui non ha festeggiato al Duomo. Lui era allo Sheraton insieme ai calciatori. Hanno fatto una grande festa. Prossimo sfidante.
9: No, Chiara, ieri ho scoperto che la moglie di Napoleone era napoleonese.
1: Giusto.
9: Ciao Alessandro da Genova.
1: Alessandro, non ci avevamo mai pensato.
3: No, è vero.
8: Che gusto.
3: Napoleonessa mi mancava.
1: Ultimo sfidante, vai.
10: Ciao banda, Corrado da Vicenza.
1: Corrado.
10: Beh, allora Chiara, io ti dico che sono uscita con la mia amica Grecia. Ossia come magna. E qui va.
3: La magna Grecia.
1: Come ride.
8: Beh. Corrado è bello perché è un inno alla vita.
3: Sì,
8: diciamo.
3: Sì, è bello perché se la ride addosso. Bravo.
5: A Monte ce ne sta un'altra di cugina, vero Riccardo?
4: Cioè? È cugina piemontese.
3: Che si chiama?
4: Magna Cauda.
3: Oh, mamma mia.
8: Vabbè, direi un po' in linea con questo
3: mamma
8: quarto d'ora.
3: Mamma mia.
1: Peccato che non potete partecipare.
11: Anello verde.
4: No. No.
11: Dale, dale, dale, dale.
4: No.
11: Tirale. E sempre. E solo. Forza. Inter!
4: Eccolo!
3: È arrivato Daniele!
1: Grande Danielino!
4: Bambino per altri due anni non lo sentiamo più.
1: E ora chi vince invece
3: chi
1: il Tortorella? Cioè, dai, stiamo parlando di un campionato molto più alto.
5: To buco sto flauto,
4: To buco è già bucato.
5: Basta. Sanno usci cobra ovunque. Esco le cobra. Basta.
4: Te lo tappo sto flauto.
5: Te lo tappo. Te lo buco.
4: Oh. And the winner is
5: Che grande che sei, frate.
7: Banda, lo sapete qual è il moschettiere più mangione? D'Artagnan. Ciao Simone, detto Aristide da Procida.
1: Grande Simone.
4: Detto Aristide.
3: Simone detto Aristide.
1: Vabbè. Lo conoscono già così.
8: Sì, sì, vai. Dopo il nostro accostamento si è autoribattezzato Aristide, certo.
1: Dal film.
8: Sì, dal film Cornetti alla crema. Ecco dov'era. Il figlio di Dino Baffi. Il personaggio si chiamava Aristide.
3: Ma questo del flauto è l'indiano famoso che non ne sbaglia, cioè che non ne azzecca una.
8: Si può sopprimere?
3: Sì.
1: Cos'è la colonna sonora di Harry Potter?
3: Sì, io qua è il momento in cui fai il tifo per il serpente quando esce.
1: E questo momento magico si ripeterà anche domani, signori, per un altro Tortorella Challenge intorno alle 8 qui su R101.

0: RTL 101. RTL 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. RTL 101, la radio che ti fa stare bene.
1: RTL 101.

0: sono Taylor e vengo dalla città famosa per i cioccolatini a forma di coniglio.
1: No, era un po' vastità, però no, nel gioco vabbè, nostro no.
0: Lei avrebbe fatto così, perché West Reading è famosa intanto per aver dato il Natale a Taylor Swift,
2: sì, certo,
0: e poi per i famosi cioccolatini a forma di coniglio.
2: Non lo sapevo.
0: Che vanno molto, soprattutto nel periodo pasquale. Infatti Taylor fa sempre la ricerca dei cioccolatini e delle uova nascoste.
1: Te l'ha detto te, te l'ha detta sta cosa.
3: Ciao Banda, buona giornata a tutti. Ciao. Sono Antonio, vengo dalla città dello zampone.
0: Eccolo, eravamo rimasti lì.
4: Non resisto
0: allo zampone.
2: Tanto va il maiale al lardo che ci lascia lo zampone.
0: Allora, c'era, dai, l'avevamo detto, siamo in Emilia Romagna, Modena, ma in realtà nasce a Mirandola. Nel 1500 nasce come necessità
2: già lo zampone,
0: di conservare la carne durante l'assedio delle truppe di Papa Giulio II.
2: Hai
0: questo me lo ricordo tutto, no?
1: Sì, certo, sì, per forza. Proprio reminiscenza da scolastica.
0: Esatto.
2: Hai capito?
4: Mirandola.
0: Da Zampognara.
4: Modena, sì, comunque, no?
0: Sempre in provincia di Modena. Beh. Sentiamo. Dicelo
3: Antonio
0: tu.
3: Antonio da Modena. Ciao, buona giornata.
2: Antonio.
0: Beccato Antonio.
2: Hai capito?
4: Non hai più segreti, andò.
2: Ma quindi lo Zampognaro ti suonava dentro lì una volta?
4: Non c'entra niente.
2: Chiedo.
4: No.
5: Chiamatemi per nome, non con dei nomignoli così. Dai.

0: proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Di venerdì siamo anche tutti più propensi. Ci lasciamo andare un po' di più. Propensi a lasciarci andare,
2: vuol dire più bisestili.
3: Sì, sì, sì.
1: Beh,
3: è una parola che mi è rimasta sempre. No, si dice assolutamente. Mi autocandidai rappresentante di classe. Mm-hmm. La prima assemblea autogestita. E di vabbè, ragazzi, allora voi cosa siete propensi a fare? Tutti mi guardano e c'è un coro. Propensi. Io mi dico, dove è uscito questo video? Tutti a ride, vabbè.
1: Invece stanotte non hanno dormito un secondo e non mi hanno lasciato dormire dal mio pollaio. Hanno messo in loop tutta la notte lo stesso disco di Riccardo Chiocciante.
2: Aiuto.
4: Grazie Chiara.
2: Ancora.
4: Fatto ridere con la tua battuta, mamma mia.
2: Ma no, ma questo. Ma veramente
4: Riccardo Chiocciante.
2: Ma basta. Ma questo
5: non fa ridere.
2: Ma come fa?
1: E niente, devo dire che ho perso perché. Vede così deve vincere la battuta più brutta del giorno.
3: Poi sono le 8 e fino alle 10 stasera appunto. Non rientra in istituto.
2: Allora, sono arrivate tante al punto tale che non riusciamo ad accontentarvi tutti ed è un peccato.
1: Quello è, però proprio per questo abbiamo i giudici di gara, così si prendono tutte le responsabilità. Dai. Loro, Riccardo Chiocciante e Pollo McCartney.
2: Ehi giù.
6: Adesso siediti e fai le uova là.
2: Ma no.
5: Bella.
6: Sono piccolo.
1: Signor Chiocciante, signora McCartney, siete pronti per il primo sfidante?
6: Sono l'unico che partorisce i riccioli.
1: La prima sfidante è lei. Lui.
6: Capelli.
1: Vai.
7: Come sono il primo sfidante, prima breva.
8: Ma chi sei? Gallina Ray.
2: Bella.
5: Bella.
2: Ma smettila. Vergogna.
3: Allora.
2: Io adesso.
1: Sbottolato così.
2: Io quasi assumo il Musazzi e lo mando a casa di sta gente. E lo faccio trovare
5: bello,
2: di notte.
1: Lui non me lo tocca a nessuno, ragazzi. Avanti.
9: Ciao banda. C'è un cammello che dice continuamente ello, ello, ello, ello. E poi gli arriva un serpente e dice: ma perché continui a dire sempre ello? Perché io sono un cammello.
3: Ah, un cammello che dice ciao.
1: Hello.
3: Hello.
1: Sono un
3: cammello.
1: Vabbè. Perfetta per il Tortorella Challenge.
3: Ci sono degli aggiornamenti da Garlasco?
2: No. Però dicono che saranno le nuove generazioni a salvarci. Se siamo messi così,
3: va bene.
1: Terzo sfidante.
10: Vabbè, ma è normale. Sai perché lo stavano ascoltando?
1: Perché?
3: Perché? Perché? Non ho capito.
1: L'ha detto in gallinese, non lo so.
3: In gallurese.
5: Ma non ci credo.
1: È così.
5: Ma io comunque ne ho un altro,
1: Tipo?
5: Sotto questo barbale! Bello Pedro! Paolo Pollo Belli.
2: Mamma mia.
1: Belli. Beh, lei ha parlato di un serpente. Guardate che caso che arriva qui.
11: Ciao a tutti.
1: Ciao.
11: Invece tra i rettili il cantante più seguito è Tony Pitone.
1: Certo, mi sembra giusto.
3: Scusate. Sì. Ma Funky Gallo è stato detto?
5: No, no, ancora no.
3: Va bene, scusate.
1: Però passiamo dalla musica al cinema con l'ultimissimo sfidante.
12: Alle pecore del mio ovile piace vedere i film di Mariangela Belato. Ne hanno visti diversi.
5: Doppia.
2: Sì. Fai un libro, poi lo diamo a Vladimir e lo censura, come ha fatto con
3: Avevo anche una battuta fuori programma che parte da una notizia vera che ho letto ieri. Che hanno arrestato il figlio di Rita De Crescenzo.
1: È vero.
3: Ecco, ma in questo caso la madre non è un attenuante?
2: Credo.
3: No?
2: No, perché
3: qualsiasi cosa abbia fatto.
2: Guarda che non l'hanno arrestato, si è costituito lui perché voleva uscire di casa. Sembra che sia andata così.
1: Oh, adesso la voce del giudice di gara.
2: Se metti una parrucca a Peppino Riccia è uguale Cocciante.
5: Chiocciante, è vero.
6: And the winner is.
1: Wow.
3: E comunque.
10: Vabbè, ma è normale. Sai perché lo stavano ascoltando?
2: Brava, hai vinto. No, volevo dire Cocciante al concerto del 1° maggio e ha tenuto botta comunque. Anche la Brancale che cantava con lui.
3: Ah sì?
2: Bella sta cosa, mi è piaciuto. Bravo.
3: Me lo so perso.
2: Niente.
6: Dammi il regalo. Tra poco dammi il regalo.
1: Sì, dopo un momento così scocciante come il Tortorella Challenge, di solito vi rimborsiamo magari con un bel regalo musicale. L'unico modo per saperlo è rimanere con noi, mentre il challenge torna lunedì qui su R101.

0: Allora, ragazzi, sono arrivati i messaggi per la zia.
1: Sì.
2: Hai voglia?
0: Sì, sì.
3: Mi state distruggendo gli Avengers, ma siete grandi. Bravissimo, Fiaschi.
0: Grazie, amore.
4: Comunque, quando c'è Mara Venier, se si è in macchina bisogna fermarsi. Sì. È una cosa impossibile. Sì. Cioè, mi fa male la pancia. Date un Oscar a Leonardo Fiaschi. Bravo!
2: Sono lì bloccati da mezz'ora, quindi.
5: Bisogna mettere un alert
0: l'Oscar addirittura. Grazie, amori, grazie.
2: La prossima canzone che vi fa stare bene tra un'ora, chiedetela pure al 331 80 90 101. L'anno scorso Ziggy ha raccolto gli 80 piatti preferiti del padre.
0: Sì.
2: Raccogliendo piatti da tutto il mondo.
0: Dai,
2: una cosa che non poteva mai mancare: il giorno della zuppa.
0: La zuppa?
2: Per Bob, esatto.
0: Hai capito?
1: Disboscate, insomma, le piantagioni di canapa di mezzo pianeta.
2: No, no, anzi, ha parlato di tutti i piatti rastafaiani che mangiava Bob.
0: Mi viene l'acqua,
5: la zuppa di Bob Marley.
0: Ma non vi viene voglia di addentare un ciapati?
2: No. Sì, un ciapati.
0: Un ciapati? Ma non sa cos'è il ciapati. L'ho scoperto io 3 secondi fa. È una focaccia tipica indiana.
1: Sì.
0: Ok, che nelle aree rurali dell'India adesso si cucina in un modo del tutto originale. Hanno trovato il sistema di cuocere il ciapati senza utilizzare il gas.
1: Mia zia di Bergamo.
0: Non vuoi sapere come?
1: No, come gli hanno il ciapati?
0: Adesso parte già con le sue cose. Non mi lascia venire.
2: Cucinare senza gas, Cristiano, anche tu potresti farlo poi a casa.
0: Chiamano una mucca, gli fanno fare una torta.
5: Ok, ma
0: la mucca.
5: Sì, sì, ma sì. Veramente.
0: Una torta danno fuoco alla torta di mucca.
5: Quello
0: e sopra
5: no.
0: C'è il ciapati che avrà un aroma inconfondibile.
2: Beh, allora il gas lo usano lo stesso, sì. In realtà, però quello naturale, questa. Metano.
0: Sì. No, sto scherzando,
5: Era meglio non saperla sta nozione.
6: Quanto è buona questa torta, ragazzi.
5: No, su forza.
1: Direi di uscire subito da questa leggenda metropolitana e passare alla nostra call.
2: Esatto, qual è il vostro tesoro?
1: Esatto, a proposito di torta, spero insomma di pasticceria a questo punto e non di mucca, abbiamo una coppia di genitori quanto mai sul pezzo che dice vogliamo fare gli auguri al nostro tesoro. Babbo Andrea e mamma Laura festeggiano la loro Marianna.
2: Bravo,
0: Marianna.
1: Fa 18 anni!
0: Oh,
1: grande pallavolista! Mi segnalano, grande pallavolista.
0: Dai.
1: Col babbo arbitro di pallavolo, quindi è tutto un magna magna, capito?
0: Bella sta cosa.
1: Quindi tanti auguri da parte della banda
2: Viola
1: di ascoltatori. Brava Marianna, auguri!
2: Ci state anche raccontando con le vostre voci al 331 80 90 101 il tesoro.
7: Allora, il mio tesoro è la mia mamma che con i suoi 97 anni è ancora bella arzilla presente e ringrazio cielo che ce l'ho ancora qui con me. Ciao banda, buona giornata.
0: Ciao, bella sta cosa, ci piace. Una fetta di ciapati,
2: l'audio.
0: Una fetta di ciapati anche a lei.
2: Direi grazie, ma sono un attimino, sono già pieno.
0: Vabbè.
1: Sì, so che c'era Panariello che voleva fare gli auguri a Marianna, no?
0: Marianna Gani, fammi
5: gli auguri.
1: Grazie.
5: Era lì dei 10 minuti,
1: sì,
5: voleva dire.
1: Sì, ho capito.
0: C'è ancora una cosa vostra.
2: Vai.
8: Il mio tesoro, ovviamente, a parte figlie, mogli, parenti, cani, eccetera, è la mia moto, la mia libertà.
2: Ma sì, andate pure sul materiale, vogliamo sapere qual è il vostro tesoro.
1: Intriso di valori, devo dire.
9: Buongiorno, banda. Il mio tesoro è mia nipote Martina di 8 anni che si sta preparando per andare a scuola, ma la sto indirizzando ad ascoltarvi tutte le mattine prima di entrare e insieme stiamo preparando la barzelletta per il Tortorella Challenge.
1: Allora fate tutto voi, cosa vi devo dire?

cielo che è nascosto sul fondo dell'anima, che è nascosto sul fondo dell'anima, che è nascosto sul fondo.

0: Sì, sono Renzo Giovanotti. Sì. Sono io.
1: Ma con la voce di
2: Cremonini.
3: È un mix.
0: Bellissimo. Una cosa bellissima, ragazzi. Faccio il tour delle spiagge. Bello.
3: È bella sta cosa qui.
1: Cesare, non sei credibile.
3: Due personaggi in uno.
0: Ah, mi avete sorpreso.
2: Certo.
1: Sono incredibili anche le storie che ci state raccontando al 331 80 90 101, ma ce lo assicurate voi, sono successe veramente, tipo questa.
4: Sono Sonia da Varese.
1: Ciao.
4: Ogni volta che racconto questa storia mi guardano tutti allucinati.
1: Dai,
4: perché
1: sentiamo.
4: Pensano che non sia vero, o perlomeno alcuni ci credono, alcuni no. Nell'arco di una quindicina d'anni, quando ero più giovane, ho bucato la mia macchina, la ruota della mia macchina, tre volte. Sì. E tutte e tre le volte sono stata soccorsa, diciamo così, dalla stessa coppia di ragazzi. Due ragazzi amici. Vabbè, che ho beccato per ben tre volte, ma nell'arco di 10 anni.
3: Erano loro che bucavano le ruote.
4: Ecco.
2: Ma era stalking questo?
3: Ma certo.
2: Ma non è che te la tagliate, la squarciavano loro?
3: Pensa che questi due ragazzi uscivano fuori con dei coltellacci e dei residui di pneumatici.
1: Li stai trainando probabilmente. C'è un gancio traino che di cui non si accorta.
2: Due ragazzi che lei non si è accorta che avevano aperto un gommista 10 anni prima.
1: Dai, ci crediamo, a lei ci crediamo.
3: Sì,
1: sono coincidenze possibili.
2: Sono stato azzurro di sci.
5: Davvero?
2: Sì.
1: Io ho fatto il record italiano di caduta libera, ma non lo sa nessuno.
3: Ma da Jerry Scotti? Perché sei stata anche lì,
1: L'ho lanciata da 9000 metri, ma così, non lo sa nessuno.
2: Non lo sa nessuno, perché eri solo tu lassù.
1: Un po' non anche ricordo. In video. Però.
6: Ma non ricordo questo coso qua.
1: Era Ravenna, effettivamente.
6: Era proprio vicino a me.
1: Mi hai visto dall'alto?
6: Sentito l'odorino. Mi sono visto.
2: Dov'è che l'hai fatto?
1: Ravenna.
2: Coi pavoni?
1: Più alto dei pavoni, verso l'infinito e oltre. Storie assurde, le vogliamo sentire al 331 80 90 101.

0: Fair, Mary J. Blige. 7:53, ci avviciniamo alle 8 del mattino con la banda di R101. Ve lo siete tolti un bello sfizio questo weekend? Sentiamo.
1: Ciao banda di R101, io sono Cristina di Brescia.
0: Buongiorno Cristina.
1: E questo fine settimana mi sono regalata l'amore e la libertà di amare.
0: Wow.
1: Ciao a tutti.
0: Vogliamo saperne di più.
1: Buona vita.
2: Buona vita anche
3: dove,
2: a te.
3: Dove si firma?
4: Ma si vede
3: cosa?
4: Che c'era il 3x2 da qualche parte a Brescia.
5: Costa.
0: L'amore regalato,
4: e la libertà di amare, capito? Bello. Che messaggio.
3: Liberi.
4: Mica come te, sempre lì, taccato al soldo.
3: Cosa stai dicendo? Oh, si sono tolti uno sfizio anche a Copacabana, quello da andare a vedere Shakira. Sì. Gratis, tra l'altro.
0: Sì. In 2 milioni di persone.
3: Anch'io a Tirrenia.
5: C'eri anche te
3: lì. Ho fatto 2 milioni di persone. 2 milioni tutti pisani, tra l'altro.
5: Ah! Un po' schiacciati.
3: Ma 2 milioni gratis, non si pagava nulla?
0: No.
5: Pensa all'ultimo della fila, tra l'altro, cosa ha visto?
3: Che era a San Paolo.
4: Sai che i brasiliani hanno discendenze portoghesi.
3: Quindi vai. Shakira gratis.
0: Intanto siamo arrivati sul campo rosso con il rosso Yannick Sinner.
5: Eccolo.
0: Anche lui si è tolto un bello sfizio questo weekend.
6: Che noia, che barba, che noia.
0: Hai fatto un regalo anche a noi, Yannick.
6: Sì, vabbè, regalo, se volete chiamarlo così. Ci sono queste giornate un po' così, dove succedono queste cose. Ecco. Poi ho letto delle cose cattive sui giornali.
3: Cioè?
4: Ovvero?
6: Sinner asfalta Zverev.
0: Eh sì, 2-7.
3: Così, 6-1, 6-2.
0: Ammazza.
6: Che esagerazione. Scrivere il suo nome minuscolo, il mio grande.
5: Ma no, vabbè.
6: Come dice sempre mia madre... È mio padre, è mio madre e mia padre.
5: Sì, lei fa sempre confusione con.
4: Sembri Ratzinger a volte.
6: Sì. Sono sempre la persona umile del primo Porsche. Sono sempre quello.
5: Okay. L'importante è quello, guarda.
6: E comunque siamo tornati ad annoiarci. Ho provato a cedere, ma l'avversario era troppo debole.
4: Niente.
6: Così ho vinto il Master 1000. Poi ho vinto in Formula 1 sotto falso nome, sono fatto.
0: Sei tu Kimi?
4: Hai vinto le elezioni in Ungheria, sei sempre.
6: Poi ho fatto il doppio taglio ieri sera e mi sono spacciato per Lautaro Martinez.
0: Hai vinto anche lo scudetto.
4: Ha vinto.
0: Ma hai fatto un botto di partite, tipo 26 in 55 giorni, ogni 2 giorni.
3: Prossimo torneo bendato, prova. Così.
6: Adesso pensate che vogliono che prenda qualche chilo e che cominci a parlare calabrese. Che mi spacci per Gattuso.
4: Davvero?
0: Vuoi allenare la nazionale?
6: Sì, ragazzi, io in finale ci vado anche col saltacoda di Riccardo Russo.
5: No, basta. Basta.
6: And the winner is...
0: Yannick Sinner!
5: Finito il challenge, quindi
6: squalo dice l'altro squalo. Dov'è lo squalo? Squalo.
5: Ah, fa pure le battute.
6: No, fatto male.
5: Brutte,
4: no, almeno lì no.
6: Amalo,
3: era abbastanza battuta, abbastanza squallida.
5: Lida.
0: Esatto. Quindi siete tutti squalificati.
3: Beh,

0: su R101 Gym Class Heroes, Adam Levine, 7:14 minuti. Buon lunedì 4 maggio 2026. Giovedì scorso, invece, prima di salutarci per il weekend lungo del primo maggio, vi avevamo chiesto quali fossero quelle pratiche lasciate in sospeso. Un'amica ci aveva risposto, l'avevamo anche ascoltato insieme, così.
1: Ciao banditi del mio cuore, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
1: Allora, quello che vorrei finire in questi 3 giorni e che finirò sarà di far lotto, perché da quest'anno mangerò le mie santissime e buonissime verdure.
0: Ok. Bene. Non siete curiosi di sapere se alla fine ce la faccia?
2: Sì, no, perché in 3 giorni il suo orto cresce, no?
3: Cioè, beh, ovvio, ha già raccolto, ha già mangiato il raccolto.
0: Doveva metterlo giù, cioè, comunque girare la terra, cioè da mettere i semi, sì, o da fare tutti gli espianti.
2: Poi dobbiamo andare noi in gruppo a concimarglielo.
0: Si dice espianti nel
3: Non lo so, Chiara, ma lo so, vai avanti, non quando, ti preoccupare.
0: Gli espropri dell'orto.
4: Quando ho glissato apposta.
2: Esatto, quando non ti si interrompe vai avanti.
0: Vai. Allora sentiamola.
5: Ciao banda, sono la ragazza che avrebbe fatto l'orto durante questo ponte. Quindi, orto fatto, mi sono anche rimediata adesso una bella tosse e un bel raffreddore. Buona giornata.
0: Ciao.
3: È andata malissimo.
0: Che tristezza, che brutto. Andiamo perché
4: a lanciarle i pomodori.
0: Quindi l'ha fatto ma si è ammalata.
2: Sì, ho capito, ma fare l'orto, cioè dire ok, ho fatto l'orto in 3 giorni, continuo ad avere.
0: Lo devi costruire l'orto.
2: Certo, certo.
0: Tu metti la piantina di pomodoro, per esempio, devi mettere il il pirulino indietro.
3: Il pirulino.
6: Pirulino.
3: Attenzione amici, ascoltate, il pirulino nell'orto.
0: Ascoltate veramente.
4: Chiara ha lasciato in Valtellina anche le parole stamani.
3: Sì.
0: Devi mettere i paletti per le melanzane, per i pomodori.
3: Era il pirulino, il
4: diciamo che l'orto necessita di alcune. Non è Minecraft. Ci sono delle infrastrutture, chiamiamole così,
0: esatto,
4: di cui ha bisogno l'orto. Insomma.
2: E poi lasci attaccata l'etichetta del seme, così gli uccellini sanno dove il menù, no? Sanno dove andare a beccare.
0: Per quello.
4: Ma volendo c'è sempre il centro commerciale come una volta.
3: Esatto. Caro e vecchio.
2: A me salgono direttamente in busta.
0: Qualche bello sfizio che vi siete tolti questo weekend. Ce l'avete fatta?
7: Buongiorno banda, io sono stato un paio di giorni a Istanbul con mio figlio, città meravigliosa che consiglio a tutti.
2: Dai,
7: ciao ciao.
0: Bello.
2: Bravo,
0: in Grecia, no?
2: Sì, sì, sicuro.
3: Brava, sì.
4: Sì, poi lì però tra Turchia e Grecia si amano, no? Storicamente.
2: Da sempre.
3: Sbagliato di poco, dai.
0: Esatto, siamo lì. Oh, vi aspettiamo con le vostre voci al 331 80 90 101, anche perché abbiamo scoperto che in tempi duri è molto più facile volersi fare un regalo. Molti tendono a volersi togliere qualche piccolo sfizio.
2: Si gratificano per superare il momento difficile, questo intendi?
0: Magari l'avete fatto proprio questo weekend, raccontatelo alla banda di R101.

0: su R101 Gym Class Heroes, Adam Levine, 7:14 minuti. Buon lunedì 4 maggio 2026. Giovedì scorso, invece, prima di salutarci per il weekend lungo del primo maggio, vi avevamo chiesto quali fossero quelle pratiche lasciate in sospeso. Un'amica ci aveva risposto, l'avevamo anche ascoltato insieme, così.
1: Ciao banditi del mio cuore, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
1: Allora, quello che vorrei finire in questi 3 giorni e che finirò sarà di fagotto, perché da quest'anno mangerò le mie santissime e buonissime verdure.
0: Ok. Bene. Non siete curiosi di sapere se alla fine ce l'ha fatta?
2: Sì, no, perché in 3 giorni il suo orto cresce, no?
3: Cioè, ovvio, ha già raccolto, no, ha già mangiato il raccolto.
0: Doveva metterlo giù, cioè, comunque girare la terra, cioè da mettere i semi, sì, o da fare tutti gli espianti.
2: Poi dobbiamo andare noi in gruppo a concimarglielo.
0: Si dice espianti nel
3: Non lo so,
0: nel
3: Chiara, ma lo so, vai avanti, non quando, ti preoccupare.
0: Gli espropri dell'orto.
4: Quando ho glissato apposta.
2: Esatto, quando non ti si interrompe vai avanti.
4: Vai, vai, vai, vai, vai.
0: Allora sentiamola.
5: Ciao banda, sono la ragazza che avrebbe fatto l'orto durante questo ponte. Orto fatto, mi sono anche rimediata adesso una bella tosse e un bel raffreddore. Buona giornata.
0: Ciao.
3: È andata malissimo.
0: Che tristezza, che brutto.
4: Andiamo
0: perché
4: a lanciarle i pomodori.
0: Quindi l'ha fatto ma si è ammalata.
2: Sì, ho capito, ma fare l'orto, cioè dire ok, ho fatto l'orto in 3 giorni, continuo ad avere.
0: Devi costruire l'orto.
2: Certo, certo.
0: Quando metti la piantina di pomodoro, per esempio, devi mettere il il pirulino indietro.
3: Il pirulino. Pirulino. Attenzione amici,
0: ascoltate,
3: il pirulino
0: chi
3: nell'orto.
0: Intende, veramente.
4: Chiara ha lasciato in Valtellina anche le parole stamattina.
3: Sì.
0: Devi mettere i paletti per le melanzane, per i pomodori.
4: Diciamo che l'orto necessita
3: di
4: alcun non è Minecraft. Ci sono delle infrastrutture, chiamiamole così,
0: esatto,
4: di cui ha bisogno l'orto, insomma.
2: E poi lasci attaccata l'etichetta del seme, così gli uccellini sanno dove il menù, no? Sanno dove andare a beccare.
0: Per quello.
4: Ma volendo c'è sempre il centro commerciale come una volta.
3: Esatto. Caro e vecchio.
2: A me salgono direttamente in busta.
0: Qualche bello sfizio che vi siete tolti questo weekend. Ce l'avete fatta?
6: Buongiorno banda, io sono stato un paio di giorni a Istanbul con mio figlio, città meravigliosa che consiglio a tutti.
2: Dai,
6: ciao ciao.
0: Bello.
2: Bravo,
0: in Grecia, no?
2: Sì, sì, sicuro.
3: Brava, brava, sì, sì, sì.
4: Sì, poi lì però tra Turchia e Grecia si amano, no? Storicamente.
2: Da sempre.
3: Sbagliato di poco, dai.
0: Esatto, siamo lì lì. Oh, vi aspettiamo con le vostre voci al 331 80 90 101, anche perché abbiamo scoperto che in tempi duri è molto più facile volersi fare un regalo. Molti tendono a volersi togliere qualche piccolo sfizio.
2: Si gratificano per superare il momento difficile, questo intendi.
0: Magari l'avete fatto proprio questo weekend, raccontatelo alla banda di R101.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: qual è il vostro tesoro, la collezione completa dei mensili di Tex Willer, dal numero uno fino a oggi, ereditati prima dal nonno e poi da papà.
1: Il Landoc, Tex Willer,
0: grandi collezioni.
2: A me mi chiamavano col nome storico di Tex Willer.

0: presenza delle giovani volontarie per scrivere ai soldati al fronte, così, e quindi iniziarono per corrispondenza, insomma non si conoscevano e si promisero alla fine della guerra di conoscersi, eccetera eccetera.
1: Questo rapporto epistolare,
2: sì. Sto piangendo, aspetta.
3: Ma il Franco Polo chi lo pagò in quel caso? O il nonno anche lui era già
0: buona, che non si trovano nemmeno più tra un po' i francobolli.
1: Con le vostre voci, qual è il vostro tesoro?
4: Ciao banda, ciao. Buongiornissimo. Anche per me il mio tesoro è il mio cavallo, che è con me da 7 anni e ne ha 13, sia perché è sempre stato il sogno fin da piccola di avere un cavallo che ho potuto realizzare solo da adulta, sia perché, ragazzi, costa come un tesoro.
1: Ti servirebbe quel forziere che è stato nascosto a San Francisco con 10.000 monete da $1, però insomma è un bel gruzzoletto da trovare così a gratis.
3: Che bello, che bello! Mara! Buongiorno amori!
2: È da ieri che ti aspettiamo.
1: Sì,
2: Mara.
1: Stai preparando la puntata di domenica in?
3: Ci siamo, oggi però guardate, abbiamo deciso di fare una bella carrellata perché ci sono ospiti straordinari.
1: Allora.
0: Ma te ne sei dimenticato uno, ho letto la polemica domenica.
3: Ah, sì,
0: avevi un ospite che tutta la trasmissione alla fine è finito il programma.
3: Sai chi era?
0: Chi era?
3: Era il cantante commercialista Tony F24.
1: Davvero aveva Tony F, si è dimenticato.
0: No, non era Tony F,
5: era un altro. Senti un po', Mara.
3: Sì, amore.
5: Ti chiedo, vai lentamente, dacci il tempo di ridere perché sono
3: amore, ti ricordi quando giocavamo a nascondino, gli altri bambini si nascondevano dietro di te?
5: Sì.
2: Alcuni si nascondevano in mezzo a te, cara.
3: Siete pronti?
5: Dai.
2: Andiamo, va.
3: E
2: andiamo.
3: Allora vai!
2: Dai.
3: Paolo Dini e i Colesterolo Boys presentano il calendario dell'Inps. Poi il cantante che urla dalla torre, Marco Muasin. Poi ci abbiamo l'allenatore con il ciuffo arancione, Donald Trump.
5: Il Trump.
3: Bello Figo e Fiorella Mannoia canteranno quello che le donne non dicono sulla pasta col tonno.
2: Bella.
3: Pier Francesco Favino ci parlerà del suo nuovo ruolo nei panni di Daniele da Villanterio. E poi
0: Daniele del
2: criminale tragico.
3: Il sosia di Elvis Presley ci mostrerà le sue basette all'inguine. Poi da Amici 2003 la cantante con i denti neri marcia. Vedremo lo speciale sul calciatore che abbaiava gli avversari, Franz Beckenbauer.
1: Non dimenticarti di nuovo Nicolò Filippucci, è lui che ti sei dimenticata domenica.
3: Anche lui, chi è Nicolò
5: Filippucci? Filippucci è quello che sta simpatico alla Russia.
1: Ex allievo di Amici.
3: Il nuovo film dei supereroi che si accoppiano, gli Eva Engers. E dopo la pubblicità in studio dopo la pubblicità in studio il presidente coreano Kim Jong che ci ha portato dei pasticciotti fatti in casa, ci parlerà di quando veniva preso per il culo alle medie.
2: E no, poi povero.
3: Paolo Tappinassi presenterà il socio ufficiale di Ascanio del Grande Fratello, gli ultimi due. Ci colleghiamo con il centro commerciale dove Papa Leone è atteso per i firmacopie. Poi Malena ci parlerà del libro che l'ha resa famosa.
1: Quale? Sì, vero?
3: Non lo so, un libro a caso. E poi,
2: Malena ha mai fatto lì.
3: Per finire, l'incredibile storia da tale quale la dolce trasformazione da Filippo Facci a Elton John a Zia Cosma a Federico l'Olandese Volante.
0: La metamorfosi di Cassa.
3: Con noi.
2: Basta, quanto dura sta puntata?
1: Grande Mario!
3: Gregor Samsa, vai!

0: ragione, che bel sound, che ritmo estivo. Benji Fedez insieme ad Annalisa nella mattina di R101 alle 7.37, in cui scopriamo esattamente cos'è l'exotic pole dance. Differisce dalla pole dance tradizionale per il focus su sensualità,
1: okay,
0: floor work.
1: Ah, certo, figura,
0: il
1: ecco,
0: lavoro a terra, quindi oltre che sul palo si balla, ci si esibisce anche a terra.
2: No, basta con sto
0: e l'uso obbligatorio di scarpe coi tacchi alti.
3: Ah, ho capito.
1: Ah, la pole dance coi tacchi.
3: Sì, wow. Ma si attacca al lavoro del tuo dentista o no?
1: No, quello è quello è il fluoro di prima. Cos'hai detto del fluoro?
0: La floor work.
1: Quella, fluoro del quella, dentista. Quella. Sì.
4: Ciao, io se faccio l'esotic pole dance sembro un kebab.
3: Ma perché vi dovete buttare giù così? Io non capisco.
1: No, vabbè, il kebab te l'ho
0: è
1: detto.
0: Bellissimo comunque vedere il kebab che gira.
1: Il kebab non mi avrà mai. Mai! Anche perché è sempre quello che gira, ogni tanto vedo l'omino che gli fa la polvere. Perché no, non ne taglia una fetta,
2: no,
1: da mesi.
2: No, non gli penso.
0: La settimana scorsa abbiamo scoperto della suorina che a 92 anni l'ha provato. Quindi, insomma.
1: Non c'è più, lo sai?
0: No,
1: eh sì, ma la suorina ha mangiato un kebab.
0: Non c'è più quel kebab, sì, sicuramente. Sì. Sono ammazzato.
1: Ma allora, perché vi abbiamo chiesto se vi siete o meno tolti uno sfizio? Tutto questo ha un'origine, ha una ragione. Perché nei momenti di crisi c'è una teoria, quella del rossetto, la teoria lipstick, una teoria economica che dice che nei momenti di crisi, di incertezza, si evitano acquisti pesanti, importanti. Quindi la casa la si posticipa, l'auto nuova la si posticipa, però ci si deve comunque fare delle coccole, ci si deve comunque gratificare, e allora sono in tanti a deviare su piccoli oggetti, gadgettistica di elettronica o a maggior ragione sulla cosmesi, della serie, sì, va tutto male, ma io voglio sentirmi bene,
0: esatto,
1: voglio sentirmi bene, anch'io mi metto il rossetto quando c'è crisi, non so se l'avete mai
0: notato. Se cascasse il mondo io sarò bella, truccata, esatto, e pettinata e pronta per qualunque evenienza.
3: Senza casa, senza una famiglia, con le pezze al culo.
1: Ma bello, ma con il rossetto, nasce nel 2001 come definizione, perché negli anni di quella crisi sono lievitati i consumi di prodotti cosmetici, e poi c'è chi trova le relazioni anche indietro nel tempo, crisi del 2008, quella degli anni 30, la Grande Depressione.
3: Ah, addirittura. Insomma,
1: addirittura si va.
0: Sì, ci guadagna
1: pescare
0: la lobby dei rossetti.
1: Sì,
0: in
1: un
0: tutto
1: po'.
0: Ciò dalle...
1: Ma vi ricordate che c'era anche la teoria della pizza, quando al Pentagono mangiano pizze consegnate perché c'è un momento
2: sta
1: per succedere qualcosa, questa
3: certo,
1: è analoga.
3: Hanno insider trading anche sulle pizze e sui rossetti.
1: È possibile.
0: E allora, per tirarvi su il morale, vi siete tolti qualche sfizio, fatto qualche regalino? Raccontatecelo al 331 80 90 101. Okay.

0: Dov'è? Francesca Fagnani.
1: Ah. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti.
2: Buongiorno
1: a bestie.
2: Francesca, ciao. Ah! Belve, no, bestie.
3: Bestie, bestia.
1: Visto che gli ospiti forti sono finiti, sto ripiegando su ospiti preziosi. Mm. Quindi uno tra poco preziosi, direi.
0: Tipo?
1: Tra Paolo.
2: Ecco.
1: E Chiara. A proposito di ospiti minori, diamo il benvenuto alla banda di R101, che dite?
3: Grazie. Ah, grazie.
2: Ci chiami per insultarci. Vabbè, noi dovrebbe
4: a
2: star
4: me piace,
2: bene.
4: Però.
1: Militello, come stai?
4: Io sgodazzo, via.
1: Male. Per il giornale il resto lo tengo volentieri. Hai detto, vedo nelle tovaglie un tocco di fashion.
0: Noi?
2: Sì, ci fa delle camicie di solito.
1: È vero che a te piace vestirti sempre come una rissa trambughini ai Teletubbies?
3: Sì, è vero.
1: È vero che hai comprato case da Biate gratis?
4: Vabbè, ho subappaltato un appartamento di mia zia.
1: Riccardo, per te abbiamo poco spazio, ma voglio farti una domanda. Preferisci fare un programma dalle 2 di notte alle 9 del mattino o bello. Andare a fare Pechino Express con l'arbitro Rocchi?
3: Dalle 2 alle 9 del mattino, grazie.
0: Sicuro?
3: Sì.
1: C'è Paolo Diri tra di voi?
4: No.
1: Allora, hai detto al Calice Quotidiano.
3: Al Calice.
1: Con i tuoi colleghi ti trovi bene, ma non riesci ancora a legare con Cristiano, Chiara, Riccardo, Leonardo, Peppino, Federico.
3: Matteo, dopo 15 anni.
1: Edu. Aldo Preda,
0: tutti
2: dalla radio.
1: Lall e tutti gli altri dai 15 gradi in giù.
4: Paolo, anche la guardia giurata qua che qua fuori.
1: Dov'è Chiara?
0: Sono qui.
3: Eccola.
1: Chiara, tu e tua sorella avete dichiarato in una recente intervista per Aria Nuova questo.
5: Buon Natale!
1: È vero?
3: A maggio!
2: Buon Natale! Ma questa è vera, è davvero lei?
3: Sì, sì.
2: È davvero Sorrata?
3: È originale.
2: Ma non ci credo.
3: Lucia, l'ho riconosciuta dalla voce.
1: Chiamala, arrivederci, grazie.
4: Chiamala entro le 8 e facci fare anche quelli di Pasqua.

0: promettiamo niente.
1: Di rado, ma capita, devo dire. Oh, ricordo agli amanti del genere trash l'immagine di me nei panni di Frodolo e Michelangelo Pucci nei panni di Gobbum.
2: È vero, Frodolo.
1: Box Office 3D, ma insomma direi di andare avanti come la scena più brutta dalle 8 alle 8 e un quarto.
0: È vero, quindi anche noi
1: più brutta.
0: Tra i giudici di gara non abbiamo Gollum, ma Gobbum.
3: Questa è una battuta simpatica.
0: Scusate, no, ritiro tutto. Allora, perché la sfida, la battuta più brutta, ho semplicemente raccontato che il mio commercialista è sempre puntuale. È sempre perfetto orario.
2: È perfetto orario.
1: Allora, ieri c'è stato l'ennesimo attacco di Trump al Papa, sul quale segnalo il titolo di oggi del manifesto, che recita Santa Pazienza.
2: Sì, che bella.
1: Che viene buono oggi per loro, anche. Ma che per noi buono tutti i giorni. Da lunedì al venerdì, da 10 anni a questa parte.
2: E il nostro Gobbum dalla classifica di mezzo cosa dice?
3: Bella. Schifosi, infini, che schifo.
0: E poi abbiamo il commercialista di Gobbum.
4: Lui è diventato così quando ha cominciato a pagare le tasse. È una persona normale, una persona come tutti, una persona con il suo stipendio piccolino, dipendente, adesso.
0: E poi si è rinsecchito tutto.
4: Poi si è rinsecchito
0: F24.
3: L'hanno rubato.
4: Dopo il primo
3: F24. Come lo scudetto del 2006.
1: questa imitazione a Riccardo viene stranamente bene.
2: Sì.
0: Incredibile.
2: Sì. Ma torniamo ai fatti nostri, quelli maledettamente seri, che riguardano una sfida, quella degli ascoltatori che hanno raccolto perché tu l'hai lanciata poco fa.
0: Cominciamo così.
5: Il commercialista invece chiama sempre alla stessa ora.
0: 7:30. Certo. Sei arrivata un po' in tutte le salse.
2: Bella. Esatto. Poi
0: secondo sfidante.
6: Ciao, sono Massimo del 301. Questa
0: Ciao,
6: è la
0: Massimo.
6: Mia battuta. Ci sono due militari. Uno dice: ho comprato la colla che mi hai chiesto, ma che cosa ti serve ad attaccare il nemico?
3: Un piccolo hobbit.
0: La colla.
2: Attaccare il nemico.
0: Sì, sì. Ci sta anche questa nella sfida, la battuta più brutta del giorno, oppure lei.
7: Ciao, sono Alida per il Tortorella Challenge.
0: Ciao.
7: Ma se a tennis si vince il 6, perché si vince il 6?
0: È vero. Ce lo chiediamo
3: bella
0: da
3: domanda.
0: Un po'.
2: Ha ragione anche lei.
0: Si vince il 7,
2: però
0: vinci?
2: È un 6-2-6-0, c'è sempre un 6.
1: Se arriva a 6, vincendo il 7.
2: A meno che tu non vada un.
1: Ma voi avete delle turbe comunque, sì. Io vi consiglio di curare attentamente, perché sono quelle cose che uno dice no, non è niente, invece
2: no,
1: sono casi gravi.
2: Se porti avanti, guarda Trump. Avanti.
0: Ma sono avantissimo anche i nostri amici. Ultima sfidante.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Con il pensiero di tutte queste tasse da pagare, sono talmente stressata che mi è uscito l'IRPEF. Ciao a tutti banda, da Paola.
0: Succede quando sei tanto stressato.
1: Sento l'odore di vittoria.
2: E poi è il mese anche questo del fisco, no? Maggio, le dichiarazioni, queste cose qua.
1: Infatti anche il mese delle allergie.
4: Io comunque auguro a tutti il 16 del mese quando c'è l'addebito della carta.
2: Tu il 16, no?
0: Dipende, c'è chi ce l'ha l'1.
4: Sì? No, quindi, ma la maggior parte è il 15 o il 16, da me.
0: Hai deciso tu.
1: La tua?
4: Sì. O il primo del mese o l'ultimo giorno del mese.
2: Allora tutti i giorni del mese.
0: Questo deve fare i conti in tasca tutto, il commercialista di Gobbum.
4: Anticipiamo le tasse, cosa dici? Facciamo, diamo un piccolo anticipo.
2: Ancora di più, perché già si anticipano quelle dell'anno prossimo, abbi pazienza. Senti un po' invece, chi ha vinto qua?
3: Non lo so, dobbiamo stabilirlo.
4: Quanti
3: giudici di questa schifezza pazzesca. Mamma mia.
0: E lo dice Gollum.
8: Buongiorno banda.
0: Grande
8: con
0: Paola.
8: Il pensiero di tutte queste tasse da pagare, sono talmente stressata che mi è uscito l'IRPEF. Ciao a tutti banda, da Paola.
0: Ciao a te. Hai vinto il Tortorella Challenge, tanta roba.
2: Stimati.
1: Tirati su, mi raccomando.
2: Stimati, mi raccomando. Stimati.
1: Va bene, è venuta abbastanza bene questa cosa, quindi direi domani di lasciare un buon ricordo e non farlo.
2: Come
1: no?
2: Riesci ad esprimere entusiasmo, tu non ce n'è proprio, sì.
3: Chiara.
2: Bravo.
0: Sì.
3: Dammi il regalo, dammi il regalo. Dammi il regalo.
2: No.
0: Vabbè, facciamo che magari tra poco diamo anche un regalo come rimborso dopo questo quarto d'ora di Tortorella Challenge. No.

0: vida su R101, i Coldplay, 7:31. Buongiorno, buon rientro, buon lunedì 4 maggio da tutta la banda di R101. Dai, nel weekend magari qualcuno di voi si è riuscito a togliere un bello sfizio? Vi siete fatti un regalo? Raccontatecelo alla banda.
1: Sono R101, sono Selene e
0: ciao,
1: per
0: piccola.
1: Due giorni sono andata a Gardaland e ho festeggiato il mio compleanno ieri, il 3 maggio. Ciao R101.
2: Ciao tesoro, vogliamo...
0: il 3 maggio,
2: ciao,
0: fai gli anni.
3: Vogliamo una tua foto con Prezzemolino a questo punto.
0: Peppa Pig anche c'è a Gardaland.
2: Sì. Non rammentate parchi giochi e salta la coda Riccardo Russo.
4: No, mamma mia,
2: che ancora deve
4: sto
2: finire.
4: Cercando di dimenticare, perché...
2: Sai,
4: perché...
2: Ma com'è andata? Hai rateizzato poi le...
4: Ho lasciato là anche le chiavi della macchina, ho detto prendete tutto.
0: Te l'hanno ridato il rene poi?
4: Non lo so.
3: La Francia, il ministro delle finanze, ha dato una botta di PIL la settimana scorsa in coincidenza con i 3 giorni che hai fatto la...
4: Grazie a me, vabbè.
0: Oh, c'è chi si... mi sa che si toglie uno sfizio definitivamente.
5: Ciao a tutti, sono Renato.
0: Ciao.
5: Questo weekend mi sono tolto lo sfizio di andare in pensione.
0: Oh.
5: Ciao, buona giornata, grazie di tutto.
4: Lo dici così.
2: Già, Renato,
0: e che ci fai
2: giocato?
0: Sveglio di lunedì? Il primo lunedì della pensione alle 7:32.
2: Forza dell'abitudine.
4: Va davanti ai suoi colleghi e fa: lavoratori!
0: Ah, sì, per almeno un mese.
2: Poi?
6: Buongiorno banda, io ho portato una mia amica a fare una lezione di exotic pole dance e gli è piaciuta tantissimo e sono felicissima perché così mi ha già chiesto di farle qualche ripetizione privata, così finalmente rimetto a posto la mia stanza dove ho messo il palo, ma adesso appunto è diventato più uno sgabuzzino che una stanza di allenamento, ma almeno con lei riprendo un po' ad allenarmi anche a casa e sono felicissima di questo.
0: Poi
6: un abbraccio.
0: Si allena anche nel tunnel del vento questa
3: sera. Sì,
4: è vero.
3: Però
4: sì,
3: allora
4: senti che casino.
2: Fuori dal finestrino del treno.
3: Credevo di aver capito cosa fosse la pole dance finché lei non ci ha messo un exotic davanti.
0: Exotic pole dance.
3: Che variante è delle,
0: una della... lap dance esotica.
3: Che felice arrivavo anch'io.
2: Hai capito?
0: Però. Infatti, credo cambi la musica.
3: Prima. Qual è la differenza tra la pole dance classica e
0: l'esotica? Magari non si fa con la musica dance, ma con la musica più orientale, movimenti
2: diceva
0: più
2: Martin,
4: sensuali.
2: Exotic and erotic.
4: Paolo, iscriviti, poi facci sapere.
3: Come no?
0: Vabbè, l'amica ha sistemato lo sgabuzzino col palo. Quindi
3: c'era pieno di salami. Lo sgabuzzino.

0: Biagio, buongiorno dalla banda di R101 704, qui c'è Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, stamane sono entrato in città alle 5:30 e
0: sì, c'erano, che succedeva?
1: Ancora, c'erano ancora dei soggetti isolati con delle sciarpe nerazzurre che barcollavano nel buio, chissà dopo quali notti.
0: Noi saremo super partes.
1: Buongiorno.
0: Però
1: sì.
2: Dura una vita pazza intera mala.
3: Falsa
2: come
3: gli scudetti.
1: Parocchi.
0: Ciao.
1: La domanda è: Daniele da Villanterio andrà a scuola oggi?
0: Secondo me intorno alle 8 si paleseranno tantissimi amici interisti. Anzi, già da adesso sono in giro belli carichi, vero Cristiano Militello?
4: Buongiorno, in che senso?
0: No, anche tu avrai visto, avrai vissuto. Sei un appassionato di calcio,
4: ma certo, ma
0: a 360
4: poi,
0: gradi.
4: Ma poi, oltre al trionfo dell'Inter, weekend sportivo incredibile. Perché
0: ma non cambiare già discorso.
3: Bravo Cristiano. Parliamo di tennis, Formula 1, pattinaggio artistico,
1: sudoku,
3: pazzo Kimi Amalo,
4: con merito,
0: Kimi, tanta roba,
4: l'Inter.
0: Ma torniamo allo stadio di San Siro.
3: Ah, basta, io lascerò questo postribolo radiofonico.
0: Ma sì, il monoplete di quest'anno, insomma, il primo titolo.
3: L'unico forse.
0: Chi lo sa?
4: C'è la possibilità poi di prendere un altro in finale
3: giusto.
4: Di Coppa Italia.
1: No, ma prima ho chiesto.
4: Pezzo.
1: Chiara, eri in Duomo e fa: no, io per festeggiare aspetto il duplete. aspetto il duplete.
4: Abituati,
0: quell'altro.
4: Di bocca buona.
0: Buongiorno Riccardo Russo, già in piedi dalle 5.
3: Buongiorno, bello su queste note qua. Grazie.
0: Non si può sentire.
3: Grazie.
0: Buongiorno mister, a casa di Leonardo Fiaschi abbiamo tutti i nostri ospiti.
5: Buongiorno a tutti, posso dire che pochi tifosi dell'Inter, perché non ho sentito festeggiare da nessuna parte.
3: Ma lei sta a Torino dove c'è tristezza e rammarico, sì? Peraltro.
0: Sì. Sì. Fuochi d'artificio ieri in Piazza del Duomo.
3: Ah, da voi sì.
0: Sì, ho visto Gigi Marzullo inviato sportivo in Piazza del Duomo, ve lo giuro.
4: Ma cosa inviato per conto di chi? Per conto di Gigi Marzullo,
1: era quello che dormiva sotto la statua.
0: Che tempo che fa, di Fazio.
5: E cosa ha detto? È lo scudetto che aiuta a vivere o è la vita che aiuta a vincere gli scudetti?
0: È proprio l'ultimo che avrei mandato in mezzo ai deliri dello scudetto. È tornato il nostro Giuseppe Milano.
6: Si faccia una domanda e si dia una risposta. Gigi, quando vai in pensione?
0: Rispondi.
5: È vero.
0: È tornato il nostro Giuseppe Milano dalla Toscana. Questa mattina è entrato urlando: Ola, vuoi dormire nella Iola?
3: Bella.
4: È tornato più alto, a dire, più slanciato.
5: Però diciamo la verità,
0: è
5: arrivato un
0: sia
5: messaggio.
0: A Pisa che a Livorno, quindi sì, no, parto a Livorno.
1: La cosa buffa è stata questa, ha ragione Leonardo nel volerla sottolineare, perché per tutta la settimana si è fatto fare l'itinerario da Cristiano Militello. E Cristiano Militello ha previsto tante tappe nel Pisano.
0: Esatto, senza mai passare
1: da Livorno, ma probabilmente non
4: senza
1: per
4: tappe nel Pisano. Avevo previsto Pisa, avevo detto esatto. Lucca, poi la provincia di Livorno.
1: L'infame, dopo averlo tormentato per una settimana, essersi fatto redigere il programma intero,
3: è stato a Livorno una settimana.
1: Pubblica una foto
4: l'unica
1: da un ristorante di Livorno, l'unica che manda l'ha mandata da Livorno.
4: Capito?
1: Con Fiaschi.
0: Certo, con
4: Fiaschi
0: di
4: vino,
0: non approfittarne Leonardo per portarlo nella sua campana, ecco.
4: Certo, vabbè.
0: Ma il mister non era lì con te?
5: Sì.
0: Spalletti.
5: Dicevi di Spalletti? Sì, sono qui, Chiara.
0: Dica.
5: No, dicevo che a parte non sentire festeggiare gli interisti, poi c'è da parlare anche del traguardo grandioso della Juve che abbiamo fatto, perché ho fatto il record di punti. Cioè,
0: tempo al tempo, allora, con calma.
5: Inutile parlare dell'Inter e dello scudetto, cosa c'entra?
0: C'entra, questa mattina, concedetecelo, anche con Edoardo Mondino in regia, Matteo Torre in produzione.
4: Però,
0: tutti di campane diverse, qua l'unica interista sono io.
4: Due parole su Sinner, che ha vinto per la prima volta nella storia del tennis il quinto torneo. Master 1000, per chi non conosce il tennis, sono i tornei che danno 1000 punti in classifica.
0: Pensavo euro.
4: E sono euro, un po' di più. Sono quelli che immediatamente sotto i 4 slam famosi, insomma, rendono di più in termini di classifica. E poi questo ragazzo di 19 anni che, cioè, al terzo Gran Premio vinto di fila, anche lui, insomma, non si vedeva
3: pazzesco,
4: dai tempi
3: pazzesco.
0: Di Sinner è qui con noi, signori.
7: Eccomi. Ciao, buongiorno a tutti quanti.
0: Buongiorno, Yannicche.
7: Volete sapere come ho festeggiato?
0: Come? No. Dai, ti sei tolto uno sfizio questo weekend?
7: Sì, così.
3: Non è di lì, è il milanista.
0: Ma hai i capelli azzurri adesso.
3: Ma ti fa Milan.
7: Io non conosco
3: non
7: il calcio.
3: Non facciamoci denunciare proprio da tutti.
0: Giovedì ci siamo lasciati qui la banda di R101 prima di un lungo weekend, chiedendovi quale sarebbe stata quella pratica lasciata in sospeso che avreste potuto concludere nel weekend. Molti non l'hanno fatto, no. Questo ve lo dico. Alla fine l'hanno lasciata lì ancora in sospeso. Molti ne hanno approfittato per togliersi qualche bello sfizio, farsi un piccolo regalo, concedersi le gambe sotto il tavolo al ristorante.
8: Sì, sì.
0: Voi che avete fatto? Ve lo siete tolto quel piccolo sfizio?
8: Io ho mangiato il primo panino con la salamella della stagione.
0: Bella.
3: Ma
8: ho inaugurato la stagione.
3: Ma chi ci crede?
4: Beh, io ho fatto la mia prima donazione di sangue a una zanzara del 2026.
8: Davvero?
0: Sì. Beh, allora lo sfizio se l'è tolto lei.
4: Ho tolto la
0: caso.
4: Zanzara che l'hai schiattata poi sì. A bocca piena.
0: Ha avrebbe mandato grattarsi. Il messaggio audio al 331 80 90 101.
4: Peccato.
0: Dicendo, ho finalmente assaggiato Cristiano Militello.
4: Peccato rinunciarci al messaggio.
0: Dai, ripartiamo così, il numero l'abbiamo dato, vogliamo le vostre voci, tante cose da fare insieme oggi, compreso ascoltare bella musica. Andiamo!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Antivirus, la nave da crociera Teatro del Focolaio, sta facendo rotta verso le Canarie, dove dovrebbe approdare nella notte tra oggi e domani. Al momento i casi confermati sono 6, 3 i decessi. In Italia è attivata la sorveglianza su 4 passeggeri del volo KLM su cui aveva viaggiato una delle vittime. Vivono in Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Nuovo attacco di Trump all'Italia in una telefonata con il Corriere della Sera all'indomani della visita di Rubio a Roma. Non c'eravate quando ne avevamo bisogno, ha detto il presidente statunitense, aggiungendo che sta ancora prendendo in considerazione il ritiro parziale delle truppe dalle basi italiane. Il vicepremier Tajani parla di alleanza indissolubile, ma con la schiena dritta e a testa alta. Una corona d'alloro in via Caetania a Roma di fronte alla lapide che ricorda il luogo dove fu ritrovato il cadavere di Aldo Moro il 9 maggio del 1978. Il presidente Mattarella ha inaugurato così questa mattina il giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo. La premier Meloni su X: non dimenticare è un dovere. Il delitto di Garlasco: emergono anomalie nella prima indagine su Andrea Sempio. Questa cosa finirà presto, sarebbero state le parole rivolte dall'ex procuratore di Pavia Mario Venditti al padre dell'indagato un paio di mesi prima delle perquisizioni. Alberto Stasi invece, finora unico condannato, vede la revisione del processo. A Palermo un ragazzo di 16 anni ha ucciso il vicino di casa, un uomo di 69 anni. L'omicidio è avvenuto nell'abitazione della vittima. Il giovane, che si è costituito, avrebbe colpito l'uomo alla testa con un oggetto contundente. Il giovane ha raccontato di essere stato molestato, ma ci sono dubbi sulla sua versione. MotoGP: Marc Marquez, caduto nell'ultimo giro della gara sprint del Gran Premio di Francia, ha rimediato una frattura del quinto metatarso del piede destro. Salterà anche il Gran Premio di Catalogna. Calcio: l'Udinese vince 2-0 a Cagliari. L'Inter, campione d'Italia, batte la Lazio all'Olimpico. Queste Breaking News di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
2: e Wiwa.
3: Ciao ragazzi, Wilva da Prato e Wiwa.
4: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Antivirus, la nave da crociera Teatro del Focolaio, sta facendo rotta verso le Canarie, dove dovrebbe approdare nella notte tra oggi e domani. Al momento i casi confermati sono 6, 3 i decessi. In Italia è attivata la sorveglianza su 4 passeggeri del volo KLM su cui aveva viaggiato una delle vittime. Vivono in Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Nuovo attacco di Trump all'Italia in una telefonata con il Corriere della Sera all'indomani della visita di Rubio a Roma. Non c'eravate quando ne avevamo bisogno, ha detto il presidente statunitense, aggiungendo che sta ancora prendendo in considerazione il ritiro parziale delle truppe dalle basi italiane. Il vice premier Tajani parla di alleanza indissolubile, ma con la schiena dritta e a testa alta. Una corona d'alloro in via Caetania a Roma, di fronte alla lapide che ricorda il luogo dove fu ritrovato il cadavere di Aldo Moro il 9 maggio del 1978. Il presidente Mattarella ha inaugurato così questa mattina il giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo. La premier Meloni su X: non dimenticare è un dovere. Il delitto di Garlasco: emergono anomalie nella prima indagine su Andrea Sempio. Questa cosa finirà presto, sarebbero state le parole rivolte dall'ex procuratore di Pavia Mario Venditti al padre dell'indagato un paio di mesi prima delle perquisizioni. Alberto Stasi, invece finora unico condannato, vede la revisione del processo. A Palermo un ragazzo di 16 anni ha ucciso il vicino di casa, un uomo di 69 anni. L'omicidio è avvenuto nell'abitazione della vittima. Il giovane, che si è costituito, avrebbe colpito l'uomo alla testa con un oggetto contundente. Il giovane ha raccontato di essere stato molestato, ma ci sono dubbi sulla sua versione. MotoGP: Marc Marquez, caduto nell'ultimo giro della gara sprint del Gran Premio di Francia, ha rimediato una frattura del quinto metatarso del piede destro. Salterà anche il Gran Premio di Catalogna. Calcio: l'Udinese vince 2-0 a Cagliari. L'Inter, campione d'Italia, batte la Lazio all'Olimpico. Queste Breaking News di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Cola da Castelguidi, Pistoia. Per la banda, e wiwa!
3: Ciao banda, sono la Crida.

0: La banda di R101.
1: Alessandra da Carda e Wiwa! Buona giornata a tutti!
2: O banda, come voi siete canti! E Wiwa!

0: La banda di R101. E Wilma! Musica e divertimento al 101%.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele,
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Wilva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La nave da crociera a bordo della quale è stato rilevato un focolaio di antivirus sta arrivando al porto di Granadilla, Tenerife, nelle Canarie. In Italia il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza su 4 passeggeri che erano a bordo del volo KLM, sul quale era salita una donna poi ricoverata e morta. Vivono in Calabria, Campania, Toscana e Veneto, disposte le quarantene precauzionali. Rilasciati i 2 attivisti della Global Summit Flotilla, poco fa il Ministero degli Esteri di Tel Aviv ha comunicato. I 2 provocatori professionisti appartenenti alla flottiglia delle provocazioni sono stati espulsi da Israele. Erano stati arrestati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione per oltre una settimana. La guerra in Iran. Rubio e Witkoff hanno incontrato ieri a Miami il premier del Qatar, Al-Thani, nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo. Washington e Teheran stanno negoziando un memorandum di una sola pagina e 14 punti per terminare il conflitto con la mediazione del Qatar. La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, così Putin, a sorpresa al termine di una lunga giornata cominciata ieri con la parata sulla Piazza Rossa di Mosca nell'anniversario della vittoria sul nazifascismo, dopo aver gelato gli auspici di tregua di Trump in serata la svolta, con l'apertura a un dialogo con l'Unione Europea. Il delitto di Garlasco, dopo la chiusura dell'inchiesta a carico di Andrea Sempio, l'intenzione dei legali di Alberto Stasi è quella di accelerare il più possibile per presentare l'istanza di revisione del processo. La difesa di Sempio ha detto la verità, le informazioni divulgate violano il segreto istruttorio. Calcio, la Juventus batte 1-0 il Lecce al Via del Mare, vola al terzo posto e avvicina la Champions, in attesa dei risultati di oggi di Milan e Roma. I rossoneri in campo a San Siro contro l'Atalanta, mentre i giallorossi giocano a Parma. L'Inter travolge la Lazio 3-0. Tennis, tutto facile per Sinner, all'esordio a Roma, Hofner piegato in 2 set. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: Are you coming in or what?
1: La banda di R101.
2: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E Wiwa!
3: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda E Wiwa!
4: Ciao banda!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona domenica da Virginia Giacomin. La nave da crociera Ondius, focolaio di antivirus, è arrivata vicino al porto spagnolo di Granadilla, a Tenerife, scortata da una nave della Guardia Civile. In Italia il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza su 4 passeggeri che erano a bordo del volo KLM, sul quale era salita una donna poi ricoverata e morta a causa del virus. Vivono in Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Rilasciati i due attivisti della Global Sumud Flotilla, Tel Aviv ha comunicato. I due provocatori professionisti appartenenti alla flottiglia delle provocazioni sono stati espulsi oggi da Israele. Erano stati arrestati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione per oltre una settimana. La guerra in Iran, Rubio e Witkoff hanno incontrato ieri a Miami il premier del Qatar, Al-Thani, nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo. Washington e Teheran stanno negoziando un memorandum di una sola pagina e 14 punti per terminare il conflitto con la mediazione del Qatar. La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, così Putin a sorpresa al termine di una lunga giornata cominciata con la parata sulla Piazza Rossa di Mosca nell'anniversario della vittoria sul nazifascismo, dopo aver gelato gli auspici di tregua di Trump in serata alla svolta, con l'apertura a un dialogo con l'Unione Europea. Una donna è stata aggredita a martellate dal marito ieri su un autobus di linea nella zona di Stroncone, non lontano da Terni. L'aggressore è fuggito ed è ora ricercato dopo essere stato identificato. Si era strappato il braccialetto elettronico poco prima di assalire la donna, che ora è in pericolo di vita. Calcio, la Juventus batte 1-0 il Lecce al Via del Mare, vola al terzo posto e avvicina la Champions, in attesa dei risultati di oggi di Milan e Roma. I rossoneri in campo a San Siro contro l'Atalanta, mentre i giallorossi giocano a Parma. L'Inter travolge la Lazio 3-0, tennis, tutto facile per Sinner, all'esordio a Roma, Hofner piegato in 2 set. Bene anche Cobolli, fuori Paolini che cade al terzo turno. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda, sono

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona domenica da Virginia Giacomin. La guerra in Iran. Rubio e Witkoff hanno incontrato ieri a Miami il premier del Qatar nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo. Nuovo attacco di Trump all'Italia. Roma sarà pure pronta a inviare dragamine a Hormuz dopo il cessato il fuoco in Iran, ma non c'era quando ne avevamo bisogno. Il conflitto in Ucraina si avvia alla conclusione. Così Putin, a sorpresa, al termine di una lunga giornata cominciata con la parata sulla Piazza Rossa di Mosca nell'anniversario della vittoria sul nazifascismo. Dopo aver gelato gli auspici di tregua di Trump, in serata la svolta, con l'apertura a un dialogo con l'Unione Europea. La nave da crociera Ondush, a bordo della quale c'è un focolaio di antivirus, è entrata nel porto spagnolo di Granadilla, Tenerife. In Italia il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza su 4 passeggeri che erano a bordo del volo KLM, sul quale era salita una donna, poi ricoverata e morta a causa del virus. Vivono in Calabria, Campania, Toscana e Veneto, disposte le quarantene precauzionali. Delitto di Garlasco. Dopo la chiusura dell'inchiesta a carico di Andrea Sempio, l'intenzione dei legali di Alberto Stasi è quella di accelerare il più possibile per presentare l'istanza di revisione del processo. La difesa di Sempio ha detto la verità, le informazioni divulgate violano il segreto istruttorio. Una donna è stata aggredita a martellate dal marito su un autobus di linea nella zona di Stroncone, non lontano da Terni. L'aggressore è fuggito ed è ora ricercato. Si era strappato il braccialetto elettronico poco prima di assalire la donna, che ora è in pericolo di vita. Calcio, la Juventus batte 1-0 il Lecce al Via del Mare, vola al terzo posto e avvicina la Champions, in attesa dei risultati di oggi di Milan e Roma. I rossoneri in campo a San Siro contro l'Atalanta, mentre i giallorossi giocano a Parma. L'Inter travolge la Lazio 3-0. Tennis, tutto facile per Sinner all'esordio a Roma, Hofner piegato in 2 set. Bene anche Cobolli, fuori invece la Paolini, che cade al terzo turno. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: E questo era il jingle che anni fa ci aveva regalato il coro della Tridentina in congedo. Erano stati anche nostri ospiti qui in occasione della dunata milanese. Ma si parla di Genova perché, come ha detto Chiara, proprio lì, 97esima edizione di questa dunata di alpini, una città invasa da 400.000 persone, 700 pullman, tante iniziative sparse per la città, tra pochi minuti anche in Piazza De Ferrari la cerimonia ufficiale che inaugura l'evento, quella dell'alza bandiera, e poi nei tre giorni tantissime altre circostanze.
1: Con il motto che quest'anno è Alpini, faro per il futuro dell'Italia.
0: Esatto, poi vi do un'altra piccola indicazione, verrà inaugurata alle 10.30 la cittadella degli alpini, lì saranno esposti equipaggiamenti ed attrezzature delle truppe alpine e della protezione civile, da sempre spina dorsale dell'intervento in caso di calamità. Si parlava anche poco fa, anche qualche giorno fa, del Friuli che ha ringraziato gli alpini in occasione dei 50 anni da quel tragico evento. Ma si parla di festa invece, perché ho detto saranno 400.000 le persone, 80 le sezioni italiane che sfileranno, e poi
1: tre
0: anche
1: i giorni a disposizione da oggi fino a domenica 10 maggio le pene nere sfileranno in quei di Genova.
0: Ma arriveranno anche da ogni parte del mondo, dal Brasile, dall'Australia, dall'Argentina, dall'Uruguay, dal Sudafrica, dalla Scozia. Tu pensa agli alpini scozzesi che trovano gli alpini e genovesi, chi paga?
1: Cristiano Militello magari.
2: Gli alpini lucchesi. Anche loro sono abbastanza tiranti.
0: Esatto, domani sera tutta la città sarà una sola musica e un solo coro, con le varie fanfare e i cori nei teatri e nelle piazze della città. E poi domenica 80.000 penne nere sfileranno per il centro storico.
2: Ma che bellezza, tutto molto bello. Ma perché la protezione civile non interviene mai dalle 8 alle 8 e un quarto?
3: Bella domanda.
2: Sì. Al Tortorella. Vabbè, rimarremo con questa domanda in evasa.
0: Divertitevi.
1: E viva gli alpini!

0: sparando.
1: Perché non partecipo io, ho capito questo, devo starmene zitto.
2: Partecipano tutti i nostri amici al karaoke.
0: Diciamo che è un buon precetto, un po' universalmente.
2: Il gong è suonato sulla parola azzurro. Oh. E allora, quale canzone ci avrete cantato in tantissimi al 331-80-90-101? Chissà.
0: Ci avete spiazzato anche in qualche caso, eh?
2: Sentiamo.
3: Acqua azzurra, acqua chiara, nei tuoi occhi posso finalmente bere.
1: Vale anche al femminile, eh?
2: Vale, dai.
3: Azzurro, Empoli ti ama tutta la settimana, io penso solo a te.
1: Cos'è l'inno dell'Empoli?
3: Grande Empoli. Unico grande amore, ti porto nel mio cuore e canterò per te.
2: Oh, che bello.
0: L'inno dell'Empoli.
4: Sta partendo il locale per Empoli. Andiamo a dare
0: andiamo
4: schiaffi.
0: A binario 3 a dare gli schiaffi per il locale per Empoli. Ah, che bello, ma è strano, ne conosco una tifosa dell'Empoli bene.
1: Abbastanza accesa.
0: Sì, non ma so non se basta. Già sveglio.
4: Cosa credi di essere l'unico a conoscerla?
0: No, perché altro non sono l'unico a farsi le foto mentre limonano. Ma insomma, vabbè.
2: Poi
5: per azzurri, noi saremo qui nero azzurri.
1: Ma perché
5: fatti come te nero azzurri?
2: Sono ancora carichi gli interisti in giro.
5: Soffrire, ma va bene.
1: Basta!
4: Ma smettetela!
1: Ma infatti!
2: Dai, vai, azzurro! Scusate, che canzone c'è!
4: Vedrai gli azzurri, quelli veri che mazzo vi fanno, magari tre, due partite di fila avete adesso con gli azzurri.
2: È vero, sì.
3: E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò.
2: È vero!
3: Quando una donna dal cannone d'oro e d'argento diventerà.
4: Che bello, io avevo fatto la versione della donna Cannonau.

0: E quindi basta, con azzurro non ce ne sono più di canzoni.
1: No. L'amico Sergio Frisci ha fatto la donna cannolo.
0: Vabbè, sentiamo qualche altro messaggio arrivato? Vai!

provincia di

0: tipica voce di chi cantava le canzoni folcloristiche popolari,
1: è
0: giusto?
1: Vero, è vero,
0: una
1: sì.
0: Una voce così bella, nitida.
1: Un po' alla Marasco, diciamo.
0: Ma là?
2: A un certo punto.
0: Riccardo Marasco.
2: Tutti insieme a cantare la stessa canzone sembrava il gruppo di alpini direzione Genova, già un po' al Tici.
1: Va bene, a proposito di premi che uno si dà da solo, darei il premio la a Cristina da Bergamo. Sì, sentito, insomma. Ha fatto un premio, se l'ha vinto lei.
3: E il Chiara O che torna venerdì prossimo qui su R101.

0: dove?
1: Francesca Fagnani.
2: Ah. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti.
0: Buongiorno
2: a Bestie.
0: Francesca, ciao. Ah. Belve, no, bestie.
3: Bestie, bestiali.
2: Visto che gli ospiti forti sono finiti, sto ripiegando su ospiti preziosi. Mm. Quindi uno tra poco preziosi, direi.
1: Tipo?
2: Tra Paolo.
0: Ecco.
2: E Chiara. A proposito di ospiti minori, diamo il benvenuto alla banda di R101. Che dite?
3: Grazie.
0: Ci chiami per insultarci. Vabbè, noi dovrebbe
4: a
0: star
4: me piace,
0: bene.
4: Però,
2: Militello, come stai?
4: Io sgodazzo, via.
0: Male.
2: Per il giornale, il resto lo tengo volentieri. Hai detto, vedo nelle tovaglie un tocco di fashion.
1: Noi?
0: Sì, ci fa delle camicie di solito.
2: È vero che a te piace vestirti sempre come una rissa trambughini ai Teletubbies?
3: Sì, è vero.
2: È vero che hai comprato case da Biate gratis?
4: No, beh, ho subappaltato un appartamento di mia zia.
2: Riccardo, per te abbiamo poco spazio, ma voglio farti una domanda. Preferisci fare un programma dalle 2 di notte alle 9 del mattino o bello andare a fare Pechino Express con l'arbitro Rocchi?
3: Dalle 2 alle 9 del mattino, grazie.
1: Sicuro?
3: Sì.
2: C'è Paolo Tiri tra di voi?
4: No.
2: Allora, hai detto al calice quotidiano.
3: Al calice.
2: Con i tuoi colleghi ti trovi bene, ma non riesci ancora a legare con Cristiano, Chiara, Riccardo, Leonardo, Pippino, Federico.
3: Tutti dopo 15 anni.
2: Edu. Aldo Preda,
1: l'ha detto,
0: tutti
4: dalla radio,
2: Lall e tutti gli altri dai 15 gradi in giù.
4: Paolo anche, la guardia giurata qua che qua fuori.
2: Dov'è Chiara?
1: Sono qui.
3: Eccola.
2: Chiara, tu e tua sorella avete dichiarato in una recente intervista per Aria Nuova questo.
5: Buon Natale!
2: È vero?
3: A maggio.
0: Buon Natale. Ma questa è vera, è davvero lei?
3: Sì, sì.
0: È davvero Sorra.
3: È originale.
0: Ma non ci credo.
3: Lucia, l'ho riconosciuta dalla voce.
2: Chiamala. Arrivederci, grazie.
4: Chiamala entro le 8 e facci fare anche quelli di Pasqua.

0: state inventando e autoconsegnando dei premi. Poi vi spieghiamo perché, ma intanto sentiamo le vostre voci. Buongiorno.
1: Buongiorno banda, Mario da Reggio Emilia. Il premio che mi merito e che voglio è mal di schiena dell'anno. Mi immagino quando mi premiano che mi danno una bella pila di dischi vertebrali con tre o quattro ernie. Ciao a tutti.
0: Sta lì sul palco un po' piegato, però.
2: Sì, sul palco con ernia che canta.
0: Certo.
3: Se la deve vedere con me, devo dire.
0: È vero, ha già subito un concorrente.
3: Conto di sfidarlo almeno agli ottavi di finale, diciamo così, per il premio Pancera d'Oro.
4: Ciao banda, buongiorno, Nicole da Pesaro. Io vorrei tanto il premio Hai sempre ragione tu, perché ho sempre ragione io.
2: Ma dai.
4: Inevitabile.
5: Ma perché lui che
0: hai ragione.
5: Ma perché è il marito, il compagno che non vuole entrare in questione, sennò c'è sempre da discutere.
3: Come fai a contraddirla?
5: Sì, hai ragione.
0: Così dimostra col premio che ha sempre ragione.
6: Buongiorno bandini.
0: Buongiorno.
6: Io mi assegno il premio Chiara Oche. Partecipo sempre e mi diverto una cifra.
0: Grande.
6: Buona giornata.
0: Ciao. Allora ci aspettiamo tra poco che si canta insieme.
3: Prima di andare in Francia, e così vi spieghiamo bene perché scelto di chiedervi tutto questo stamattina, stavo dando un'occhiata e non siete curiosi di sapere da dove partirà quest'anno il Giro d'Italia?
2: Partirà il Giro d'Italia?
3: Che in quanto Giro d'Italia da anni parte da
2: all'estero,
3: tutte le parti,
2: sì,
3: meno che in Italia.
5: Non ne ho idea.
3: Ma le prime tre tappe sono in Bulgaria.
5: Dai!
3: E questa cosa mi fa impazzire. Dico, ma vabbè, sono anni ormai, ma io tutti gli anni devo cioè me lo immagino.
5: Così,
3: però,
5: vabbè, ma si porta in giro la fama. Sì,
3: siamo in Bulgaria.
0: Si premio fa geografia agli organizzatori
3: andiamo a Francia,
0: Giro d'Italia.
7: Bonjour. Je m'appelle Florent Montaclair. Je suis un professeur.
3: Montichiari.
5: Montaclair, sì, è un detersivo. Montaclair. Allora, che accade? Questo professore di filologia. Allora, la filologia, lo studio dei testi letterari per ricostruire l'interpretazione, comprendere la cultura dei posti.
0: Lo sapevamo benissimo.
2: Ma infatti, cosa lo spieghi?
5: Se lo dico per allora, questo filone, perché è più che un filologo, è un filone, da noi dicono quello tagliato, quello sgamato.
0: Sì. Fiurbo.
5: Che ha fatto 10 anni fa. Ha costituito, retrodatandola di decine d'anni, un istituto americano di filologia riconosciuto a livello mondiale, con tutti i crismi, andando ad allegare testimonianze, insomma dando risalto e importanza.
0: Ma inventando tutto di sana pianta,
5: istituendo 10 anni fa un premio di prestigio pari al Nobel.
0: Certo.
5: Perché le testimonianze erano anche fittizie, ma di premi Nobel veri. Ok. Si è inventato un premio alla filologia.
0: Cioè, e chi l'ha vinto questo premio?
5: L'ha vinto lui, ma se l'hai fatto assegnare dalla società, dall'istituzione che lui aveva inventato, ok?
3: Sì.
5: È andato lui dal gioielliere mesi prima a ordinare la medaglia. Il governo francese, stupito da tutto questo clamore e orgoglioso di avere un proprio professore che ha vinto il premio della filologia datogli da questo ente internazionale,
0: che
5: hanno fatto? L'hanno invitato all'Assemblea Nazionale, l'hanno premiato davanti a dei veri premi Nobel.
0: Ma vi rendete conto?
5: Nessuno è mai andato ad indagare e questo li ha presi tutti per il culo. Per 10 anni,
3: mi inchino a costui.
5: Per 10 anni li ha presi tutti per i fondelli, si è inventato l'istituzione, si è attribuito il premio, ha avuto la risonanza internazionale.
0: Però adesso perché lo raccontiamo? Perché alla fine qualcuno il dubbio finalmente è venuto.
2: Antonio Razzi, scusate, non è Razzi.
5: No, non è Razzi. Però alla fine è saltata fuori, ragazzi, ma è durata 10 anni. Il premio l'ha vinto nel 2015.
2: Ma pazzesco.
5: 11 anni.
2: Libertà, egalità, medaglia a me.
0: Esatto. Medaglia a voi oggi al 331-8090-101. A questo punto inventiamoci un premio e diamocelo.
8: Io mi darei il premio La Fenice. Perché ormai nella vita non so quante volte sono caduta, mi sono rialzata e ho ricominciato, e a volte mi sono anche reinventata, come adesso è proprio un momento in cui ho fatto la Fenice. Brava. Nella mia vita per l'ennesima volta, quindi il premio La Fenice a
0: grande dirige, ma in gioielleria
3: dirige il maestro Venezzi
5: anche
3: una volta
5: teatro.
3: Adesso non dirige più. Io darei anche un premio a questo nostro programma,
5: sì,
3: che è uno dei pochissimi che vi risparmia il vostro Garlasco quotidiano.

0: siamo arrivati a questo giovedì 7 maggio. Il tempo vola quando ci si diverte e quando ci si sveglia con la banda di R101, il morning show che ti fa stare bene, perché oltre a Chiara Tortorella c'è Paolo Dini.
1: Ma quante ne sa questa donna! Buongiorno,
0: il serial
1: amici.
0: Drinker della banda di R101.
1: Mi piace il serial drinker, bella, mi piace, è meglio di Grappolone. Anche sì. Se Grappolone ha colpito,
0: ormai è tuo.
1: Quando mi è capitato di sostituire Proce 2 settimane or sono, la gente, Grappolone!
2: Ah sì?
1: Sì, sì, sì, si stanno costituendo anche le fans, le grappoline.
0: Il grappolello della banda, c'è anche Cristiano Militello.
2: Buongiorno, buongiorno amici, la nostra solidarietà va alla frazione di Ravenna, sì. Punta Marina. E l'altro giorno un servizio di
0: I pavoni?
2: Matano, sì.
0: Sono ancora lì, eh?
2: I pavoni, frazione assediata dai pavoni, con sì. La popolazione sull'orlo di una crisi di nervi, e questo servizio che è oramai entrato nel culto, devo dire, annunciato come se fosse una calamità naturale da Antonio Matano che presenta qualsiasi, anche un
0: ma guarda che sono
2: bambino,
0: fastidiosi, eh?
1: Pare siano aggressivi,
2: ma non lo puoi presentare come l'ecatombe, cioè vabbè, col tono e
1: allora,
2: il bambino
1: so.
2: Si sbuccia un ginocchio,
3: vogliamo
2: diventa...
3: fare 2 ore diversi del pavone?
2: No, abbiamo già fatto quello dei gabbiani,
3: esatto, appunto quindi.
0: Ma alle 4 largo, iniziano a urlare, alle 4 della mattina questi iniziano a chiamarsi da un punto all'altro del paese.
2: Mi ricordo che interruppero anche una conferenza stampa di Mario Draghi anni fa. Non so se
3: è vero,
0: per un pavone.
3: Sì, è vero, bravo. Sì,
2: sì, sì, sì.
3: Era Rita, però era Rita.
0: Eccoli.
1: Il nuovo pericolo pubblico è il pavone adesso.
0: Però anche tanto belli, quindi pare. Molti li proteggono, continuano a dargli da mangiare, certo. E quindi rimangono lì. Problema.
2: Secondo la vita in diretta, sì.
1: Diciamo, un po' come quelli come me.
2: Dopo lo stretto di Hormuz
1: c'è il pavone.
2: C'è il pavone.
0: Il nostro inviato lo bandiamo ovunque, ogni giorno può arrivare dove vogliamo, il nostro Leonardo Fiaschi.
4: C'è il pavone.
0: Cos'è?
3: Questa è la voce del pavone.
4: Buongiorno. Questa è la voce del pavone. Io mi uso come sveglia. A sveglia.
0: Come mai vi siete fermati tutti lì vicino a Ravenna?
3: Dall'accento pare più romano, tipo.
4: Era raduno.
1: Era una casa discografica, la voce del pavone.
4: Era raduno a Ravenna.
2: C'era il pavone davanti al grammofono.
1: Sì, sì, te la ricordo.
0: Ed è incredibile che vi svegliate prima di Riccardo Russo, che
3: pazzesco.
0: Tiene in piedi i più svegli d'Italia tutte le mattine qui su R101.
1: Lui si alza
4: Riccardo.
1: Presto, si sveglia
4: sì.
1: Più tardi.
4: Sai cosa cantiamo noi pavoni?
3: Dica. Me l'aspettavo,
0: tutto questo era per la
4: però,
0: gag.
4: La gag delle
0: sette.
4: Sì. Le gag belle alle 7 non possiamo farle.
3: No,
4: siamo quelle che
3: e non
4: gag.
3: Abbiamo tirato in ballo Cecchi Pavone, che però lo salutiamo.
0: Era la gag delle 8:15,
3: no.
0: Righi, hai bruciato tutto, adesso come facciamo?
2: Però è sempre un piacere riascoltare la voce del Matano dalla voce di Rita Pavone.
0: Può succedere di tutto da qui alle 9 del mattino con la banda di R101, quando c'è Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino e Matteo Torre in produzione, ma soprattutto tutti voi. 331 80 90 101, apriamo l'inne, perché dei pavoni ormai se ne è parlato abbondantemente,
3: sì.
0: Ma c'è una notizia che vi stiamo per dare che ci è piaciuta tantissimo e quindi vi chiediamo, prima di raccontarvela, di rompere il ghiaccio in questa mattinata insieme, quella cosa che vi è successa davvero ma che se la raccontate di solito non vi crede nessuno.
1: Sì, che a volte vi trattenete anche da raccontarla perché sapete già che non verrete creduti.
0: C'è qualcuno che ieri sera, dopo il concerto di Ligabue, alla fine gli ha dovuto dare un passaggio per tornare a casa perché non era bloccato nel traffico.
1: O per aver visto Cristiano Militello offrire una cena, la puoi raccontare, ma chi ti crede?
0: Una volta ho mangiato 82 cheeseburger, 74.000 arrosticini.
3: Come fai
2: non la racconti?
3: Ma no,
1: in tutte le compagnie c'è il tombeur de femme, no? Quello che vanta i suoi risultati amorosi.
4: Grappolone amoroso
0: e Dudu da da. È quella storia talmente clamorosa che alla fine quando la raccontate non vi crede nessuno, ma è davvero successa. 331 80 90 101 e poi tanta bella musica per accompagnarvi in questo giovedì mattina, partendo da Lily Allen.

0: altro che senza fare sul serio. Qui comincia il Tortorella Challenge, cara Malika Ayan. Solo qui c'è la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella,
0: roba seria.
1: È un giochino pazzaiello dove dici questo è quello e se becchi la battuta offre il ritello. È un giochino divertente.

0: Pobisciglia saranno i giudici di gara di oggi del Tortorella Challenge.
1: Mi sono preso un dito.
2: Io non ho ancora capito.
0: Continua così.
2: Cioè, Filippo o Priscilla? Com'è?
1: Filippo Priscilla.
3: Priscilla.
0: Priscilla. Oh, qualcuno ha fatto il casting per Temptation Island? Sono aperti, tra l'altro, in questo periodo.
1: E me lo dice adesso.
2: Sembra che Guccini si sia già candidato.
0: Invece qua abbiamo i candidati per la vittoria della sfida, la battuta più brutta del giorno, cercando di battermi. Io ho semplicemente raccontato che il mio amico Picchio, corteggiando la sua compagna,
2: e non ci vedo
0: si è preso
2: di male.
0: Un due di picchio.
2: Eccolo lì.
1: È il due di picchio.
2: Priscilla.
1: Il due di picchio, sì. Benvenuti all'interno del viaggio dei sentimenti. Oggi abbiamo Picchio con noi e sarà il secondo giudice. Picchio non sta attraversando assolutamente un bel momento. È stato lasciato da Picchia.
2: Sì.
1: Picchia.
2: Perché la picchiava.
0: Povero Picchio, ha perduto la compagna. Anche lui. E non avete ancora sentito cosa non è arrivato al 331 80 90 101. Tipo questo.
4: Ciao, è recente. Ciao.
0: Massimo. Sì. Ciao Massimo.
4: Questa è la mia battuta. Come si chiama l'uccello che mangia i galli?
0: Come si chiama?
4: Pappagallo.
0: Mi sembra giusto.
2: L'uccello che mangia i galli, pappagallo, si pappa il gallo.
3: Si è pappata anche la frequenza, ho sentito.
2: Si è mangiato il 100.
0: Vai!
5: Ciao Chiara.
0: Ciao.
5: Digli di non rimanerci male. Passerà.
1: Ehi.
0: Passerà.
2: Passerà.
0: Sì, passerà. Sì,
3: va bene, eviterei
2: l'accento,
3: i dilemmi sugli
2: giusto.
3: Accenti. Sì, ok.
2: Poi?
6: Tu gli ha dato il due di picchio, Chiara. Lui non aveva il becco di un quattrino. E viva! Laura da Legnano.
0: Ciao,
2: ciao! Ciao, Laura. È meglio quando Laura non c'è, vero?
3: Sì. Andata via, lontano.
2: Dai.
0: Altro sfidante.
7: Buongiorno banda, Fabio da Adro, provincia di Brescia, per il Tortorella Challenge.
0: Buongiorno Fabio.
7: Sapete che cosa dice il portiere dell'Atletico Madrid tutte le volte che si siede?
0: Cosa dice?
7: No?
0: No?
7: Oblak. Ciao ragazzi e wiwa.
3: Era meglio anche quando Luca si buttava ancora, secondo me.
2: Chi non è un esperto di formazioni?
3: Eh?
2: Chi non è un esperto?
0: Oblak,
3: no,
0: si chiamerà.
3: Portiere dell'Atletico Madrid che si chiama Oblak.
2: Ah, Oblak.
0: Sì. Bello, Oblak.
1: Che lo sai? Che Luca si fuga.
3: Niente,
1: bella citazione.
3: Parla da solo come esempio, praticamente.
2: Ce n'è un'ultima?
0: Diamo. Vai!
8: 301, sono Massimiliano da Palestrina.
0: Ciao Massi!
8: Cosa ci fa l'elettricista in barca? Fa controcorrente.
2: E barcarolo!
0: Tutti.
1: Ma vi siete messi d'accordo?
0: No.
2: Controcorrente!
1: Sì, voi vi state divertendo, ma qua c'è qualcuno che soffre. Picchio!
0: Sì, è
3: gli
0: vero.
3: Ascoltatori!
1: Sbatte la sua faccia contro un albero da 4 settimane senza fermarsi mai.
0: Devi farlo
1: solo per una
0: fronte,
1: semplice
0: Rick.
1: Delusione d'amore.
2: Sì.
1: Aia, così visto
2: l'ho
1: in camera
2: davvero.
1: Sembra altro.
2: Tu immagina se Picchio dovesse sapere che è becco, eh?
1: Sarebbe becco.
2: Dai.
1: Picchio vuol dire qualcosa?
2: Sì.
1: The winner is
0: allora.
2: The winner is
8: 101, sono Massimiliano da Palestrina.
0: Grande Massi.
8: Cosa ci fa l'elettricista in barca? Va controcorrente.
0: Bravo.
1: Eccolo
0: Massimiliano is the winner.
9: Controcorrente. Tanto per
0: tanto per sognare.
3: Massimiliano da Palestrina, ti volevamo mettere terra promessa di Ramazzotti, ma va bene, faremo
0: per
3: a meno.
0: Cantare, per sognare, non per ridere. Il Tortorella Challenge torna domani alle 8 su R101.

0: Ferro Giorgia alle 7:20 qui alla banda di R101. Le cose più assurde che vi sono successe, quelle che quando le raccontate non ci crede nessuno. Ad esempio questa.
1: Buongiorno banda, Andrea da Cremona. Io ho avuto una esperienza incredibile, veramente incredibile, che nessuno ci crede, eppure sono stato rapito dagli extraterrestri.
0: Vediamo cosa saperne di più.
2: Prima di tutto, cosa ne pensa Red Ronnie? Dice di sì.
0: C'è Red
3: Sono
0: Ronnie.
3: Cose che succedono.
2: E qua è Giacobone invece.
4: Lo so.
3: Io sono stato rapito dagli alieni. Il problema è stato il ritorno. Non si ricordavano più la strada per riportarmi a casa.
4: Ha dovuto fare con Uber?
0: E gli ha fatto da navigatore.
3: Di solito gli alieni vivono solo negli Stati Uniti. Avete mai sentito parlare di alieni fuori? O negli Stati Uniti o in Umbria e nelle Marche.
0: Oh, ma non doveva mostrare le prove adesso Trump? Aveva detto che avrebbe pubblicato tutti i file secretati.
4: Sì. Ha dato l'esclusiva a Matano.
0: E allora, per credere al nostro amico, aspettiamo di vedere le prove americane.
5: Ma uno come fa a farti a provarti che è stato rapito dagli alieni?
3: Niente, lo dice.
4: Segato il messaggio, magari ce lo diceva.
5: Cosa fa? La prima pagina col Corriere di Marte?
4: A parte che nei primi 5 secondi del messaggio c'era un rumore alieno. Non so se possiamo.
1: Buongiorno banda, Andrea da Cremona. Io ho avuto un'esperienza incredibile, veramente incredibile.
0: Il messaggio, il WhatsApp complottista, la banda.
4: Un pernacchione extraterrestre ho sentito, vabbè.
0: Cose assurde successe veramente da raccontare al 331 80 90 101, vi aspettiamo.

0: giovedì dalla banda. Siamo in radio e in TV sul canale 67 del Digitale Terrestre. Siamo partiti dal fatto che una volta diventato pontefice, il Papa Prevost ha presentato richiesta alla sua banca negli Stati Uniti per cambiare il numero di telefono, tutti i vari dati, perché si è trasferito in Vaticano.
1: Gli hanno risposto: no, guardi, deve presentarsi di persona, non posso, no, deve venire qui. Ma se le dicessi che sono il Papa, gli hanno riappeso il telefono in faccia. Chi è?
0: Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto? Sì, pronto? Salve. Banca di Chicago e della Brianza, buongiorno.
3: Come di Chicago e la Brianza insieme?
1: Vabbè, in Brianza c'è anche la frazione California, però Chicago mi sembra.
2: Sono Lucrezia, come posso aiutarvi?
1: Lucrezia.
0: Lucrezia, siamo la banda di R101.
2: Vabbè, attendete un attimo che c'è prima il Papa Francesco. No, scusate, sì, Papa Prevost, sì. Poi abbiamo Stallone, Donald Trump e nonna Silvi. Un attimo. Nonna Silvi.
0: Ma quindi cosa? Siamo i quinti in coda
4: di essere collegati con l'interno di
1: Gerardo. Ah, sì, certo. Grazie. Vabbè, ma dilli che
2: signor Donald, ascolti, la parola chiave per accedere all'home banking è Hormuz.
0: Siamo allora, la banda ha fatto, ancora.
2: Ha fatto troppi tentativi, gliel'hanno bloccato. Dire da noi allora. Sì, un attimo che abbiamo Papa Leone in attesa.
3: Sì, sì. Ancora?
1: Sì.
3: Ma lì da settimane.
1: Vabbè, sentiamo, magari fa presto.
3: Ma lo lasci in attesa.
4: Di essere collegati con l'interno desiderato.
3: Certo.
4: Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
0: Ovvio. Noi siamo qui.
2: Sì. Senta, Leone, le ripeto il suo IBAN, così non chiama più.
3: Ecco, ce lo dica.
2: Allora, INRI 0455.
1: Dai.
2: Okay. Ha bisogno di ricaricare la carta?
1: Sì, metto una croce qui.
2: Scusate, sapete che cosa mi ha detto quando mi ha chiamato il Papa? Cosa,
1: no,
2: cosa gli ho detto io?
1: Cosa
2: quando,
1: detto,
2: perché voi
1: Lucrezia?
2: Dite: no, perché voi pensate di poter parlare così a caso? Ma noi siamo una banca così, noi siamo la banca di Chicago e della Brianza.
0: Siete seri.
2: E quindi attende anche il Papa. Sapete che cosa gli ho detto quando mi ha chiamato?
3: No.
2: Chi ti ha dato il mio numero?
3: Come Spalletti, giusto?
2: Giusto. Rimanete in attesa, dopo parlerò anche con voi.
3: Grazie.
0: Mentre siamo in attesa, noi possiamo sentire anche le voci dei nostri amici.
1: Ma non possiamo dire che siamo in diretta, no? Se ci fa passare davanti a Trump un attimo.
3: Vabbè.
0: Sicuro? Vabbè. Io lascerei passare qualche minuto sentendo
1: riproveremo.
0: Le vostre voci, perché anche voi avete delle storie assurde a cui non crede nessuno, ma che forse sono davvero successe. Sentiamo.
5: Ciao ragazzi, sono Walter da Cagliari.
0: Ciao Walter.
5: È successo che ho 59 anni, ma quando avevo 22-23 anni facevo taekwondo. E capitava che a fine allenamento andavo sotto il canestro di basket e con il piede toccavo la rete della canestro. Nessuno ci crede, no. Ma ho i testimoni.
1: Dai.
5: Ciao ragazzi.
1: Io avevo
6: mini basket.
1: Avevo un televisore della taekwondo.
3: No.
1: No, vabbè, insomma, in effetti. Ci si dà un bello slancio, magari lui con un salto riusciva.
6: Ma chiedigli dove sono i testimoni sottoterra.
7: Buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Non ci crederà nessuno, ma domani mattina divento papà.
1: No!
2: All'improvviso, così senza saperlo.
3: No. All'insaputa.
1: E pensa che è fidanzato da un mese.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. La nave da crociera Ondush, a bordo della quale si è sviluppato un focolaio di antivirus, è arrivata a Tenerife. In Italia il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza su 4 passeggeri, sbarcati a Roma. Erano a bordo del volo KLM sul quale era salita una donna, poi ricoverata e morta a causa del virus. Vivono in Calabria, Campania, Toscana e Veneto, disposte le quarantene precauzionali. È gravissima la donna aggredita a martellate dal marito su un autobus di linea ieri nella zona di Stroncone, Terni. L'aggressore è fuggito ed è ora ricercato. Si era strappato il braccialetto elettronico poco prima di assalire la donna. A Crotone invece è arrestato un uomo con braccialetto che ha violato il divieto di avvicinamento alla persona offesa. La guerra in Iran. Rubio e Witkoff hanno incontrato ieri a Miami il premier del Qatar, Al Thani, nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo. I raid israeliani, che hanno colpito diverse zone del Libano meridionale nelle scorse 24 ore circa, intanto hanno provocato oltre 35 morti. Il conflitto in Ucraina volge al termine, così Putin ieri, nell'anniversario della vittoria sul nazifascismo, dopo aver gelato gli auspici di tregua di Trump, in serata la svolta, con l'apertura a un dialogo con l'Unione Europea, proposto anche ieri dal Presidente del Consiglio Europeo Costa. In corso di pubblicazione il decreto ministeriale che proroga fino al 22 maggio prossimo l'attuale taglio delle accise sui carburanti. La CGA di Mestre calcola rincari di luce, gas e carburanti costeranno quest'anno 29 miliardi di euro a famiglie e imprese italiane. Calcio, la Juventus batte 1-0 il Lecce al Via del Mare e si porta momentaneamente a più 4 sulla Roma, impegnata oggi a Parma. Il Milan gioca a San Siro contro l'Atalanta. L'Inter travolge la Lazio 3-0. Tennis, Sinner esordisce agli internazionali di Roma battendo Hofner in 2 set. Bene anche Cobolli, fuori la Paolini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

go. It ain't no country club either.

0: ragione, che bel sound, che ritmo estivo. Benji Fedez insieme ad Annalisa nella mattina di R101 alle 7.37, in cui scopriamo esattamente cos'è l'exotic pole dance. Differisce dalla pole dance tradizionale per il focus su sensualità,
1: okay.
0: Floor work,
1: ah, certo, figura.
0: Il lavoro a terra, quindi oltre che sul palo si balla, ci si esibisce anche a terra.
2: No, basta con sto.
0: E l'uso obbligatorio di scarpe coi tacchi alti.
3: Ah, ho capito.
1: Ah, la pole dance coi tacchi.
3: Sì. Wow. Ma si attacca al lavoro del tuo dentista?
0: No, coi tacchi alti.
3: Ah, ho capito.
1: Ah, la pole dance coi tacchi.
3: Sì. Wow. Ma si attacca al lavoro del

0: La settimana scorsa abbiamo scoperto della suorina che a 92 anni l'ha provato, quindi insomma.
1: Non c'è più, lo sai?
0: No.
1: Sì, ma la suorina ha mangiato un kebab.
0: Non c'è più quel kebab, sì, sicuramente. Sono ammazzato.
1: Ma allora, perché vi abbiamo chiesto se vi siete o meno tolti uno sfizio? Tutto questo ha un'origine, ha una ragione. Perché nei momenti di crisi c'è una teoria, quella del rossetto, la teoria lipstick, una teoria economica che dice che nei momenti di crisi, di incertezza, si evitano acquisti pesanti, importanti, quindi la casa la si posticipa, l'auto nuova la si posticipa, però ci si deve comunque fare delle coccole, ci si deve comunque gratificare, e allora sono in tanti a deviare su piccoli oggetti, gadgettistica di elettronica, o a maggior ragione sulla cosmesi, della serie sì, va tutto male, ma io voglio sentirmi bene,
0: esatto.
1: Voglio sentirmi bene, e anch'io mi metto il rossetto quando c'è crisi, non so se l'avete mai
0: notato. Cascasse il mondo, io sarò bella, truccata, pettinata e pronta per qualunque evenienza.
2: Senza casa, senza una famiglia, con le pezze al culo.
1: Ma bello.
2: Ma
1: con il rossetto, nasce nel 2001 come definizione, perché negli anni di quella crisi sono lievitati i consumi di prodotti cosmetici, e poi c'è chi trova le relazioni anche indietro nel tempo, crisi del 2008, quella degli anni 30, la Grande Depressione.
2: Addirittura.
1: Insomma, addirittura si va
0: a ci guadagna
1: a
0: la lobby dei rossetti.
1: Sì,
0: in
1: un
0: tutto
1: po'.
0: Ciò.
1: Ma ricordate che c'era anche la teoria della pizza, quando al Pentagono mangiano pizze consegnate è perché c'è un momento, sta per succedere qualcosa, questa è analoga.
2: Ma hanno insider trading anche sulle pizze e sui rossetti ormai.
1: È possibile.
0: E allora, per tirarvi su il morale, vi siete tolti qualche sfizio, fatto qualche regalino? Raccontatecelo al 331 80 90 101.

0: Zero Hearts su R101 Gym Class Heroes, Adam Levine, 7:14 minuti. Buon lunedì 4 maggio 2026. Giovedì scorso, invece, prima di salutarci per il weekend lungo del primo maggio, vi avevamo chiesto quali fossero quelle pratiche lasciate in sospeso. Un'amica ci aveva risposto, l'avevamo anche ascoltato insieme, così.
1: Ciao banditi del mio cuore, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
1: Allora, quello che vorrei finire in questi 3 giorni e che finirò sarà di far lotto, perché da quest'anno mangerò le mie santissime e buonissime verdure.
0: Ok. Bene. Non siete curiosi di sapere se alla fine ce la faccia?
2: Sì, no, perché in 3 giorni il suo orto cresce, no?
3: Cioè, beh, ovvio, ha già raccolto, ha già mangiato il raccolto.
0: Doveva metterlo giù, cioè, comunque girare la terra, cioè da mettere i semi, sì, o da fare tutti gli espianti.
2: Poi dobbiamo andare noi in gruppo a concimarglielo.
0: Si dice espianti nel
3: Non lo so, Chiara, ma lo so, vai avanti, non ti preoccupare.
0: Gli espropri dell'orto.
4: Quando ho glissato apposta.
2: Esatto, quando non ti si interrompe vai avanti.
4: Vai.
0: Allora sentiamola.
5: Ciao banda, sono la ragazza che avrebbe fatto l'orto durante questo ponte. Orto fatto, mi sono anche rimediata adesso una bella tosse e un bel raffreddore. Buona giornata.
0: Ciao.
3: È andata malissimo.
0: Oh, che tristezza, che brutto. Siamo perché
4: a lanciarle i pomodori.
0: Quindi l'ha fatto ma si è ammalata.
2: Sì, ho capito, ma fare l'orto, cioè dire ok, ho fatto l'orto in 3 giorni, continuo ad avere.
0: Devi costruire l'orto.
2: Certo.
0: Tu metti la piantina di pomodoro, per esempio, devi mettere il il pirulino indietro.
3: Il pirulino.
2: Pirulino.
3: Attenzione amici, il pirulino nell'orto.
0: Intende veramente.
4: Chiara ha lasciato in Valtellina anche le parole stamattina.
3: Sì.
0: Devi mettere i paletti per le melanzane, per i pomodori.
3: Era il pirulino, il
4: diciamo che l'orto necessita di alcun non è Minecraft. Ci sono delle infrastrutture, chiamiamole così,
0: esatto,
4: di cui ha bisogno l'orto, insomma.
2: E poi lasci attaccata l'etichetta del seme, così gli uccellini sanno dove il menù, no? Sanno dove andare a beccare.
0: Per quello.
4: Ma volendo c'è sempre il centro commerciale come una volta.
2: Esatto.
3: Caro e vecchio.
2: A me salgono direttamente in busta.
0: Qualche bello sfizio che vi siete tolti questo weekend, ce l'avete fatta?
6: Buongiorno banda, io sono stato un paio di giorni a Istanbul con mio figlio, città meravigliosa che consiglio a tutti.
2: Dai,
6: ciao ciao.
0: Bello.
2: Bravo,
0: che in Grecia, no?
2: Sì, sicuro.
3: Brava, sì.
4: Sì, poi lì però tra Turchia e Grecia si amano, no? Storicamente.
2: Da sempre.
3: Sbagliato di poco, dai.
0: Esatto, siamo lì. Oh, vi aspettiamo con le vostre voci al 331 80 90 101, anche perché abbiamo scoperto che in tempi duri è molto più facile volersi fare un regalo. Molti tendono a volersi togliere qualche piccolo sfizio.
2: Si gratificano per superare il momento difficile, questo intendi.
0: Magari l'avete fatto proprio questo weekend, raccontatelo alla banda di R101.

0: messaggio. Buongiorno dalla banda di R101 704, qui c'è Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, stamane sono entrato in città alle 5:30 e
0: sì,
1: c'erano
0: che
1: ancora, c'erano ancora dei soggetti isolati con delle, sciarpe nerazzurre che barcollavano nel buio, chissà dopo quali notti.
0: Noi saremo super partes.
1: Buongiorno.
0: Però
1: oggi
2: dura una vita pazza intera mala.
3: Falsa
2: come gli
3: scudetti.
0: Parocchi. Ciao.
1: La domanda è: Daniele da Villanterio andrà a scuola oggi?
0: Secondo me intorno alle 8 si paleseranno tantissimi amici interisti, anzi già da adesso sono in giro belli carichi, vero Cristiano Militello?
4: Buongiorno, in che senso?
0: No, anche tu avrai visto, avrai vissuto, sei un appassionato di calcio.
4: Ma certo, ma
0: a 360
4: poi,
0: gradi.
4: Ma poi oltre al trionfo dell'Inter, weekend sportivo incredibile, perché...
0: Ma non cambiare già discorso.
3: Bravo Cristiano. Parliamo di tennis, Formula 1, pattinaggio artistico,
1: sudoku,
3: pazzo Kimi Amalo,
4: con merito,
0: Kimi, tanta roba,
4: l'Inter.
0: Ma torniamo allo stadio di San Siro.
3: Ah, basta! Io lascerò questo postribolo radiofonico.
0: Ma sì, il monoplete di quest'anno, insomma, il primo titolo.
3: L'unico forse.
0: Chi lo sa, no, chi lo sa.
4: C'è la possibilità poi di prendere un altro in finale
3: giusto.
4: Di Coppa Italia.
1: No, ma prima ho chiesto,
4: ho chiesto. Pezzo.
1: Chiara, eri in Duomo e fa, no, io per festeggiare aspetto il duplete. aspetto il duplete.
4: Abituati,
0: quell'altro.
4: Di bocca buona.
0: Buongiorno Riccardo Russo, già in piedi dalle 5.
3: Buongiorno, buongiorno, bello su queste note qua, comunque,
0: infatti,
3: grazie.
0: Non si può sentire.
3: Grazie.
0: Buongiorno mister, a casa di Leonardo Fiaschi abbiamo tutti i nostri ospiti.
5: Buongiorno a tutti, posso dire che pochi tifosi dell'Inter, perché non ho sentito festeggiare da nessuna parte.
3: Ma lei sta a Torino dove c'è tristezza e rammarico,
0: sì,
3: peraltro.
0: Sì. Fuochi d'artificio ieri in Piazza del Duomo.
3: Ah, da voi sì.
0: Sì, ho visto Gigi Marzullo, inviato sportivo in Piazza del Duomo, ve lo giuro.
4: Ma cosa inviato per conto di chi? Per conto di Gigi Marzullo,
1: era quello che dormiva
0: che
1: sotto la statua.
0: Che tempo che fa, di Fazio.
5: E cosa ha detto? È lo scudetto che aiuta a vivere o è
0: niente.
5: La vita che aiuta a vincere gli scudetti?
0: È proprio l'ultimo che avrei mandato in mezzo ai deliri dello scudetto. È tornato il nostro Giuseppe Milano.
6: Si faccia una domanda e si dia una risposta. Gigi! Quando vai in pensione?
0: Addirittura.
5: È vero.
0: È tornato il nostro Giuseppe Milano dalla Toscana. Questa mattina è entrato urlando: Ola, Ola, vuoi dormire nella Iola?
3: Bella.
4: È tornato più alto, più slanciato.
5: Però diciamo la verità,
0: è
5: arrivato un messaggio.
0: È andato sia a Pisa che a Livorno, quindi
5: sì, no,
0: parto
5: a Livorno.
1: La cosa buffa è stata questa, ha ragione Leonardo nel volerla sottolineare, perché per tutta la settimana si è fatto fare l'itinerario da Cristiano Militello e Cristiano Militello ha previsto tante tappe nel Pisano.
0: Tranne, esatto, senza mai passare
1: da Livorno, ma probabilmente non
4: senza
1: per...
4: tappe nel Pisano, avevo previsto Pisa, avevo detto Lucca, poi la provincia di Livorno.
1: L'infame, dopo averlo tormentato per una settimana, essersi fatto redigere il programma intero...
3: È stato a Livorno una settimana.
1: No, pubblica una foto
4: l'unica
1: da un ristorante di Livorno, l'unica che manda l'ha mandata da Livorno.
4: Capito.
1: Con Fiaschi,
0: certo,
4: con Fiaschi di vino,
0: non approfittarne Leonardo per portarlo nella sua campana. Ecco.
4: Certo, vabbè.
0: Ma il mister non era lì con te?
5: Sì.
0: Spalletti.
5: Dicevi di Spalletti? Sì, sono qui, Chiara.
0: Dica.
5: No, dicevo che parte non sentire festeggiare gli interisti, e poi c'è da parlare anche del traguardo grandioso della Juve che abbiamo fatto, perché ho fatto il record di punti. Cioè,
0: tempo al tempo, allora, con calma.
5: Inutile parlare dell'Inter e dello scudetto, cosa c'entra?
0: C'entra, questa mattina, concedetecelo, anche con Edoardo Mondino in regia, Matteo Torre in produzione.
4: Però,
0: tutti di campane diverse, qua l'unica interista sono io.
4: Due parole su Sinner, che ha vinto per la prima volta nella storia del tennis il quinto torneo. Master 1000, per chi non conosce il tennis, sono i tornei che danno 1000 punti in classifica.
0: Pensavo euro.
4: E sono euro, un po' di più. Sono quelli che immediatamente sotto i 4 slam famosi, insomma, rendono di più in termini di classifica. E poi questo ragazzo di 19 anni che cioè, al terzo Gran Premio vinto di fila, anche lui insomma non si vedeva
3: pazzesco,
4: dai tempi
3: pazzesco.
4: Di
0: Pascal Sinner è qui con noi, signori.
5: Eccomi. Ciao, buongiorno a tutti quanti.
0: Buongiorno Iannicche.
5: Volete sapere come ho festeggiato?
0: Come? No. Dai, ti sei tolto uno sfizio questo weekend?
5: Sì, così.
3: Anche tu. Ma non è lì, è milanista.
0: Ma hai i capelli azzurri adesso.
3: Ma ti fa Milan.
5: Io non conosco
3: non
5: il calcio.
3: Non facciamoci denunciare proprio da tutti.
0: Giovedì ci siamo lasciati qui la banda di R101 prima di un lungo weekend, chiedendovi quale sarebbe stata quella pratica lasciata in sospeso che avreste potuto concludere nel weekend. Molti non l'hanno fatto, questo ve lo dico. Alla fine l'hanno lasciata lì ancora in sospeso. Molti ne hanno approfittato per togliersi qualche bello sfizio, farsi un piccolo regalo, concedersi le gambe sotto il tavolo al ristorante.
7: Sì, sì.
0: Voi che avete fatto? Ve lo siete tolto quel piccolo sfizio?
7: Io ho mangiato il primo panino con la salamella della stagione.
0: Bella.
3: Ma
7: ho inaugurato la stagione.
3: Ma chi ci crede?
4: Beh, io ho fatto la mia prima donazione di sangue a una zanzara del 2026.
7: Davvero?
0: Sì. Beh, allora lo sfizio se l'ha tolto lei.
4: Ho tolto la
0: caso.
4: Zanzara che l'hai schiattata poi a bocca piena.
0: Ha cominciato avrebbe a mandato grattarsi. Il messaggio audio al 331 80 90 101.
4: Peccato.
0: Dicendo ho finalmente assaggiato Cristiano Militello.
4: Un peccato rinunciarci al messaggio.
0: Dai, ripartiamo così. Il numero l'abbiamo dato. Vogliamo le vostre voci. Tante cose da fare insieme oggi, compreso ascoltare bella musica. Andiamo.

0: Fair, Mary J. Blige. 7:53, ci avviciniamo alle 8 del mattino con la banda di R101. Ve lo siete tolti un bello sfizio questo weekend? Sentiamo.
1: Ciao banda di R101, io sono Cristina di Brescia.
0: Buongiorno Cristina.
1: E questo fine settimana mi sono regalata l'amore e la libertà di amare.
0: Wow.
1: Ciao a tutti.
0: Vogliamo saperne
1: tutti
0: di più.
1: Buona vita.
2: Buona vita anche
3: dove,
2: a te.
3: Dove si firma?
2: Ma si vede
3: cosa?
2: Che c'era il 3x2 da qualche parte a Brescia.
4: Costa.
0: L'amore regalato, ha detto.
2: E la libertà di amare, capito? Bello. Che messaggio.
3: Liberi.
2: Mica come te, sempre lì, attaccato al soldo.
3: Cosa stai dicendo? Oh, si sono tolti uno sfizio anche a Copacabana, quello da andare a vedere Shakira. Sì. Gratis, tra l'altro.
0: Sì. In 2 milioni di persone.
3: Anch'io a Tirrenia.
4: C'eri anche te
3: lì. Ho fatto 2 milioni di persone. 2 milioni tutti pisani, tra l'altro.
4: Un po' schiacciati.
3: Ma 2 milioni gratis, non si pagava nulla?
0: No.
4: Pensa all'ultimo della fila, tra l'altro, cosa ha visto?
3: Che era San Paolo.
2: Sai che i brasiliani hanno discendenze portoghesi.
3: Quindi vanti. Oh, Shakira gratis.
0: Intanto siamo arrivati sul campo rosso con il rosso Yannick Sinner.
4: Eccolo.
0: Anche lui si è tolto un bello sfizio questo weekend.
5: Che noia, che barba, che noia.
0: Hai fatto un regalo anche a noi, Yannick.
5: Sì, vabbè, regalo, se volete chiamarlo così. Ci sono queste giornate un po' così, dove succedono queste cose. Poi ho letto delle cose cattive sui giornali.
2: Cioè?
5: Ovvero? Sinner asfalta Zverev.
0: Eh sì, 2-7,
3: 6-1, 6-2.
0: Ammazza.
5: Che esagerazione. Scrivere il suo nome minuscolo, il mio grande.
4: Ma no, vabbè.
5: Come dice sempre mia madre... È mio padre, è mio madre e mia padre.
4: Sì, lei fa sempre confusione con...
2: A volte sembri Ratzinger a volte.
5: Sì. Sono sempre la persona umile del primo Porsche. Sono sempre quello.
4: Okay. L'importante è quello, guarda.
5: E comunque siamo tornati ad annoiarci. Ho provato a cedere, ma l'avversario era troppo debole.
2: Niente.
5: Così ho vinto il Master 1000. Poi ho vinto in Formula 1 sotto falso nome, mi sono fatto...
0: Sei tu Kimi?
2: Hai vinto le elezioni in Ungheria, sei sempre...
5: Poi ho fatto il doppio taglio ieri sera e mi sono spacciato per Lautaro Martinez.
2: Sì!
0: Hai vinto anche lo scudetto.
2: Pure lo scudetto ha vinto.
0: Ma hai fatto un botto di partite, tipo 26 in 55 giorni, cioè una ogni 2 giorni.
3: Prossimo torneo bendato, prova. Così.
5: Adesso pensate che vogliono che prenda qualche chilo e che cominci a parlare calabrese. Che mi spacci per Gattuso.
2: Davvero?
0: Vuoi allenare la nazionale?
5: Sì, ragazzi, io in finale ci vado anche col saltacoda di Riccardo Russo.
4: No, basta. Basta.
5: And the winner is...
0: Yannick Sinner!
4: È finito il challenge, quindi?
5: Di squalo dice l'altro squalo. Dov'è lo squalo? Squalo.
4: Ah, fa pure le battute.
5: No, fatta male.
4: Brutte.
2: No, almeno lì no.
5: Amalo,
3: era abbastanza, battuta abbastanza squallida.
4: Lida.
0: Esatto. Quindi siete tutti squalificati.
3: Beh,

0: Vida su R101, i Coldplay, 7:31. Buongiorno, buon rientro, buon lunedì 4 maggio da tutta la banda di R101. Dai, nel weekend magari qualcuno di voi si è riuscito a togliere un bello sfizio? Vi siete fatti un regalo? Raccontatecelo alla banda.
1: Sono R101, sono Selene e
0: ciao,
1: per
0: piccola.
1: Due giorni sono andata a Gardaland e ho festeggiato il mio compleanno ieri, il 3 maggio. Ciao R101.
2: Ciao tesoro, vogliamo...
0: il 3 maggio,
2: ciao,
0: fai gli anni.
3: Vogliamo una tua foto con prezzemolino a questo punto.
0: Peppa Pig anche c'è a Gardaland.
2: Sì. Non rammentate parchi giochi e salta la coda a Riccardo Russo.
4: No, mamma mia,
2: ancora
4: no,
2: devi
4: sto
2: finire.
4: Cercando di dimenticare, perché
2: sai, ma come è andata? Hai rateizzato poi le...
4: Ho lasciato là anche le chiavi della macchina, ho detto prendete tutto.
0: Te l'hanno ridato il rene poi?
4: Non lo so.
3: La Francia, il ministro delle finanze, ha dato una botta di PIL la settimana scorsa in coincidenza con i 3 giorni che hai fatto là.
4: Grazie a me, vabbè.
0: Oh, c'è chi si... mi sa che si toglie uno sfizio definitivamente.
5: Ciao a tutti, sono Renato.
0: Ciao.
5: Questo weekend mi sono tolto lo sfizio di andare in pensione.
0: Oh.
5: Ciao, buona giornata e grazie di tutto.
4: Lo dici così.
2: Renato,
0: e che ci fai
2: giocato?
0: Sveglio di lunedì? Il primo lunedì della pensione alle 7:32.
2: Forza dell'abitudine.
4: Dice va davanti ai suoi colleghi e fa: lavoratori!
0: Ah, sì, per almeno un mese.
2: Poi?
6: Buongiorno banda, io ho portato una mia amica a fare una lezione di exotic pole dance e gli è piaciuta tantissimo e sono felicissima perché così mi ha già chiesto di farle qualche ripetizione privata, così finalmente rimetto a posto la mia stanza dove ho messo il palo, ma adesso appunto è diventato più uno sgabuzzino che una stanza di allenamento, ma almeno con lei riprendo un po' ad allenarmi anche a casa e sono felicissima di questo.
0: Poi
6: un abbraccio.
0: Si allena anche nel tunnel del vento questa
2: sera. Sì, sì,
4: è vero.
2: Però
4: sì,
2: allora
4: senti che casino.
2: Fuori dal finestrino del treno.
3: Credevo di aver capito cosa fosse la pole dance finché lei non ci ha messo un exotic davanti.
0: Exotic pole dance.
3: Che variante è?
0: Una lap dance esotica.
3: Che felice arrivavo anch'io.
2: Hai capito?
0: Però. Come fai? Credo cambi la musica. Prima.
3: Qual è la differenza tra la pole dance classica e
0: magari
3: l'esotica?
0: Magari non si fa con la musica dance, ma con la musica più orientale, okay. Movimenti
2: diceva
0: più
2: Martin,
4: sensuali.
2: Exotic and erotic. Cioè,
3: anche vero,
4: Paolo, iscriviti, poi facci sapere.
3: Come no?
0: Vabbè, l'amica ha sistemato lo sgabuzzino col palo, quindi...
3: c'è pieno di salami lo sgabuzzino.

0: proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Di venerdì siamo anche tutti più propensi. Ci lasciamo andare un po' di più. Propensi a lasciarci andare,
2: vuol dire più bisestili.
3: Sì, sì, sì.
1: Si dice.
3: No, è una parola che mi è rimasta sempre. No, si dice assolutamente. Mi autocandidai rappresentante di classe. Mm-hmm. La prima assemblea autogestita, e di vabbè, ragazzi, allora voi cosa siete propensi a fare? Tutti mi guardarono e avevo un coro propensi. Io mi dico, da dove è uscito questo amico? Tutti a ride, vabbè.
1: Va invece bene. Stanotte non hanno dormito un secondo e non mi hanno lasciato dormire dal mio pollaio. Hanno messo in loop tutta la notte lo stesso disco di Riccardo Chiocciante.
2: Aiuto.
4: Grazie Chiara.
2: Ancora.
4: Tu ridere con la tua battuta, mamma mia.
2: Ma no, ma questo. Ma veramente stai ridendo.
4: Riccardo Chiocciante.
2: Ma basta. Ma questo dove
5: fa ridere?
2: Ma come fa?
1: E niente, devo dire che ho perso perché ride così, deve vincere la battuta più brutta del giorno.
3: Poi sono le 8 e fino alle 10 stasera appunto. Non rientra in istituto.
2: Allora, sono arrivate tante al punto tale che non riusciamo ad accontentarvi tutti ed è un peccato.
1: Quello è, però proprio per questo abbiamo i giudici di gara, così si prendono tutte le responsabilità loro. Riccardo Chiocciante e Pollo McCartney.
2: Ehi giù.
6: Adesso siediti e fai le uova là.
2: Ma no.
5: Bella.
6: Sono piccolo.
1: Signor Chiocciante, signor McCartney, siete pronti per il primo sfidante?
6: Sono l'unico che partorisce i riccioli.
1: La prima sfidante è lei. Lui.
6: Capelli.
1: Vai.
7: Ma chi sei? Gallina Ray.
2: Bella. Bella. Ma smettila. Vergogna.
3: Allora.
2: Io adesso
1: sbottolato così.
2: Io quasi assumo il Musazzi e lo mando a casa di sta gente. E lo faccio trovare
5: bello,
2: di notte.
1: Lui non me lo tocca a nessuno, ragazzi. Avanti.
8: Ciao banda. C'è un cammello che dice continuamente ello, ello, ello, ello. E poi gli arriva un serpente e dice: ma perché continua a dire sempre ello? Perché io sono un cammello.
3: Ah, un cammello che dice ciao.
1: Hello.
3: Hello.
1: Sono
3: un cammello. Okay. Vabbè.
1: Perfetta per il Tortorella Challenge.
3: Ci sono degli aggiornamenti da Garlasco?
2: No. Però dicono che saranno le nuove generazioni a salvarci. Se siamo messi così,
3: va bene.
1: Terzo sfidante.
9: Vabbè, ma è normale. Sai perché lo stavano ascoltando?
1: Perché?
3: Perché? Perché? Non ho capito.
1: L'ha detto in gallinese, non lo so.
3: In gallurese.
5: Ma non ci credo.
1: È così.
5: Ma io comunque ne ho un altro,
1: Tipo?
5: Sotto questo barbale! Bello pedale! Paolo Pollo Belli.
2: Mamma mia.
1: Belli. Beh, lei ha parlato di un serpente. Guardate che caso che arriva qui.
10: Ciao a tutti.
1: Ciao.
10: Invece tra i rettili il cantante più seguito è Tony Pitone.
1: Certo, mi sembra giusto.
3: Scusate. Sì. Ma Funky Gallo è stato detto?
5: No, ancora no.
3: Va bene, scusate.
1: Però passiamo dalla musica al cinema con l'ultimissimo sfidante.
11: Alle pecore del mio ovile piace vedere i film di Mariangela Belato. Ne hanno visti diversi.
1: Doppia.
2: Sì. Fai un libro, poi lo diamo a Vladimir e lo censura, come ha fatto con
3: Avevo anche una battuta fuori programma che parte da una notizia vera che ho letto ieri. Hanno arrestato il figlio di Rita De Crescenzo.
1: È vero.
3: Ecco, ma in questo caso la madre non è un attenuante?
2: Credo.
3: No?
2: No, perché lui
3: qualsiasi cosa abbia fatto.
2: Guarda che non l'hanno arrestato, si è costituito lui perché voleva uscire di casa. Sembra che sia andata così.
1: Adesso la voce del giudice di gara.
6: Su quella
2: Comunque se mette una parrucca a Peppino Riccia è uguale Cocciante.
5: Chiocciante, è vero.
6: And the winner is
3: E comunque
9: vabbè, ma è normale. Sai perché lo stavano ascoltando?
2: Brava, hai vinto. No, volevo dire Cocciante al concerto del primo maggio ha tenuto botta comunque.
1: Vabbè,
2: anche la Brancale che cantava con lui.
3: Ah sì?
2: Bella sta cosa, mi è piaciuto. Bravo.
3: Me lo so perso.
2: Niente.
6: Dammi il regalo. Tra poco dammi il regalo.
1: Sì, dopo un momento così scocciante come il Tortorella Challenge, di solito vi rimborsiamo magari. marito in un bel regalo musicale? L'unico modo per saperlo è rimanere con noi, mentre il challenge torna lunedì qui su R101.

0: sono divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Può succedere anche questo, ogni tanto ci scappa di metterne una bella, ma noi stiamo cercando la più brutta del giorno e voi ce la mettete davvero tutta. Ho semplicemente raccontato di essere uscita a cena con due miei amici storici, Alessandro e Carlo. Ma è tutto un magno magno.
2: Vabbè.
1: Giudici di gara di oggi:
3: Alessandro e Carlo, Carlo Magno.
2: Proprio noi, proprio voi due. Vabbè, che parlano romanesco, non si capisce più.
4: Romanesco, sì, sì.
2: Vabbè.
4: Perché siamo magno.
2: Certo, figurati.
5: Poi il nostro cugino con sto flauto sotto, veramente.
4: Sì,
5: giornate intere.
1: Dovete concentrarvi, signori, perché oggi sarà difficile eleggere il vincitore del giorno. Cominciamo così.
6: Buongiorno, Tony da Roma.
1: Ciao Tony.
6: Un vecchio detto indiano dice: se la mattina ti svegli e vedi tutto grigio, sposta elefante.
1: Ok. Questo.
2: Sposta elefante.
1: Se vedi tutto grigio,
4: mamma mia,
1: sposta l'elefante.
2: Sposta l'elefante se vedi tutto grigio. Questa è quasi carina. Avanti.
7: Ciao banda, lo sapete qual è il moschettiere più mangione? D'Artagnan.
1: Ciao D'Artagnan.
7: Simone, l'ettaristide da Procida.
1: Aristide ormai.
4: Il nostro cugino, il nostro cugino.
8: Supereroe assoluto.
1: Ma oggi stiamo aspettando anche un altro piccolo amico della banda di R101.
8: Ma c'è una 40 anni ormai.
9: Se oggi il dottorello non c'è, Daniele da Villenterio, cambio radio.
2: No.
9: E sarebbe anche ora, dai.
2: No, guarda, piuttosto lo andiamo a prendere a casa.
1: Esatto, chissà dov'è.
4: Lo andiamo a prendere a calcio.
1: Non è ancora in giro per i meandri della città attaccato qualche pullman cercando la squadra.
2: Daniele, hai capito, ti reclamano addirittura, se ci sei batti un colpo, a maggior ragione il lunedì alle domani.
4: Se vedete un bambino attaccato al pullman, non l'ha perso per andare a scuola.
1: Che lui non ha festeggiato al Duomo. Lui era allo Sheraton insieme ai calciatori, hanno fatto una grande festa. Prossimo sfidante.
10: Ma Chiara, ieri ho scoperto che la moglie di Napoleone era napoleonessa.
1: Giusto.
10: Ciao Alessandro da Genova.
1: Alessandro, non ci avevamo mai pensato.
2: No, è vero.
8: Che gusto.
2: Napoleonessa mi mancava.
1: Ultimo sfidante, vai.
11: Ciao banda, Corrado da Vicenza.
1: Corrado.
11: Beh, allora Chiara, io ti dico che sono uscita con la mia amica Grecia. Ossia come magna. E qui va.
2: La magna Grecia.
1: Come ride.
8: Corrado è bello perché è un inno alla vita.
2: Sì, diciamo. Sì, è bello perché se la ride addosso. Bravo.
5: A Monte ce ne sta un'altra di cugina, vero Riccardo?
4: Cioè? È cugina piemontese.
2: Che si chiama?
4: Magna Cauda.
2: Oh, mamma mia.
8: Vabbè, direi un po' in linea con questo
2: mamma
8: quarto d'ora.
2: Mamma mia.
1: Peccato che non potete partecipare.
12: Anello verde.
4: No.
12: Dale.
4: No.
12: Tirale. E sempre. E solo. Forza. Inter!
4: Eccolo!
2: È arrivato Daniele!
1: Grande Danielino!
4: Per altri due anni non lo sentiamo più.
1: E ora chi vince invece il Tortorella? Cioè, dai, stiamo parlando di un campionato molto più alto.
5: To buco sto flauto,
4: To buco è già bucato.
5: Basta. Sanno usci cobra ovunque. Esco le cobra.
4: Te lo tappo sto flauto.
5: Te lo tappo. Il buco.
4: Oh. And the winner is
5: bravo. Che grande che sei, fratello.
7: Ma banda, lo sapete qual è il moschettiere più mangione? D'Artagnan. Ciao Simone, l'ettaristide da Procida.
1: Grande Simone.
4: L'ettaristide.
2: Simone l'ettaristide. Vabbè.
1: Lo conoscono già così.
8: Sì, sì, vai. Dopo il nostro accostamento si è autoribattezzato Aristide, certo.
1: Dal film.
8: Sì, dal film Cornetti alla crema. Ecco dov'è. Il figlio di Lino Baffi. Personaggio si chiamava Aristide.
2: Ma questo del flauto è l'indiano famoso che non ne sbaglia, cioè che non ne azzecca una.
8: Posso opprimere?
2: Sì.
1: Cos'è la colonna sonora di Harry Potter?
2: Sì, io qua. Sì. È il momento in cui fai il tifo per il serpente quando esce.
1: E questo momento magico si ripeterà anche domani, signori, per un altro Tortorella Challenge intorno alle 8 qui su R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. La nave da crociera Ondush, su cui è stato riscontrato un focolaio di antivirus, è nel porto di Granadilla, sull'isola di Tenerife. Prevista una procedura speciale di sbarco dei passeggeri e parte dell'equipaggio, studiata per mantenere queste persone isolate ed evitare eventuali ulteriori contagi. L'OMS tranquillizza, nulla di paragonabile al Covid. La guerra in Iran. Rubio e Witkoff hanno incontrato ieri a Miami il premier del Qatar nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo. I raid israeliani che hanno colpito diverse zone del Libano meridionale, intanto, hanno provocato oltre 35 morti. Stamane un proiettile non identificato invece ha colpito una nave al largo delle coste del Qatar. Il conflitto sta per finire, siamo pronti a negoziare con l'Unione Europea. Putin spiazza con una previsione a sorpresa al termine della giornata dell'anniversario della vittoria russa sul nazifascismo. Intanto le autorità ucraine hanno riferito di diversi attacchi militari. Delitto di Garlasco. Alberto Stasi vede la revisione del processo. Acceleriamo il più possibile. Il 42enne, detenuto a Bollate dal 2015 per l'omicidio di Chiara Poggi, ha potuto esaminare insieme alla sua legale gli elementi raccolti dalla procura di Pavia, che classifica la sua condanna come un errore giudiziario. La premier Meloni dedica un pensiero speciale a tutte le madri nel giorno della loro festa. Essere mamma è il dono più grande e insieme la sfida più profonda che la vita possa regalare. La maternità cambia il cuore, il tempo e il modo di guardare il mondo. Calcio, la Juventus batte 1-0 il Lecce al Via del Mare, si porta momentaneamente a più 4 sulla Roma, impegnata oggi dalle 18 a Parma. Il Milan gioca questa sera a San Siro contro l'Atalanta, ieri hanno vinto Inter e Udinese. Tennis, Sinner esordisce agli internazionali di Roma battendo Hofner in 2 set. Bene anche Cobolli, oggi pomeriggio tocca a Musetti, Darder e Arnaldi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 R101

0: Matt, ciao, sono Taylor e vengo dalla città famosa per i cioccolatini a forma di coniglio.
1: No, era un po' vastità, però no, nel gioco vabbè, nostro no.
0: Lei avrebbe fatto così perché West Reading è famosa intanto per aver dato il Natale a Taylor Swift.
2: Sì, certo.
0: E poi per i famosi cioccolatini a forma di coniglio.
2: Non lo sapevo.
0: Che vanno molto, soprattutto nel periodo pasquale. Infatti Taylor fa sempre la ricerca dei cioccolatini, delle uova nascoste.
1: L'ha detto a te, te l'ha detta sta cosa.
3: Ciao banda, buona giornata a tutti.
0: Ciao.
3: Sono Antonio, vengo dalla città dello zampone.
0: Eccolo, eravamo rimasti lì.
2: Non resisto
0: allo zampone.
2: Tanto va il maiale al lardo che ci lascia lo zampone.
0: Allora, c'era, dai, l'avevamo detto, siamo in Emilia Romagna, Modena, ma in realtà nasce a Mirandola. Nel 1500 nasce come necessità
2: già lo zampone,
0: di conservare la carne durante l'assedio delle truppe di Papa Giulio II. Questo me lo ricordo tutto, no?
1: Sì, certo, per proprio forza. Cioè, riminiscenza della scolastica.
0: Esatto.
2: Hai capito?
0: Mirandola, da Zampognara,
4: Modena, sì, comunque, no?
0: Sempre in provincia di Modena. Beh, sentiamo, dicelo
3: Antonio
0: tu.
3: Antonio da Modena. Ciao, buona giornata.
2: Antonio.
0: Peccato Antonio.
2: Hai capito?
4: Non hai più segreti, andò.
2: Ma quindi lo Zampognaro mi suonava dentro lì una volta.
4: Non c'entra niente.
2: Chiedo.
4: No,
2: un'altra cosa.
4: Quello sarebbe Zamponaro. Zampognaro è
2: un'altra cosa.
0: Allora, Natale, Capodanno, veniamo dalle tue parti. Chi c'è?
5: Ciao, sono Alessandra e vengo dalla città della Zizzona.
1: Vabbè, Zizzoni. Ecco Mara.
6: Amore, mi avete chiamato prima, poi adesso. No, chiamatemi per nome, non con dei nomignoli così.
4: Tu
6: dai.
4: Sei di Verona, non c'entra niente con la Zizzona, prelibatezza culinaria. Siamo al sud, siamo sul
0: Campania,
4: Tirreno.
0: Campania, certo.
4: Esatto. Proprio lì. Quindi?
2: Batti.
4: Non si può sapere.
0: È finito
4: detto
0: il tempo.
2: È finito.
1: Batti paglia, ragazzi, lo sanno tutti.
0: Dai, sì.
2: Dai.
4: Per forza.
2: Il paese della Zozzona, invece.
1: Dai.
5: Ciao, sono Alessandra e vengo da Batti paglia.
0: Eccola. Dai, più difficile, ne vogliamo una.
2: Sì,
0: dai.
2: Più difficile.
7: Buongiorno, pronti?
0: Dai, più difficile, ne vogliamo una.
2: Sì,
0: dai.
2: Più difficile.

0: Boys su R101 Gym Class Heroes, Adam Levine, 7:14 minuti. Buon lunedì 4 maggio 2026. Giovedì scorso, invece, prima di salutarci per il weekend lungo del primo maggio, vi avevamo chiesto quali fossero quelle pratiche lasciate in sospeso. Un'amica ci aveva risposto, l'avevamo anche ascoltato insieme, così.
1: Ciao banditi del mio cuore, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
1: Allora, quello che vorrei finire in questi 3 giorni e che finirò sarà di far lotto, perché da quest'anno mangerò le mie santissime e buonissime verdure.
0: Ok. Bene. Non siete curiosi di sapere se alla fine ce l'ha fatta?
2: Sì, no, perché in 3 giorni il suo orto cresce, no?
3: Cioè, è ovvio, ha già raccolto, ha già mangiato il raccolto.
0: Doveva metterlo giù, cioè, comunque girare la terra, cioè da mettere i semi, sì, o da fare tutti gli espianti.
2: Poi dobbiamo andare noi in gruppo a concimarglielo.
0: Si dice espianti nel...
3: Non lo so, Chiara, ma lo so. Vai avanti, non ti preoccupare.
0: Gli espropri dell'orto.
4: Quando ho glissato apposta.
2: Esatto, quando non ti si interrompe vai avanti.
0: Vai. Allora sentiamola.
5: Ciao banda, sono la ragazza che avrebbe fatto l'orto durante questo ponte. Orto fatto, mi sono anche rimediata adesso una bella tosse e un bel raffreddore. Buona giornata.
0: Ciao.
3: È andata malissimo.
0: Oh, che tristezza, che brutto. Siamo perché
4: a lanciarle i pomodori.
0: Quindi l'ha fatto ma si è ammalata.
2: Sì, ho capito, ma fare l'orto, cioè dire ok, ho fatto l'orto in 3 giorni, continuo ad avere.
0: Devi costruire l'orto.
2: Certo.
0: Tu metti la piantina di pomodoro, per esempio, devi mettere il pirulino indietro.
3: Il pirulino.
2: Pirulino.
3: Attenzione amici, ascoltate, il pirulino non è l'orto.
0: Intende, veramente.
4: Chiara ha lasciato in Valtellina anche le parole stamani.
3: Sì.
0: Devi mettere i paletti per le melanzane, per i pomodori.
4: Diciamo che l'orto necessita di alcuno. Non è Minecraft. Ci sono delle infrastrutture, chiamiamole così,
0: esatto,
4: di cui ha bisogno l'orto, insomma.
2: E poi lasci attaccata l'etichetta del seme, così gli uccellini sanno dove il menù, no? Sanno dove andare a beccare.
0: Per quello.
4: Ma volendo c'è sempre il centro commerciale come una volta.
3: Esatto. Caro e vecchio.
2: A me salgono direttamente in busta.
0: Qualche bello sfizio che vi siete tolti questo weekend, ce l'avete fatta?
6: Buongiorno banda, io sono stato un paio di giorni a Istanbul con mio figlio, città meravigliosa che consiglio a tutti.
2: Dai.
6: Ciao ciao.
0: Bello.
2: Bravo,
0: in Grecia, no?
2: Sì, sicuro.
3: Brava, sì.
4: Sì, poi lì, tra Turchia e Grecia si

0: amano, no?
1: Storicamente da sempre.
2: Sbagliato di poco, dai.
3: Esatto, siamo lì lì. Oh, vi aspettiamo con le vostre voci al 331 80 90 101. Anche perché abbiamo scoperto che in tempi duri è molto più facile volersi fare un regalo. Molti tendono a volersi togliere qualche piccolo sfizio.
1: Si gratificano per superare il momento difficile, questo intendi?
3: Magari l'avete fatto proprio questo weekend, raccontatelo alla banda di R101.

0: Recetto 1 dammi il regalo.
1: Bella sta gag.
2: Oh. Ah. Recetto 1 dammi il regalo.
3: Recetto 1
4: piatto 1 per volta.
5: Uno dammi il regalo.
1: Ma che è qua?
0: È la scatola dei Ghostbuster dove proprio finiscono i fantasmi
6: sincronizzati.
7: È vero, in ordine, prima c'è la sigla.
8: Dammi il regalo.
9: R101 dammi il regalo.
7: Adesso vi mettiamo in fila, prendete ognuno il vostro numerino, sentiamo chi è arrivato al numero 3.
2: R101, dammi il regalo.
1: Peccato, peccato.
7: Invece lei si è beccata il numero 2. Amore.
6: Ce l'aveva,
7: piccolina,
6: riprovaci. Ce l'aveva messa tutta, ce l'aveva.
7: Però la più veloce è stata Simona da Cremona. Ciao Simona.
10: R101, dammi il regalo.
7: Eccola qui, ciao Simona.
10: Ciao, ciao a tutti. Buongiorno.
6: Buongiorno a te.
7: Allora, solo per essere qui con noi in questo momento ti sei già accaparrata l'album di Miley Cyrus, Something
10: Grazie.
7: Beautiful.
6: Ma non è finita qui, perché il malloppone grosso è sicuramente il vinile di Miley Cyrus, ma abbiamo anche una bella borsona piena di gadgets di R101.
11: Sì, col cambio Shimano.
6: Col cambio Shimano.
11: Diamolo.
6: E con la cassa Bluetooth, ultima novità ad arricchire questa bella serie di omaggi.
7: Allora. Io ho una jingle machine, così esatto. Si chiama tecnicamente. Sono 16 pulsanti con 16 suoni. Sì. Uno solo nasconde questo. Suono della vittoria. In quel caso te li prendi tutti i nostri gadget, ma dovrai scegliere 3 di questi pulsanti. Chissà se lo becchi.
6: Sei pronta, okay. Simona?
10: Sì, prontissima, speriamo.
6: Dai.
7: Primo numero, vai. Sei indecisa.
6: 5.
7: Numero 5, 3, 2, 1.
2: Io oso interrompere il sonno di Pedor,
6: no,
2: figlio di Khmer, della tribù di Star, delle sette meraviglie Gvdurganar, Arpanin, Binimi, Fatih e Ginir. Pedor, colui che è stato,
4: chi è Cicciala.
6: All'inizio mi sembrava la voce del sergente Hartman, quello di Full Metal Jacket.
7: Invece no. Si sono infiltrati Aldo, Giovanni e Giacomo nella nostra jingle machine.
6: Dai.
10: 8.
7: Numero 8, eccolo qua.
1: No, se funk soul brother, però è bella lo stesso. Oh yeah.
7: Bella, bella, ma non è il suono della vittoria.
1: No.
7: Come si spegne?
6: Come si spegne?
7: Okay. Grazie.
1: Peccato però, vabbè.
10: Facciamo il 2.
6: Due.
7: Numero 2.
2: Ho vinto qualche cosa?
6: No,
2: posso girare la ruota.
6: Oh, ragazzi, è dura ultimamente. Non riusciamo a. Dai, diamogli un'altra possibilità, una sola.
7: Non c'è tempo non oggi. C'è in tempo. Realtà dobbiamo solo andare a decretare, dai. Ufficializzare che il suono era sotto il numero 3.
1: Era il 3.
7: Vicina.
1: L'ha sfiorato.
10: Esatto.
7: Però tu hai vinto qualche cosa, hai vinto l'album di Miley Cyrus e poi spesso ci capita che qualche gadget cade lo stesso nel pacchetto che ti spediremo a casa.
6: Vorremmo sapere tutto di te, ma non ne abbiamo il tempo oggi, siamo di fretta. Simona, un bacione.
10: Grazie.
6: Ciao.
10: Buona giornata, ciao.
7: Ciao, anche devi solo riurlarci live R101, dammi il regalo.
1: Vai.
10: R101, dammi il regalo!
7: E tieni, prendilo, è tutto tuo! Ciao Simon!

0: promettiamo niente.
1: Di rado, ma capita, devo dire. Oh, ricordo agli amanti del genere trash l'immagine di me nei panni di Frodolo e Michelangelo Pucci nei panni di Gobbum nel
2: film Box Office
1: 3D, ma insomma direi di andare avanti, come la scena più brutta dalle 8 alle 8 e un quarto.
0: È vero, quindi anche noi
1: più brutta.
0: Tra giudici di gara non abbiamo Gollum, ma Gobbum.
3: Questa è una battuta simpatica.
0: Scusate, ritiro tutto. Allora, perché la sfida, la battuta più brutta, ho semplicemente raccontato che il mio commercialista è sempre puntuale. È sempre perfetto orario.
2: È perfetto orario.
1: Allora, ieri c'è stato l'ennesimo attacco di Trump al Papa, sul quale segnalo il titolo di oggi del Manifesto, che recita Santa Pazienza.
2: Sì, che bella.
1: Che viene buono oggi per loro, anche. Ma che per noi buono tutti i giorni. Da lunedì al venerdì, da 10 anni a questa parte.
2: E il nostro Gobbum dalla classifica di mezzo cosa dice?
3: Bella. Schifosi, infini, che schifo.
0: E poi abbiamo il commercialista di Gobbum.
3: Lui è diventato così quando ha cominciato a pagare le tasse. È una persona normale, una persona come tutti, una persona con il suo stipendio piccolino, dipendente, adesso.
0: E poi si è rinsecchito tutto.
3: Poi
0: dopo.
3: Si è rinsecchito.
0: Perché lo F24.
3: L'hanno rubato!
2: Dopo il primo F24.
3: Come lo scudetto del 2006.
1: questa imitazione, Riccardo, viene stranamente bene.
2: Sì.
0: Incredibile.
2: Sì. Ma torniamo ai fatti nostri, quelli maledettamente seri che riguardano una sfida, quella degli ascoltatori che hanno raccolto perché tu l'hai lanciata poco fa.
0: Cominciamo così.
4: Il mio commercialista invece chiama sempre alla stessa ora. 7:30.
0: Certo. Sei arrivato un po' in tutte le salse.
2: Bella. Esatto. Poi
0: secondo sfidante.
5: Ciao, sono Massimo del 301. Questa
0: Ciao,
5: è
0: Massimo.
5: La mia battuta. Ci sono due militari. Uno dice: ho comprato la colla che mi hai chiesto, ma che cosa ti serve ad attaccare il nemico?
3: Un piccolo hobbit.
0: La colla.
2: Attaccare il nemico.
0: Sì, sì. Ci sta anche questa nella sfida, la battuta più brutta del giorno, oppure lei.
6: Ciao, sono Alida per il Tortorella Challenge.
0: Ciao.
6: Ma se a tennis si vince il set, perché si vince a 6?
0: È vero. Ce lo chiediamo
3: bella
0: da un
3: domanda.
0: Po'.
2: Ha ragione anche lei.
0: Si vince tu il 7
2: però è un 6-2, 6-0, c'è sempre un 6.
1: Se arriva a 6 vincendo il 7.
2: A meno che tu non vada un
1: Ma voi avete delle turbe comunque, sì. Io vi consiglio di curare attentamente, perché sono quelle cose che uno dice no, non è niente, invece sono casi gravi.
2: Se porti avanti, guarda Trump. Avanti.
0: Ma sono avantissimo anche i nostri amici. Ultima sfidante.
7: Buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Con il pensiero di tutte queste tasse da pagare sono talmente stressata che mi è uscito l'IRPEF. Ciao a tutti banda, da Paola.
0: Succede quando sei tanto stressato.
1: Sento l'odore di vittoria.
2: E poi è il mese anche questo del fisco, no? Maggio, le dichiarazioni, queste cose qua.
1: Infatti anche il mese delle allergie.
3: Io comunque auguro a tutti il 16 del mese quando c'è l'addebito della carta.
2: Tu il 16, no?
0: Dipende, c'è chi ce l'ha l'1.
3: Sì? No, ma la maggior parte è il 15 o il 16, dammi da me.
0: L'hai deciso tu.
1: La tua?
3: Sì. O il primo del mese o l'ultimo giorno del mese.
2: Allora tutti i giorni del mese.
0: Questo deve fare i conti in tasca tutto, il commercialista di Gobbum.
3: Anticipiamo le tasse, cosa dici? Facciamo, diamo un piccolo anticipo.
2: Ancora di più, perché già si anticipano quelle dell'anno prossimo, abbi pazienza. Senti un po' invece, chi ha vinto qua?
3: Non lo so, dobbiamo stabilirlo. Ma i giudici di questa schifezza. Mamma mia.
0: E lo dice Gollum.
7: Buongiorno banda.
0: Grande
7: con
0: Paola.
7: Il pensiero di tutte queste tasse da pagare sono talmente stressata che mi è uscito l'IRPEF. Ciao a tutti banda, da Paola.
0: Ciao a te. Hai vinto il Tortorella Challenge, tanta roba.
2: Stimati.
1: Tirati su, mi raccomando.
2: Stimati, mi raccomando. Stimati.
1: Va bene, è venuta abbastanza bene questa cosa, quindi direi domani di lasciare un buon ricordo e non farlo.
2: Come
1: no?
2: Riesci ad esprimere entusiasmo, tu non ce n'è proprio, sì.
3: Chiara. Bravo.
0: Sì.
3: Dammi il regalo, dammi il regalo. Dammi il regalo.
0: No. Vabbè, facciamo che magari tra poco diamo anche un regalo come rimborso dopo questo quarto d'ora di Tortorella Challenge. No.

0: RL101.
1: Just the way you are, Bruno Mars su R101 alle 8:11. Tocca a noi, ragazzi. C'è il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: Tortorella è un giochino pazzaiello dove dice questo e quello e se azzecchi la battuta offrendilo. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente. Ma
1: può procedere, può scappare.
3: Lei dice a noi come se non vedessimo l'ora, hai capito?
4: Ma infatti, amici, mentre nello stretto di Hormuz parte il torneo di 1-2-3 stella, sì, fermi da 66 giorni, guai a chi si muove con la gente imbarcata lì, noi invece non conosciamo soste, tutte le mattine a quest'ora produciamo, secerniamo letame sotto forma di battutacce.
1: Siamo agli sgoccioli anche per quanto riguarda il campionato delle squadre nazionale di dei podologi, sì, per esempio, sì, ha giocato ieri sera, hanno fischiato un sacco di calli.
4: Vogliamo dire che abbiamo la nostra ex speaker Lucilla Agosti che faceva parte
3: della setta di podologi, Lucilla Agosti. Sì,
4: era una setta, sì, setta, sì, di felicisti.
3: Sì, tutti coi piedi.
4: Tutti coi piedi.
1: La salutiamo piedi adesso, la insieme salutiamo a Alessandro Sansone su un'altra spara radio, quindi
5: cosa sono ste robe? Sto palesando.
3: Ah, stai palesando.
5: Io sono Roberto Callos.
1: Roberto Callos e Callo Verdone saranno i giudici di gara di questo challenge.
6: Pazza, che polpacci che c'è qui.
1: Mi sembra tutto pronto, tutto in ordine, tutto apparecchiato, e allora cominciamo con il primo sfidante.
7: Buongiorno. Ciao. Sono Marco da Taranto per il Tortorella.
1: Ciao.
7: Durante la partita suonavano l'inno nazionale dei podologi, l'Allicalli. E buona giornata.
1: Bravo. Ciao a te.
4: Bravissimo.
1: Avevamo una botola Taranto, poverino, era proprio,
3: sì,
1: lì sopra.
3: Sì, sì, l'abbiamo fatta al momento.
4: Volevo anticipare al nostro amico che il 24 maggio sarò a Massafra, provincia di Taranto.
3: Ma scusa, devi essere sul Piave che mormora. Sei a Massafra, il 24 maggio.
4: Sarò a Massafra, ma ve lo dirò poi a tempo debito. Bene. Andiamo avanti perché l'inizio mi è sembrato scoppiettante.
1: Allora ci rifacciamo subito con la seconda sfidante.
8: Ciao, sono Marco da Caserta. E cosa dice una moglie funga al marito fungo quando viene tradito?
3: Defungi.
8: Sei un porcino.
4: Ah, no. Ecco, va bene. Era una solo un'illusione.
1: Abbiamo detto la più brutta che avete mai sentito in vita vostra. Certo, vale tutto.
4: No, appunto, no, Marco da Taranto mi aveva illuso.
1: Andiamo dove?
9: Domanda per il Tortorella. Ciao. Ma anche l'associazione nazionale geometri ha giocato una partita di calcio, sì. Una era una bella squadra, l'altra un bel righello. E Wiwa, Luca Piacenza.
1: Capite dove arrivano? Fate?
3: Sei te che gli dai il via e loro ti seguono, hai capito?
1: Roberto e Callo Verdone?
5: Oddio, Roberto. Ma è più bueno, no, Callo?
1: È giusto capire come sta andando, qual è il sentiment dalle vostre parti?
6: L'infiammazione al polpaccio di Plissinza 604, uno prima di mangiare.
5: Grazie.
1: E allora sentiamo anche il quarto sfidante.
4: Roberto Carlos è brasiliano, ma perché Riccardo Russo parla spagnolo?
5: Ma è portoghese, brasiliano, è tutta la stessa lingua, stessa faccia.
3: Sì, una faccia,
1: sì, guarda, uguale.
10: Sì. Buongiorno banda, Andrea. Ciao. Da Milano per il Tortorella Challenge. Lo sapete cosa hanno detto alla fine della partita?
1: Cosa hanno detto?
10: I podologi. Hanno detto che è stato Durone. E
4: scusa, il famoso gol di Durone.
3: Era nel Milan.
4: Roma.
3: Era nel Milan.
4: Vabbè, in un famoso Juve Roma si è parlato. 100 anni di questo
5: Durone.
4: Gol, il famoso gol de Durone.
5: Sì.
1: E adesso abbiamo l'ultimissimo sfidante, è arrivato anche lui stamattina qui al 331 80 90 101.
11: Ciao,
1: sentiamo.
11: Ora 101, sono Daniele da Villanterio. Due tifosi del Milan e dell'Inter camminano per strada. Quello del Milan fa: ah, che male! E quello dell'Inter: saranno stati due sassolini dell'altra sera. Ciao e Uiva.
5: Bella.
3: Aspetta che non
11: sento. Siamo noi! I cantori dell'Italia, siamo noi!
1: Sì, sì!
11: Siamo noi! Siamo noi!
3: Bellissimo.
11: I cantori dell'Italia, siamo noi!
1: Sì, sì, scusa, Daniele!
3: Senti, scusa, a scuola c'ha l'esorcista di sostegno.
4: Cosa c'è? Io avrei una domanda di ordine pediatrico.
3: Io vorrei conoscere i genitori.
4: No, a parte quello. Insomma, anche
1: grande Daniele, non ascoltarli,
5: sì,
1: problemi qualunque cosa dicano.
4: Di carattere legale. No, è una domanda pediatrica,
5: sì.
4: Ma l'età dello sviluppo, il nostro amico non la raggiunge mai.
5: Mai, è perché se continua così.
4: vent'anni praticamente.
5: Ecco, io volevo ricordare in quanto Roberto Callos, ex Enterizza, no?
1: Sì.
5: All'amico Danielito.
1: Danielito?
5: E a Tortoriella.
4: Sì.
5: Che e oggi è il 5 de maio, il 5 maggio
1: festeggiamo.
5: 5 maggio famoso,
3: che magra consolazione.
5: Magra, ma mica tantos.
1: Che roba, ragazzi.
6: Vabbè. And the winner is.
5: Bravo Carlo.
9: Ciao banda per Tortorella, ma anche l'associazione nazionale geometri ha giocato una partita di calcio, sì. Una era una bella squadra, l'altra un bel righello. E Wiwa, Luca Piacenza.
1: Grande Luca
5: Piacenza. Maledetto. Tua sorella.
2: Ciao noi. Ciao noi. I capelli all'Italia.
1: Ciao noi. Ma io ti voglio. La sera uscire con me.
4: Ma fatti portare. Ma scusate, fatti portare.
3: Adottiamolo, Daniele.
1: Sì, no, sai che bello tenerlo qui.
4: Ho già adottato Simone da Procida, detto Aristide. Non posso adottarli tutti io.
6: Ma che ci avete l'amico Torino Laringoiatra?
1: Perché? Perché? Il nostro piccolo hooligan interista. Ah, ecco. Va bene, lui può. Noi ci fermiamo qua con i festeggiamenti e il Tortorella Challenge torna domani intorno alle 8 su R101.

0: Allora, ragazzi, sono arrivati i messaggi per la zia.
1: Sì.
2: Hai voglia?
0: Sì, sì.
3: Mi state distruggendo gli Avengers, ma siete grandi. Bravissimo, Fiaschi.
0: Grazie, amore.
4: Comunque, quando c'è Mara Venier, se si è in macchina bisogna fermarsi. Sì. È una cosa impossibile. Sì. Mi fa male la pancia. Date un Oscar a Leonardo Fiaschi.
2: Sono lì bloccati da mezz'ora, quindi.
5: Bisogna mettere un alert prima di Mara.
0: Addirittura. Grazie, amori, grazie.
2: La prossima canzone che vi fa stare bene tra un'ora, chiedetela pure al 331 80 90 101. L'anno scorso Ziggy ha raccolto gli 80 piatti preferiti del padre.
0: Sì.
2: Raccogliendo piatti da tutto il mondo.
0: Dai,
2: una cosa che non poteva mai mancare: il giorno della zuppa.
0: La zuppa?
2: Per Bob, esatto.
1: Hai capito?
6: Disboscate, insomma, le piantagioni di canapa di mezzo pianeta.
2: No, anzi, ha parlato di tutti i piatti rastafaiani che mangiava Bob.
1: Mi viene l'acqua
0: la zuppa di Bob Marley.
1: Ma non vi viene voglia di addentare un ciapati?
2: No. Sì, un ciapati.
1: Un ciapati? Ma non sa cos'è il ciapati. L'ho scoperto io 3 secondi fa. È una focaccia tipica indiana.
0: Sì.
1: Ok, che nelle aree rurali dell'India adesso si cucina in un modo del tutto originale. Hanno trovato il sistema di cuocere il ciapati senza utilizzare il gas.
6: Mia zia di Bergamo.
1: Non vuoi sapere come?
6: No, come gli hanno il ciapati?
1: Adesso parte già con le sue cose. Non mi lascia venire.
2: Cucinare senza gas, Cristiano, anche tu potresti farlo poi a casa.
1: Chiamano una mucca, gli fanno fare una torta.
5: Ok, ma
1: la mucca.
5: Sì, sì, ma sì. Veramente.
1: Una torta danno fuoco alla torta di mucca.
5: Quello.
1: E sopra c'è il ciapati che avrà un aroma inconfondibile.
2: Beh, allora il gas lo usano lo stesso. Sì. In realtà, però, quello naturale, è metano.
1: Sì. No, sto scherzando,
5: Era meglio non saperla, sta nozione.
7: Quanto è buona questa torta, ragazzi.
5: No, su forza.
6: Direi di uscire subito da questa leggenda metropolitana e passare alla nostra call.
2: Esatto, qual è il vostro tesoro?
6: Esatto, a proposito di torta, spero insomma di pasticceria a questo punto e non di mucca, abbiamo una coppia di genitori quanto mai sul pezzo che dice vogliamo fare gli auguri al nostro tesoro. Babbo Andrea e mamma Laura festeggiano la loro Marianna.
0: Bravo,
6: fa 18 anni.
0: Oh,
6: grande pallavolista. Mi segnalano grande pallavolista.
0: Dai.
6: Col babbo arbitro di pallavolo, quindi è tutto un magna magna,
1: bella sta cosa.
6: Quindi tanti auguri da parte della banda
2: Mariola
6: di ascoltatori. Brava Marianna, auguri.
2: Ci state anche raccontando con le vostre voci al 331 80 90 101. Il tesoro.
8: Andà, il mio tesoro è la mia mamma, che con i suoi 97 anni è ancora bella arzilla, la presente, e ringrazio cielo che ce l'ho ancora qui con me. Ciao banda, buona giornata.
1: Ciao, bella sta cosa, ci piace.
2: Una fetta di ciapati,
1: una fetta di ciapati anche a lei.
2: Direi grazie, ma sono un attimino, sono già pieno.
1: Vabbè.
6: Sì, so che c'era Panariello che voleva fare gli auguri a Marianna, no?
0: Marianna Gani, fai auguri.
6: Grazie.
5: Era lì dei 10 minuti,
6: sì,
5: voleva dire.
6: Sì, ho capito.
1: C'è ancora una cosa vostra.
2: Vai.
9: Il mio tesoro, ovviamente, a parte figlie, mogli, parenti, cani, eccetera, è la mia moto, la mia libertà.
2: Ma sì, andate pure sul materiale, vogliamo sapere qual è il vostro tesoro.
6: Intriso di valori, devo dire.
10: Buongiorno, banda. Buongiorno. Il mio tesoro è mia nipote Martina di 8 anni che si sta preparando per andare a scuola, ma la sto indirizzando ad ascoltarvi tutte le mattine prima di entrare e insieme stiamo preparando la barzelletta per il Tortorella Challenge.
6: Allora fate tutto voi, cosa vi devo dire?

0: faccio uno. L'importante è non incappare nel nostro hater.
1: Aia.
0: Il commentatore folle, sappiamo solo che si chiama L.Banfi.
1: Chi sarà? Chi sarà?
0: Chissà.
2: Sì, su questa cosa. Sì, se non lo volevo dire, che sì. Io e mio amico Ciccio Gamer, come dico sempre, stiamo investendo in queste cose che facciamo gli haters.
0: Sì. Ma perché? Ce l'avete
2: perché
0: su con tutti?
2: Gente troppo cattiva sui social.
0: Voi per primi.
2: E gente che deve smettere di fare l'influencer. Noi siamo l'influencer.
0: Bene.
3: Beh, allora. Dico, ma possibile che sia stata stabilita, quasi accertata, l'identità di Banksy?
1: E non quella
3: di noto graffitaro, e non street questo. Artist del mondo e non del nostro
1: non
3: hater.
1: Non riusciamo proprio.
2: Non è Dino Bensky quello lì, però.
1: No. Continua a spostarsi tra Molfetta, Mesagne e.
3: Cambiacella.
1: Cambia San Carlo.
2: Che cercano di intercettare, che questi vecchi maledetti.
0: Con chi
2: io
0: sarà
2: ho scritto
0: oggi?
2: Due cose, Miley Cyrus.
1: Sì.
2: Inutile che continui a cantare al recettore. Ti ricordi quando facevi il video dove lanciavi le pelle?
1: Ma le? No, le pelle.
0: La Wrecking Ball.
1: Palla, sì.
2: Sì, io ho fatto anche la voce di Pino Scotto, E lui diceva: rotto con rotto! Allora, Riccardo Russo, scritto Riccardo Russo. Inutile che continui a imitare quell'attore pugliese mezzo anziano che faceva Nonno Libero.
1: Ah, veramente?
2: Non si imitano le persone anziene, farà butto maledetto.
0: Che fastidio le dà?
1: Perché non vuole questa cosa? Mi scusi.
2: Una bella bambola voodoo pure.
1: Non esageri adesso.
2: Ieri abbiamo manipolato i social di Guccini.
3: Manipolato?
2: Sì, e abbiamo detto che gli abbiamo fatto scrivere lui, amo Grande Fratello e Tete Schreiner.
0: Quindi non l'ha detto lui veramente.
2: L'abbiamo fatto noi questo.
1: Ora
0: che operazione.
1: Hanno hackerato.
2: Caro Sauron, per vincere la guerra nella Terra di Mezzo ti servirebbero le cime di Raipa.
3: Ma basta.
2: E poi per finire c'ho un messaggio così.
1: Dai. Sì.
2: Bellita Toriolo.
1: Ancora.
0: Basta per il Signore degli Anelli di Cipolla.
1: No.
2: Quando ti vediamo, rimaniamo fermi.
0: Amelita.
2: Sì. Per vedere i tuoi tesori enormi. Perché siccome si parla di tesoro,
1: certo.
3: Sì, certo.
0: I suoi gioielli.
1: Riferimento ogni casuale, diciamo,
2: casuale.
1: Grazie.
0: Stata vista per la nostra Melita.
3: È il nostro hater, ecco, ha questo indizio.
1: Sì, al nostro hater piacciono
3: le Melite.
1: Sì.
2: Un po' rapito così.
0: Siamo riusciti a intercettare la posizione?
1: No.
0: Niente. Allora sarà per la prossima volta. La ricontatteremo, signor L. Banfi. Prima o poi scopriremo chi è.
1: Sì.
0: Sicuro. Seguite.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. A Tenerife, al via lo sbarco dei primi passeggeri della nave Ondius, su cui era stato riscontrato un focolaio di antivirus. Il primo gruppo di evacuati è composto da 14 cittadini spagnoli. L'OMS tranquillizza, nulla di paragonabile al Covid. In Italia, in quarantena preventiva, 4 passeggeri che erano a bordo del volo KLM, sul quale era salita una donna, poi morta a causa del virus. La guerra in Iran. Rubio e Witkoff hanno incontrato ieri a Miami il premier del Qatar nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo. I raid israeliani, che hanno colpito diverse zone del Libano meridionale nelle ultime 24 ore, hanno provocato oltre 35 morti. Stamane un proiettile non identificato ha colpito una nave a largo delle coste del Qatar. Il conflitto sta per finire, siamo pronti a negoziare con l'Unione Europea. Putin spiazza, così, con una previsione a sorpresa al termine della giornata dell'anniversario della vittoria russa sul nazifascismo. Intanto le autorità ucraine hanno riferito di diversi attacchi militari. È gravissima la donna aggredita a martellate dal marito su un autobus di linea ieri nella zona di Stroncone, Terni. L'aggressore è fuggito e ora ricercato. Si era strappato il braccialetto elettronico poco prima di assalire la donna. A Crotone invece è arrestato un uomo con braccialetto elettronico che ha violato il divieto di avvicinamento alla persona offesa. La premier Meloni dedica un pensiero speciale a tutte le madri nel giorno della loro festa. Essere mamma è il dono più grande e insieme la sfida più profonda che la vita possa regalare. La maternità, ha detto, cambia il cuore, il tempo e il modo di guardare il mondo. Calcio, la Juventus batte 1-0 il Lecce al Via del Mare e si porta momentaneamente a più 4 sulla Roma, impegnata oggi dalle 18 a Parma. Il Milan gioca questa sera a San Siro contro l'Atalanta. Ieri hanno vinto Inter e Udinese. Tennis, Sinner esordisce agli internazionali di Roma, battendo Hofner in 2 set. Bene anche Cobolli. Oggi pomeriggio tocca a Musetti, Darderi e Arnaldi. Queste le break news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Parte la banda di R101, anche questa mattina dalle 7 alle 9 c'è il morning show che vi fa stare bene. Quello con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buon martedì, ben ritrovati.
0: Buongiorno, buon 5 maggio a Cristiano Militello.
2: Buongiorno, buongiorno. Allora io solitamente mi sveglio prima della sveglia, invece stamattina io devo ringraziare la sveglia perché il sogno che stavo facendo era siffatto.
1: Dai.
2: Eravamo in Inghilterra, era sera, dovevamo rientrare in Italia. A prendere
0: ma eravamo
2: un aereo.
0: Noi?
2: No, eravamo io e lui. Io e quest'uomo qua.
1: Io e te,
2: io e Paolo Dini.
1: Ma mi davvero compaiono i tuoi sogni,
2: sì,
1: Cristiano.
2: Sì, ma aspetta,
3: è un incubo. Quindi fino adesso è un incubo, eh?
2: Aspetta, e senti cosa come compaiono i miei sogni. A un certo punto si fa tardi perché l'aereo sta partendo.
1: Sì.
2: Io vado dal proprietario della struttura inglese britannico, provo a spiegarmi. Scusi, ma ha mica visto uno e gli mimo le cose, quello che era con me in questi giorni. Lui c'è un lungo momento di silenzio, poi mi guarda e col dito mi indica un punto in pista da ballo dove c'eri tu vestito da odalisca ubriaco.
3: No, dai, ma smettila.
2: E ci avevamo l'aereo tra 40 sera. Minuti. Ma le cotolette.
1: Senti, e perché ti sei svegliato poco prima che ti dicessero che io ero anche il pilota?
4: Buongiorno, ladies and gentlemen, sono il pilota del sogno di Militello.
1: Ero io il pilota ubriaco, vestito da odalisca.
4: Buongiorno, buongiorno, sono il pilota vestito, sono il pilota del sogno di Militello, sono un attimo uscito dal sogno per assicurarvi tutti quanti, quello sì è Paolo Dini, confermo quello che si
3: conferma, ero io. Conferma, grazie.
2: Presente un ippopotamo di un film della Disney,
1: ma
2: col tutù, col tutù.
1: Ma perché?
2: Ma porco
0: Madagascar.
2: Cane,
0: Madagascar, raccapricciante, esatto.
2: Veramente, bravo.
0: Ciccioltissimo, che c'è anche la canzone dell'ippopotamo.
1: Me lo ricordo, c'ho in testa un ippopotamo che balla con una corona di fiori in testa.
3: Fatto tu la controfigura, certo che lo
1: e la gonna di foglie, però non...
0: Hanno fatto da poco uno studio su quasi 300 persone sui loro sogni, questa iperassociazione riflette un po' quello che tu vorresti vedere nella vita. Vorresti,
1: vorresti vedermi.
0: Vedere.
2: Infatti è tanto che si decanta di lui, briaco di qui, briaco di là, ma io non l'ho mai vista alla fine.
1: Vabbè, allora è giusto, grazie per avermi permesso di ricordare, sarò in serata venerdì sera a Malpensa.
0: Questa è Re Leone però,
3: era anche ripresa in Madagascar, cantavano. Sì.
0: Buongiorno Riccardo.
3: Buongiorno.
0: Russo, hai fatto... Hai giocato con i nostri amici ascoltatori, i più svegli d'Italia.
3: Sì.
0: Ah, ok, il prezzo è giusto.
3: C'è stato un grande ritorno. Grande richiesta, perché ha vinto anche il torneo lo scorso mese.
2: Tornerà anche Telemike? Chiedo.
3: Beh, così. non è detto, qua può tornare tutto.
0: Torna tutti i giorni il nostro Leonardo Fiaschi con tutte le sue voci.
4: Buongiorno di nuovo il pilota.
1: Buongiorno pilota.
4: Buongiorno. Ricorderemo, attenzione, l'oggetto del banale cintura. Questa sera entreremo nel sogno. Di Paolo Dini.
1: Comandante, quante ore di volo e quante di sonno?
4: Cosa dovete credere a Militello? Perché se non si svegliava più, il viaggio continuava. Okay. Abbiamo fatto dei giri.
0: Ci porta 4-5 giri. Nel paese dei lupi? Dritti,
3: lupi.
0: Dritti, sì.
3: Qual è?
0: Qual è il paese dei lupi?
1: Qual è? Mi fa ridere però.
4: Abruzzo.
1: Cioè no, la cosa strana è che si chiama Aschi. Allora sarà il paese degli Aschi, non dei lupi.
0: No. Esatto, è appena stato denominato in Italia un paese, il paese dei lupi. Entreremo nell'argomento.
1: Dove si trova?
0: A breve.
2: Sarà in Abruzzo?
1: Abruzzo? Aschi, frazione in
0: indovinatelo.
1: Italia.
0: Indovinatelo.
1: L'Aquila.

0: la sua peculiarità, la cosa per la quale
1: ufficiale o ufficiosa,
0: celebre,
1: cioè, quella che viene detta tra la popolazione.
0: Dai,
1: allora,
0: vi do una notizia ulteriore, scusate.
1: Sì?
0: Aschi è una frazione 180 abitanti nel comune di Ortona dei Marsi. Prima che arrivassero i lupi, gli abitanti erano 500.
1: Erano poveri lupi.
0: Esatto.
1: Anzi, c'è un bel branco che ha reso celebre questo piccolo paesino.
2: Ma Ortona è anche la patria del re del Poparuolo, o sbaglio?
0: Sai che non me lo ricordo, vuoi dire?
3: Sì.
0: Lui è di Ortona?
2: Mi pare, vabbè, insomma è un dettaglio che trascurabile a questo punto del programma.
1: Questa è la modalità, ve lo ricordate, l'indovina che ci saluta? Ci si avvicina molto, perché proveremo anche un po' ad indovinare insieme a voi il vostro paese o la vostra città. Mi chiamo Chiara e vengo dalla città del Nebiun. Lasciate un piccolo spazio di tempo. Sono Chiara da Milano. Così possiamo piano piano avvicinarci ed indovinare insieme a voi.
2: Allora via.
1: Esatto, al 331 80 90 101. Sono Paolo e vengo dalla città del
0: del Torrazzo.
1: Anche.
0: Sì, anche.
1: Sono Paolo da Cremona. Ecco. Questo è un altro esempio. Mandateci i vostri messaggi, indoviniamo da dove venite.

0: E sull'anulare invece che Gollum ha messo il suo tesoro, l'anello del signore degli anelli. Ma in realtà è da un altro tesoro che partiamo questa mattina.
1: Sì, no, mi sono perso via, vai avanti te perché stavo guardando le immagini di Katy Perry, scusami.
0: Del Met Gala?
1: Sì, esatto, sì, stavo andando a vedere lì, sembra...
0: Siamo negli Stati Uniti, hanno veramente nascosto un forziere. C'è una caccia al tesoro, tesoro in questo caso nel vero senso del nome.
1: Ok.
0: Con degli indizi in poesia che sta facendo impazzire l'America intera. C'è un forziere con dentro un botto di soldi.
1: Quindi bisogna risolvere qualcuno... il quesito sotto forma di rima.
0: Esatto.
1: Per trovare l'indizio che ti porta a scovare dov'è il forziere.
0: Bellissimo.
2: Chi è questo committente? Chi è questo...
0: Menzionate
2: chi ha avuto questa idea? Bella,
1: tra una bella idea.
0: È una bellissima idea. Sentiamo intanto il vostro tesoro, qual è?
3: Buongiorno, banda di matti, Fabio D'Adro, provincia di Brescia. Il mio tesoro è la mia bicicletta. 12.000 euro.
0: Ah, però.
3: E wiwa.
1: Per forza che poi le macchine costano 50.000. Se uno spende 12 per una bicicletta, dicono gli italiani i soldi ce li hanno. Però ci sono gli appassionati che vogliono la bicicletta con tutti i crismi dei professionisti e sono disposti a spendere.
2: Praticamente la mia bicicletta costa come le ruotine della sua.
1: Beh, c'è il pescatore che ha la canna iper professionale, capito? Anche lì sono soldi.
4: C'è il Giro d'Italia già vinto con quei 12.000 euro.
0: C'è il giro di boa della settimana anche.
5: È vero, da vincere.
0: Siete meravigliosi.
6: Sono i figli di mia sorella, Giorgio e Lorenzo. Un abbraccio, Andrea da Teramo.
0: Andrea. Due personalità di Gollum.
5: Come Gollum, esatto. Trasformava anche la voce.
2: Ma bisogna andare avanti fino alle 9 con questi che ci sussurrano nell'orecchio.
5: A me piace.
1: Bella sta cosa.
0: Vai.
7: Sì. Ciao banda.
0: Ciao.
7: La cosa più importante, almeno per me, è il mio test di gravidanza. Fatto 10 anni fa. Oltre alla mia figlia, essere importante, ovvio, è una cosa che custodisco molto gelosamente in un portaocchiali. È sbiadito, però si vedono benissimo le due lineette.
0: Ancora ce l'hai?
7: Per me è un valore molto molto affettivo. Buona giornata piovosa. Da Daniela da Milano.
1: Daniela, dopo 12 anni l'unica cosa che sai è che sarà femmina?
5: Sì.
1: Non è un po' troppo
5: per essere ancora sicura, capito?
1: Mamma mia. Hai voglia il gender reveal? Cos'è stato?
0: Ancora lo porta dietro, fa vedere.
1: Sì, un'emozione, immagino, la prima volta che se ne è resa conto.
0: Comunque siamo a San Francisco. 10.000 monete da un dollaro chiuse in un forziere, sepolte, in attesa di essere trovate. Un annuncio che è uscito online invita tutti gli abitanti di San Francisco a partecipare a questa caccia al tesoro.
1: Cosa ci fai con 10.000 monete da un dollaro che non bastano neanche per la bicicletta di quello di prima?
0: È vero, però così a gratis devi solo, non so, riuscire a risolvere gli indizi, gli indovinelli lo puoi beccare.
1: Quindi bisogna essere tutto sommato di una certa cultura.
0: Ma per poter non per forza, magari è cultura pop.
2: Studiare il Carducci serve sempre. In America. Che uno va a San Francisco, capito? Tutti quelli di San Francisco gobbi che guardano nelle siepi, nei cespugli, nei turbini.
1: Sono quelli alla ricerca del forziere.
2: Quelli alla ricerca del forziere.
0: Chissà chi avrà questa grande fortuna di trovarlo, mentre qui, aspettando i vostri messaggi al 331 80 90 101, qual è il vostro tesoro?
8: Buongiorno banda. Il mio tesoro è il mio cane Portos. Guai, senza di lui non sarei nessuno.
0: Che bello.
1: Portos, il cane da riportos.

0: buongiorno.
1: Ciao ragazzi, sono Lorenzo Giovanotti. Sono io.
2: Ma con la voce di
3: Cremonini.
4: È un mix.
1: Bellissimo. Una cosa bellissima, ragazzi. Faccio il tour delle spiagge. Bello.
4: È bella sta cosa qui.
2: Cesare, non sei credibile.
4: Due personaggi in uno.
1: Ah, mi avete sorpreso.
3: Certo.
2: Sono incredibili anche le storie che ci state raccontando al 331 80 90 101, ma ce lo assicurate voi, sono successe veramente, tipo questa.
5: Sono Sonia da Varese.
2: Ciao.
5: Ogni volta che racconto questa storia mi guardano tutti allucinati.
2: Dai,
5: perché
2: sentiamo.
5: Pensano che non sia vero, o perlomeno alcuni ci credono, alcuni no. Nell'arco di una quindicina d'anni, quando ero più giovane, ho bucato la mia macchina, la ruota della mia macchina, tre volte. E tutte e tre le volte sono stata soccorsa, diciamo così, dalla stessa coppia di ragazzi. Due ragazzi amici. Vabbè, che ho beccato per ben tre volte, ma nell'arco di 10 anni.
4: Erano loro che bucavano le ruote.
3: Ma era stalking questo?
4: Ma certo.
3: Ma non è che te la tagliate, la squarciavano loro? No?
4: Pensa poi che questi due ragazzi uscivano fuori con dei coltellacci e dei residui di pneumatici.
2: Li stai trainando probabilmente. C'è un gancio traino di cui non si accorta.
3: Due ragazzi che lei non si è accorta che avevano aperto un gommista 10 anni prima.
2: Dai, ci crediamo, a lei ci crediamo.
4: Sì,
2: sono coincidenze possibili.
3: Sono stato azzurro di sci.
6: Davvero?
3: Sì.
2: Io ho fatto il record italiano di caduta libera, ma non lo sa nessuno.
4: Ma da Jerry Scotti? Perché sei stata anche lì,
2: L'ho lanciata da 9000 metri, ma così non lo sa nessuno.
3: Non lo sa nessuno, perché eri solo tu lassù.
2: Un po' non anche ricordo. Il video. Però.
7: Ma non ricordo questo coso qua.
2: Era Ravenna, effettivamente.
7: Era proprio vicino a me.
2: Mi hai visto dall'alto?
7: Sentito l'odorino? Mi sono
4: visto.
3: Dov'è che l'hai fatto?
2: Ravenna.
3: Coi pavoni?
2: Più alto dei pavoni, verso l'infinito e oltre. Storie assurde, le vogliamo sentire al 331 80 90 101.

0: questo era il jingle che anni fa ci aveva regalato il coro della Tridentina in congedo. Erano stati anche nostri ospiti qui in occasione della dunata milanese. Ma si parla di Genova perché, come ha detto Chiara, proprio lì, 97esima edizione di questa dunata di alpini, una città invasa da 400.000 persone, 700 pullman, tante iniziative sparse per la città, tra pochi minuti anche in Piazza De Ferrari la cerimonia ufficiale che inaugura l'evento, quella dell'alza bandiera, e poi nei tre giorni tantissime altre circostanze.
1: Con il motto che quest'anno è Alpini, faro per il futuro dell'Italia.
0: Esatto, poi vi do un'altra piccola indicazione, verrà inaugurata alle 10.30 la cittadella degli alpini, lì saranno esposti equipaggiamenti ed attrezzature delle truppe alpine e della protezione civile, da sempre spina dorsale dell'intervento in caso di calamità. Si parlava anche poco fa, anche qualche giorno fa, del Friuli che ha ringraziato gli alpini in occasione dei 50 anni da quel tragico evento. Ma si parla di festa invece, perché ho detto saranno 400.000 le persone, 80 le sezioni italiane che sfileranno, e poi
1: tre
0: anche
1: i giorni a disposizione da oggi fino a domenica 10 maggio le pene nere sfileranno in quei di Genova.
0: Ma arriveranno anche da ogni parte del mondo, dal Brasile, dall'Australia, dall'Argentina, dall'Uruguay, dal Sudafrica, dalla Scozia. Tu pensa agli alpini scozzesi che trovano gli alpini e genovesi, chi paga?
1: Cristiano Militello magari.
0: Gli alpini lucchesi.
2: Che anche loro sono abbastanza tiranti.
0: Esatto, domani sera tutta la città sarà una sola musica e un solo coro, con le varie fanfare e i cori nei teatri e nelle piazze della città. E poi domenica 80.000 penne nere sfileranno per il centro storico.
2: Ma che bellezza, tutto molto bello. Ma perché la protezione civile non interviene mai dalle 8 alle 8 e un quarto?
3: Bella domanda.
2: Fino al Tortorella, vabbè, rimarremo con questa domanda inevasa.
0: Divertitevi.
1: E viva gli alpini!

0: zitto.
1: Perché non partecipo io, ho capito questo, devo starmene zitto.
2: Partecipano tutti i nostri amici al karaoke.
0: Diciamo che è un buon precetto, un po' universalmente.
2: Il gong è suonato sulla parola azzurro. Oh. E allora, quale canzone ci avrete cantato in tantissimi al 331-80-90-101? Chissà.
0: Ci avete spiazzato anche in qualche caso, eh?
2: Sentiamo.
3: Acqua azzurra, vedi? Acqua chiara, nei tuoi occhi posso finalmente bere.
1: Vale anche al femminile, eh?
2: Vale, dai.
3: Azzurro e Empoli ma tutta la settimana io penso solo a te.
1: Cos'è l'inno dell'Empoli?
3: Grande Empoli. Unico grande amore, ti porto nel mio cuore e canterò per te.
2: Oh, che bellissimo, bello.
0: L'inno dell'Empoli.
4: Sta partendo il locale per Empoli. Andiamo a dare gli schiaffi
0: per il locale per Empoli. Ah, che bello, ma è strano, ne conosco una tifosa dell'Empoli bene.
1: Abbastanza accesa.
0: Sì, non ma so non se basta. È già sveglia.
4: Cosa credi di essere l'unico a conoscerla?
0: No. Più che altro non sono l'unico a farsi le foto mentre limonano. Ma insomma, vabbè.
2: Poi?
5: Nero azzurri, noi saremo qui nero azzurri.
1: Ma vabbè, perché anche
5: pazzi come te nero azzurri.
2: Sono ancora carichi gli interisti in giro.
5: Ma va bene, vinceremo insieme.
1: Basta.
4: Ma smettetela.
1: Ma infatti.
2: Dai, vai, azzurro, scusate, che canzone c'è?
4: Vedrei gli azzurri, quelli veri, che mazzo vi fanno, magari due partite di fila avete adesso con gli azzurri.
2: È vero, sì.
3: E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò.
2: È vero.
3: Quando una donna dal cannone d'oro e d'argento diventerà.
4: Che bello, io avevo fatto la versione della donna Cannonau.
2: E quindi basta, con azzurro non ce ne sono più di canzoni.
1: No.
0: L'amico Sergio Frisci ha fatto la donna Cannolo.
2: Sentiamo qualche altro messaggio arrivato? Vai!

0: provincia di Bergamo.
1: Sì,

0: tipica voce di chi cantava le canzoni folcloristiche popolari,
1: è
0: giusto?
1: Vero, è vero,
0: una voce così bella, nitida.
1: Un po' alla Marasco, diciamo.
0: Ma là?
2: A un certo punto
0: a Riccardo Marasco.
2: Tutti insieme a cantare la stessa canzone sembrava il gruppo di alpini direzione Genova, già un po' al Ticci.
1: Va bene, a proposito di premi che uno si dà da solo, darei il premio la a Cristina da Bergamo. Sentito, insomma. Ha fatto un premio, se l'ha vinto lei.
3: E il Chiara O che torna venerdì prossimo qui su R101.

0: Francesca Fagnani.
1: Ah. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti.
2: Buongiorno,
1: a bestie.
2: Francesca, ciao. Belve, no, bestie.
3: Bestie, bestia.
1: Visto che gli ospiti forti sono finiti, sto ripiegando su ospiti preziosi. Mm. Quindi uno tra poco preziosi, direi.
0: Tipo?
1: Tra Paolo.
2: Ecco.
1: E Chiara. A proposito di ospiti minori, diamo il benvenuto alla banda di R101, che dite?
3: Grazie. Grazie.
2: Ci chiami per insultarci. Vabbè, noi dovrebbe
4: a
2: star
4: me piace,
2: bene.
4: Però, io...
1: Ritello, come stai?
4: Io sgodazzo, via.
1: Male. Per il giornale il resto lo tengo volentieri. Hai detto, vedo nelle tovaglie un tocco di fashion.
0: Noi?
2: Sì, ci fa delle camicie di solito.
1: È vero che a te piace vestirti sempre come una rissa trambughini ai Teletubbies?
3: Sì, è vero.
1: È vero che hai comprato case da Biate gratis?
4: Vabbè, ho subappaltato un appartamento di mia zia.
1: Riccardo, per te abbiamo poco spazio, ma voglio farti una domanda. Preferisci fare un programma dalle 2 di notte alle 9 del mattino o bello. Andare a fare Pechino Express con l'arbitro Rocchi?
3: Dalle 2 alle 9 del mattino, grazie.
0: Sicuro?
3: Sì.
1: C'è Paolo Diri tra di voi?
4: No.
1: Allora, hai detto al calice quotidiano.
3: Al calice.
1: Con i tuoi colleghi ti trovi bene, ma non riesci ancora a legare con Cristiano, Chiara, Riccardo, Leonardo, Peppino, Federico.
3: Matteo, dopo 15 anni.
1: Edu. Aldo Preda,
2: tutti tutta la radio,
1: Lall e tutti gli altri dai 15 gradi in giù.
4: Paolo anche, la guardia giurata qua che qua fuori.
1: Dov'è Chiara?
0: Sono qui.
3: Eccola.
1: Chiara, tu e tua sorella avete dichiarato in una recente intervista per Aria Nuova questo.
5: Buon Natale!
1: È vero?
3: A maggio!
2: Buon Natale! Ma questa è vera, è davvero lei?
3: Sì, sì.
2: È davvero Sorrata?
3: È originale.
2: Ma non ci credo.
3: Lucia, l'ho riconosciuta dalla voce.
1: Chiamala. Arrivederci, grazie.
4: Chiamala entro le 8 e facci fare anche quelli di Pasqua. Ma.

0: inventando e autoconsegnando dei premi. Poi vi spieghiamo perché, ma intanto sentiamo le vostre voci. Buongiorno.
1: Buongiorno banda, Mario da Reggio Emilia. Il premio che mi merito e che voglio è mal di schiena dell'anno. Mi immagino quando mi premiano che mi danno una bella pila di dischi vertebrali con tre o quattro ernie. Ciao a tutti.
0: Sta lì sul palco un po' piegato, però
2: sta sul palco con ernia che canta.
0: Certo,
3: se la deve vedere con me, devo dire.
0: È vero, ha già subito un concorrente.
3: Conto di sfidarlo almeno agli ottavi di finale, diciamo così, per il premio Pancera d'Oro.
4: Ciao banda, buongiorno, Nicole da Pesaro. Io vorrei tanto il premio "Hai sempre ragione tu", perché ho sempre ragione io. Inevitabile.
5: Ma perché lui che
0: hai ragione,
5: ma perché è il marito, il compagno che non vuole entrare in questione, sennò c'è sempre da discutere.
3: Come fai a contraddirla?
5: Sì, hai ragione.
0: Così dimostra col premio che ha sempre ragione.
6: Buongiorno bandini.
0: Buongiorno.
6: Io mi assegno il premio Chiara Oche. Partecipo sempre, mi diverto una cifra.
0: Grande.
6: Buona giornata.
0: Ciao. Allora ti aspettiamo tra poco che si canta insieme.
3: Prima di andare in Francia, e così vi spieghiamo bene perché abbiamo scelto di chiedervi tutto questo stamattina, stavo dando un'occhiata e non siete curiosi di sapere da dove partirà quest'anno il Giro d'Italia?
2: Che da dove partirà il Giro d'Italia?
3: Che in quanto Giro d'Italia da anni parte da tutte le parti, meno che in Italia.
5: Non ne ho idea.
3: Le prime tre tappe sono in Bulgaria.
5: Dai!
3: E questa cosa mi fa impazzire. Dico, ma sono anni ormai, ma io tutti gli anni devo cioè me lo immagino.
5: Così,
3: però,
5: ma si porta in giro la fama.
3: Siamo in Bulgaria.
0: Si premio fa geografia agli organizzatori.
3: Sì, andiamo a Francia.
0: Giro d'Italia.
7: Bonjour.
3: Bonjour.
7: Je m'appelle Florent Montaclair. Mm-hmm. Je suis un professeur.
3: Montichiari.
5: No, Montaclair, sì, è un detersivo.
7: Montaclair. Montaclair.
5: Allora, che accade? Questo professore di filologia. Allora, la filologia, lo studio dei testi letterari per ricostruire l'interpretazione, comprendere la cultura dei posti.
0: Lo sapevamo benissimo.
2: Ma infatti cosa lo spieghi?
5: Se lo dico per
3: bene. Superflori.
5: Allora questo filone, perché è più che un filologo, è un filone, da noi dicono quello tagliato, quello sgamato.
0: Sì. Furbo.
5: Che ha fatto 10 anni fa ha costituito, retrodatandola di decine d'anni, un istituto americano di filologia riconosciuto a livello mondiale, con tutti i crismi, andando ad allegare testimonianze, insomma dando risalto e importanza.
0: Ma inventando tutto di sana pianta.
5: Inventando tutto di sana pianta, istituendo 10 anni fa un premio di prestigio pari al Nobel.
0: Certo.
5: Perché le testimonianze erano anche fittizie, ma di premi Nobel veri. Ok. Si è inventato un premio alla filologia.
0: E chi l'ha vinto questo premio?
5: L'ha vinto lui.
0: Bello.
5: L'ha vinto lui, ma se l'è fatto assegnare dalla società, dall'istituzione che lui aveva inventato. Ok?
3: Sì.
5: È andato lui dal gioielliere mesi prima a ordinare la medaglia. Il governo francese, stupito da tutto questo clamore e orgoglioso di avere un proprio professore che ha vinto il premio della filologia datogli da questo ente internazionale,
0: che
5: hanno fatto? L'hanno invitato all'Assemblea Nazionale, l'hanno premiato davanti a dei veri premi Nobel.
0: Ma vi rendete conto?
5: Nessuno è mai andato ad indagare e questo li ha presi tutti per il culo. Per 10 anni,
3: mi inchino a costui.
5: Per 10 anni li ha presi tutti per i fondelli, si è inventato l'istituzione, si è attribuito il premio, ha avuto la risonanza internazionale.
0: Però adesso perché lo raccontiamo? Perché alla fine qualcuno il dubbio finalmente è venuto.
2: Antonio Razzi, scusate, non è Razzi.
5: No, non è Razzi. alla fine è saltata fuori, ragazzi, ma è durata 10 anni, il premio l'ha vinto nel 2015.
2: Ma pazzesco.
5: 11 anni.
2: Liberté, égalité, medaglia a me.
0: Esatto. Medaglia a voi oggi al 331-80-90-101. A questo punto inventiamoci un premio e diamocelo.
8: Io mi darei il premio La Fenice, perché ormai nella vita non so quante volte sono caduta, mi sono rialzata e ho ricominciato, e a volte mi sono anche reinventata, come adesso è proprio un momento in cui ho fatto La Fenice. Brava. Nella mia vita per l'ennesima volta, quindi il premio La Fenice a
0: grande. Dirige, ma in gioielleria
3: dirige il maestro Venezimi
5: anche, sì,
3: una volta
5: teatro.
3: Adesso non dirige più. Io darei anche un premio a questo nostro programma,
5: sì,
3: che è uno dei pochissimi che vi risparmia il vostro

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
2: Ben trovati da Virginia Giacomin. Si sta per concludere l'Odissea della Ondius, la nave da crociera su cui si è sviluppato un focolaio di antivirus che ha causato 3 morti su 151 tra passeggeri ed equipaggio, per un totale di 23 nazionalità diverse. Iniziate le operazioni di sbarco a Tenerife, l'OMS tranquillizza, nulla di paragonabile al Covid. In Italia in quarantena preventiva 4 persone erano a bordo del volo KLM sul quale era salita una donna poi morta per il virus. La guerra in Iran. Rubio e Witkoff hanno incontrato ieri a Miami il premier del Qatar nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo. I raid israeliani che hanno colpito diverse zone del Libano meridionale nelle ultime ore intanto hanno provocato oltre 35 morti. Stamane un proiettile non identificato ha colpito una nave al largo delle coste del Qatar. Il conflitto sta per finire, siamo pronti a negoziare con l'Unione Europea. Putin spiazza con una previsione a sorpresa al termine della giornata dell'anniversario della vittoria russa sul nazifascismo. Intanto le autorità ucraine hanno riferito di diversi attacchi militari. Il delitto di Garlasco, Alberto Stasi vede la revisione del processo. Acceleriamo il più possibile. Il 42enne, detenuto a Bollate dal 2015 per l'omicidio di Chiara Poggi, ha potuto esaminare insieme alla sua legale gli elementi raccolti dalla procura di Pavia, che classifica la sua condanna come un errore giudiziario. Un pensiero speciale va oggi a tutte le mamme, lo ha detto Papa Leone XIV, parlando dopo il Regina Coeli e rivolgendosi ai fedeli presenti in Piazza San Pietro. Gli auguri della Premier Meloni, la maternità cambia il cuore, il tempo e il modo di guardare il mondo. Ciclismo, ultima tappa del Giro d'Italia in Bulgaria. Si arriva a Sofia da Plovdiv. In mezzo il Borovets Pass, la vetta finora più complicata affrontata durante la corsa. In rosa l'uruguaiano Silva. Tennis, Sinner esordisce agli internazionali di Roma battendo Hofner in 2 set. Bene anche Cobolli. Oggi pomeriggio tocca a Musetti, Tardari e Arnaldi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101.

0: Allora, Tiziano Ferro, Giorgia alle 7:20 qui alla banda di R101. Le cose più assurde che vi sono successe, quelle che quando le raccontate non ci crede nessuno. Ad esempio questa.
1: Buongiorno banda, Andrea da Cremona. Io ho avuto una esperienza incredibile, veramente incredibile, che nessuno ci crede, eppure sono stato rapito dagli extraterrestri.
0: Vediamo cosa saperne di più.
2: Prima di tutto, cosa ne pensa Red Ronnie? Dice di sì.
0: C'è Red
3: Sono
0: Ronnie.
3: Cose che succedono.
2: E qua è Giacobone invece.
4: Lo so.
3: Io sono stato rapito dagli alieni. Il problema è stato il ritorno. Non si ricordavano più la strada per riportarmi a casa.
4: Ha dovuto fare con Uber.
0: E gli ha fatto da navigatore.
3: Di solito gli alieni vivono solo negli Stati Uniti. Avete mai sentito parlare di alieni fuori? O negli Stati Uniti o in Umbria e nelle Marche.
0: Ma non doveva mostrare le prove adesso Trump? Aveva detto che avrebbe pubblicato tutti i file secretati.
4: Sì. Ha dato l'esclusiva a Matano.
0: E allora, per credere al nostro amico, aspettiamo di vedere le prove americane.
5: Ma uno come fa a farti, a provarti che è stato rapito dagli alieni?
3: Niente, lo dice.
4: Segato il messaggio, magari ce lo diceva.
5: Cosa fa la prima pagina col Corriere di Marte?
4: A parte che nei primi 5 secondi del messaggio c'era un rumore alieno. Non so se possiamo.
1: Buongiorno banda, Andrea da Cremona. Io ho avuto un'esperienza incredibile, veramente incredibile.
0: Il messaggio, il WhatsApp complottista, la banda.
4: Un pernacchione extraterrestre, ho sentito. Vabbè.
0: Cose assurde successe veramente da raccontare al 331 80 90 101. Vi aspettiamo.

0: giovedì dalla banda. Siamo in radio e in TV sul canale 67 del Digitale Terrestre. Siamo partiti dal fatto che una volta diventato pontefice, il Papa Prevost ha presentato richiesta alla sua banca negli Stati Uniti per cambiare il numero di telefono, tutti i vari dati, perché si è trasferito in Vaticano.
1: Gli hanno risposto: no, guardi, deve presentarsi di persona, non posso, no, deve venire qui. Se le dicessi che sono il Papa, gli hanno riappeso il telefono in faccia. Chi è?
0: Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto? Sì, pronto? Salve. Banca di Chicago e Bella Brianza, buongiorno.
3: Come di Chicago e la Brianza insieme?
1: Vabbè, in Brianza c'è anche la frazione California, però Chicago mi sembra.
2: Sono Lucrezia, come posso aiutarvi?
1: Lucrezia.
0: Lucrezia, siamo la banda di R101.
2: Vabbè, attendete un attimo che c'è prima il Papa Francesco. No, scusate, sì, Papa Prevost, sì, poi abbiamo Stallone, Donald Trump e nonna Silvi. Un attimo.
0: Ma quindi cosa? Siamo i quinti in coda
4: di essere collegati con l'interno di
1: Gigi. Ah, sì, certo. Grazie.
5: Vabbè, ma dilli che
2: signor
5: siamo
2: Donald, in... ascolti, la parola chiave per accedere all'home banking è Ormuz.
0: Siamo allora, la banda ha fatto, ancora.
2: Ha fatto troppi tentativi, gliel'hanno bloccato. Devi venire da noi allora. Sì, un attimo, sì, che abbiamo Papa Leone in attesa.
3: Sì, sì. Ancora?
5: Sì, sì, sì, sì, sì.
3: Ma lì da settimane.
5: Vabbè, sentiamo, magari fa.
3: Ma lo lasci in attesa
4: di essere collegati con l'interno desiderato.
3: Certo.
4: Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
0: Ovvio. Noi siamo qui.
2: Sì. Senta, Leone, le ripeto il suo IBAN, così non chiama più.
3: Ecco, ce lo dica.
2: Allora, INRI 0 4 5
1: IBAN,
2: ok, ha bisogno di ricaricare la

0: carta?
1: Sì, sì, metto, metto una croce qui.
2: Scusate, sapete che cosa mi ha detto quando mi ha chiamato il Papa? Cosa,
3: no,
2: cosa gli ho detto io?
3: Cosa
2: quando, perché
3: detto,
2: voi dite: no, ma che voi pensate di poter parlare così a caso? Ma noi non siamo una banca così, noi siamo una banca di Chicago e della Brianza.
4: Siete sì, seri.
2: E quindi attende anche il Papa. Sapete che cosa gli ho detto quando mi
0: cosa
2: ha chiamato?
0: Detto?
1: No.
2: Chi ti ha dato il mio numero?
0: Come Spalletti, giusto? Giusto.
2: Rimanete in attesa, dopo parlerò anche con voi.
0: Vabbè, grazie. Vabbè,
4: mentre vabbè, siamo in attesa, noi possiamo sentire anche le voci dei nostri amici.
3: Ma non possiamo dirgli che siamo in diretta, no? Se ci fa passare davanti a Trump un attimo.
4: Vabbè. Sicuro? Vabbè. Io lascerei passare qualche minuto sentendo
3: vabbè, riproveremo.
4: Le vostre voci, perché anche voi avete delle storie assurde a cui non crede nessuno, ma che forse sono davvero successe. Sentiamo.
5: Ciao ragazzi, sono Walter da Cagliari.
4: Ciao Walter.
5: È successo che ora ho 59 anni, ma quando avevo 22-23 anni facevo taekwondo e capitava che a fine allenamento andavo sotto il canestro di basket e con il piede toccavo la rete della canestro. Nessuno ci crede, no. Ma ho i testimoni.
1: Dai.
5: Ciao ragazzi.
1: Io avevo
3: mini basket.
1: Avevo un televisore della taekwondo.
0: No.
3: No, vabbè, ma insomma, in effetti... ci si dà un bello slancio, magari lui con un salto riusciva.
1: Ma chiedigli dove sono i testimoni sottoterra.
6: Buongiorno banda.
4: Ciao.
6: Non ci crederà nessuno, ma domani mattina divento papà.
1: No!
2: All'improvviso, così senza saperlo.
1: No.
2: All'insaputa.
1: E pensa che è fidanzato da un mese.

0: Lily Allen su R101 alle 7:12. Buongiornissimo dalla banda di R101.
1: Allora, la cosa che vi ha chiesto Chiara un istante fa di farci sapere al 331 80 90 101, quella cosa per la quale anche a raccontarla non verrete mai creduti.
0: Non avete prove, però esatto. La dovete dire.
1: Esatto. E allora perché siamo partiti da lì? Perché accade, è accaduto in una banca di Chicago qualche mese fa, dove l'ufficio clienti risponde diligentemente a questo cliente che chiede di poter cambiare parte dell'anagrafica, cambiare il numero di telefono, cambiare l'indirizzo, perché per lavoro.
0: Si è trasferito vicino a Roma.
1: Allora, dopo aver risposto al questionario, a posto, tutto ok, alla fine gli viene detto: guardi, non basta, perché dovrebbe comunque presentarsi di persona. Ma temo di non potere. E allora di là, temo di non potere nemmeno io modificare l'anagrafica. E allora come facciamo? E quindi il cliente dice: e se le dicessi che sono il Papa? Gli hanno riappeso in faccia.
2: Era il vero
1: Papa Leone, che ha il conto corrente a Chicago e, dovendo venire a Roma, ha dovuto cambiare un pochino i recapiti. Non è stato creduto. Sì. Questa cosa è stata raccontata da un signore americano durante una recente riunione con dei fedeli, eccetera, ed ha alleggerito un po' gli animi.
0: E la centralinista la racconterà ai figli e nipoti, sì. Entrerà negli annali della famiglia, tra gli aneddoti più belli.
2: E lì che il Papa ha aperto il conto alla San Paolo, sì. Poi, sì, ragazzi, esatto. Mi ricorda qualcosa, eh?
1: Cosa?
2: Quando Papa Francesco chiamò Paolo Brosio,
1: sì,
2: e Paolo Brosio lo mandò a quel paese, sì, pensando fosse uno scherzo.
3: E perché lo mandò a quel paese? Dilla
2: tutta. E io avevo fatto uno scherzo anni fa dove mi sono finto Papa Francesco, le Iene, mi sono finto Papa Francesco, ho chiamato Paolo Brosio e poi lo scherzo è diventato famoso.
0: C'è ancora, andatelo a recuperare perché veramente fa riderissimo. Sì. Mettete le Iene, Paolo Brosio, c'è Leonardo Fiaschi che gli fa lo scherzone.
3: Dopo aver terremotato la fiducia di Paolo Brosio, è chiaro che la seconda volta chiama il vero Papa Francesco e lui lo mandò a quel paese.
1: Temo che questa ragazza difficilmente troverà lavoro allo IOR.
2: No, non credo.
3: La Banca Vaticana. Spostava lì il conto. La banca. Piazza.
1: Non gli fa pagare la commissione sullo stipendio.
0: Però almeno Leonardo ha le prove su Mediaset Infinity. Invece questa ragazza alla fine è uscito su tutti i giornali. Quindi ora è credibile.
3: Esatto. Quando il Papa fa il bancomat, li pigliano un euro anche a lui.
1: Certo, per forza. Però gli pigliano l'8 per 1000. Direttamente.
3: Accidenti.
0: Con le vostre voci dobbiamo andare sulla fiducia. Ci state raccontando la cosa clamorosa che vi è successa, che di solito non crede nessuno.
3: Qual è la nostra policy? Noi ci crediamo o siamo quelli che non?
0: Vediamo cosa arriva.
1: Poi ve ne racconto una io. Tanto non ci crederete.
4: Buongiorno banda. Ciao. È successo una trentina d'anni fa. Siamo partiti io e il mio amico a Parenzo fine settembre, finita la stagione estiva. Siamo trovati in un albergo che eravamo soltanto io e lui. Pronti già a partire l'indomani mattina per tornare a casa. E ed è arrivata una corriera di cecoslovacche solo ragazze. E lì è cambiato il weekend. Lì siamo rimasti 2 giorni in più. Buongiorno a tutti.
1: Quella storia del pullman di Cecoslovacchia la sentivo solo nelle barzellette.
0: Ma cos'è? La storia del ciclone, il remake del ciclone,
1: questo. Il ciclone che viene dal freddo.
3: Ragazzi, voi non ci crederete. Sai quello che inizia?
2: Parte così, sì.
3: Voi non ci crederete, ma stamattina, mio palazzo, abbastanza grande, devo dire.
2: È un aneddoto budello?
1: Ah, ce l'hai proprio anche tu.
2: Era solo per la sigla.
1: È incredibile.
3: È una scusa per sentire la sigla.
1: A lui gli accadono le cose su ordinazione.
2: Zitti tutti adesso. Sentiamo.
3: No, ma è una cavolata. Voi con la sigla alzate l'asticella troppo in alto. Sta che stamattina vado per uscire, per recarmi al lavoro. Mio palazzo ha 4 uscite, 2 su un lato e 2 sull'altro. Ok? Opposte, diciamo, 180 gradi. Okay. Da un lato pioveva, dall'altro lato c'era il sole.
1: Non ci credo.
3: Lo giuro.
2: Quanto è grande casa tua?
3: Naturalmente, chiaro.
2: Quanto è grande?
3: Lato dovevo andare. Ma non è quanto è grande.
2: Ma come no? Sì, sei ricco.
3: C'è un punto appunto dove inizia la pioggia e dove due metri più là.
1: Ma anche
3: piove,
1: in casa
3: non è che
1: così
3: piove su, ogni volta su tutto il mondo. Ebbene, il mio palazzo, no, in casa non
1: in casa gli piove in camera,
3: nel mio
1: soggiorno
3: palazzo stamattina c'era la linea di dove pioveva.
1: Ma non ci credo.
3: Te lo giuro.
0: Casa vibriatore cambia anche il fuso orario. Sì.
1: Vabbè, avete capito un po' l'indole, no? 331 80 90 101. Raccontatela a noi, che tanto non vi crediamo.

0: messaggio. Buongiorno dalla banda di R101 704, qui c'è Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, stamane sono entrato in città alle 5:30 e c'erano
0: che succedeva?
1: Ancora, c'erano ancora dei soggetti isolati con delle sciarpe nerazzurre che barcollavano nel buio, chissà dopo quali notti.
0: Noi saremo super partes.
1: Buongiorno.
0: Però
1: oggi
2: dura una vita pazza intera mala.
3: Falsa
2: come
3: gli scudetti.
1: Parocchi.
0: Ciao.
1: La domanda è: Daniele da Villanterio andrà a scuola oggi?
0: Secondo me intorno alle 8 si paleseranno tantissimi amici interisti. Anzi, già da adesso sono in giro belli carichi, vero Cristiano Militello?
4: Buongiorno, in che senso?
0: No, anche tu avrai visto, avrai vissuto. Sei un appassionato di calcio,
4: ma certo, ma
0: a 360
4: poi,
0: gradi.
4: Ma poi oltre al trionfo dell'Inter, weekend sportivo incredibile, perché
0: ma non cambiare già discorso.
3: Bravo Cristiano. Parliamo di tennis, Formula 1, pattinaggio
4: artistico,
3: sudoku,
4: pazzo Kimi Amalo, con merito,
0: Kimi,
4: con merito.
0: Tanta roba.
4: L'Inter.
0: Ma torniamo allo stadio di San Siro.
3: Ah, basta. Io lascerò questo postribolo radiofonico.
0: Ma sì, il monoplete di quest'anno, insomma, il primo titolo.
3: L'unico forse.
0: Chi lo sa, no, chi lo sa.
4: C'è la possibilità poi di prendere un altro in finale,
3: giusto,
4: di Coppa Italia.
1: No, ma prima ho chiesto
4: pezzo.
1: Chiara, eri in Duomo e fa: no, io per festeggiare aspetto il duplete. aspetto il duplete.
4: Abituati,
0: quell'altro.
4: Di bocca buona.
0: Buongiorno Riccardo Russo, già in piedi dalle 5.
3: Buongiorno, bello su queste note qua,
0: Grazie.
3: Non
0: si può sentire.
3: Grazie.
0: Buongiorno mister, a casa di Leonardo Fiaschi abbiamo tutti i nostri ospiti.
5: Buongiorno a tutti, posso dire che pochi tifosi dell'Inter, perché non ho sentito festeggiare da nessuna parte.
3: Ma lei sta a Torino dove c'è tristezza e rammarico, sì? Peraltro. Sì. Sì.
0: Fuochi d'artificio ieri in Piazza del Duomo.
3: Ah, da voi sì.
0: Sì, ho visto Gigi Marzullo, inviato sportivo in Piazza del Duomo, ve lo giuro.
4: Ma cosa inviato per conto di chi? Per conto di Gigi Marzullo,
1: era quello che dormiva
0: che
1: sotto la statua.
0: Che tempo fa, di pazzo.
5: E cosa ha detto? È lo scudetto che aiuta a vivere o è la vita che aiuta a vincere gli scudetti?
0: È proprio l'ultimo che avrei mandato in mezzo ai deliri dello scudetto. È tornato il nostro Giuseppe Milano.
6: Si faccia una domanda e si dia una risposta. Gigi, quando vai in pensione?
0: Rispondi.
5: È
0: tornato il nostro Giuseppe Milano dalla Toscana. Questa mattina è entrato urlando: Ola, Ola, vuoi dormire nella Iola?
3: Bella.
4: È tornato più alto, a dire, più slanciato.
5: Però diciamo la verità,
0: è
5: arrivato un
0: sia
5: messaggio.
0: A Pisa che a Livorno, quindi sì, no,
5: a Livorno.
1: La cosa buffa è stata questa, ha ragione Leonardo nel volerla sottolineare, perché per tutta la settimana si è fatto fare l'itinerario da Cristiano Militello. E Cristiano Militello ha previsto tante tappe nel Pisano.
0: Tranne, esatto, senza mai passare
1: da Livorno, ma probabilmente non
4: senza
1: per
4: tappe nel Pisano. Avevo previsto Pisa, avevo detto esatto. Lucca, poi la provincia di Livorno.
1: L'infame, dopo averlo tormentato per una settimana, essersi fatto redigere il programma intero,
3: è stato a Livorno una settimana.
1: No, pubblica una foto
4: l'unica
1: da un ristorante di Livorno, l'unica che manda l'ha mandata da Livorno.
4: Capito?
1: Con Fiaschi.
0: Certo,
4: con Fiaschi
0: non poteva
4: divino,
0: non approfittarne Leonardo per portarlo nella sua campana, ecco.
4: Certo, vabbè.
0: Ma il mister non era lì con te?
5: Sì.
0: Spalletti.
5: Dicevi di Spalletti? Sì, sono qui, Chiara.
0: Dica.
5: No, dicevo che parte non sentire festeggiare gli interisti, e poi c'è da parlare anche del traguardo grandioso della Juve che abbiamo fatto, perché ho fatto il record di punti. Cioè,
0: tempo al tempo, allora, con calma.
5: Inutile parlare dell'Inter e dello scudetto, cosa c'entra?
0: C'entra, questa mattina, concedetecelo, anche con Edoardo Mondino in regia, Matteo Torre in produzione.
4: Però,
0: tutti di campane diverse, qua l'unica interista sono io.
4: Due parole su Sinner, che ha vinto per la prima volta nella storia del tennis il quinto torneo. Master 1000, per chi non conosce il tennis, sono i tornei che danno 1000 punti in classifica.
0: Pensavo euro.
4: E sono euro, un po' di più. Sono quelli che immediatamente sotto i 4 slam famosi, insomma, rendono di più in termini di classifica. E poi questo ragazzo di 19 anni che cioè, al terzo Gran Premio vinto di fila, anche lui insomma non si vedeva
3: pazzesco,
4: dai tempi
3: pazzesco.
4: Di
0: pazzesco. Sinner è qui con noi, signori.
7: Eccomi. Ciao, buongiorno a tutti quanti.
0: Buongiorno Yannicke.
7: Volete sapere come ho festeggiato?
0: Come? No. Dai, ti sei tolto uno sfizio questo weekend?
7: Sì, così.
0: Non è milanista, ha i capelli azzurri adesso.
3: Ma ti fa Milan.
7: Io non conosco
3: non
7: il calcio.
3: Non facciamoci denunciare proprio da tutti.
0: Giovedì ci siamo lasciati qui la banda di R101 prima di un lungo weekend, chiedendovi quale sarebbe stata quella pratica lasciata in sospeso che avreste potuto concludere nel weekend. Molti non l'hanno fatto, questo ve lo dico, alla fine l'hanno lasciata lì ancora in sospeso. Molti ne hanno approfittato per togliersi qualche bello sfizio, farsi un piccolo regalo, concedersi le gambe sotto il tavolo al ristorante.
8: Sì, sì.
0: Voi che avete fatto? Ve lo siete tolto quel piccolo sfizio?
8: Io ho mangiato il primo panino con la salamella della stagione.
0: Bella.
3: Ma
8: ho inaugurato la stagione.
3: Ma chi ci crede?
4: Beh. Io ho fatto la mia prima donazione di sangue a una zanzara del 2026.
8: Davvero?
0: Sì. Ah. Beh, allora lo sfizio se l'è tolto lei.
4: Ho tolto la zanzara che l'ha schiattata poi a bocca piena.
0: Ha cominciato a grattarsi. Mandato il messaggio audio al 331 80 90 101.
4: Peccato.
0: Dicendo, ho finalmente assaggiato Cristiano Militello.
4: Un peccato rinunciarci al messaggio.
0: Dai, ripartiamo così, il numero l'abbiamo dato, vogliamo le vostre voci, tante cose da fare insieme oggi, compreso ascoltare bella musica. Andiamo!

0: Vida su R101, i Coldplay, 7:31. Buongiorno, buon rientro, buon lunedì 4 maggio da tutta la banda di R101. Dai, nel weekend magari qualcuno di voi si è riuscito a togliere un bello sfizio? Vi siete fatti un regalo? Raccontatecelo alla banda.
1: Sono R101, sono Selene e
0: ciao,
1: per
0: piccola.
1: Due giorni sono andata a Gardaland e ho festeggiato il mio compleanno ieri, il 3 maggio. Ciao R101.
2: Ciao tesoro, vogliamo...
0: il 3 maggio,
2: ciao.
0: Fai gli anni.
3: Vogliamo una tua foto con Prezzemolino a questo punto.
0: Peppa Pig anche c'è a Gardaland.
2: Sì. Non rammentate parchi giochi e salta la coda a Riccardo Russo.
4: No, mamma mia.
2: Ancora
4: no, sto cercando di dimenticare perché...
2: Sai,
4: perché...
2: Ma com'è andata? Hai rateizzato poi le...
4: Ho lasciato là anche le chiavi della macchina, ho detto prendete tutto.
0: Te l'hanno ridato il rene poi.
4: Non lo so.
3: La Francia, il ministro delle finanze, ha dato una botta di PIL la settimana scorsa in coincidenza con i 3 giorni che hai fatto là.
4: Grazie a me, vabbè.
0: Oh, c'è chi si... mi sa che si toglie uno sfizio definitivamente.
5: Ciao a tutti, sono Renato.
0: Ciao.
5: Questo weekend mi sono tolto lo sfizio di andare in pensione.
0: Oh.
5: Ciao, buona giornata e grazie di tutto.
4: Lo dici così.
2: Renato,
0: e che ci fai
2: giocato.
0: Sveglio di lunedì? Il primo lunedì della pensione alle 7:32.
2: Forza, forza dell'abitudine.
4: Dice che... davanti ai suoi colleghi e fa lavoratori.
0: Ah, sì, per almeno un mese.
2: Poi?
6: Buongiorno banda, io ho portato una mia amica a fare una lezione di exotic pole dance e gli è piaciuta tantissimo e sono felicissima perché così mi ha già chiesto di farle qualche ripetizione privata, così finalmente rimetto a posto la mia stanza dove ho messo il palo, ma adesso appunto è diventato più uno sgabuzzino che una stanza di allenamento, ma almeno con lei riprendo un po' ad allenarmi anche a casa e sono felicissima di questo.
0: Poi
6: un abbraccio.
0: Si allena anche nel tunnel del vento questa
2: sera. Sì, sì,
4: è vero.
2: Però
4: sì,
2: allora
4: senti che casino.
2: Fuori dal finestrino del treno.
3: Credevo di aver capito cosa fosse la pole dance finché lei non ci ha messo un exotic davanti.
0: Exotic pole dance.
3: Che variante è?
0: Una lap dance esotica.
3: Che felice arrivavo anch'io.
2: Hai capito?
0: Credo cambi la musica. Prima.
3: Qual è la differenza tra la pole dance classica e
0: magari
3: l'esotica?
0: Magari non si fa con la musica dance, ma con la musica più orientale, movimenti più
4: sensuali.
2: Exotic and erotic.
4: Paolo, iscriviti, poi facci sapere.
3: Come no?
0: L'amica ha sistemato lo sgabuzzino col palo, quindi
3: c'è un pieno di salami lo sgabuzzino.

0: dice proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Di venerdì siamo anche tutti più propensi. Ci lasciamo andare, siamo? Un po' di più. Propensi a lasciarci andare,
2: vuol dire bisestili.
3: Sì, sì, sì.
1: Si dice.
3: No, è una parola che mi è rimasta sempre. No, si dice assolutamente. Mi autocandidai rappresentante di classe, la prima assemblea autogestita, e dico: vabbè, ragazzi, allora voi cosa siete propensi a fare? Tutti mi guardano e dicevo un coro: propensi. Io mi dico: da dove è uscito questo amico? Tutti a ride, vabbè.
1: Va invece stanotte non hanno dormito un secondo e non mi hanno lasciato dormire dal mio pollaio. Hanno messo in loop tutta la notte lo stesso disco di Riccardo Chiocciante.
2: Aiuto.
4: Grazie Chiara.
2: Ancora.
4: Mi hai fatto ridere con la tua battuta, mamma mia.
2: Ma no, ma questo. Ma
4: Riccardo Chiocciante.
2: Ma basta. Ma questo non dove fa ridere?
3: Ma come fa?
1: E niente, devo dire che ho perso, perché così deve vincere la battuta più brutta del giorno.
3: Poi sono le 8 e fino alle 10 stasera, appunto. Non rientra in istituto.
2: Allora, sono arrivate tante, al punto tale che non riusciamo ad accontentarvi tutti ed è un peccato.
1: Quello è, però proprio per questo abbiamo i giudici di gara, così si prendono tutte le responsabilità. Dai. Loro, Riccardo Chiocciante e Pollo McCartney.
2: Ehi, giù.
5: Adesso siediti e fai le uova là.
2: Ma no.
5: Bella. Lo piccolo.
1: Signor Chiocciante, signor McCartney, siete pronti per il primo sfidante?
5: Sono l'unico che partorisce i riccioli.
1: La prima sfidante è lei. Lui.
5: Capelli.
1: Vai.
6: Commenzare il primo prima.
7: Ma chi sei? Gallina Ray.
2: Bella. Bella. Ma smettila. Vergogna.
3: Allora.
2: Io adesso.
1: Sbottolato così.
2: Io quasi quasi assumo il Musazzi e lo mando a casa di sta gente. Glielo faccio trovare
7: bello,
2: di notte.
1: Lui non me lo tocca a nessuno, ragazzi. Avanti.
8: Ciao banda. C'è un cammello che dice in continuamente ello, ello, ello, ello. E poi gli arriva un serpente che dice: ma perché continua a dire sempre ello? Perché io sono un cammello.
3: Ah, un cammello che dice ciao.
1: Hello.
3: Sono un cammello.
2: Vabbè.
1: Perfetta per il Tortorella Challenge.
3: Ci sono degli aggiornamenti da Garlasco?
2: No. Però dicono che saranno le nuove generazioni a salvarci. Se siamo messi così,
3: va bene.
1: Terzo sfidante.
9: Vabbè, ma è normale. Sai perché lo stavano ascoltando?
1: Perché?
3: Perché? Non ho capito.
1: L'ha detto in gallinese, non lo so.
3: In gallurese.
7: Ma non ci credo.
1: È così.
7: Ma io comunque ne ho un altro,
1: Tipo?
7: Sotto questo barbale! Bello pedale! Paolo Pollo Belli.
2: Mamma mia.
1: Belli. Beh, lei ha parlato di un serpente. Guardate che caso che arriva qui.
10: Ciao a tutti.
1: Ciao.
10: Invece tra i rettili il cantante più seguito è Tony Pitone.
1: Certo, mi sembra giusto.
3: Scusate. Sì. Ma Funky Gallo è stato detto?
7: No, no, ancora no.
3: Va bene, scusate.
1: Però passiamo dalla musica al cinema con l'ultimissimo sfidante.
11: Alle pecore del mio ovile piace vedere i film di Mariangela Belato. Ne hanno visti diversi.
1: Doppia.
2: Sì. Fai un libro, poi lo diamo a Vladimir e lo censura, come ha fatto con.
3: Avevo anche una battuta fuori programma che parte da una notizia vera che ho letto ieri. Hanno arrestato il figlio di Rita De Crescenzo.
1: È vero.
3: Ecco, ma in questo caso la madre non è un attenuante?
2: Credo.
3: No? No, perché qualsiasi cosa abbia fatto.
2: Guarda che non l'hanno arrestato, si è costituito lui perché voleva uscire di casa. Sembra che sia andata così.
1: Adesso la voce del giudice di gara.
5: Su quella
2: Comunque, se metti una parrucca a Peppino, Riccia è uguale, Cocciante.
7: Chiocciante, è vero.
5: And the winner is.
1: Wow.
9: Vabbè, ma è normale. Sai perché lo stavano ascoltando?
2: Brava, hai vinto. No, volevo dire. Cocciante al concerto del 1° maggio e ha tenuto botta comunque. Anche la Brancale che cantava con lui.
3: Ah sì?
2: Bella sta cosa, mi è piaciuto. Bravo.
3: Me lo so pezzo.
2: Niente.
5: Dammi il regalo. Tra poco dammi il regalo.
1: Sì, dopo un momento così scocciante come il Tortorella Challenge, di solito vi rimborsiamo magari con un bel regalo musicale. L'unico modo per saperlo è rimanere con noi mentre il challenge torna lunedì qui su R101.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. La nave interessata dall'antivirus durante una crociera nell'Atlantico è sbarcata a Tenerife, scortata dalla Guardia Civile. Tutti asintomatici i passeggeri. In corso i trasferimenti tra spagnoli, olandesi, francesi e australiani. 26 in quarantena. Ci sono 4 italiani già rientrati. A Miami, Rubio e Witkoff hanno incontrato in qualità di mediatore il premier qatariota. Obiettivo: una tregua in Iran. Continuano i raid di Israele in Libano. In 24 ore oltre 35 morti. Non ci piegheremo mai al nemico. Così Pezeshkian, presidente iraniano. L'operazione speciale in Ucraina finirà con una nostra vittoria. Lo ha detto Peskov, portavoce del Cremlino. Ieri Putin aveva dichiarato: il conflitto volge al termine. Non abbiamo mai rifiutato negoziati con l'UE, indicando Schröder, ex cancelliere tedesco, come negoziatore. I due membri della flottiglia arrestati in acque internazionali e detenuti per oltre una settimana sono stati espulsi, lo ha comunicato il Ministero degli Esteri israeliano. Lo Stato ebraico definisce legittimo il blocco navale di Gaza che gli attivisti intendevano violare portando aiuti. Meloni dedica un pensiero alle madri nel giorno della loro festa. Essere mamma è il dono più grande e la sfida più profonda che la vita possa regalare, le parole in un post. La maternità cambia il cuore, il tempo e il modo di guardare il mondo. Calcio, la domenica della terz'ultima di A, è la Scomo in corso. Dalle 15 Cremonese Pisa e Fiorentina Genoa, dalle 18 Parma Roma, dalle 20:45 Milan Atalanta. Tennis al Foro Italico, oggi in campo Musetti, Darderi, Arnaldi e Cocciaretto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: vengo dalla città famosa per i cioccolatini a forma di coniglio.
1: No, era un po' vastità, però no, nel gioco vabbè, nostro no.
0: Lei avrebbe fatto così, perché West Reading è famosa intanto per aver dato il Natale a Taylor Swift,
2: sì, certo.
0: E poi per i famosi cioccolatini a forma di coniglio.
2: Non lo sapevo.
0: Che vanno molto, soprattutto nel periodo pasquale. Infatti Taylor fa sempre la ricerca dei cioccolatini, delle uova nascoste.
1: L'ha detto te, te l'ha detta sta cosa.
3: Ciao banda, buona giornata a tutti.
0: Ciao.
3: Sono Antonio, vengo dalla città dello zampone.
0: Eccolo, eravamo rimasti lì.
2: Non resisto.
0: Zampone.
2: Tanto va il maiale al lardo che ci lascia lo zampone.
0: Allora, c'era, dai, l'avevamo detto, siamo in Emilia Romagna, Modena, ma in realtà nasce a Mirandola. Nel 1500 nasce come necessità
2: già lo zampone,
0: di conservare la carne durante l'assedio delle truppe di Papa Giulio II. Questo me lo ricordo tutto, no?
1: Sì, certo, sì, per proprio forza. Cioè, reminiscenza della scolastica.
0: Esatto.
2: Hai capito?
0: Mirandola, da Zampognara,
4: Modena, sì, comunque, no?
0: Sempre in provincia di Modena. Beh, sentiamo, dicelo
3: Antonio
0: tu.
3: Antonio da Modena. Ciao, buona giornata.
2: Antonio.
0: Beccato Antonio.
2: Hai capito?
4: Non hai più segreti, andò.
2: Ma quindi lo Zampognaro suonava dentro lì una volta?
4: Non c'entra niente.
2: Chiedo.
4: No,
2: un'altra cosa.
4: Quello sarebbe Zamponaro. Zampognaro è
2: un'altra cosa.
0: Allora, Natale, Capodanno, veniamo dalle tue parti. Chi c'è?
5: Ciao, sono Alessandra e vengo dalla città della Zizzona.
1: Ah, bello.
6: Eccomi.
1: Ecco Mara.
6: Amore, mi avete chiamato prima, poi adesso. No, chiamatemi per nome, non con dei nomignoli così.
4: Tu
6: dai.
4: Sei di Verona, non c'entra niente con la Zizzona, prelibatezza culinaria. Siamo al sud, siamo sul
0: Campania,
4: Tirreno.
0: Campania, certo.
4: Esatto. Proprio e quindi?
2: Batti.
4: Non si può sapere.
0: È finito
4: detto?
0: Il tempo.
2: È finito già,
1: batti paglia, ragazzi, lo sanno tutti.
0: Dai, sì.
2: Dai.
4: Per forza.
2: È il paese della Zozzona, invece.
1: Dai.
5: Ciao, sono Alessandra e vengo da Battipaglia.
0: Eccola. Dai, più difficile, ne vogliamo una.
2: Sì, più difficile.
7: Buongiorno Panda, sono Roberto e vengo dalla città delle arance.
0: Dai, 331 80 90 101, siamo qui a tra pochino.

0: mangerò le mie tantissime e buonissime verdure.
1: Ok, bene. Non siete curiosi di sapere se alla fine ce l'ha fatta?
2: Sì, no, perché in 3 giorni il suo orto cresce, no? Cioè,
3: è ovvio, ha già raccolto, ha già mangiato il raccolto.
1: Doveva metterlo giù, cioè, comunque girare la terra, cioè da mettere i semi, sì, o da fare tutti gli espianti.
2: Poi dobbiamo andare noi in gruppo a concimarglielo.
1: Si dice espianti nel
3: non lo so,
1: nel
3: Chiara, ma lo so, vai avanti, non quando, ti preoccupare.
1: Gli espropri dell'orto.
4: Quando ho glissato apposta.
2: Esatto, quando non ti si interrompe vai avanti.
4: Vai, vai, vai, vai, vai.
1: Allora sentiamola.
0: Ciao banda, sono la ragazza che avrebbe fatto l'orto durante questo ponte. Orto fatto, mi sono anche rimediata adesso una bella tosse e un bel raffreddore. Buona giornata.
1: Ciao.
3: È andata malissimo.
1: Che tristezza, che brutto. Andiamo perché
4: a lanciarle i pomodori.
1: Quindi l'ha fatto ma si è ammalata.
2: Sì, ho capito, ma fare l'orto, cioè dire ok, ho fatto l'orto in 3 giorni, continuo ad avere.
1: Devi costruire l'orto.
2: Certo, certo.
1: Quando metti la piantina di pomodoro, per esempio, devi mettere il il pirulino indietro.
3: Il pirulino. Pirulino. Attenzione amici,
1: ascoltate,
3: il pirulino
1: chi
3: nell'orto.
1: Intende veramente.
4: Chiara ha lasciato in Valtellina anche le parole stamattina.
3: Sì.
1: Devi mettere i paletti per le melanzane, per i pomodori.
4: Diciamo che l'orto necessita
3: di
4: alcun non è Minecraft. Ci sono delle infrastrutture, chiamiamole così,
1: esatto,
4: di cui ha bisogno l'orto, insomma.
2: E poi lasci attaccata l'etichetta del seme, così gli uccellini sanno dove il menù, no? Sanno dove andare a beccare.
1: Per quello.
4: Ma volendo c'è sempre il centro commerciale come una volta.
3: Esatto. Caro e vecchio.
2: A me salgono direttamente in busta.
1: Qualche bello sfizio che vi siete tolti questo weekend. Ce l'avete fatta?
5: Buongiorno banda, io sono stato un paio di giorni a Istanbul con mio figlio, città meravigliosa che consiglio a tutti.
2: Dai,
5: ciao ciao.
1: Bello.
2: Bravo,
1: in Grecia, no?
2: Sì, sì, sicuro.
3: Brava, brava, sì, sì, sì,
4: sì. Poi lì, però, tra Turchia e Grecia si amano, no? Storicamente.
2: Da sempre.
3: Sbagliato di poco, dai.
1: Esatto, siamo lì lì. Oh, vi aspettiamo con le vostre voci al 331 80 90 101. Anche perché abbiamo scoperto che in tempi duri è molto più facile volersi fare un regalo. Molti tendono a volersi togliere qualche piccolo sfizio.
2: Si gratificano per superare il momento difficile, questo intendi.
1: Magari l'avete fatto proprio questo weekend, raccontatelo alla banda di R101.

0: Può capitare, non promettiamo niente.
1: Di rado, ma capita, devo dire. Oh, ricordo agli amanti del genere trash l'immagine di me nei panni di Frodolo e Michelangelo Pulci nei panni di Gobbum nel
2: film Box Office
1: 3D, ma insomma direi di andare avanti, come la scena più brutta dalle 8 alle 8 e un quarto.
0: È vero, quindi anche noi
1: più brutta.
0: Tra i giudici di gara non abbiamo Gollum, ma Gobbum.
1: Abbiamo Gobbum.
3: Oh, questa è una battuta simpatica.
0: Scusate, ritiro tutto. Allora, perché la sfida, la battuta più brutta, ho semplicemente raccontato che il mio commercialista è sempre puntuale. È sempre perfetto orario.
2: È perfetto orario.
1: Allora, ieri c'è stato l'ennesimo attacco di Trump al Papa, sul quale segnalo il titolo di oggi del manifesto, che recita Santa Pazienza.
2: Sì, che bella.
1: Che viene buono oggi per loro, anche. Ma che per noi buono tutti i giorni. Da lunedì al venerdì, da 10 anni parte.
2: E il nostro Gobbum della classifica di mezzo cosa dice?
3: Bella. Schifosi, infini, che schifo.
0: E poi abbiamo il commercialista di Gobbum.
4: Lui è diventato così quando ha cominciato a pagare le tasse.
3: Padrone.
4: È una persona normale, una persona come tutti, una persona con il suo stipendio piccolino, dipendente, adesso.
0: E poi si è rinsecchito tutto.
4: Poi si è rinsecchito.
0: Perché lo F24.
3: L'hanno rubato.
4: Dopo il primo F24.
3: Come lo scudetto del 2006.
1: questa imitazione a Riccardo viene stranamente bene.
2: Sì.
0: Incredibile.
2: Ma torniamo ai fatti nostri, quelli maledettamente seri, che riguardano una sfida, quella degli ascoltatori che hanno raccolto perché tu l'hai lanciata poco fa.
0: Cominciamo così.
5: Il commercialista invece chiama sempre alla stessa ora.
0: 7:30. Certo. Sei arrivato un po' in tutte le salse.
2: Bella. Esatto. Poi
0: secondo sfidante.
6: Ciao, sono Massimo del 101. Questa
0: Ciao,
6: è
0: Massimo.
6: La mia battuta. Ci sono due militari. Uno dice: ho comprato la colla che mi hai chiesto, ma che cosa ti serve ad attaccare il nemico?
3: Un piccolo hobbit.
0: La colla.
2: Attaccare il nemico.
0: Sì, sì. Ci sta anche questa nella sfida, la battuta più brutta del giorno, oppure lei.
7: Ciao, sono Alida per il Tortorella Challenge.
0: Ciao.
7: Ma se a tennis si vince il set, perché si vince a 6?
0: È vero. Ce lo chiediamo
3: bella
0: da
3: domanda.
0: Un po'.
2: Ha ragione anche lei.
0: Si vince tu il 7
2: però
0: vinci.
2: È un 6-2-6-0, c'è sempre un 6.
1: Se arriva a 6 vincendo il 7.
2: A meno che tu non vada un.
1: Ma voi avete delle turbe comunque, sì. Io vi consiglio di curare attentamente, perché sono quelle cose che uno dice no, non è niente, invece
2: no,
1: sono casi gravi.
2: Se porti avanti, guarda Trump. Avanti.
0: Ma sono avantissimo anche i nostri amici. Ultima sfidante.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Con il pensiero di tutte queste tasse da pagare, sono talmente stressata che mi è uscito l'IRPEF. Ciao a tutti banda, da Paola.
0: Succede quando sei tanto stressato.
1: Sento l'odore di vittoria.
2: E poi è il mese anche questo del fisco, no? Maggio, le dichiarazioni, queste cose qua.
1: Infatti anche il mese delle allergie.
4: Io comunque auguro a tutti il 16 del mese quando c'è l'addebito della carta.
2: Tu il 16, no?
0: Dipende, c'è chi ce l'ha l'1.
4: Sì? No, quindi, ma la maggior parte è il 15 o il 16, dammi da me.
0: L'hai deciso tu.
1: La tua?
4: Sì. O il primo del mese o l'ultimo giorno del mese.
2: Allora tutti i giorni del mese.
0: Questo deve fare i conti in tasca tutto, il commercialista di Gobbum.
4: Anticipiamo le tasse, cosa dici? Facciamo, diamo un piccolo anticipo.
2: Ancora di più, perché già si anticipano quelle dell'anno prossimo, abbi pazienza. Senti un po' invece, chi ha vinto qua?
3: Non lo so, dobbiamo stabilirlo. Quanti giudici di questa schifezza. Mamma mia.
0: E lo dice Gollum.
8: Buongiorno banda.
0: Grande
8: con
0: Paola.
8: Il pensiero di tutte queste tasse da pagare, sono talmente stressata che mi è uscito l'IRPEF. Ciao a tutti banda, da Paola.
0: Ciao a te. Hai vinto il Tortorella Challenge, tanta roba.
2: Stimati.
1: Tirati su, mi raccomando.
2: Stimati, mi raccomando. Stimati.
1: Va bene, è venuta abbastanza bene questa cosa, quindi direi domani di lasciare un buon ricordo e non farlo.
2: Come
1: no?
2: Riesci ad esprimere entusiasmo, tu non ce n'è proprio, sì.
3: Chiara.
2: Bravo.
0: Sì.
3: Dammi il regalo, dammi il regalo. Dammi il regalo.
0: No. Vabbè, facciamo che magari tra poco diamo anche un regalo come rimborso dopo questo quarto d'ora di Tortorella Challenge. No.

0: Bruno Mars su R101 alle 8:11. Tocca a noi, ragazzi. C'è il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino pazzaiello dove dice questo e quello, e se azzecchi la battuta offrendidello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Ma può procedere,
0: può scappare.
3: Lei dice a noi come se non vedessimo l'ora, hai capito?
4: Ma infatti, amici, mentre nello stretto di Hormuz parte il torneo di 1-2-3 stella, sì, fermi da 66 giorni, guai a chi si muove con la gente imbarcata lì, noi invece non conosciamo soste tutte le mattine. A quest'ora produciamo, secerniamo letame sotto forma di battutacce.
0: Siamo agli sgoccioli anche per quanto riguarda il campionato delle squadre nazionali dei podologi, sì, per esempio. Sì. Ha giocato ieri sera, hanno fischiato un sacco di calli.
4: Ecco, vogliamo dire che abbiamo la nostra ex speaker Lucilla Agosti che faceva parte
3: della setta di podologi, Lucilla Agosti. Sì.
4: Era una setta, sì, setta, sì, di felicisti.
3: Sì, tutti coi piedi.
4: Tutti coi piedi.
0: La salutiamo adesso insieme a Alessandro Sansone su un'altra radio, quindi
5: cosa sono ste robe?
6: Sto palesando.
3: Ah, stai palesando.
6: Io sono Roberto Callos.
0: Roberto Callos e Callo Verdone saranno i giudici di gara di questo challenge.
7: Mazza, che polpacci che c'è qui.
0: Mi sembra tutto pronto, tutto in ordine, tutto apparecchiato, e allora cominciamo con il primo sfidante.
8: Buongiorno. Ciao. Sono Marco da Taranto per il Tortorella.
0: Ciao.
8: Durante la partita suonavano l'inno nazionale dei podologi, l'Allicalli. E buona giornata.
0: Bravo. Ciao a te.
4: Bravissimo.
0: Avevamo una botola Taranto, poverino, era proprio lì sopra.
3: Sì, l'abbiamo fatta al momento.
4: Volevo anticipare al nostro amico che il 24 maggio sarò a Massafra, provincia di Taranto.
3: Ma scusa, devi essere sul Piave che mormora. Sei a Massafra, il 24 maggio.
4: Sarò a Massafra, ma ve lo dirò poi a tempo debito. Bene. Andiamo avanti perché all'inizio mi è sembrato scoppiettante.
0: Mm. Allora ci rifacciamo subito con la seconda sfidante.
9: Ciao, sono Marco da Caserta. E cosa dice una moglie funga al marito fungo quando viene tradito?
3: Defungi.
9: Sei un porcino.
3: Ah, no.
4: Ecco. Va bene, era una solo un'illusione.
0: Abbiamo detto la più brutta che avete mai sentito in vita vostra.
4: Certo,
0: vale
4: certo.
0: Tutto.
4: No, appunto, no, Marco da Taranto mi aveva illuso.
0: Andiamo dove?
10: Ciao Banda, per il Tortorella.
0: Ciao.
10: Ma anche l'Associazione Nazionale Geometri ha giocato una partita di calcio, sì. Una era una bella squadra, l'altra un bel righello. E Wiwa, Luca Piacenza.
0: Capite dove arrivano? Fate?
3: Sei te che gli dai il via e loro ti seguono, hai capito?
0: Roberto e Callo Verdone?
6: Ma è buono, no, Callo?
0: È giusto capire come sta andando, qual è il sentiment dalle vostre parti?
7: L'infiammazione al polpaccio di Plissinze 604, uno prima di mangiare.
6: Grazie.
0: E allora sentiamo anche il quarto sfidante.
4: Roberto Carlos è brasiliano, ma perché Riccardo Russo parla spagnolo?
6: Ma è portoghese, il brasiliano è tutta la stessa lingua, stessa faccia.
3: Sì, una faccia
0: uguale.
3: Sì.
11: Buongiorno Banda, Andrea.
0: Ciao.
11: Da Milano per il Tortorella Challenge. Lo sapete cosa hanno detto alla fine della partita?
0: Cosa hanno detto?
11: I podologi. Hanno detto che è stato Durone. E Wiwa!
4: Scusa, il famoso gol di Durone.
3: Era nel Milan.
4: Vabbè, in un famoso Juve Roma, si è parlato. 100 anni di questo
6: Durone.
4: Il famoso gol de Durone.
6: Sì.
0: E adesso abbiamo l'ultimissimo sfidante. È arrivato anche lui stamattina qui al 331 80 90 101.
12: Ciao ora 101, sono Daniele da Villanterio. Due tifosi del Milan e dell'Inter camminano per strada. Quello del Milan fa: ah, che male! E quello dell'Inter: saranno stati due sassolini dell'altra sera. Ciao e Uiva.
6: Bella.
3: Ciao. Aspetta che non
12: sento. Siamo noi! I campioni dell'Italia, siamo noi!
0: Sì, sì!
12: Siamo noi! Siamo noi!
3: Bellissimo.
12: I campioni dell'Italia, siamo noi!
0: Sì, sì, noi.
4: Scusa,
0: Daniele!
3: Ma senti, ma a scuola c'ha l'esorcista di sostegno.
4: Cosa c'è? Io avrei una domanda di ordine pediatrico.
3: Io vorrei conoscere i genitori.
4: No, a parte quello. Insomma, anche
0: grande Daniele, non ascoltarli,
6: sì,
0: problemi qualunque cosa dicano.
4: Di carattere legale. No, è una domanda pediatrica,
6: sì.
4: Ma l'età dello sviluppo, il nostro amico non la raggiunge mai.
6: Mai, è perché si continua così.
4: vent'anni praticamente. Sì.
6: Ecco, io volevo ricordare in quanto sì. Roberto Callos, ex Enterizza, no?
0: Sì.
6: All'amico Danielito.
0: Danielito?
6: E a Tortoriella?
4: Sì.
6: Che e oggi è il 5 de maio, il 5 maio
0: festeggiamo.
6: 5 maggio famoso,
3: che magra consolazione.
6: Magra, ma mica tanto.
0: Che roba, ragazzi.
7: Vabbè. And the winner is.
6: Bravo Carlo.
10: Ciao banda, per Tortorella, ma anche l'Associazione Nazionale Geometri ha giocato una partita di calcio, sì sì. Una era una bella squadra, l'altra un bel righello. E Wiwa, Luca a Piacenza.
0: Grande Luca a
6: Piacenza. Basta! Maledetto.
1: L'Italia, siamo noi!
6: Tua sorella.
1: Siamo noi! Siamo noi! I campioni dell'Italia, siamo noi!
0: Ti adoro, ma io ti voglio... la sera uscire con me.
4: Ma fatti portare. Ma scusate, fatti portare
3: adottiamolo Daniele.
0: Sì, no, sai che bello tenerlo qui.
4: Ho già adottato Simone da Procida, detto Aristide. Non posso adottarli tutti io.
7: Ma che ci avete l'amico Torino Laringoiatra?
0: Perché? Perché? Il nostro piccolo hooligan interista. Ah, ecco. Va bene, lui può. Noi ci fermiamo qua con i festeggiamenti e il Tortorella Challenge torna domani intorno alle 8 su R101.

0: Allora, ragazzi, sono arrivati i messaggi per la zia.
1: Sì.
2: Hai voglia?
0: Sì, sì.
3: Mi state distruggendo gli Avengers, ma siete grandi. Bravissimo, Fiaschi.
0: Grazie, amore.
4: Comunque, quando c'è Mara Venier, se si è in macchina bisogna fermarsi. Sì. È una cosa impossibile. Sì. Cioè, mi fa male la pancia. Date un Oscar a Leonardo Fiaschi. Bravo!
2: Sono lì bloccati da mezz'ora, quindi.
5: Bisogna mettere un alert prima di Mara.
0: Addirittura. Grazie, amori, grazie.
2: La prossima canzone che vi fa stare bene tra un'ora, chiedetela pure al 331 80 90 101. L'anno scorso Ziggy ha raccolto gli 80 piatti preferiti del padre, raccogliendo piatti da tutto il mondo.
1: Dai,
2: una cosa che non poteva mai mancare: il giorno della zuppa.
1: La zuppa?
2: Per Bob, esatto.
1: Hai capito?
6: Disboscate, insomma, le piantagioni di canapa di mezzo pianeta.
2: No, anzi, ha parlato di tutti i piatti rastafaiani che mangiava Bob.
1: Mi viene la
0: zuppa di Bob Marley.
1: Ma non vi viene voglia di addentare un ciapati?
2: No. Sì, un ciapati.
1: Un ciapati? Ma non sa cos'è il ciapati. L'ho scoperto io 3 secondi fa. È una focaccia tipica indiana.
0: Sì.
1: Ok, che nelle aree rurali dell'India adesso si cucina in un modo del tutto originale. Hanno trovato il sistema di cuocere il ciapati senza utilizzare il gas.
6: Mia zia di Bergamo.
1: Non vuoi sapere come?
6: No, come gli hanno il ciapati?
1: Adesso parte già con le sue cose. Non mi lascia venire.
2: Cucinare senza gas, Cristiano, anche tu potresti farlo poi a casa.
1: Chiamano una mucca, gli fanno fare una torta.
5: Ma veramente.
1: Una torta danno fuoco alla torta di mucca.
5: Quello.
1: E sopra c'è il ciapati che avrà un aroma inconfondibile.
2: Beh, allora il gas lo usano lo stesso, sì. In realtà, però quello naturale, metano.
1: Sì. No, sto scherzando,
5: Era meglio non saperla sta nozione.
7: Ma buona questa torta, ragazzi.
5: No, su forza.
6: Direi di uscire subito da questa leggenda metropolitana e passare alla nostra call.
2: Esatto, qual è il vostro tesoro?
6: Esatto, a proposito di torta, spero insomma di pasticceria a questo punto e non di mucca, abbiamo una coppia di genitori quanto mai sul pezzo che dice vogliamo fare gli auguri al nostro tesoro. Babbo Andrea e mamma Laura festeggiano la loro Marianna.
1: Brava,
0: Marianna.
6: Fa 18 anni!
1: Oh,
6: grande pallavolista! Mi segnala una grande pallavolista.
1: Dai.
6: Col babbo arbitro di pallavolo, quindi è tutto un magna magna,
1: bella sta cosa.
6: Quindi tanti auguri da parte della banda
2: Mariola
6: di ascoltatori. Brava Marianna, auguri!
2: Ci state anche raccontando con le vostre voci al 331 80 90 101 il tesoro.
8: Andrà, il mio tesoro è la mia mamma che con i suoi 97 anni è ancora bella arzilla presente e ringrazio cielo che ce l'ho ancora qui con me. Banda, buona giornata.
1: Ciao, bella sta cosa, ci piace.
2: Una fetta di ciapati,
1: una fetta di ciapati anche a lei.
2: Mamma mia. Direi grazie, ma sono un attimino, sono già pieno.
1: Vabbè.
6: Sì, so che c'era Panariello che voleva fare gli auguri a Marianna, no?
0: Marianna Gani, fai auguri.
6: Grazie.
5: Era lì dai 10 minuti,
6: sì,
5: voleva dire.
6: Sì, ho capito.
1: C'è ancora una cosa vostra.
2: Vai.
9: Il mio tesoro, ovviamente, a parte figlie, mogli, parenti, cani, eccetera, è la mia moto, la mia libertà.
2: Ma sì, andate pure sul materiale, vogliamo sapere qual è il vostro tesoro.
6: Intriso di valori, devo dire.
10: Buongiorno, banda. Il mio tesoro è mia nipote Martina di 8 anni che si sta preparando per andare a scuola, ma la sto indirizzando ad ascoltarvi tutte le mattine prima di entrare e insieme stiamo preparando la barzelletta per il Tortorella Challenge.
6: E allora fate tutto voi, cosa vi devo dire?

0: L'importante è non incappare nel nostro hater.
1: Aia.
0: Il commentatore folle, sappiamo solo che si chiama L. Banfi.
1: Chi sarà? Chi sarà?
0: Chissà.
2: Sì, su questa cosa. Sì, se non lo volevo dire, che sì. Io e mio amico Ciccio Gamer, come dico sempre, stiamo investendo in queste cose che facciamo gli haters.
0: Ma perché? Ce l'avete su con tutti?
2: Gente troppo cattiva sui social.
0: Voi per primi.
2: E gente che deve smettere di fare l'influencer. Noi siamo l'influencer.
0: Bene.
3: Beh, allora. Dico, ma possibile che sia stata stabilita, quasi accertata, l'identità di Banksy?
1: E non quella di
3: noto graffitaro, di street questo. Artist del mondo e non del nostro
1: non
3: hater.
1: Non riusciamo proprio.
2: Non è Nino Bensky quello lì, però.
1: No. Continua a spostarsi tra Molfetta, Mesagne e.
3: Cambia cella.
1: Cambia sangue.
2: I biglietti cercano di intercettare, che questi biglietti maledetti.
0: Con chi
2: io
0: sarà
2: ho scritto
0: oggi?
2: Due cose, Miley Cyrus.
4: Miley Cyrus?
3: Sì.
2: Inutile che continui a cantare al recettore. Ti ricordi quando facevi il video dove lanciavi le pelle?
4: Ma le? No, le pelle.
0: La Wrecking Ball.
4: Le palle, sì.
2: Sì, io ho fatto anche la voce di Pino Scotto, E lui diceva: rotto con rotto! Allora, Riccardo Russo, scritto Riccardo Russo. Inutile che continui a imitare quell'attore pugliese mezzo anziano che faceva Nonno Libero.
4: Ah, veramente?
2: Non si imitano le persone anziene, farà butto maledetto.
0: Che fastidio le dà?
4: Perché non vuole questa cosa? Mi scusi.
2: Una bella bambola voodoo pure.
4: Non esageri adesso.
2: Ieri abbiamo manipolato i social di Guccini.
3: Manipolato?
2: Sì, e abbiamo detto che gli abbiamo fatto scrivere lui, amo Grande Fratello e Tete Schneider.
0: Ah, quindi non l'ha detto lui veramente.
2: L'abbiamo fatto noi questo.
4: Ora
0: che operazione.
4: Tutto. Hanno hackerato.
2: Caro Sauron, per vincere la guerra nella Terra di Mezzo ti servirebbero le cime di Raipa.
3: Ma basta.
2: E poi per finire c'ho un messaggio così.
1: Dai. Sì.
2: Bellita Toriolo.
4: Ancora.
0: Basta per il Signore degli Anelli di Cipolla.
4: No.
2: Quando ti vediamo, rimaniamo fermi.
0: Amelita.
2: Per vedere i tuoi tesori enormi. Perché siccome si parla di tesoro,
4: certo.
3: Sì, certo.
0: I suoi gioielli.
4: Riferimento ogni casuale, diciamo, casuale.
2: Sì.
0: Grazie. Tanta vista per la nostra Melita.
3: È il nostro hater, ecco, ha questo indizio.
1: Sì, al nostro hater piacciono
3: le Melite.
1: Sì.
2: Diciamo. Un po' rapeto così.
0: Siamo riusciti a intercettare la posizione?
4: No.
0: Niente. Allora, sarà per la prossima volta. La ricontatteremo, signor L. Benfi. Prima o poi scopriremo chi è.
4: Sì.
0: Sicuro. Seguite.

0: qual è il vostro tesoro? La collezione completa dei mensili di Tex Willer, dal numero uno fino a oggi, ereditati quello... prima dal nonno e poi da papà.
1: Milandò, Tex Willer,
0: grandi collezioni.
2: Sì. A me mi chiamavano col nome storico di Tex Willer,
0: cioè?
2: Aquila della botte.
0: E sentite che bello, il mio tesoro più grande, le cartoline che il mio caro papà spediva a mia mamma nei primi anni 60 mentre faceva il servizio militare. 18 lunghi mesi di cartoline d'amore.
2: Bella sta cosa.
0: Sì. Qual è?
3: Anche mio nonno e mia nonna si conobbero sotto il fascismo, diciamo, c'era un servizio che metteva in corrispondenza delle giovani volontarie per scrivere ai soldati al fronte. Così. E quindi iniziarono per corrispondenza, insomma, non si conoscevano e si promisero alla fine della guerra di conoscersi, eccetera, eccetera.
0: Rapporto epistolare.
1: Sì, sto piangendo, però. Aspetta.
2: Ma il francobollo chi lo pagò in quel caso? O il nonno anche lui era già.
3: Buona, che non si trovano nemmeno più tra un po' i francobolli.
0: Con le vostre voci, qual è il vostro tesoro?
4: Ciao banda, ciao. Buongiornissimo. Anche per me il mio tesoro è il mio cavallo, che è con me da 7 anni e ne ha 13, sia perché è sempre stato il sogno fin da piccola di avere un cavallo che ho potuto realizzare solo da adulta, sia perché, ragazzi, costa come un tesoro.
0: Ti servirebbe quel forziere che è stato nascosto a San Francisco con 10.000 monete da $1, però insomma è un bel gruzzoletto da trovare così a gratis.
5: Che bello, che bello! Mara! Buongiorno amori!
1: È da ieri che ti aspettiamo.
0: Sì,
1: Mara.
0: Stai preparando la puntata di Domenica In?
5: Ci siamo, oggi però guardate, abbiamo deciso di fare una bella carrellata perché ci sono ospiti straordinari.
0: Allora...
3: Ma te ne sei dimenticato uno, ho letto, la polemica domenica.
5: Ah, sì,
3: c'avevi un ospite che tutta la trasmissione alla fine è finito il programma.
5: Sai chi era?
2: Chi era?
5: Era il cantante commercialista Tony F24.
0: Davvero aveva Tony F, si è dimenticato.
3: No, non era Tony F,
2: era un altro. Senti un po', Mara.
5: Sì, amore.
2: Ti chiedo, vai lentamente, dacci il tempo di ridere, perché sono
5: amore, ti ricordi quando giocavamo a nascondino, gli altri bambini si nascondevano dietro di te?
2: Sì.
1: Alcuni si nascondevano in mezzo a te, cara.
5: Siete pronti?
2: Dai.
1: Andiamo, va.
5: E allora vai. Paolo Dini e i Colesterolo Boys presentano il calendario dell'Inps. Poi il cantante che urla dalla torre, Marco Muazzin. Poi ci abbiamo l'allenatore con il ciuffo arancione, Donald Trump.
2: Il Trump.
5: Bello Figo e Fiorella Mannoia canteranno quello che le donne non dicono sulla pasta col tonno.
1: Bella.
5: Pier Francesco Favino ci parlerà del suo nuovo ruolo nei panni di Daniele da Villanterio. E poi...
3: No! Il biopic su Daniele del
1: finale tragico.
5: Il sosia di Elvis Presley ci mostrerà le sue basette a linguine. Poi da Vinci 2003 la cantante con i denti neri marcia. Vedremo lo speciale sul calciatore che abbaiava gli avversari, Franz Beckenbauer. E poi
0: non dimenticarti di nuovo Nicolò Filippucci, è lui che ti sei dimenticata domenica.
5: Anche lui, chi è Nicolò
2: Filippucci? Filippucci è quello che sta simpatico alla Russa.
0: Ex allievo di Amici.
5: Ah, okay. Il nuovo film dei supereroi che si accoppiano, gli Eva Engers. E dopo la pubblicità in studio dopo la pubblicità in studio il presidente coreano Kim Jong che ci ha portato dei pasticciotti fatti in casa, ci parlerà di quando veniva preso per il culo alle medie.
1: Paolo
5: Tappinassi presenterà il socio ufficiale di Ascanio del Grande Fratello, gli ultimi due. Ci colleghiamo con il centro commerciale dove Papa Leone è atteso per i firmacopie. Poi Malena ci parlerà del libro che l'ha resa famosa.
0: Quale? Vero?
5: Non lo so, un libro a caso. E poi,
1: Malena ha mai fatto lì.
5: Per finire, l'incredibile storia da tale quale la dolce trasformazione da Filippo Facci a Elton John a zia Cosima Federico l'olandese volente.
3: La metamorfosi di casta.
5: Con noi.
1: Basta, quanto dura sta puntata?
0: Grande Mara!
5: Gregor Samsa, vai!

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. L'operazione speciale in Ucraina finirà con una nostra vittoria. Lo ha detto Peskov, portavoce del Cremlino. Ieri Putin aveva dichiarato: il conflitto volge al termine. Non abbiamo mai rifiutato negoziati con l'UE, indicando Schröder, ex cancelliere tedesco, come negoziatore. A Miami Rubio e Witkoff hanno incontrato in qualità di mediatore il premier qatariota. Obiettivo: una tregua in Iran. Continuano i raid di Israele in Libano. In 24 ore oltre 35 morti. Non ci piegheremo mai al nemico, così Pezeshkian, presidente iraniano. La nave interessata dall'antivirus durante una crociera nell'Atlantico è sbarcata a Tenerife, scortata dalla Guardia Civile. Tutti asintomatici i passeggeri. In corso i trasferimenti tra spagnoli, olandesi, francesi e australiani. 26 in quarantena. Ci sono 4 italiani già rientrati. I 2 membri della flottiglia arrestati in acque internazionali e detenuti per oltre una settimana sono stati espulsi. Lo ha comunicato il Ministero degli Esteri israeliano. Lo Stato ebraico definisce legittimo il blocco navale di Gaza che gli attivisti intendevano violare portando aiuti. Meloni dedica un pensiero alle madri nel giorno della loro festa. Essere mamma è il dono più grande e la sfida più profonda che la vita possa regalare. Le parole in un post. La maternità cambia il cuore, il tempo e il modo di guardare il mondo. Tennis al Foro Italico, oggi in campo Musetti, Darderi, Arnaldi, Cocciaretto. Calcio la domenica della 36esima di A. Verona-Como 0-1. Al via Cremonese-Pisa e Fiorentina-Genoa. Dalle 18 Parma-Roma. Dalle 20.45 Milan-Atalanta. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: E sull'anulare invece che Gollum ha messo il suo tesoro, l'anello del signore degli anelli. Ma in realtà è da un altro tesoro che partiamo questa mattina.
1: Sì, no, mi sono perso via, vai avanti te perché stavo guardando le immagini di Katy Perry, scusami.
0: Del Met Gala?
1: Sì, esatto, sì, stavo andando a vedere lì, sembra...
0: Siamo negli Stati Uniti, hanno veramente nascosto un forziere. C'è una caccia al tesoro, tesoro in questo caso nel vero senso del nome.
1: Ok.
0: Con degli indizi in poesia che sta facendo impazzire l'America intera. C'è un forziere con dentro un botto di soldi.
1: Quindi bisogna risolvere il quesito sotto forma di rima.
0: Esatto.
1: Per trovare l'indizio che ti porta a scovare dov'è il forziere.
0: Bellissimo.
2: Chi è questo committente? Chi è questo?
0: Menzionate
2: che abbiano questa idea bella,
1: tra una
0: bella idea, è una bellissima idea. Sentiamo intanto il vostro tesoro, qual è?
3: Buongiorno banda di matti, Fabio D'Adro, provincia di Brescia. Il mio tesoro è la mia bicicletta, 12.000 euro.
0: Ah, però.
3: E
1: per forza che poi le macchine costano 50.000, se uno spende 12 per una bicicletta dicono gli italiani i soldi ce li hanno. Però ci sono gli appassionati che vogliono la bicicletta con tutti i crismi dei professionisti e sono disposti a
2: praticamente la mia bicicletta costa come le ruotine della sua.
1: Beh, c'è il pescatore che ha la canna iper professionale, capito? Anche lì sono soldi, eh.
4: C'è il Giro d'Italia già vinto con quei 12.000 euro.
0: C'è il Giro di Boa della settimana anche.
5: È vero, da vincere.
0: Siete meravigliosi.
6: Sono i figli di mia sorella, Giorgio e Lorenzo. Un abbraccio, Andrea da Teramo.
0: Andrea. E due personalità di Gollum.
5: Come Gollum, esatto. Trasformava anche la voce.
2: Ma bisogna andare avanti fino alle 9 con questi che ci sussurrano nell'orecchio.
5: A me piace.
1: Bella sta cosa.
0: Vai. Sì.
7: Ciao banda.
0: Ciao.
7: La cosa più importante, almeno per me, è il mio test di gravidanza. Fatto 10 anni fa. Oltre alla mia figlia, essere importante, ovvio. È una cosa che custodisco molto gelosamente in un portaocchiali. È sbiadito, però si vedono benissimo le due lineette.
0: Ah, cioè, ancora ce l'hai?
7: Per me è un valore molto molto affettivo. Buona giornata piovosa. Da Daniela da Milano.
1: Daniela, dopo 12 anni l'unica cosa che sai è che sarà femmina?
5: Sì.
1: Non è un po' troppo
5: per essere gesto? Ancora sicura, capito?
1: Mamma mia. Hai voglia il gender reveal? Cos'è stato? Un
0: ancora lo porta dietro, lo fa vedere.
1: Sì, un'emozione, immagino, la prima volta che se ne è resa conto.
0: Comunque siamo a San Francisco. 10.000 monete da un dollaro chiuse in un forziere, sepolte, in attesa di essere trovate. Un annuncio che è uscito online invita tutti gli abitanti di San Francisco a partecipare a questa caccia al tesoro.
1: Cosa ci fai con 10.000 monete da un dollaro che non bastano neanche per la bicicletta di quello di prima?
0: È vero, però così a gratis devi solo, non so, riuscire a risolvere gli indizi, gli indovinelli lo puoi beccare.
1: Quindi bisogna essere tutto sommato di una certa cultura.
0: Ma per poter non per forza, vedi, magari è cultura pop.
2: Studiare il Carducci serve sempre. In America. Che uno va a San Francisco, capito? Tutti quelli di San Francisco gobbi che guardano nelle siepi, nei cespugli, nei turbini,
1: sono quelli alla ricerca del forziere.
2: Quelli alla ricerca del forziere.
0: Chissà chi avrà questa grande fortuna di trovarlo, mentre qui, aspettando i vostri messaggi al 331 80 90 101, qual è il vostro tesoro?
8: Buongiorno banda, il mio tesoro è il mio cane Portos. Guai, senza di lui non sarei nessuno.
0: Che bello.
1: Portos, il cane da riportos.

0: Siamo messi così.
1: In palio oggi c'è Something Beautiful, l'ultimo album di Miley Cyrus. E in tantissimi ci avete provato a vincerlo.
2: R101, dammi il regalo!
1: Ancora?
3: R101, dammi il regalo!
0: No!
1: È arrivata tanto così, ma il più veloce è lui!
2: R101, dammi il regalo!
1: Ovvero Mario! Ciao Mario!
4: Ciao a tutti.
0: Ciao. Buongiorno.
1: Grazie. Sei tu, ti sei già accaparrato l'ultimo album di Miley.
4: Bellissimo, sono proprio contento, grazie.
0: Ecco, stavo guardando la copertina, sì. Chiaramente ispirata a Tutti pazzi per Mary, la famosa scena del gel nei capelli.
5: Eccola lì.
0: Va bene, ma magari insomma ha preso ispirazione da un'altra cosa. Mario, da dove concorri?
5: Carate Brianza.
4: Sì. E mi fate compagnia tutte le mattine, tragitto casa lavoro e veramente da un sacco di tempo.
5: A che ora devi essere in ufficio, in azienda? A che ora devi essere? Alle 9?
4: Fortunatamente alle 9, per cui riesco adesso a fermarmi e stare qui con voi molto volentieri.
1: Quindi insomma ci conosci e sai che non è finita qui. Oltre all'album di Miley Cyrus, che tu sai come mai si chiama Miley?
6: Che come Miley? Come Miley?
5: Come Miley si chiama Miley?
1: Miley è un diminutivo, un soprannome che gli ha dato il suo papà.
0: Sì, Miley Tello.
1: Perché lei sorrideva sempre da piccola, quindi la chiamavano Smiley Cyrus. E poi da lì le è rimasto attaccato.
6: E dopo
1: Miley.
6: Questa vastità andiamo al gioco. Che tanto aspettavo.
1: Un fan di Miley. Abbiamo dato invece che Destiny Hope Cyrus. Questo è il suo nome ufficiale.
5: Anche Mario Cyrus, come il nostro amico di karate.
1: Vero.
5: Avrebbe potuto.
4: Anche il mio, sì. È un nome d'arte, anche il mio.
1: Sì.
5: Marione, senti un po'. Abbiamo la nostra Chiara che ha qui la sua pulsantiera. 16 tasti, tutti numerati, dall'1 al 16, ciascuno di questi corrisponde ad un effetto, solo uno è quello della vincita e dovrai trovare questo.
6: Vai Mario!
1: Dai Mario!
5: Tre possibilità, tre.
1: Devi evitare tutte le altre cavolate che ci abbiamo messo dentro, la jingle machine, però non è facile. Vai col primo numero.
4: Allora, incrociamo le dita al numero 10.
1: Numero 10, eccolo qua, attenzione.
6: Questa è la maxi storia di come la mia vita è cambiata. Campo molto, sotto già finita.
7: Seduto su due piedi.
6: Che bello, bravo.
1: Ti parlerò di Willy, il super figo di Blair. Ah, la sentiremmo tutta.
5: Sì, però non ha vinto.
6: Però.
5: E quindi c'ha ancora due possibilità.
1: Vai.
4: Ok, allora, visto che hai detto due possibilità, dico il numero 2.
1: Numero 2, attenzione.
8: Occupato.
7: Come? Vai, su, delle 6 del mattino dentro la cabina.
8: Ho detto mamma che dovevo studiare catechismo, che la mattina c'ho la testa più fresca.
6: Ah, che hai mangiato? I tulipani.
7: E che hai mangiato? I tulipani?
8: Mi faccio le lingue gotiche.
7: E si sente.
1: Mario, non hai trovato il regalo,
0: no,
1: ma hai trovato
0: molto
1: Aristide.
0: Di più. Hai trovato molto.
6: Per me ha vinto.
4: Trovare il, come si chiama adesso, il ragazzo interista che urla.
6: Bravo.
1: Potrebbe essere nascosto dentro.
0: Potrebbe
1: sì.
0: essere sotto un pippolo.
1: Vai.
5: Dai.
4: Speriamo di no. Numero 6.
1: Numero 6, eccolo qua.
9: Verso l'infinito
5: e oltre.
1: Hai trovato Buzz Lightyear.
5: Mi dispiace, mannaggia. Ma magari qualcosa cade sempre nella borsetta, dai.
6: Un altro.
5: Dagli un'altra possibilità.
1: Mario, vai, un altro numero.
4: Grazie per l'opportunità, cerco di giocarmela bene. Allora mi concentro, numero 14.
5: 14.
1: Dai. 14, ready set.
6: Niente. Perdere.
5: Niente.
1: Frankenstein
0: Junior. Tutta la colonna.
4: Ho vinto rimanendo in linea con voi.
1: Ma sì, dai, poi alla fine.
0: Bravo.
1: Spingo l'uno, mi stanno dicendo il numero uno per far sentire che qui.
10: Ciao!
6: No! Mannaggia Peppino, io lo
10: so.
1: Poi c'era una grande vittoria, ma dello scudetto dell'Inter era sotto il numero 3.
5: Okay. niente.
4: Era stato vicino.
0: L'avevamo messo proditoriamente sotto il numero 3 perché statisticamente il numero 3

0: è gettonatissimo. Sono tutti che è il numero fortunato. E invece il nostro Mario ha scelto tutta la seconda colonna, infatti tutti 2, 6, 10, 14, ma ahimè.
1: Ho scelto i miei numeri.
2: Bravo Mario, un'ultima cosa, tu sai che a noi piace farci gli affaracci degli altri e allora ti chiediamo che cosa fai di bello nella vita.
1: Lavoro in un consorzio di imprese sociali.
2: Ok.
1: E quindi niente, ci occupiamo un po' di welfare.
3: Bravo. Ce l'hai un tesoro, visto che stiamo chiedendo questo ai nostri amici?
1: Allora, il mio tesoro, a parte ovviamente il solito, la famiglia e tutto quanto, sicuramente un gagliardetto del Milan che mi ha regalato Gianni Rivera.
2: Dai! Bella sta cosa,
1: fare un contrasto con l'interista, ecco.
0: Certo, senti, ti diamo un'ultima notizia: da adesso in poi hai 23 minuti per beggiare, quindi ciao.
1: Va bene.
3: Ciao Mario, grazie. Buon lavoro. Grazie. Urlaci live R101, dammi il regalo così ufficializziamo la tua vittoria.
1: Va bene. R101, dammi il regalo.
3: Tieni.

0: su R101 Gym Class Heroes, Adam Levine, 7:14 minuti. Buon lunedì 4 maggio 2026. Giovedì scorso, invece, prima di salutarci per il weekend lungo del 1 maggio, vi avevamo chiesto quali fossero quelle pratiche lasciate in sospeso. Un'amica ci aveva risposto, l'avevamo anche ascoltato insieme, così:
1: ciao banditi del mio cuore, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
1: Allora, quello che vorrei finire in questi 3 giorni e che finirò sarà di falotto, perché da quest'anno mangerò le mie santissime e buonissime verdure.
0: Ok, bene, bene. Non siete curiosi di sapere se alla fine ce l'ha fatta?
2: Sì, no, perché in 3 giorni il suo orto cresce, no?
3: Cioè, è ovvio, ha già raccolto, ha già mangiato il raccolto.
0: Doveva metterlo giù, cioè, comunque girare la terra, cioè da mettere i semi, sì, o da fare tutti gli espianti.
2: Poi dobbiamo andare noi in gruppo a concimarglielo.
0: Si dice espianti nel
3: non lo so,
0: nel
3: Chiara, ma so. Vai avanti, non quando, ti preoccupare.
0: Gli espropri dell'orto.
4: Quando ho glissato apposta.
2: Esatto, quando non ti si interrompe vai avanti.
4: Vai, vai, vai, vai, vai.
0: Allora sentiamola. Mm.
5: Ciao banda, sono la ragazza che avrebbe fatto l'orto durante questo ponte. Orto fatto, mi sono anche rimediata adesso una bella tosse e un bel raffreddore. Buona giornata.
0: Ciao.
3: È andata malissimo.
0: Che tristezza, che brutto.
4: Andiamo
0: perché
4: a lanciarle i pomodori.
0: Quindi l'ha fatto ma si è ammalata.
2: Sì, ho capito, ma fare l'orto, cioè dire ok, ho fatto l'orto in 3 giorni, continuo ad avere.
0: Devi costruire l'orto.
2: Certo, certo.
0: Quando metti la piantina di pomodoro, per esempio, devi mettere il il pirulino indietro.
3: Il pirulino.
2: Pirulino.
3: Attenzione amici, ascoltate, il pirulino nell'orto.
0: Intende veramente.
4: Chiara ha lasciato in Valtellina anche le parole stamattina.
3: Sì.
0: Devi mettere i paletti per le melanzane, per i pomodori.
4: Diciamo che l'orto necessita
3: di quello.
4: Di alcun non è Minecraft. Ci sono delle infrastrutture, chiamiamole così,
0: esatto,
4: di cui ha bisogno l'orto, insomma.
2: E poi lasci attaccata l'etichetta del seme, così gli uccellini sanno dove il menù, no? Sanno dove andare a beccare.
0: Per quello.
4: Non volendo c'è sempre il centro commerciale come una volta.
3: Esatto. Caro e vecchio.
2: A me salgono direttamente in busta.
0: Qualche bello sfizio che vi siete tolti questo weekend. Ce l'avete fatta?
6: Buongiorno banda, io sono stato un paio di giorni a Istanbul con mio figlio, città meravigliosa che consiglio a tutti.
2: Dai,
6: ciao ciao.
0: Bello.
2: Bravo,
0: in Grecia, no?
2: Sì, sì, sicuro.
3: Brava, brava, sì, sì, sì,
4: sì. Poi lì tra Turchia e Grecia si amano, no? Storicamente.
2: Da sempre.
3: Sbagliato di poco, dai.
0: Esatto, siamo lì lì. Oh, vi aspettiamo con le vostre voci al 331 80 90 101. Anche perché abbiamo scoperto che in tempi duri è molto più facile volersi fare un regalo. Molti tendono a volersi togliere qualche piccolo sfizio.
2: Si gratificano per superare il momento difficile, questo intendi.
0: Magari l'avete fatto proprio questo weekend, raccontatelo alla banda di R101.

0: ragione, che bel sound, che ritmo estivo. Benji Fedez insieme ad Annalisa nella mattina di R101 alle 7.37, in cui scopriamo esattamente cos'è l'exotic pole dance. Differisce dalla pole dance tradizionale per il focus su sensualità,
1: okay.
0: Floor work,
1: certo, figura.
0: Il lavoro a terra, quindi oltre che sul palo si balla, ci si esibisce anche a terra.
2: No, basta con sto.
0: E l'uso obbligatorio di scarpe coi tacchi alti.
3: Ah, ho capito.
1: Ah, la pole dance coi tacchi.
3: Sì, wow. Sì. Ma si attacca al lavoro del tuo dentista o no?
1: No, quello è quello è il fluoro di prima. Cos'hai detto del fluoro?
0: La floor work.
1: È quella, il fluoro del dentista.
4: Sì. Ciao, io se faccio l'esotic pole dance sembro un kebab.
3: Ma perché vi dovete buttare giù così? Io non capisco.
1: No, vabbè, il kebab è te l'ho detto.
0: È bellissimo comunque vedere il kebab che gira.
1: Il kebab non mi avrà mai. Mai! Anche perché è sempre quello che gira. Ogni tanto vedo l'omino che gli fa la polvere. Perché non ne taglia una fetta da mesi.
2: Non gli penso.
0: Dai. La settimana scorsa abbiamo scoperto della suorina che a 92 anni l'ha provato. Quindi, insomma.
1: Non c'è più, lo sai?
0: No.
1: Sì. Ma, la suorina. Ha mangiato un kebab.
0: Non c'è più quel kebab, sì, sicuramente. Sono ammazzato.
1: Ma allora, perché vi abbiamo chiesto se vi siete o meno tolti un ospizio? Tutto questo ha un'origine, ha una ragione. Perché nei momenti di crisi c'è una teoria, quella del rossetto, la teoria lipstick, una teoria economica che dice che nei momenti di crisi, di incertezza, si evitano acquisti pesanti, importanti. Quindi la casa la si posticipa, l'auto nuova la si posticipa, però ci si deve comunque fare delle coccole, ci si deve comunque gratificare, e allora sono in tanti a deviare su piccoli oggetti, gadgettistica di elettronica, o a maggior ragione sulla cosmesi, della serie, sì, va tutto male, ma io voglio sentirmi bene,
0: esatto.
1: Voglio sentirmi bene, anch'io mi metto il rossetto quando c'è crisi, non so se l'avete mai
0: visto. Se cascasse il mondo, io sarò bella, truccata, esatto, e pettinata e pronta per qualunque evenienza.
3: Senza casa, senza una famiglia, con le pezze al culo.
1: Ma bello.
3: Ma
1: con il rossetto. Nasce nel 2001 come definizione, perché negli anni di quella crisi sono lievitati i consumi di prodotti cosmetici, e poi c'è chi trova le relazioni anche indietro nel tempo, crisi del 2008, quella degli anni 30, la Grande Depressione.
3: Addirittura.
1: Insomma, addirittura si va.
0: Sì, ci guadagna la lobby dei rossetti.
1: Sì,
0: in
1: un
0: tutto
1: po'.
0: Ciò dalle...
1: Ma ricordate che c'era anche la teoria della pizza, quando al Pentagono mangiano pizze consegnate è perché c'è un momento.
2: Sta
1: per succedere qualcosa, questa
3: certo.
1: È analoga.
3: Ma fanno insider trading anche sulle pizze, sui rossetti.
1: È possibile.
0: E allora, per tirarvi su il morale, vi siete tolti qualche sfizio, fatto qualche regalino, raccontatecelo al 331 80 90 101.

0: 4, Rolling Stone, Anybody Seen My Baby del 1997, che ci porta dritta dritta alla 97esima adunata degli Alpini.
1: Siamo la banda di 101.
2: E questo era il jingle che anni fa ci aveva regalato il coro della Tridentina in congedo. Erano stati anche nostri ospiti qui in occasione della dunata milanese, ma si parla di Genova perché, come ha detto Chiara, proprio lì, 97esima edizione di questa dunata di Alpini, una città invasa da 400.000 persone, 700 pullman, tante iniziative sparse per la città, tra pochi minuti anche in piazza De Ferrari la cerimonia ufficiale che inaugura l'evento, quella dell'alza bandiera, e poi nei tre giorni tantissime altre circostanze.
0: Con il motto che quest'anno è Alpini, faro per il futuro dell'Italia.
2: Esatto, poi vi do un'altra piccola indicazione, verrà inaugurata alle 10.30 la cittadella degli Alpini, lì saranno esposti equipaggiamenti ed attrezzature delle truppe alpine e della protezione civile, da sempre spina dorsale dell'intervento in caso di calamità. Si parlava anche poco fa, anche qualche giorno fa, del Friuli che ha ringraziato gli Alpini in occasione dei 50 anni da quel tragico evento. Ma si parla di festa invece, perché ho detto saranno 400.000 le persone, 80 le sezioni italiane che sfileranno, e poi
0: tre
2: anche
0: i giorni a disposizione da oggi fino a domenica 10 maggio le penne nere sfileranno in quei di Genova.
2: Ma arriveranno anche da ogni parte del mondo, dal Brasile, dall'Australia, dall'Argentina, dall'Uruguay, dal Sudafrica, dalla Scozia. Tu pensa agli alpini scozzesi che trovano gli alpini e genovesi, chi paga?
0: Cristiano Militello magari.
2: Gli alpini lucchesi.
3: Che anche loro sono abbastanza tiranni.
2: Esatto, domani sera tutta la città sarà una sola musica e un solo coro, con le varie fanfare e i cori nei teatri e nelle piazze della città, e poi domenica 80.000 penne nere sfileranno per il centro storico.
3: Ma che bellezza, tutto molto bello. Ma perché la protezione civile non interviene mai dalle 8 alle 8 e un quarto?
4: Bella domanda.
3: Sì. Tortorella, vabbè, rimarremo con questa domanda inevasa.
2: Divertitevi.
0: E viva gli Alpini!

0: Tiziano Ferro, Giorgia alle 7:20 qui alla banda di R101. Le cose più assurde che vi sono successe, quelle che quando le raccontate non ci crede nessuno. Ad esempio questa.
1: Buongiorno banda, Andrea da Cremona. Io ho avuto un'esperienza incredibile, veramente incredibile, che nessuno ci crede. Eppure sono stato rapito dagli extraterrestri.
0: Vediamo saperne di più.
2: Prima di tutto, cosa ne pensa Red Ronnie? Dice di sì.
0: C'è Red
3: Sono
0: Ronnie.
3: Cose che succedono.
2: E qua è Giacobone invece.
4: Lo so.
3: Io sono stato rapito dagli alieni. Il problema è stato il ritorno. Non si ricordavano più la strada per riportarmi a casa.
4: Ha dovuto fare con Uber?
0: E gli ha fatto da navigatore.
3: Di solito gli alieni vivono solo negli Stati Uniti. Avete mai sentito parlare di alieni fuori? O negli Stati Uniti o in Umbria e nelle Marche.
0: Oh, ma non doveva mostrare le prove adesso Trump? Aveva detto che avrebbe pubblicato tutti i file secretati.
4: Sì. Ha dato l'esclusiva a Matano.
0: E allora, per credere al nostro amico, aspettiamo di vedere le prove americane.
5: Ma uno come fa a farti a provarti che è stato rapito dagli alieni?
3: Niente, lo dice.
4: Segato il messaggio, magari ce lo diceva.
5: Cosa fa? La prima pagina col Corriere di Marte?
4: A parte che nei primi 5 secondi del messaggio c'era un rumore alieno. Non so se possiamo.
1: Buongiorno banda, Andrea da Cremona. Io ho avuto un'esperienza incredibile, veramente incredibile.
0: Il messaggio, il WhatsApp complottista, la banda.
4: Un pernacchione extraterrestre ho sentito, vabbè.
0: Cose assurde successe veramente da raccontare al 331 80 90 101, vi aspettiamo.

0: siamo arrivati a questo giovedì 7 maggio. Il tempo vola quando ci si diverte e quando ci si sveglia con la banda di R101. Il morning show che ti fa stare bene, perché oltre a Chiara Tortorella c'è Paolo Dini.
1: Ma quante ne sa questa donna! Buongiorno,
0: il serial
1: amici.
0: Drinker della banda di R101.
1: Mi piace il serial drinker, bella, mi piace. È meglio di Grappolone. Anche sì. Se Grappolone ha colpito.
0: Ormai è tuo.
1: Quando mi è capitato di sostituire Proce 2 settimane or sono, la gente, Grappolone!
2: Ah sì?
1: Sì, sì, sì. Si stanno costituendo anche le fans, le grappoline.
0: Il grappolello della banda. C'è anche Cristiano Militello.
2: Buongiorno, buongiorno amici. La nostra solidarietà va alla frazione di Ravenna, sì. Punta Marina. E l'altro giorno un servizio di
0: i pavoni?
2: Matano, sì.
0: Sono ancora lì, eh?
2: I pavoni, frazione assediata dai pavoni, con sì. La popolazione sull'orlo di una crisi di nervi, e questo servizio che è oramai entrato nel culto, devo dire, annunciato come se fosse una calamità naturale da Antonio Matano che presenta qualsiasi, anche un
0: ma guarda che sono
2: bambino,
0: fastidiosi, eh?
1: Pare siano aggressivi,
2: ma non lo puoi presentare come l'ecatombe, cioè col tono e
1: allora,
2: col un bambino
1: so.
2: Che si sbuccia un ginocchio,
3: vogliamo
2: diventa...
3: fare 2 ore diversi del pavone?
2: No, abbiamo già fatto quello dei gabbiani,
3: esatto, appunto quindi.
0: Ma alle 4 lato, iniziano a urlare, alle 4 della mattina questi iniziano a chiamarsi da un punto all'altro del paese.
2: Mi ricordo che interruppero anche una conferenza stampa di Mario Draghi anni fa, non so se vi ricordate.
3: Vero.
2: Chi?
3: Pavone.
0: Per un
2: pavone.
0: Vero,
2: pavone.
3: Sì, è vero, bravo. Sì,
2: sì, sì, sì.
3: Era Rita, però era Rita.
0: Eccoli.
1: Il nuovo pericolo pubblico è il pavone adesso.
0: Però anche tanto belli, quanto quindi pare. Molti li proteggono, continuano a dargli da mangiare, certo. E quindi rimangono lì. Problema.
2: Secondo la vita in diretta, sì.
1: Diciamo, un po' come
2: immediatamente
1: come me.
2: Dopo lo stretto di Hormuz
1: c'è il pavone.
2: C'è il pavone.
0: Il nostro inviato lo mandiamo ovunque, ogni giorno può arrivare dove vogliamo, il nostro Leonardo Fiaschi.
4: C'è il pavone.
0: Cos'è?
3: Questa è la voce del pavone.
4: Buongiorno. Questa è la voce del pavone. Io mi uso come sveglia. A sveglia.
0: Come mai vi siete fermati tutti lì vicino a Ravenna?
3: Dall'accento pare più romano, tipo.
4: Era duro.
1: Era una casa discografica, la voce del pavone.
4: Era duro a Ravenna.
2: C'era il pavone davanti al grammofono.
1: Sì, sì, te la ricordo.
0: Ed è incredibile che vi svegliate prima di Riccardo Russo, che
3: pazzesco.
0: Tiene in piedi i più svegli d'Italia tutte le mattine qui su R101.
1: Lui si alza
4: Riccardo.
1: Presto, si sveglia
4: sì.
1: più tardi.
4: Sai cosa cantiamo noi pavoni?
3: Dica. Me l'aspettavo,
0: Per la
4: però.
0: Gag.
4: La gag delle
0: sette.
4: Sì. Le gag belle alle 7 non possiamo farle.
3: No,
4: siamo quelle che
3: non abbiamo tirato in ballo Cecchi Pavone, che però lo salutiamo.
0: Era la gag delle 8:15,
3: no.
0: Righi, hai bruciato tutto, adesso come facciamo?
2: Però è sempre un piacere riascoltare la voce del Matano dalla voce di Rita Pavone.
0: Può succedere di tutto da qui alle 9 del mattino con la banda di R101, quando c'è Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino e Matteo Torre in produzione, ma soprattutto tutti voi. 331 80 90 101, apriamo le limne, perché dei pavoni ormai se ne è parlato abbondantemente,
3: sì.
0: Ma c'è una notizia che vi stiamo per dare che ci è piaciuta tantissimo e quindi vi chiediamo, prima di raccontarvela, di rompere il ghiaccio in questa mattinata insieme, quella cosa che vi è successa davvero ma che se la raccontate di solito non vi crede nessuno.
1: Sì, che a volte vi trattenete anche da raccontarla perché sapete già che non verrete creduti.
0: C'è qualcuno che ieri sera, dopo il concerto di Ligabue, alla fine gli ha dovuto dare un passaggio per tornare a casa perché non era bloccato nel traffico.
1: O per aver visto Cristiano Militello offrire una cena, la puoi raccontare, ma chi ti crede?
0: Una volta ho mangiato 82 cheeseburger, 74.000 arrosticini.
3: Come fai a
2: raccontare?
3: Ma no,
1: in tutte le compagnie c'è il tombeur de femme, no? Quello che vanta i suoi risultati amorosi.
4: Grappolone amoroso.
0: E Dudu da da. È quella storia talmente clamorosa che alla fine quando la raccontate non vi crede nessuno, ma è davvero successa. 331 80 90 101 e poi tanta bella musica per accompagnarvi in questo giovedì mattina, partendo da Lily Allen.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Teheran ha inviato via Pakistan la risposta alla proposta USA per una tregua. Lo indicano media iraniani. In precedenza il presidente della Repubblica Islamica era stato netto: non ci piegheremo mai, così Pezeshkian. Alle forze armate nuove direttive contro il nemico. Putin si dice convinto che la guerra in Ucraina volga al termine e che finirà con una vittoria russa. Il leader del Cremlino indica come negoziatore Schröder, ex cancelliere tedesco. Gelida Berlino. Da Mosca offerta falsa, le parole. Più credibile sarebbe prorogare la tregua. La nave interessata dall'antivirus durante una crociera nell'Atlantico è arrivata a Tenerife, scortata dalla Guardia Civil. Tutti asintomatici i passeggeri. Lo sbarco, poi il rimpatrio nei rispettivi paesi. Il Ministero della Salute italiano comunica nessun rischio pandemia. Sciopero in vista per un lunedì nero nei cieli. Domani voli a rischio. La protesta più significativa riguarda piloti e assistenti di EasyJet. Stop anche negli aeroporti di Roma, Napoli e Palermo. Disagi attesi in tutta Italia. Meloni dedica un pensiero alle madri nel giorno della loro festa. Essere mamma è il dono più grande e la sfida più profonda che la vita possa regalare, il post. La maternità cambia il cuore, il tempo e il modo di guardare il mondo. Calcio, la domenica della 36esima di A, Verona Como 0-1, in corso Cremonese Pisa e Fiorentina Genoa, dalle 18 Parma Roma, dalle 20.45 Milan Atalanta. MotoGP in Francia, tripletta Aprilia, vince Martin davanti a Bezzecchi e Ogura. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: 101 Dani Regalo.
1: Bella sta gag.
2: R101
1: Uno per volta.
3: 101 Dani Regalo.
1: Ma che è qua? È
0: la scatola dei Ghostbuster dove
4: proprio
0: finiscono i fantasmi.
4: Sincronizzati.
5: È vero, in ordine, prima c'è la sigla.
6: R101 Dammi il regalo.
5: Adesso vi mettiamo in fila, prendete ognuno il vostro numerino, sentiamo chi è arrivato al numero 3.
7: R101 Dammi il regalo.
1: Peccato.
5: Invece lei si è beccata il numero 2.
8: R101
5: Amore. Piccolina, riprovaci.
4: Ce l'aveva messa tutta, ce l'aveva.
5: Però la più veloce è stata Simona da Cremona. Ciao Simona.
9: R101 Dammi il regalo.
5: Eccola qui, ciao Simona.
9: Ciao a tutti. Buongiorno
4: a te.
5: Allora, solo per essere qui con noi in questo momento ti sei già accaparrata l'album di Miley Cyrus, Something
9: Grazie.
5: Beautiful.
4: Ma non è finita qui, perché il malloppone grosso è sicuramente il vinile di Miley Cyrus, ma abbiamo anche una bella borsona piena di gadgets di R101.
10: Sì, col cambio Shimano.
4: Col cambio Shimano.
10: Diamolo.
4: E con la cassa Bluetooth, ultima novità ad arricchire questa bella serie di omaggi.
5: Allora. Io ho una jingle machine, così esatto. Si chiama tecnicamente. Sono 16 pulsanti con 16 suoni. Beh. Uno solo nasconde questo. Suono della vittoria. In quel caso te li prendi tutti i nostri gadget, ma dovrai scegliere 3 di questi pulsanti. Chissà se lo becchi.
4: Sei pronta, okay. Simona?
9: Sì, prontissima, speriamo.
4: Dai.
5: Primo numero, vai. Sei indecisa.
4: 5.
5: Numero 5, 3, 2, 1.
11: Io oso interrompere il sonno di Pedor,
4: no,
11: figlio di Khmer, della tribù di Star, delle sette meraviglie Gvdur Ghanar, Arpanin Binimi, Fatih e Ginir. Pedor, colui che era, colui che è stato, colui che sempre sarà.
1: Ciuccia chi e ciuccia là.
4: All'inizio mi sembrava la voce del sergente Hartman, quello di Full Metal Jacket.
5: E invece no, si sono infiltrati Aldo, Giovanni e Giacomo nella nostra jingle machine.
4: Dai.
9: 8.
5: Numero 8. Eccolo qua.
1: Però è bella lo stesso.
5: Bella, ma non è il suono della vittoria.
1: No.
5: Come si spegne?
4: Okay.
5: Grazie.
1: Peccato però, vabbè.
9: Facciamo il 2.
4: 2.
5: Numero 2.
12: Ho vinto qualche cosa?
4: No,
12: adesso girare la ruota.
4: Oh, ragazzi, è dura ultimamente. Non riusciamo a. Dai, diamogli un'altra possibilità, una sola.
5: Non c'è tempo non oggi. C'è in tempo. Realtà dobbiamo solo andare a decretare, dai. Ufficializzare che il suono era sotto il numero 3.
1: Era il 3.
5: Vicina.
1: L'ha sfiorato.
5: Però tu hai vinto qualche cosa, hai vinto l'album di Miley Cyrus e poi spesso ci capita che qualche gadget cade lo stesso nel pacchetto che ti spediremo a casa.
4: Vorremmo sapere tutto di te, ma non ne abbiamo il tempo oggi, siamo di fretta. Simona, un bacione.
9: Grazie.
4: Ciao.
9: Buona giornata, ciao.
5: Ciao, anche devi solo riurlarci live R101 Dammi il regalo.
1: Vai.
9: R101, dammi il regalo!
5: E tieni, prendilo, è tutto tuo! Ciao Simo!
6: Dammi!

0: zitto.
1: Perché non partecipo io, ho capito questo, devo starmene zitto.
2: Partecipano tutti i nostri amici al karaoke.
0: Diciamo che è un buon precetto, un po' universalmente.
2: Il gong è suonato sulla parola azzurro. Oh. E allora, quale canzone ci avrete cantato in tantissimi al 331-80-90-101? Chissà.
0: Ci avete spiazzato anche in qualche caso, eh?
2: Sentiamo.
3: Acqua azzurra, vedi? Acqua chiara, nei tuoi occhi posso finalmente bere.
1: Vale anche al femminile, eh?
2: Vale, dai.
3: Empoli ti ama tutta la settimana, io penso solo a te.
1: Cos'è l'inno dell'Empoli?
3: Grande Empoli, unico grande amore, ti porto nel mio cuore e canterò per te.
2: Oh, che bello. Sta
0: partendo l'inno dell'Empoli.
4: Sta partendo il locale per Empoli. Andiamo a dare
0: andiamo
4: schiaffi.
0: Andiamo a Finario 3 a dare gli schiaffi per il locale per Empoli. Ah, che bello. Ma è strano, ne conosco una tifosa dell'Empoli bene.
1: Abbastanza sì, accesa.
0: Sì, non ma so non se basta. È già sveglia.
4: Cosa credi di essere l'unico a conoscerla?
0: No, più che altro non sono l'unica a farsi le foto mentre limonano, ma insomma vabbè.
2: Poi
5: nerazzurri, noi saremo qui nerazzurri.
1: Ma perché anche
5: pazzi come te nerazzurri?
2: Sono ancora carichi gli interisti in giro.
5: Ma va bene.
1: Basta!
4: Ma smettetela!
1: Ma infatti!
2: Dai, vai, azzurro! Scusate, che canzone c'è!
4: Vedrai gli azzurri, quelli veri che mazzo vi fanno, magari due partite di fila avete adesso con gli azzurri.
2: È vero, sì.
3: E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò.
2: È vero!
3: Quando una donna dal cannone d'oro e d'argento diventerà.
4: Che bello, io avevo fatto la versione della donna Cannonau.
2: E quindi basta, con azzurro non ce ne sono più di canzoni.
1: No.
0: L'amico Sergio Frisci ha fatto la donna Cannolo.
2: Sentiamo qualche altro messaggio arrivato? Vai!

0: faceva così.
1: Ciao, Cristina della provincia di Bergamo.

0: Ciao.
1: È la tipica voce di chi cantava le canzoni folcloristiche popolari, giusto?
2: È vero,
1: una voce così bella, nitida.
2: Un po' alla Marasco, diciamo.
1: Riccardo Marasco.
3: Tutti insieme a cantare la stessa canzone sembrava il gruppo di alpini direzione Genova, già un po' altici.
2: Va bene. A proposito di premi che uno si dà da solo, darei il premio la Cristina da Bergamo. Sì, sentito, insomma. Ha fatto un premio, se l'ha vinto lei.
4: E il Chiaro che torna venerdì prossimo qui su R101.

0: Giovedì dalla banda, siamo in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre. Siamo partiti dal fatto che una volta diventato pontefice, il Papa Prevost ha presentato richiesta alla sua banca negli Stati Uniti per cambiare il numero di telefono, tutti i vari dati, perché si è trasferito in Vaticano.
1: Gli hanno risposto: no, guardi, deve presentarsi di persona, non posso, no, deve venire qui. Ma se le dicessi che sono il Papa, gli hanno riappeso il telefono in faccia. Chi è?
0: Pronto?
1: Pronto? Pronto?
2: Sì, pronto? Salve. Banca di Chicago e Bella Brianza, buongiorno.
3: Come di Chicago e la Brianza insieme?
1: Vabbè, in Brianza c'è anche la frazione California, però Chicago mi sembra.
2: Sono Lucrezia, come posso aiutarvi?
1: Lucrezia.
0: Lucrezia, siamo la banda di R101.
2: Vabbè, attendete un attimo che c'è prima Papa Francesco. No, scusate, sì. Papa Prevost, sì. Poi abbiamo Stallone, Donald Trump e nonna Silvi. Un attimo.
0: Ma quindi cosa? Siamo i quinti in coda. Di essere
1: collegati con l'interno di Gigi. Ah, sì, certo. Grazie.
4: Vabbè, ma dilli che
2: signor
4: siamo
2: Donald, ascolti, la parola chiave per accedere all'home banking è Hormuz.
0: Siamo allora, la banda ha fatto, ancora.
2: Ha fatto troppi tentativi, gliel'hanno bloccato. Venire da noi allora. Sì, un attimo sì. Che abbiamo Papa Leone in attesa.
3: Sì, certo. Ancora?
4: Sì.
3: Ma è lì da settimane.
4: Vabbè, sentiamo, magari fa
3: presto. Ma lo lasci in attesa.
5: Di essere collegati con l'interno desiderato.
3: Certo.
5: Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
0: Ma noi siamo qui.
2: Sì. Senta Leone, le ripeto il suo IBAN, così non chiama più.
3: Ecco, ce lo dica.
2: Allora, INRI 0455.
1: Dai.
2: Okay. Ha bisogno di ricaricare la carta?
1: Sì, metto una croce qui.
2: Scusate, sapete che cosa mi ha detto quando mi ha chiamato il Papa?
1: Cosa
2: gli ho detto io?
4: Perché
2: voi dite: no, perché voi pensate di poter parlare così a caso? Ma noi siamo una banca così, noi siamo la banca di Chicago e della Brianza.
0: Siete seri.
2: E quindi attende anche il Papa. Sapete che cosa gli ho detto quando mi ha chiamato?
3: No.
2: Chi ti ha dato il mio numero?
3: Come Spalletti, giusto?
2: Giusto. Rimanete in attesa, dopo parlerò anche con voi.
3: Grazie.
0: Mentre siamo in attesa, noi possiamo sentire anche le voci dei nostri amici.
4: Ma non possiamo dirgli che siamo in diretta, no? Se ci fa passare davanti a Trump un attimo.
1: Vabbè.
0: Sicuro? Vabbè. Io lascerei passare qualche minuto sentendo
4: riproveremo.
0: Le vostre voci, perché anche voi avete delle storie assurde a cui non crede nessuno, ma che forse sono davvero successe. Sentiamo.
6: Ciao ragazzi, sono Walter da Cagliari.
0: Ciao Walter.
6: È successo che ora ho 59 anni, ma quando avevo 22-23 anni facevo taekwondo. E capitava che a fine allenamento andavo sotto il canestro di basket e con il piede toccavo la rete del canestro. Nessuno ci crede, no. Ma ho i testimoni.
1: Dai.
6: Ciao ragazzi.
1: Io avevo
4: mini basket.
1: Avevo un televisore della taekwondo.
3: No.
4: No, vabbè, insomma, in effetti. Ci si dà un bello slancio, magari lui con un salto riusciva.
1: Ma chiedigli dove sono i testimoni sottoterra.
7: Buongiorno banda.
0: Ciao.
7: Non ci crederà nessuno, ma domani mattina divento papà.
1: No!
2: All'improvviso, così senza saperlo.
1: No.
3: All'insaputa.
1: E pensa che è fidanzato da un mese.

0: messaggio. Buongiorno dalla banda di R101 704 Piccia Chiara Tortorella. Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, stamane sono entrato in città alle 5:30 e
0: sì, c'erano che succedeva?
1: Ancora, c'erano ancora dei soggetti isolati con delle, sciarpe nerazzurre che barcollavano nel buio, chissà dopo quali notti.
0: Noi saremo super partes.
1: Buongiorno.
0: Però
1: oggi
2: dura una vita pazza intera mala.
3: Falsa
2: come gli scudetti.
3: Parocchi.
0: Ciao.
1: La domanda è: Daniele da Villanterio andrà a scuola oggi?
0: Secondo me intorno alle 8 si paleseranno tantissimi amici interisti. Anzi, già da adesso sono in giro belli carichi, vero Cristiano Militello?
4: Buongiorno, in che senso?
0: No, anche tu avrai visto, avrai vissuto. Sei un appassionato di calcio,
4: ma certo, ma
0: a 360
4: poi,
0: gradi.
4: Ma poi oltre al trionfo dell'Inter, weekend sportivo incredibile, perché
0: ma non cambiare già discorso.
3: Bravo Cristiano. Parliamo di tennis, Formula 1, pattinaggio
4: artistico,
3: sudoku,
4: pazzo Kimi Amalo, con merito,
0: Kimi,
4: con merito.
0: Tanta roba.
4: L'Inter.
0: Ma torniamo allo stadio di San Siro.
3: Ah, basta. Io lascerò questo postribolo radiofonico.
0: Ma sì, il monoplete di quest'anno, insomma, il primo titolo.
3: L'unico forse.
0: Ma chi lo sa, no, chi lo sa.
4: C'è la possibilità poi di prendere un altro in finale,
3: giusto,
4: di Coppa Italia.
1: No, ma prima ho chiesto
4: un pezzo.
1: Chiara, eri in Duomo e fa: no, io per festeggiare aspetto il duplete. aspetto il duplete.
4: Abituati, di bocca buona.
0: Buongiorno Riccardo Russo, già in piedi dalle 5.
3: Buongiorno, bello su queste note qua, grazie.
0: Non si può sentire.
3: Grazie.
0: Buongiorno mister, a casa di Leonardo Fiaschi abbiamo tutti i nostri ospiti.
5: Buongiorno a tutti, posso dire che pochi tifosi dell'Inter, perché non ho sentito festeggiare da nessuna
3: parte. Ma lei sta a Torino, dove c'è tristezza e rammarico,
0: sì,
3: peraltro.
0: Sì. Fuochi d'artificio ieri in Piazza del Duomo.
3: Ah, da voi sì.
0: Sì, ho visto Gigi Marzullo, inviato sportivo in Piazza del Duomo, ve lo giuro.
4: Ma cosa inviato per conto di chi? Per conto di Gigi Marzullo,
1: era quello che dormiva
0: che
1: sotto la statua.
0: Che tempo che fa, di pazzo.
5: E cosa ha detto? È lo scudetto che aiuta a vivere o è la vita che aiuta a vincere gli scudetti?
0: È proprio l'ultimo che avrei mandato in mezzo ai deliri dello scudetto. È tornato il nostro Giuseppe Milano.
6: Si faccia una domanda e si dia una risposta. Gigi, quando vai in pensione?
0: Rispondi.
5: È vero.
0: No, è tornato il nostro Giuseppe Milano dalla Toscana. Questa mattina è entrato urlando: Ola, Ola, vuoi dormire nella Iola?
3: Bella.
4: È tornato più alto, addirittura più slanciato.
5: Però diciamo la verità,
0: è
5: arrivato un
0: sia
5: messaggio.
0: A Pisa che a Livorno, quindi
5: sì, no,
0: parco
5: a Livorno.
1: La cosa buffa è stata questa, ha ragione Leonardo nel volerla sottolineare, perché per tutta la settimana si è fatto fare l'itinerario da Cristiano Militello. E Cristiano Militello ha previsto tante tappe nel Pisano.
0: Tranne, esatto, senza mai passare
1: da Livorno, ma probabilmente non
4: senza
1: per
4: tappe nel Pisano. Avevo previsto Pisa, avevo detto esatto. Lucca, poi la provincia di Livorno.
1: L'infame, dopo averlo tormentato per una settimana, essersi fatto redigere il programma intero,
3: è stato a Livorno una settimana.
1: No, pubblica una foto
4: l'unica
1: da un ristorante di Livorno, l'unica che manda l'ha mandata da Livorno.
4: Capito?
1: Con Fiaschi.
0: Certo,
4: con Fiaschi di vino,
0: non approfittarne Leonardo per portarlo nella sua campana, ecco.
4: Certo, vabbè.
0: Ma il mister non era lì con te?
5: Sì. Mi dicevi di Spalletti? Sì, sono qui, Chiara.
0: Dica.
5: No, dicevo che parte non sentire festeggiare gli interisti, poi c'è da parlare anche del traguardo grandioso della Juve che abbiamo fatto, perché ho fatto il record di punti. Cioè,
0: tempo al tempo, allora, con calma.
5: Inutile parlare dell'Inter e dello scudetto, cosa c'entra?
0: C'entra, questa mattina, concedetecelo, anche con Edoardo Mondino in regia, Matteo Torre in produzione.
4: Però,
0: tutti di campane diverse, qua l'unica interista sono io.
4: Due parole su Sinner, che ha vinto per la prima volta nella storia del tennis il quinto torneo. Master 1000, per chi non conosce il tennis, sono i tornei che danno 1000 punti in classifica.
0: Pensavo euro.
4: E sono un po' di più. Sono quelli che immediatamente sotto i quattro slam famosi, insomma, rendono di più in termini di classifica. E poi questo ragazzo di 19 anni che cioè, al terzo gran premio vinto di fila, anche lui, insomma, non si vedeva
3: pazzesco,
4: dai tempi
3: pazzesco.
4: Di
0: Pazzesco. E Sinner è qui con noi, signori.
5: Eccomi. Ciao, buongiorno a tutti quanti.
0: Buongiorno, Iannicche.
5: Volete sapere come ho festeggiato?
0: Come? No. Dai, ti sei tolto uno sfizio questo weekend?
5: Sì, così.
0: Non è milanista, ha i capelli azzurri adesso.
3: Ma ti famiglia,
5: io non conosco
3: non
5: il calcio.
3: Non facciamoci denunciare proprio da tutto.
0: Giovedì ci siamo lasciati qui la banda di R101 prima di un lungo weekend, chiedendovi quale sarebbe stata quella pratica lasciata in sospeso che avreste potuto concludere nel weekend. Molti non l'hanno fatto, questo ve lo dico, alla fine l'hanno lasciata lì ancora in sospeso. Molti ne hanno approfittato per togliersi qualche bello sfizio, farsi un piccolo regalo, concedersi le gambe sotto il tavolo al ristorante.
7: Sì.
0: Voi che avete fatto? Ve lo siete tolto quel piccolo sfizio?
7: Io ho mangiato il primo panino con la salamella della stagione.
0: Bella.
3: Ma
7: ho inaugurato la stagione.
3: Ma chi ci crede?
4: Beh. Io ho fatto la mia prima donazione di sangue a una zanzara del 2026.
7: Davvero?
0: Sì. Beh, allora lo sfizio se l'è tolto lei.
4: Ho tolto la
0: caso.
4: Zanzara che l'hai schiattata poi a bocca piena.
0: Ha cominciato avrebbe a mandato grattarsi. Il messaggio audio al 331 80 90 101.
4: Peccato.
0: Dicendo, ho finalmente assaggiato Cristiano Militello.
4: Un peccato rinunciarci al messaggio.
0: Dai, ripartiamo così, il numero l'abbiamo dato, vogliamo le vostre voci, tante cose da fare insieme oggi, compreso ascoltare bella musica. Andiamo!

0: Dov'è? Francesca Fagnani.
1: Ah. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti.
2: Buongiorno,
1: a bestie.
2: Francesca, ciao. Belve, no, bestie.
3: Bestie, bestia.
1: Visto che gli ospiti forti sono finiti, sto ripiegando su ospiti preziosi. Mm. Quindi uno tra poco preziosi, direi.
0: Tipo?
1: Tra Paolo.
2: Ecco.
1: E Chiara. A proposito di ospiti minori, diamo il benvenuto alla banda di R101. Che dite?
3: Grazie.
2: Ci chiami per insultarci. Vabbè, noi dovrebbe
4: a
2: star
4: me piace bene. Però.
1: Vitello, come stai?
4: Io sgodazzo, via.
2: Male.
1: Per il giornale il resto lo tengo volentieri. Hai detto, vedo nelle tovaglie un tocco di fashion.
0: Noi?
2: Sì, ci fa delle camicie di solito.
1: È vero che a te piace vestirti sempre come una rissa trambughini ai Teletubbies?
3: Sì, è vero.
1: È vero che hai comprato case da Biate gratis?
4: Vabbè, ho subappaltato un appartamento di mia zia.
1: Riccardo, per te abbiamo poco spazio, ma voglio farti una domanda. Preferisci fare un programma dalle 2 di notte alle 9 del mattino o bello. Andare a fare Pechino Express con l'arbitro Rocchi?
3: Dalle 2 alle 9 del mattino, grazie.
0: Sicuro?
3: Sì.
1: C'è Paolo Diri tra di voi?
4: No.
1: Allora, hai detto al calice quotidiano.
3: Al calice.
1: Con i tuoi colleghi ti trovi bene, ma non riesci ancora a legare con Cristiano, Chiara, Riccardo, Leonardo, Peppino, Federico.
3: Matteo, dopo 15 anni.
1: Edu. Aldo Preda,
0: l'ha detto,
2: tutti
4: la radio.
1: Lall, e tutti gli altri dai 15 gradi in giù.
4: Paolo anche, la guardia giurata qua che qua fuori.
1: Dov'è Chiara?
0: Sono qui.
3: Eccola.
1: Chiara, tu e tua sorella avete dichiarato in una recente intervista per Aria Nuova questo.
5: Buon Natale.
1: È vero?
3: A maggio.
2: Buon Natale. Ma questa è vera, è davvero lei?
3: Sì, sì.
2: È davvero Sorrata?
3: È originale.
2: Ma non ci credo.
3: Lucia, l'ho riconosciuta dalla voce.
1: Chiamala. Arrivederci, grazie.
4: Chiamala entro le 8 e facci fare anche quelli di Pasqua.

0: giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Può succedere anche questo, ogni tanto ci scappa di metterne una bella, ma noi stiamo cercando la più brutta del giorno e voi ce la mettete davvero tutta. Ho semplicemente raccontato di essere uscita a cena con due miei amici storici, Alessandro e Carlo. Ma è tutto un magno magno.
2: Vabbè.
1: Giudici di gara di oggi:
3: Alessandro e Carlo, Carlo Magno.
2: Proprio noi, proprio voi due. Vabbè, che parlano romanesco, non si capisce perché.
4: Romanesco, sì, sì.
2: Vabbè.
4: Perché siamo magno.
2: Certo, figurati.
5: Poi il nostro cugino con sto flauto sotto, veramente.
4: Sì,
5: giornate intere.
1: Dovete concentrarvi, signori, perché oggi sarà difficile eleggere il vincitore del giorno. Cominciamo così.
6: Buongiorno, Tony da Roma.
1: Ciao Tony.
6: Un vecchio detto indiano dice: se la mattina ti svegli e vedi tutto grigio, sposta elefante.
1: Ok. Questo.
3: Sposta elefante.
1: Certo. Se vedi tutto grigio.
4: Mamma mia.
1: Sposta l'elefante.
2: Sposta l'elefante se vedi tutto grigio. Questa è quasi carina. Avanti.
7: Ciao banda, lo sapete qual è il moschettiere più mangione? D'Artagnan.
1: Ciao D'Artagnan.
7: Simone, l'Aristide da Procida.
1: Aristide ormai.
4: Il nostro cugino, il nostro cugino.
8: Supereroe assoluto.
1: Ma oggi stiamo aspettando anche un altro piccolo amico della banda di R101.
8: Ma ci vuole 40 anni ormai.
6: Se oggi il dottorello non c'è, Daniele da Villenterio, cambio radio.
2: No.
6: E sarebbe anche ora, dai.
2: No, dai. No, guarda, piuttosto lo andiamo a prendere a casa.
1: Esatto, chissà dov'è.
4: Lo andiamo a prendere a calci.
1: Non è ancora in giro per i meandri della città, attaccato qualche pullman cercando la squadra.
2: Daniele, Daniele, hai capito? Ti reclamano addirittura. Se ci sei, batti un colpo. A maggior ragione il lunedì alle domani.
4: Se vedete un bambino attaccato al pullman, non l'ha perso per andare a scuola.
1: Che lui non ha festeggiato al Duomo. Lui era allo Sheraton insieme ai calciatori. Hanno fatto una grande festa. Prossimo sfidante.
9: Ma Chiara, ieri ho scoperto che la moglie di Napoleone era napoleonessa.
1: Giusto.
9: Ciao Alessandro da Genova.
1: Non ci avevamo mai pensato.
2: No, è vero.
8: Che gusto.
2: Napoleonessa mi mancava.
1: Ultimo sfidante, vai.
10: Ciao banda, Corrado da Vicenza.
1: Corrado.
10: Beh, allora Chiara, io ti dico che sono uscita con la mia amica Grecia. Ossia come magna. E qui va.
2: La magna Grecia.
1: Come ride.
8: Corrado è bello perché è un inno alla vita.
2: Sì, diciamo. Sì, è bello perché se la ride addosso. Bravo.
5: A Monte ce ne sta un'altra di cugina, vero Riccardo?
8: Cioè?
4: È cugina piemontese.
2: Che si chiama?
4: Magna Cauda.
2: Oh, mamma mia.
8: Vabbè, direi un po' in linea con questo
2: mamma
8: quarto d'ora.
2: Mamma mia.
1: Peccato che non potete partecipare.
11: Anello verde.
4: No, no.
11: Dale.
4: No.
11: Tirale. E sempre. E solo. Forza. Inter!
4: Eccolo!
2: È arrivato Daniele!
1: Grande Danielino!
4: Per altri due anni non lo sentiamo più.
1: E ora chi vince invece il Tortorella? Cioè, dai, stiamo parlando di un campionato molto più alto.
5: To buco sto flauto,
4: To buco è già bucato.
5: Basta. Sanno usci cobra ovunque. Escono le cobra. Basta.
4: Te lo tappo sto flauto.
5: Te lo tappo. Il buco.
4: Oh. And the winner is
5: bravo. Che grande che sei, fratello.
7: Ciao banda, lo sapete qual è il moschettiere più mangione? D'Artagnan. Ciao Simone, detto Aristide da Procida.
1: Grande Simone.
4: Detto Aristide.
2: Simone detto Aristide.
1: Vabbè. Lo conoscono già così.
8: Sì sì, ormai. Dopo il nostro accostamento si è autoribattezzato Aristide, certo.
1: Dal film.
8: Sì, dal film Cornetti alla crema. Ecco dov'è.
1: E
8: il figlio di Lino Baffi. Personaggio si chiamava Aristide.
2: Ma questo del flauto è l'indiano famoso che non ne sbaglia, cioè che non ne azzecca una.
8: Si può sopprimere?
2: Sì.
1: Cos'è la colonna sonora di Harry Potter?
2: Sì, io qua è il momento in cui fai il tifo per il serpente quando esce.
1: E questo momento magico si ripeterà anche domani, signori, per un altro Tortorella Challenge intorno alle 8 qui su R101.

0: sì, ciao, sono Vasco e sono della città del Borlengo o della Tigella.
1: A Zocca?
0: A Zocca, esatto. Detta anche terra del castagno.
1: Dai,
0: il borgo di Zocca è stato rinominato così, oltre a essere la città,
1: la città di Vasco, perché poi alla fine esatto. È più conosciuta per quello.
0: Per quello.
2: Buongiorno banda, sono Buongiorno. Roberto e vengo dalla città delle arance.
3: Lo so, però lì siete in tanti anche qui forse.
0: Sì, dicevate Ivrea, ma Ivrea è la città della battaglia delle arance. Siamo più giù, le arance in Sicilia sicuramente. Potrebbe essere Ribera.
3: Ribera è la città delle spremute. È vicina a quella delle arance.
0: La polpa bionda senza semi?
3: Non lo so, e lì sono in tanti a poterlo rivendicare. Sentiamo un po' di...
2: Ciao, sono Roberto e vengo da Scordia, in provincia di Catania.
3: Adesso, voi, adesso tutti i paesi vicini arrivano a dire: non è vero, siamo noi.
4: Impostori!
3: Sì, avanti.
5: Ciao banda, sono Giacomo e vengo dalla città dove fanno le braciole tipiche.
0: Le tipiche le facciamo tutti in ogni grigliata.
4: Quello anda a Messina, alla città del vino.
6: Molto semplice, Messina.
3: Messina cosa?
0: Sì, buongiorno Raffaele Morelli.
5: Ovvero Messina, braciole alla messinese.
0: Bravo.
4: Morelli, come faceva braciole alla messinese?
3: Ma lei Morelli è anche paragnostico?
0: Legge nel pensiero, il nostro psichiatra.
6: Volevo rovinarvi la giornata.
0: Lei di dov'è, Raffaele?
1: Adesso perché fa domande che non può rispondere.
6: Sai, io sono che vivo in tutta Italia.
3: Professore, lei capita giusto appunto, perché volevo parlarle di questa cosa. È stato fatto uno studio su 300 persone in Italia relativamente ai sogni di queste persone, ok? Quindi andare a vedere cosa sognano gli italiani.
0: Cristiano che ti sogna vestito da odalisca.
3: E su queste 300 persone, 190 hanno sognato me ubriaco da odalisca.
4: Sì.
3: E le altre, ma qui tre pagine di roba per dire quello che tutto sommato qualcuno poteva anche desumere, ovvero che i nostri sogni non sono altro che un mix tra quello che siamo
0: e
3: quello che sappiamo, le nostre esperienze di vita,
0: ecco. No? E quello che non sappiamo di essere, perché parlano nel nostro inconscio, vero Raffaele?
3: Esatto, quindi si parla di
6: su Wikipedia e ho visto che sono di Milano.
1: Ah, bravo. Sì, è andato a controllare, no? Non era scontato.
4: C'è la doppia data su Wikipedia.
3: Allora,
0: ancora no.
3: Lei cosa pensa? Cioè, i sogni, c'è chi dice, qua emerge che se siamo in ansia facciamo sogni pessimistici.
6: Sì, è vero, vero.
3: Altrimenti no.
6: Signor Dene, in molti mi scrivono questa cosa. In tanti mi scrivono. Me ne vado a leggere alcuni. Professore.
3: Sì, professore.
6: Vengo umiliato anche nei sogni.
3: Ah dai,
1: che brutto.
6: Sono talmente sfortunato che anche nei sogni ho il posto centrale in aereo.
0: Chi è? È uno di noi.
4: Marco P?
6: Professore.
3: Sì.
6: Ho sognato mio marito che mi stava salutando dicendomi: vado a prendere le sigarette. Poi l'incubo è tornato. Questa macchina ha chiuso. Ho sognato che parlavo con una mucca che aveva la faccia di Paolo Dini.
3: Ma adesso tutti hanno la mia faccia. E prima era l'ippopotamo, e ora la mucca.
1: Povera mucca.
6: Vedete, dobbiamo stare attenti a quello che mangiamo. Ma io ho mangiato solo due piatti di pasta, tre burritos, un kebab, due panini con la mortadella, una zuppa di verdure e una fettina di crostata.
0: E due braciole messinesi, già che ci siamo.
1: È la zuppa di verdure che ha fatto male.
6: E anche la fettina di crostata. Qual è il segreto per stare bene? Qual è il segreto per stare bene? Lo vengo a dire a voi.
0: È ora.
3: Cioè è lei che lo chiede a noi, è lei che
6: lo dico a voi.
0: Pensare solo al momento.
3: Aspetta, che parla degli alchimisti. La pietra.
6: Diceva una cosa molto importante. C'è una pianta che cresce dentro di noi e va saputa coltivare.
1: È un'ortica, però, perché mi prude tutto.
6: Parrollata.
0: No.
6: E poi va fatta girare. Professore, con questo concludo. Sì. Mi piace quando vengo trattato male. Quando lo vengo considerato. Bene, allora vi lasci qui 300 euro, si tolga dalle palle.
1: Non si fa così.
6: Devo fare tale per la vecchia.
4: L'ho fatto per terapia.
6: Certo.
4: Chiaro.
6: Questo.
0: Grazie. Quindi, Raffaele, lei torna quando vuole. Lo psichiatra della banda di R101.
1: Di Milano.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Putin si dice convinto che la guerra in Ucraina volga al termine e che finirà con una vittoria russa. Il leader del Cremlino indica come negoziatore Schröder, ex cancelliere tedesco, gelida Berlino. Da Mosca offerta falsa le parole. Più credibile sarebbe prorogare la tregua. Teheran ha inviato via Pakistan la risposta alla proposta USA per una tregua. Lo indicano media iraniani. In precedenza il presidente della Repubblica Islamica era stato netto: non ci piegheremo mai, così Pezeshkian, alle forze armate nuove direttive contro il nemico. La nave interessata dall'antivirus durante una crociera nell'Atlantico è arrivata a Tenerife, scortata dalla Guardia Civil. Tutti asintomatici i passeggeri. Lo sbarco, poi il rimpatrio nei rispettivi paesi. Il Ministero della Salute italiano comunica nessun rischio pandemia. Terremoto al Dicastero della Cultura. Giuli licenzia Emanuele Merlino ed Elena Proietti, rispettivamente numero uno della segreteria tecnica e capo della segreteria personale del ministro. Sconterebbero una mancata vigilanza, il primo, e un'assenza ingiustificata in missione, la seconda. Sciopero in vista per un lunedì nero nei cieli. Domani voli a rischio. La protesta più significativa riguarda piloti e assistenti di EasyJet. Stop anche negli aeroporti di Roma, Napoli e Palermo. Disagi attesi in tutta Italia. MotoGP in Francia, tripletta Aprilia. Vince Martin davanti a Bezzecchi e Ogura. Tennis al Foro Italico oggi Darderi, Arnaldi e Cocciaretto. Musetti in campo contro Francisco Cerundolo. Fa suo il primo set al tie-break. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: su R101 Gym Class Heroes, Adam Levine, 7:14 minuti. Buon lunedì 4 maggio 2026. Giovedì scorso, invece, prima di salutarci per il weekend lungo del primo maggio, vi avevamo chiesto quali fossero quelle pratiche lasciate in sospeso. Un'amica ci aveva risposto, l'avevamo anche ascoltato insieme, così.
1: Ciao banditi del mio cuore, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
1: Allora, quello che vorrei finire in questi 3 giorni e che finirò sarà di fagotto, perché da quest'anno mangerò le mie santissime e buonissime verdure.
0: Ok. Bene. Non siete curiosi di sapere se alla fine ce la faccia?
2: Sì, no, perché in 3 giorni il suo orto cresce, no?
3: Cioè, beh, ovvio, ha già raccolto, ha già mangiato il raccolto.
0: Doveva metterlo giù, cioè, comunque girare la terra, cioè da mettere i semi, sì, o da fare tutti gli espianti.
2: Poi dobbiamo andare noi in gruppo a concimarglielo.
0: Si dice espianti nel
3: Non lo so,
0: nel
3: Chiara, ma lo so. Vai avanti, non quando, ti preoccupare.
0: Gli espropri dell'orto.
4: Quando ho glissato apposta.
2: Esatto, quando non ti si interrompe vai avanti.
0: Vai. Allora sentiamola.
1: Ciao banda, sono la ragazza che avrebbe fatto l'orto durante questo ponte. Orto fatto, mi sono anche rimediata adesso una bella tosse, un bel raffreddore. Buona giornata.
0: Ciao.
3: È andata malissimo.
0: Che tristezza, che brutto.
4: Andiamo
0: perché
4: a lanciarle i pomodori.
0: Quindi l'ha fatto ma si è ammalata.
2: Sì, ho capito, ma fare l'orto, cioè dire ok, ho fatto l'orto in 3 giorni, continuo ad avere.
0: Devi costruire l'orto.
2: Certo.
0: Quando metti la piantina di pomodoro, per esempio, devi mettere il pirulino indietro.
3: Il pirulino. Pirulino. Attenzione amici,
0: ascoltate,
3: il pirulino
0: chi
3: nell'orto.
0: Intende veramente.
4: Chiara ha lasciato in Valtellina anche le parole stamani.
3: Sì.
0: Devi mettere i paletti per le melanzane, per i pomodori.
4: Diciamo che l'orto necessita
3: di
4: alcun non è Minecraft. Ci sono delle infrastrutture, chiamiamole così,
0: esatto,
4: di cui ha bisogno l'orto, insomma.
2: E poi lasci attaccata l'etichetta del seme, così gli uccellini sanno dove il menù, no? Sanno dove andare a beccare.
0: Per quello.
4: Ma volendo c'è sempre il centro commerciale come una volta.
3: Esatto. Caro e vecchio.
2: A me salgono direttamente in busta.
0: Qualche bello sfizio che vi siete tolti questo weekend. Ce l'avete fatta?
5: Buongiorno banda, io sono stato un paio di giorni a Istanbul con mio figlio, città meravigliosa che consiglio a tutti.
2: Dai,
5: ciao ciao.
0: Bello.
2: Bravo,
0: in Grecia, no?
2: Sì, sicuro.
3: Brava, sì.
4: Sì, poi lì però tra Turchia e Grecia si amano, no? Storicamente.
2: Da sempre.
3: Sbagliato di poco, dai.
0: Esatto, siamo lì. Oh, vi aspettiamo con le vostre voci al 331 80 90 101, anche perché abbiamo scoperto che in tempi duri è molto più facile volersi fare un regalo. Molti tendono a volersi togliere qualche piccolo sfizio.
2: Si gratificano per superare il momento difficile, questo intendi?
0: Magari l'avete fatto proprio questo weekend, raccontatelo alla banda di R101. Here we go!

0: capita, non promettiamo niente.
1: Di rado, ma capita, devo dire. Oh, ricordo agli amanti del genere trash l'immagine di me nei panni di Frodolo e Michelangelo Pulci nei panni di Gobbum nel film Box Office 3D, ma insomma direi di andare avanti come la scena più brutta dalle 8 alle 8 e un quarto.
0: È vero, quindi anche noi
1: più brutta.
0: Tra i giudici di gara non abbiamo Gollum, ma Gobbum.
2: Ricky, questa è una battuta simpatica.
0: Scusate, no, ritiro tutto. Allora, perché la sfida, la battuta più brutta, ho semplicemente raccontato che il mio commercialista è sempre puntuale, è sempre in perfetto orario.
3: È in perfetto orario.
1: Allora, ieri c'è stato l'ennesimo attacco di Trump al Papa, sul quale segnalo il titolo di oggi del manifesto, che recita Santa Pazienza.
3: Sì, che bella.
1: Che viene buono oggi per loro, anche. Ma che per noi buono tutti i giorni. Dal lunedì al venerdì, da 10 anni a questa parte.
3: E il nostro Gobbum dalla classifica di mezzo cosa dice?
2: Bella. Schifosi, infini, che schifo.
0: E poi abbiamo il commercialista di Gobbum.
4: Lui è diventato così quando ha cominciato a pagare le tasse.
2: Padrone,
4: è una persona normale, una persona come tutti, una persona con il suo stipendio piccolino, dipendente, adesso.
0: E poi si è rinsecchito tutto.
4: Poi si è rinsecchito.
0: Perché la F24
2: l'hanno rubato.
4: Dopo il primo
2: F24. Come lo scudetto del 2006.
1: questa imitazione, Riccardo, viene stranamente bene.
3: Sì.
0: Incredibile.
3: Ma torniamo ai fatti nostri, quelli maledettamente seri, che riguardano una sfida, quella degli ascoltatori che hanno raccolto perché tu l'hai lanciata poco fa.
0: Cominciamo così.
5: Il commercialista invece chiama sempre alla stessa ora.
0: 7:30. Certo. Sei arrivato un po' in tutte le salse.
3: Bella. Esatto. Poi
0: secondo sfidante.
6: Ciao, sono Massimo del 101. Questa
0: Ciao,
6: è
0: Massimo.
6: La mia battuta. Ci sono due militari. Uno dice: ho comprato la colla che mi hai chiesto, ma che cosa ti serve ad attaccare il nemico?
2: Un piccolo hobbit.
0: La colla.
3: Attaccare il nemico.
0: Sì. Ci sta anche questa nella sfida, la battuta più brutta del giorno, oppure lei.
7: Ciao, sono Alida per il Tortorella Challenge.
0: Ciao.
7: Ma se a tennis si vince il 6, perché si vince il 6?
0: È vero. Ce lo chiediamo
2: bella
0: da
2: domanda.
0: Un po'.
3: Ha ragione anche lei.
0: Si vince il 7
3: però
0: vinci.
3: È un 6-2, 6-0, c'è sempre un 6.
1: Se arriva a 6 vincendo il 7.
3: A meno che tu non vada un
1: Ma voi avete delle turbe comunque, sì. Io vi consiglio di curare attentamente, che sono quelle cose che uno dice no, non è niente, invece
3: no,
1: sono casi gravi.
3: Se porti avanti, guarda Trump. Avanti.
0: Ma sono avantissimo anche i nostri amici. Ultimo sfidante.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Con il pensiero di tutte queste tasse da pagare, sono talmente stressata che mi è uscito l'IRPEF. Ciao a tutti, banda, da Paola.
0: Succede quando sei tanto stressato.
1: Sento l'odore di vittoria.
3: E poi è il mese anche questo del fisco, no? Maggio, le dichiarazioni, queste cose qua.
1: E infatti anche il mese delle allergie.
4: Io comunque auguro a tutti il 16 del mese, quando c'è l'addebito della carta.
3: Tu il 16, no?
0: Dipende, c'è cioè chi ce l'ha l'1. Guardi.
4: Ah sì? Sì. No, quindi, ma la maggior parte è il 15 o il 16, da me.
0: L'hai deciso tu.
1: La tua?
4: Sì. O il primo del mese o l'ultimo giorno del mese.
3: Allora tutti i giorni del mese.
0: Questo deve fare i conti in tasca tutto, il commercialista di Gobbum.
4: Anticipiamo le tasse, cosa dici? Facciamo, diamo un piccolo anticipo.
3: Ancora di più, perché già si anticipano quelle dell'anno prossimo, abbi pazienza. Senti un po' invece, chi ha vinto qua?
2: Non lo so, dobbiamo stabilirlo.
4: Ma
2: i giudici di questa schifezza pazzesca. Mamma mia.
8: Buongiorno banda.
0: Grande
8: con
0: Paola.
8: Il pensiero di tutte queste tasse da pagare, sono talmente stressata che mi è uscito l'IRPEF. Ciao a tutti.

0: Andata Paola.
1: Ciao a te! Oh, hai vinto il Tortorella Challenge, tanta roba!
2: Stimati!
3: Tirati su,
2: mi raccomando.
3: Stimati, mi raccomando.
2: Stimati.
3: Va bene, è venuta abbastanza bene questa cosa, quindi direi domani lasciare un buon ricordo e non farlo.
2: Come
3: no?
2: Riesci ad esprimere entusiasmo, tu non ce n'è proprio, sì.
4: Chiara.
2: Bravo.
4: Sì. Dammi il regalo, dammi il regalo. Dammi il regalo.
1: No. Vabbè, facciamo che magari tra poco diamo anche un regalo come rimborso dopo questo quarto d'ora di Tortorella Challenge.

0: Bruno Mars su R101 alle 8:11. Tocca a noi, ragazzi. C'è il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino pazzello dove dice questo e quello, e se azzecchi la battuta offrimi vitello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente. Ma
0: può procedere, può scappare.
2: Lei dice a noi come se non vedessimo l'ora, hai capito?
3: Ma infatti amici, mentre nello stretto di Hormuz parte il torneo di 1-2-3 stella, sì, fermi da 66 giorni, guai a chi si muove con la gente imbarcata lì, noi invece non conosciamo soste. Tutte le mattine a quest'ora produciamo, secerniamo letame sotto forma di battutacce.
0: Siamo agli sgoccioli anche per quanto riguarda il campionato delle squadre nazionali dei podologi, sì, per esempio, sì, ha giocato ieri sera, hanno fischiato un sacco di calli.
3: Vogliamo dire che abbiamo la nostra ex speaker Lucilla Agosti che faceva, sì, parte
2: della setta di podologi Lucilla Agosti, sì,
3: era una setta, sì, setta, sì, di feticisti,
2: sì, tutti coi piedi,
3: tutti coi piedi.
0: La salutiamo piedi adesso, la insieme salutiamo a Alessandro Sansone su un'altra spara radio, quindi
4: cosa sono ste robe? Sto palesando.
2: Ah, stai palesando.
4: Io sono Roberto Callos.
0: Roberto Callos e Callo Verdone saranno i giudici di gara di questo challenge.
5: Mazza, che polpacci che c'è qui.
0: Mi sembra tutto pronto, tutto in ordine, tutto apparecchiato. E allora cominciamo con il primo sfidante.
6: Buongiorno. Ciao. Sono Marco da Taranto per il Tortorella.
0: Ciao.
6: Durante la partita suonavano l'inno nazionale dei podologi, l'Allicalli. E buona giornata.
0: Ciao a te.
3: Bravissimo.
0: Avevamo una botola Taranto, poverino, era proprio,
2: sì,
0: lì sopra.
2: Sì, sì, l'abbiamo, sì, fatta, sì, al momento.
3: Volevo anticipare al nostro amico che il 24 maggio sarò a Massafra, provincia di Taranto.
2: Ma scusa, devi essere sul Piave che mormora. Sei a Massafra, il 24 maggio.
3: Sarò a Massafra, ma ve lo dirò poi a tempo debito. Bene, andiamo avanti perché l'inizio mi è sembrato scoppiettante.
0: Allora ci rifacciamo subito con la seconda sfidante.
7: Ciao, sono Marco da Caserta. E cosa dice una moglie funga al marito fungo quando viene tradito?
2: Defungi.
7: Sei un porcino.
3: Ah, no. Ecco, va bene. Era una solo un'illusione.
0: Abbiamo detto la più brutta che avete mai sentito in vita vostra. Certo, vale tutto.
3: No, appunto, no, Marco da Taranto mi aveva illuso.
0: Andiamo dove?
8: Domanda per il Tortorella. Ciao. Ma anche l'associazione nazionale geometri ha giocato una partita di calcio, sì, sì. Una era una bella squadra, l'altra un bel righello. E Wiwa, Luca Piacenza.
0: Capite dove arrivano? Fate?
2: Sei te che gli dai il via e loro ti seguono, hai capito?
0: Roberto e Callo Verdone?
4: Oddio, Roberto. Ma è più bueno, no, Callo?
0: È giusto capire come sta andando, qual è il sentiment dalle vostre parti?
5: L'infiammazione al polpaccio di Plissinze 604 uno prima di mangiare.
4: Grazie.
0: E allora sentiamo anche il quarto sfidante.
3: Roberto Carlos è brasiliano, ma sì, perché Riccardo Russo parla spagnolo?
4: Ma è portoghese, brasiliano, è tutta la stessa lingua, stessa faccia.
2: Sì, una faccia,
0: sì,
2: una...
0: uguale.
9: Sì. Buongiorno banda, Andrea. Ciao. Da Milano per il Tortorella Challenge. Lo sapete cosa hanno detto alla fine della partita?
0: Cosa hanno detto?
9: I podologi. Hanno detto che è stato Durone. E Wiwa!
3: Scusa, il famoso gol di Durone.
2: Era nel Milan.
3: Roma.
2: Era nel Milan.
3: Vabbè, in un famoso Juve Roma si è parlato. Okay. 100 anni di questo
4: Durone.
3: Gol, il famoso gol de Durone.
4: Sì.
0: E adesso abbiamo l'ultimissimo sfidante, è arrivato anche lui stamattina qui al 331 80 90 101.
10: Ciao R101, sono Daniele da Villanterio. Due tifosi del Milan e dell'Inter camminano per strada. Quello del Milan fa: ah, che male! E quello dell'Inter: saranno stati due sassolini dell'altra sera. Ciao e Uiva.
4: Bella.
2: Aspetta che non
10: sento. Siamo noi! I cantori dell'Italia, siamo noi!
0: Sì, sì!
10: Siamo noi! Siamo noi!
2: Bellissimo.
10: I cantori dell'Italia, siamo noi!
0: Sì, sì, no.
3: Scusa,
0: Daniele!
2: Senti, scusa, a scuola c'ha l'esorcista di sostegno.
3: Cosa c'è? Io avrei una domanda di ordine pediatrico.
2: Io vorrei conoscere i genitori.
3: No, a parte quello, insomma, anche
0: grande Daniele, non ascoltarli,
4: sì,
0: problemi qualunque cosa dicano
3: di carattere legale. No, è una domanda pediatrica,
4: sì.
3: Ma l'età dello sviluppo, il nostro amico non la raggiunge mai.
4: Mai, è perché si continua così.
3: vent'anni praticamente. Sì.
4: Ecco. Io volevo ricordare in quanto sì. Roberto Callos, ex Interizza, no?
0: Sì.
4: All'amico Danielito.
0: Danielito?
4: E a Tortoriella.
0: Sì.
4: Che e oggi è il 5 de maio, il 5 maggio
0: festeggiamo.
4: 5 maggio famoso,
2: che magra consolazione.
4: Magra, ma mica tanto.
0: Che roba, ragazzi.
5: Vabbè. And the winner is.
4: Bravo Carlo.
8: Ciao banda, per Tortorella, ma anche la situazione nazionale geometri ha giocato una partita di calcio, sì sì. Una era una bella squadra, l'altra un bel righello. E Wiwa, Luca Piacenza.
0: Grande Luca
4: Piacenza. Maledetto. Tua sorella.
1: Ciao noi. Ciao noi.
0: Ma io ti voglio... sera uscire con me.
3: Ma fatti portare. Ma scusate, fatti portare.
2: Adottiamolo, Daniele.
0: Sì, no, sai che bello tenerlo qui.
3: Ho già adottato Simone da Procida, detto Aristide. Non posso adottarli tutti io.
5: Ma che ci avete l'amico Torino Laringoiatra?
3: Perché?
0: Il nostro piccolo hooligan interista. Ah, ecco. Va bene, lui può. Noi ci fermiamo qua con i festeggiamenti e il Tortorella Challenge torna domani intorno alle 8 su R101.

0: Allora, ragazzi, sono arrivati messaggi per la zia.
1: Sì.
2: Hai voglia?
0: Sì, sì.
3: Mi state distruggendo gli Avengers, ma siete grandi. Bravissimo, Fiaschi.
0: Grazie, amore.
4: Comunque, quando c'è Mara Venier, se si è in macchina bisogna fermarsi. Sì. È una cosa impossibile. Sì. Mi fa male la pancia. Date un Oscar a Leonardo Fiaschi. Bravo!
2: Sono lì bloccati da mezz'ora, quindi.
5: Bisogna mettere un alert prima di Mara.
0: Addirittura. Grazie, amori, no. Grazie.
2: La prossima canzone che vi fa stare bene tra un'ora, chiedetela pure al 331 80 90 101. L'anno scorso Ziggy ha raccolto gli 80 piatti preferiti del padre, raccogliendo piatti da tutto il mondo.
1: Dai,
2: una cosa che non poteva mai mancare il giorno della zuppa.
1: La zuppa?
2: Per Bob, esatto.
1: Hai capito?
6: Disboscate, insomma, le piantagioni di canapa di mezzo pianeta.
2: No, no, anzi, ha parlato di tutti i piatti rastafaiani che mangiava Bob.
1: Mi viene l'acqua
0: la zuppa di Bob Marley.
1: Ma non vi viene voglia di addentare un ciapati?
2: No. Sì, un ciapati.
1: Un ciapati? Ma non sa cos'è il ciapati. L'ho scoperto io 3 secondi fa. È una focaccia tipica indiana,
0: sì.
1: Ok? Che nelle aree rurali dell'India adesso si cucina in un modo del tutto originale. Hanno trovato il sistema di cuocere il ciapati senza utilizzare il gas.
6: Mia zia di Bergamo.
1: Non vuoi sapere come?
6: No, come andano i ciapati?
1: Adesso parte già con le sue cose, non mi lascia venire.
2: Oh, cucinare senza gas, Cristiano, anche tu potresti farlo gas. Poi a casa.
1: Chiamano una mucca, gli fanno fare una torta.
5: Okay. Ma dai,
1: sì,
5: ma veramente
1: una torta danno fuoco alla torta di mucca.
5: Quello.
1: E sopra c'è il ciapati che avrà un aroma inconfondibile.
2: Beh, allora il gas lo usano lo stesso, sì. In realtà, però quello naturale, questa. Metano.
1: Sì. No, sto scherzando,
5: Era meglio non saperla sta nozione.
7: È buona questa torta, ragazzi.
5: No, su forza.
6: Direi di uscire subito da questa leggenda metropolitana e passare alla nostra call.
2: Esatto, qual è il vostro tesoro?
6: Esatto, a proposito di torta, spero insomma di pasticceria a questo punto e non di mucca, abbiamo una coppia di genitori quanto mai sul pezzo che dice vogliamo fare gli auguri al nostro tesoro. Babbo Andrea e mamma Laura festeggiano la loro Marianna.
1: Brava,
0: Decia.
6: Fa 18 anni!
1: Oh,
6: grande pallavolista! Mi segnalano, grande pallavolista.
1: Dai.
6: Col babbo arbitro di pallavolo, quindi è tutto un magna magna, capito?
1: Bella sta cosa.
6: Quindi tanti auguri da parte della banda
2: Mariola
6: di ascoltatori. Brava Marianna, auguri!
2: Ci state anche raccontando con le vostre voci al 331 80 90 101 il tesoro.
8: Andrà, il mio tesoro è la mia mamma che con i suoi 97 anni è ancora bella arzilla, bella presente e ringrazio cielo che ce l'ho ancora qui con me. Ciao banda, buona giornata.
1: Ciao, ciao. Bella sta cosa, ci piace.
2: Una fetta di ciapati,
1: una fetta di ciapati anche a lei.
2: Mamma mia. Direi grazie, ma sono un attimino, sono già pieno.
1: Vabbè.
6: Sì, so che c'era Panariello che voleva fare gli auguri a Marianna, no?
0: Marianna Gani, fai auguri.
6: Grazie.
5: Era lì dei 10 minuti,
6: sì,
5: voleva dire.
6: Sì, ho capito.
1: C'è ancora una cosa vostra.
2: Vai.
9: Il mio tesoro, ovviamente, a parte figlie, mogli, parenti, cani, eccetera, è la mia moto, la mia libertà.
2: Ma sì, andate pure sul materiale, vogliamo sapere qual è il vostro tesoro.
6: Intriso di valori, devo dire.
10: Buongiorno, banda. Buongiorno. Il mio tesoro è mia nipote Martina di 8 anni che si sta preparando per andare a scuola, ma la sto indirizzando ad ascoltarvi tutte le mattine prima di entrare e insieme stiamo preparando la barzelletta per il tortorella challenge.
6: Allora fate tutto voi, cosa vi devo dire?

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: Scusate, sono Renzo Giovanotti. Sono io.
1: Ma con la voce di Cremonini.
2: È un mix.
0: Bellissimo. Una cosa bellissima, ragazzi. Faccio il tour delle spiagge. Bello.
2: È bella sta cosa qui.
3: Cesare, non sei credibile.
2: Due personaggi in uno.
0: Ah, mi avete sorpreso.
1: Certo.
3: Sono incredibili anche le storie che ci state raccontando al 331 80 90 101, ma ce lo assicurate voi, sono successe veramente, tipo questa.
4: Sono Sonia da Varese.
3: Ciao.
4: Ogni volta che racconto questa storia mi guardano tutti allucinati,
3: dai,
4: perché
3: sentiamo.
4: Pensano che non sia vero, o perlomeno alcuni ci credono, alcuni no. Nell'arco di una quindicina d'anni, quando ero più giovane, ho bucato la mia macchina, la ruota della mia macchina, tre volte. E tutte e tre le volte sono stata soccorsa, diciamo così, dalla stessa coppia di ragazzi. Due ragazzi amici. Vabbè, che ho beccato per ben tre volte, ma nell'arco di 10 anni.
2: Erano loro che bucavano le ruote differenti.
1: Ecco. Ma era stalking questo?
2: Ma certo.
1: Ma non è che te la tagliate, la squarciavano loro? No?
2: Pensa che questi due ragazzi uscivano fuori con dei coltellacci.
3: Guarda che
2: dei residui di pneumatici.
3: Li stai trainando probabilmente. C'è un gancio traino che di cui non si
1: due,
3: accorta.
1: Due ragazzi che lei non si è accorta che avevano aperto un gommista 10 anni prima.
3: Dai, ci crediamo, a lei ci crediamo.
1: Sì,
3: sono coincidenze possibili.
1: Sono stato azzurro di sci.
5: Davvero?
1: Sì.
3: Io ho fatto il record italiano di caduta libera, ma non lo sa nessuno.
2: Ma da Jerry Scotti? Perché sei stata anche lì,
3: L'ho lanciata da 9000 metri, ma così, non lo sa nessuno.
1: Non lo sa nessuno, perché eri solo tu lassù.
3: Un po' non anche ricordo. Il video. Però.
6: Ma non ricordo questo coso qua.
3: Era Ravenna, effettivamente.
6: Era proprio vicino a me.
3: Mi hai visto dall'alto?
6: Sentito l'odorino. Mi sono
2: visto.
1: Dov'è che l'hai fatto?
3: Ravenna.
1: Coi pavoni?
3: Più alto dei pavoni, verso l'infinito e oltre. Storie assurde, le vogliamo sentire al 331 80 90 101.

0: giorno. L'importante è non incappare nel nostro hater.
1: Aia.
0: Il commentatore folle, sappiamo solo che si chiama L. Banfi. Banfi.
1: Chi sarà? Chi sarà?
0: Chissà.
2: Sì, su questa cosa. Sì, se non lo volevo dire che sì. Io e mio amico Ciccio Gamer, come dico sempre, stiamo investendo in queste cose che facciamo gli haters.
0: Ma perché? Ce l'avete su con tutti?
2: Gente troppo cattiva sui social.
0: Voi per primi.
2: E gente che deve smettere di fare l'influencer. Noi siamo l'influencer.
0: Bene.
3: Beh, allora. Dico, ma possibile che sia stata stabilita, quasi accertata, l'identità di Banksy?
1: E non quella di
3: noto graffitaro, e non street questo. Artist del mondo e non del nostro
1: non
3: hater.
1: Non riusciamo proprio.
2: Non è Dino Bensky quello lì, però.
1: No. Continua a spostarsi tra Molfetta, Mesagne e.
3: Cambiacella.
1: Cambia San Carlo.
2: Gli echi cercano di intercettare, che questi gli echi maledetti.
0: Con chi
2: io
0: sarà
2: ho scritto
0: oggi?
2: Due cose, Miley Cyrus.
4: Miley Cyrus?
3: Sì.
2: Inutile che continui a cantare al recettore. Ti ricordi quando facevi il video dove lanciavi le pelle?
4: Ma le? No, le pelle.
0: La Wrecking Ball.
4: Le palle, sì.
2: Sì, io ho fatto anche la voce di Pino Scotto, E lui diceva: rotto con rotto! Allora, Riccardo Russo, scritto Riccardo Russo. Inutile che continui a imitare quell'attore pugliese mezzo anziano che faceva Nonno Libero.
4: Ah, veramente?
2: Non si imitano le persone anziene, farà butto maledetto.
0: Che fastidio le dà?
4: Perché non vuole questa cosa? Mi scusi.
2: Una bella bambola voodoo pure.
4: No, non esageri adesso.
2: Ieri abbiamo manipolato i social di Guccini.
3: Manipolato?
2: Sì, e abbiamo detto che gli abbiamo fatto scrivere lui, amo Grande Fratello e Tete Schneider.
0: Ah, quindi non l'ha detto lui veramente.
2: Abbiamo fatto noi questo.
4: Ora
0: che operazione.
4: Tutto. Hanno hackerato.
2: Caro Sauron, per vincere la guerra nella Terra di Mezzo ti servirebbero le cime di Raipa.
3: Ma basta.
2: E poi per finire c'ho un messaggio così.
1: Dai. Sì.
2: Bellita Toriolo.
4: Ancora.
0: Ah, basta per il Signore degli Anelli di Cipolla.
4: No.
2: Quando ti vediamo, rimaniamo fermi.
0: Amelita.
2: Per vedere i tuoi tesori enormi. Perché siccome si parla di tesoro,
4: certo.
3: Sì, certo.
0: I suoi gioielli.
4: Riferimento ogni casuele, diciamo, casuele.
2: Sì.
4: Grazie.
0: Tanta vista per la nostra Melita.
3: È il nostro hater, ecco, ha questo indizione.
1: Sì, al nostro hater piacciono
3: Le Melite.
1: Sì,
2: diciamo. Un po' rapeto così.
0: Siamo riusciti a intercettare la posizione?
1: Sì, no.
0: Niente. Allora sarà per la prossima volta. La ricontatteremo, signor L. Banfi. Prima o poi scopriremo chi è.
4: Sì.
0: Sicuro. Seguite.

0: inventando e autoconsegnando dei premi. Poi vi spieghiamo perché, ma intanto sentiamo le vostre voci. Buongiorno.
1: Buongiorno banda, Mario da Reggio Emilia. Il premio che mi merito e che voglio è mal di schiena dell'anno. Mi immagino quando mi premiano che mi danno una bella pila di dischi vertebrali con tre o quattro ernie. Ciao a tutti.
0: Sta lì sul palco un po' piegato, però
2: sta sul palco con ernia che canta.
0: Certo,
3: se la deve vedere con me, devo dire.
0: È vero, ha già subito un concorrente.
3: Conto di sfidarlo almeno agli ottavi di finale, diciamo così, per il premio Pancera d'Oro.
4: Ciao banda, buongiorno, Nicole da Pesaro. Io vorrei tanto il premio "Hai sempre ragione tu", perché ho sempre ragione io. Inevitabile.
5: Ma perché lui che
0: hai ragione.
5: Ma perché è il marito, il compagno che non vuole entrare in questione, sennò c'è sempre da discutere.
3: Come fai a contraddirla?
5: Sì, hai ragione.
0: Così dimostra col premio che ha sempre ragione.
6: Buongiorno bandini.
0: Buongiorno.
6: Io mi assegno il premio Chiaraoche. Partecipo sempre, mi diverto una cifra.
0: Grande.
6: Buona giornata.
0: Ciao. Allora ti aspettiamo tra poco che si canta insieme.
3: Prima di andare in Francia, e così vi spieghiamo bene perché abbiamo scelto di chiedervi tutto questo stamattina, stavo dando un'occhiata e non siete curiosi di sapere da dove partirà quest'anno il Giro d'Italia?
2: Partirà il Giro d'Italia?
3: Che in quanto Giro d'Italia da anni parte da tutte le parti, meno che in Italia.
5: Non ne ho idea.
3: Beh, le prime tre tappe sono in Bulgaria.
5: Dai!
3: E questa cosa mi fa impazzire. Dico, ma sono anni ormai, ma io tutti gli anni devo cioè me lo immagino.
5: Così,
3: però,
5: ma si porta in giro la fama.
3: Siamo in Bulgaria.
0: Si premio fa geografia agli organizzatori
3: andiamo a
0: Giro d'Italia.
5: Bonjour. Je m'appelle Florent Montaclair. Je suis un professeur.
3: Montichiari.
5: Montaclair, sì, è un detersivo. Montaclair. Allora, che accade? Questo professore di filologia. Allora, la filologia, lo studio dei testi letterari per ricostruire l'interpretazione, comprendere la cultura dei posti.
0: Lo sapevamo benissimo.
2: Ma infatti cosa lo spieghi?
5: Lo dico per
3: superfluo.
5: Allora, questo filone, perché è più che un filologo, è un filone, da noi dicono quello tagliato, quello sgamato.
0: Sì. Fiurbo.
5: Che ha fatto 10 anni fa. Ha costituito, retrodatandola di decine d'anni, un istituto americano di filologia riconosciuto a livello mondiale, con tutti i crismi, andando ad allegare testimonianze, insomma dando risalto e importanza.
0: Ma inventando tutto di sana pianta,
5: istituendo 10 anni fa un premio di prestigio pari al Nobel.
0: Certo.
5: Perché le testimonianze erano anche fittizie, ma di premi Nobel veri. Ok. Si è inventato un premio alla filologia.
0: E chi l'ha vinto questo premio?
5: L'ha vinto lui, ma se l'è fatto assegnare dalla società, dall'istituzione che lui aveva inventato. Ok?
3: Sì.
5: È andato lui dal gioielliere mesi prima a ordinare la medaglia. Il governo francese, stupito da tutto questo clamore e orgoglioso di avere un proprio professore che ha vinto il premio della filologia datogli da questo ente internazionale,
0: che
5: hanno fatto? L'hanno invitato all'Assemblea Nazionale, l'hanno premiato davanti a dei veri premi Nobel.
0: Ma vi rendete conto?
5: Nessuno è mai andato ad indagare e questo li ha presi tutti per il culo. Per 10 anni,
3: io mi inchino a costui.
5: Per 10 anni li ha presi tutti per i fondelli, si è inventato l'istituzione, si è attribuito il premio, ha avuto la risonanza internazionale.
0: Però adesso perché lo raccontiamo? Perché alla fine qualcuno il dubbio finalmente è venuto.
2: Antonio Razzi, scusate, non è Razzi.
5: No, non è Razzi. Però alla fine è saltata fuori, ragazzi, ma è durata 10 anni. Il premio l'ha vinto nel 2015.
2: Ma pazzesco.
5: 11 anni.
2: Libertà, egalità, medaglia a me.
0: Esatto. Medaglia a voi oggi al 331-80-90-101. A questo punto inventiamoci un premio e diamocelo.
7: Io mi darei il premio La Fenice. Perché ormai nella vita non so quante volte sono caduta, mi sono rialzata e ho ricominciato, e a volte mi sono anche reinventata, come adesso è proprio un momento in cui ho fatto la Fenice nella mia vita per l'ennesima volta, quindi il premio La Fenice a
0: grande dirige, ma in gioielleria
3: dirige il maestro Venezzi
5: anche
3: una volta
5: teatro.
3: Adesso non dirige più. Io darei anche un premio a questo nostro programma,
5: sì,
3: che è uno dei pochissimi che vi risparmia il vostro

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Teheran ha inviato via Pakistan la risposta alla proposta USA per una tregua, fine immediata della guerra e ripristino della sicurezza marittima. In precedenza il presidente della Repubblica Islamica era stato netto: non ci piegheremo mai al nemico, così Pezeshkian. Putin si dice convinto che la guerra in Ucraina volga al termine e che finirà con una vittoria russa. Il leader del Cremlino indica come negoziatore Schröder, ex cancelliere tedesco. La Germania è scettica a riguardo. Witkoff e Kushner, inviati di Trump, attesi a Mosca. La nave interessata dall'antivirus durante una crociera nell'Atlantico è arrivata a Tenerife, scortata dalla Guardia Civile. Tutti asintomatici i passeggeri. Lo sbarco, poi il rimpatrio nei rispettivi paesi. Il Ministero della Salute italiano comunica: nessun rischio pandemia. Ai PM del caso Garlasco i primi dubbi di Marco Poggi riguardo all'unico indagato. Così il fratello della vittima sulla pendrive dichiara: forse Sempio l'ha presa. Secondo la procura fu un'aggressione furiosa. Trovata una nota autografa con gli appunti del delitto, era stata buttata. Sciopero in vista per un lunedì nero nei cieli. Domani voli a rischio. La protesta più significativa attiene a piloti e assistenti di EasyJet. Stop anche negli aeroporti di Roma, Napoli e Palermo. Disagi attesi in tutta Italia. Calcio la domenica della terz'ultima di Serie A. Verona Como 0-1, Cremonese Pisa 3-0, Fiorentina Genoa 0-0. A chiudere Milan Atalanta, preceduta da Parma Roma. Domani sera Napoli Bologna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: R101, anche questa mattina dalle 7 alle 9 c'è il morning show che vi fa stare bene. Quello con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buon martedì, ben ritrovati.
0: Buongiorno, buon 5 maggio a Cristiano Militello.
2: Buongiorno, buongiorno. Allora, io solitamente mi sveglio prima della sveglia, invece stamattina io devo ringraziare la sveglia perché il sogno che stavo facendo era siffatto.
1: Dai.
2: Eravamo in Inghilterra, era sera, dovevamo rientrare in Italia a prendere un aereo.
0: Noi?
2: No, eravamo io e lui, io e quest'uomo qua,
1: io e te,
2: io e Paolo Dini.
1: Ma davvero compaiono i tuoi sogni,
2: sì,
1: Cristiano?
2: Sì, ma aspetta,
3: è un incubo, quindi fino adesso è un incubo, eh?
2: Aspetta e senti come compaiono i miei sogni. A un certo punto si fa tardi perché l'aereo sta partendo,
1: sì.
2: Io vado dal proprietario della struttura inglese, britannico, provo a spiegarmi, scusi, ma ha mica visto uno e gli mimo le cose, quello che era con me in questi giorni, eh. Lui c'è un lungo momento di silenzio, poi mi guarda e col dito mi indica un punto in pista da ballo dove c'eri tu, vestito da odalisca ubriaco.
3: No, dai, ma smettila.
2: E ci avevamo l'aereo tra 40 sera? Minuti. Ma le cotolette.
1: Senti, e perché ti sei svegliato poco prima che ti dicessero che io ero anche il pilota?
4: Buongiorno, ladies and gentlemen, sono il pilota del sogno di Militello.
1: Ero io il pilota ubriaco, vestito da odalisca.
4: Buongiorno, buongiorno, sono il pilota vestito, sono il pilota del sogno di Militello, sono un attimo uscito dal sogno per assicurarvi tutti quanti, quello sì è Paolo Dini, confermo quello che si
3: conferma, ero io. Conferma, grazie.
2: Presente un ippopotamo di un film della Disney,
1: ma
2: col tutù, col tutù,
1: ma perché?
2: Ma porco
0: Madagascar,
2: cane,
0: Madagascar, raccapricciante, esatto.
2: Veramente, bravo.
0: Ciccioltissimo, che c'è anche la canzone dell'ippopotamo.
1: Me lo ricordo, c'ho in testa un ippopotamo che balla con una corona di fiori in testa.
3: Fatto tu la controfigura, certo che lo
1: e la gonna di foglie, però non
0: hanno fatto da poco uno studio su quasi 300 persone sui loro sogni, questa iperassociazione riflette un po' quello che tu vorresti vedere nella vita. Vorresti
1: vedermi.
2: Infatti è tanto che si decanta di lui, briaco di qui, briaco di là, ma io non l'ho mai vista alla fine.
1: Vabbè, allora è giusto, grazie per avermi permesso di ricordare, sarò in serata venerdì sera a Malpensa.
0: Questa è Re Leone però,
3: era anche ripresa in Madagascar, cantavano. Sì.
0: Buongiorno Riccardo.
3: Buongiorno.
0: Russo, hai fatto... Hai giocato con i nostri amici ascoltatori, i più svegli d'Italia.
3: Sì.
0: Ah, ok, il prezzo è giusto.
3: C'è stato un grande ritorno, grande richiesta, perché ha vinto anche il torneo lo scorso mese.
2: Tornerà anche Telemike? Chiedo.
3: Beh, così. non è detto, qua può tornare tutto.
0: Torna tutti i giorni il nostro Leonardo Fiaschi con tutte le sue voci.
4: Buongiorno di nuovo il pilota.
2: Buongiorno pilota.
4: Buongiorno. Ricorderemo, attenzione, l'orologio delle banane cinture, questa sera entreremo nel sogno. Di Paolo Dini.
1: Comandante, quante ore di volo e quante di sonno?
4: Cosa dovete credere a Militello, perché se non si svegliava più il viaggio continuava, abbiamo fatto dei giri.
0: Ci porta 4, per favore nel paese dei lupi? Dritti,
3: lupi.
0: Dritti, sì.
3: Qual è?
0: Qual è il paese dei lupi?
1: Qual è? Mi fa ridere però.
4: Abruzzo.
1: Cioè no, la cosa strana è che si chiama Aschi, allora sarà il paese degli Aschi, non dei lupi.
0: No. Esatto, è appena stato denominato in Italia un paese, il paese dei lupi. Entreremo nell'argomento.
1: Dove si trova?
0: A
1: Aschi?
0: Breve.
2: Sarà in Abruzzo?
1: Abruzzo? Aschi frazione. In
0: indovinatelo.
1: Italia. L'Aquila, provincia dell'Aquila.
0: Sì, siamo proprio in quella zona lì. Perché ogni paese, ogni città ha la sua caratteristica. Quella ufficiale, come il paese dei lupi, che lo è diventato proprio come nomenclatura, e oppure quello che si dice, no? La città. Del Nebiun è Milano, la città del cioccolato, lì se la giocano un po' tra Modica, tra Torino.
1: Certo. Ogni città ha la sua peculiarità, la cosa per la quale
0: ufficiale o ufficiosa,
1: celebre,
0: quella che viene detta tra la popolazione.
1: Dai,
0: allora,
1: vi do una notizia ulteriore, scusate.
0: Sì?
1: Aschi è una frazione, 180 abitanti. Nel comune di Ortona dei Marsi, prima che arrivassero i lupi, gli abitanti erano 500.
0: Ero poveri lupi.
1: Esatto.
0: Anzi, c'è un bel branco che ha reso celebre questo piccolo paesino.
2: Ma Ortona è anche la patria del re del Poparuolo, o sbaglio?
1: Sai che non me lo ricordo, vuoi dire?
3: Sì.
1: Lui è di Ortona?
2: Mi pare, vabbè, insomma è un dettaglio che trascurabile a questo punto del programma.
0: Questa è la modalità, ve lo ricordate l'indovina che ci saluta? Ci si avvicina molto, perché proveremo anche un po' ad indovinare insieme a voi il vostro paese o la vostra città. Mi chiamo Chiara e vengo dalla città del Nebiun. lasciate un piccolo spazio di tempo. Sono Chiara da Milano. Così possiamo piano piano avvicinarci ed indovinare insieme a voi.
2: Allora via.
0: Esatto, al 331 80 90 101. Sono Paolo e vengo dalla città del...
1: del Torrazzo?
0: Anche.
1: Sì, anche.
0: Sono Paolo da Cremona, ecco. Questo è un altro esempio. Mandateci i vostri messaggi, indoviniamo da dove venite. Chiamo Chiara e vengo dalla città del Nebiun. Lasciate un piccolo...

0: E sull'anulare invece che Gollum ha messo il suo tesoro, l'anello del signore degli anelli. Ma in realtà è da un altro tesoro che partiamo questa mattina.
1: Sì, no, mi sono perso via, vai avanti te perché stavo guardando le immagini di Katy Perry, scusami.
0: Del Met Gala?
1: Sì, esatto, sì, stavo andando a vedere lì, sembra...
0: Siamo negli Stati Uniti, hanno veramente nascosto un forziere. C'è una caccia al tesoro, tesoro in questo caso nel vero senso del nome.
1: Ok.
0: Con degli indizi in poesia che sta facendo impazzire l'America intera. C'è un forziere con dentro un botto di soldi.
1: Quindi bisogna risolvere qualcuno... il quesito sotto forma di rima.
0: Esatto.
1: Per trovare l'indizio che ti porta a scovare dov'è il forziere.
0: Bellissimo.
2: Chi è questo committente? Chi è questo?
1: Menzionate
2: chi ha avuto questa idea bella,
1: tra una
2: bella idea,
0: tra una... è una bellissima idea. Allora, sentiamo intanto il vostro tesoro, qual è?
3: Buongiorno banda di matti, Fabio D'Adro, provincia di Brescia. Il mio tesoro è la mia bicicletta, 12.000 euro.
0: Ah, però.
3: E
1: per forza che poi le macchine costano 50.000, se uno spende 12 per una bicicletta, dicono agli italiani i soldi ce li hanno.
2: Va male.

0: Beh, però ci sono gli appassionati che vogliono la bicicletta con tutti i crismi dei professionisti e sono disposti a prendere.
1: Praticamente la mia bicicletta costa come le ruotine della sua.
0: Beh, c'è il pescatore che ha la canna iper professionale, capito? Anche lì sono soldi.
2: C'è il Giro d'Italia già vinto con quei 12.000 euro.
3: C'è il Giro di Boa della settimana anche.
4: È vero, da vincere.
5: Vai. Mio.
3: Siete meravigliosi.
6: Sono i figli di mia sorella, Giorgio e Lorenzo. Un abbraccio, Andrea da Teramo.
0: Andrea.
3: Due personalità di Gollum.
4: Come Gollum, trasformava anche la voce.
1: Ma bisogna andare avanti fino alle 9 con questi che ci sussurrano nell'orecchio.
4: A me piace.
0: Bella sta cosa.
3: Vai.
7: Sì. Ciao banda.
3: Ciao.
7: La cosa più importante, almeno per me, è il mio test di gravidanza.
3: Wow.
7: Fatto 10 anni fa. Oltre a mia figlia, essere importante, ovvio. È una cosa che custodisco molto gelosamente. In un portaocchiali. È sbiadito, però si vedono benissimo le due lineette.
3: Ah, ancora ce l'hai?
7: E per me è un valore molto molto affettivo. Buona giornata piovosa. Da Daniela da Milano.
0: Daniela, dopo 12 anni l'unica cosa che sai è che sarà femmina?
4: Sì.
0: Non è un po' troppo
4: per essere ancora sicura, capito?
0: Mamma mia. Hai voglia il gender reveal? Cos'è stato?
3: Ancora lo porta dietro, lo fa vedere.
0: Bello, però, sì, un'emozione, immagino, la prima volta che se ne è resa conto.
3: Comunque siamo a San Francisco. Mm. 10.000 monete da un dollaro chiuse in un forziere, sepolte in attesa di essere trovate. Un annuncio che è uscito online invita tutti gli abitanti di San Francisco a partecipare a questa caccia al tesoro.
0: Cosa ci fai con 10.000 monete da un dollaro che non bastano neanche per la bicicletta di quello di prima?
3: È vero, però così a gratis devi solo, non so, riuscire a risolvere gli indizi, gli indovinelli lo puoi beccare.
0: Quindi bisogna essere tutto sommato di una certa cultura.
3: Ma per non arrivare. Per forza, vedi, magari è cultura pop.
1: Studiare il Carducci serve sempre. Metti che uno va a San Francisco,
3: vedete,
1: capito? Tutti quelli di San Francisco gobbi che guardano nelle siepi, nei cespugli, nei tombini,
0: sono quelli alla ricerca del forziere.
1: Quelli alla ricerca del forziere.
3: Chissà chi avrà questa grande fortuna di trovarlo, mentre qui, aspettando i vostri messaggi al 331 80 90 101, qual è il vostro tesoro?
8: Buongiorno banda, il mio tesoro è il mio cane Portos. Guai, senza di lui non sarei nessuno.
3: Che bello.
0: Ah, Portos, il cane da riportos.

0: proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Di venerdì siamo anche tutti più propensi. Ci lasciamo andare un po' di più. Propensi a lasciarci andare.
2: Che vuol dire più bisestili?
3: Sì.
1: Si dice.
3: È una parola che mi è rimasta sempre. No, si dice assolutamente. Mi autocandidai rappresentante di classe, la prima assemblea autogestita, e dico: vabbè, ragazzi, allora voi cosa siete propensi a fare? Tutti mi guardarono e c'è un coro: propensi. Io mi dico: da dove è uscito questo video? Tutti a ride, vabbè.
1: Invece stanotte non hanno dormito un secondo e non mi hanno lasciato dormire dal mio pollaio. Hanno messo in loop tutta la notte lo stesso disco di Riccardo Chiocciante.
2: Aiuto.
4: Grazie, Chiara.
2: Ancora.
4: Fatto ridere con ancora la tua lì battuta, mamma mia.
2: Ma questo. Ma veramente stai ridendo?
4: Riccardo Chiocciante.
2: Ma basta. Ma questo dove fa ridere?
3: Ma come fa?
1: E niente, devo dire che ho perso, perché ride così, deve vincere la battuta più brutta del giorno.
3: Poi sono le 8 e fino alle 10 stasera, appunto, non rientra in istituto.
2: Allora, sono arrivate tante, al punto tale che non riusciamo ad accontentarvi tutti ed è un peccato.
1: Quello è, però proprio per questo abbiamo i giudici di gara, così si prendono tutte le responsabilità loro. Riccardo Chiocciante e Pollo McCartney.
2: Ehi, giù.
5: E adesso siediti e fai le uova là.
2: Ma no. Bella.
5: Sono piccolo.
1: Signor Chiocciante, signor McCartney, siete pronti per il primo sfidante?
5: Sono l'unico che partorisce i riccioli.
1: La prima sfidante è lei. Lui.
5: I capelli.
6: Vai. Sono come il primo peperoncino, il primo breva.
7: Ma chi sei? Gallina Ray.
2: Bella. Ma smettila. Vergogna.
3: Allora.
2: Io adesso
1: sbottolato così.
2: Io quasi assumo il Musazzi e lo mando a casa di sta gente. E lo faccio trovare
7: bello,
2: di notte.
1: Lui non me lo tocca a nessuno, ragazzi. Avanti.
8: Ciao banda. C'è un cammello che dice continuamente ello. E poi gli arriva un serpente e dice: ma perché continui a dire sempre ello? Perché io sono un cammello.
3: Ah, un cammello che dice ciao.
1: Hello.
3: Sono un cammello. Vabbè.
1: Perfetta per il Tortorella Challenge.
3: Ci sono degli aggiornamenti da Garlasco?
2: No. Però dicono che saranno le nuove generazioni a salvarci. Se siamo messi così,
3: va bene.
1: Terzo sfidante.
9: Vabbè, ma è normale. Sai perché lo stavano ascoltando?
1: Perché?
3: Perché? Non ho capito.
1: L'ha detto in gallinese, non lo so.
3: In gallurese.
7: Ma non ci credo.
1: È così.
7: Ma io comunque ne ho un altro,
1: Tipo?
7: Sotto questo barbale! Bello pedo. Paolo Pollo Belli.
2: Mamma mia.
1: Belli. Beh, lei ha parlato di un serpente. Guardate che caso che arriva qui.
10: Ciao a tutti.
1: Ciao.
10: Invece, tra i rettili, il cantante più seguito è Tony Pitone.
1: Certo, mi sembra giusto.
3: Scusate. Sì. Ma Funky Gallo è stato detto?
7: No, ancora no.
3: Va bene, scusate.
1: Però passiamo dalla musica al cinema con l'ultimissimo sfidante.
11: Alle pecore del mio ovile piace vedere i film di Mariangela Belato. Ne hanno visti diversi.
1: Doppia.
2: Sì. Fai un libro, poi lo diamo a Vladimir e lo censura, come ha fatto con...
3: Avevo anche una battuta fuori programma che parte da una notizia vera che ho letto ieri. Hanno arrestato il figlio di Rita De Crescenzo.
1: È vero.
3: Ecco, ma in questo caso la madre non è un attenuante?
2: Credo.
3: No? No, perché lui qualsiasi cosa abbia fatto.
2: Guarda che non l'hanno arrestato, si è costituito lui perché voleva uscire di casa. Sembra che sia andata così.
1: Oh, adesso la voce del giudice di gara.
2: Comunque, se metti una parrucca a Peppino, riccia è uguale, Cocciante.
7: Chiocciante, è vero.
5: And the winner is...
1: Wow,
3: e comunque.
9: Vabbè, ma è normale. Sai perché lo stavano ascoltando?
2: Brava, hai vinto. No, volevo dire. Cocciante al concerto del primo maggio e ha tenuto botta comunque. Anche
1: Cocciante.
2: La Brancale che cantava con lui.
3: Ah sì?
2: Bella sta cosa, mi è piaciuto. Bravo.
3: Me lo so pezzo.
2: Niente.
5: Dammi il regalo. Da poco dammi il regalo.
1: Sì, dopo un momento così scocciante come il Tortorella Challenge, di solito vi rimborsiamo magari con un bel regalo musicale. L'unico modo per saperlo è rimanere con noi mentre il challenge torna lunedì qui su R101.

0: Mary J. Blige. 7:53, ci avviciniamo alle 8 del mattino con la banda di R101. Ve lo siete tolti un bello sfizio questo weekend? Sentiamo.
1: Ciao banda di R101, io sono Cristina di Brescia.
0: Buongiorno Cristina.
1: E questo fine settimana mi sono regalata l'amore e la libertà di amare.
0: Wow.
1: Ciao a tutti.
0: Vogliamo
1: buon
0: saperne di più.
1: Buona vita.
2: Buona vita anche
3: dove,
2: a te.
3: Dove si firma?
4: Ma si vede che c'era il 3x2 da qualche parte a Brescia.
5: Costa.
0: L'amore regalato, ha detto.
4: E la libertà di amare, capito? Bello. Che messaggio.
3: Liberi.
4: Mica come te, sempre lì attaccato al soldo.
3: Cosa stai dicendo? Oh, si sono tolti uno sfizio anche a Copacabana, quello da andare a vedere Shakira. Sì. Gratis, tra l'altro.
0: Sì. In due milioni di persone.
3: Anch'io a Tirrenia.
5: C'eri anche te
3: lì. 2 milioni di persone. 2 milioni tutti pisani, tra l'altro.
5: Ah! Un po' schiacciati.
3: Ma 2 milioni gratis, non si pagava nulla?
0: No.
5: Pensa all'ultimo della fila, tra l'altro, cosa ha visto?
3: Che era a San Paolo.
4: Sai che i brasiliani hanno discendenze portoghesi.
3: Quindi vai. Shakira gratis.
0: Intanto siamo arrivati sul campo rosso con il rosso Yannick Sinner.
5: Eccolo.
0: Anche lui si è tolto un bello sfizio questo weekend.
6: Che noia, che barba, che barba.
0: Hai fatto un regalo anche a noi, Yannick.
6: Sì, vabbè, regalo, se volete chiamarlo così. Ci sono queste giornate un po' così, dove succedono queste cose. Poi ho letto delle cose cattive sui giornali.
4: Cioè?
6: Ovvero? Sinner asfalta Zverev.
0: Eh sì, 2-7.
3: Sei 1-6-2.
0: Ammazza.
6: Che esagerazione. Scrivere il suo nome minuscolo, il mio grande.
5: Ma no,
3: vabbè.
6: Come dice sempre mia madre. È mio padre, è mio madre e mia padre.
5: Sì, lei fa sempre confusione con...
4: A volte sembri Ratzinger a volte.
6: Sì. Sono sempre la persona umile del primo Porsche. Sono sempre quello.
5: Okay. L'importante è quello, guarda.
6: E comunque siamo tornati ad annoiarci. Ho provato a cedere, ma l'avversario era troppo debole.
4: Niente.
6: Così ho vinto il Master 1000. Poi ho vinto in Formula 1 sotto falso nome.
0: Tu Kimi?
4: Hai vinto le elezioni in Ungheria. Sei sempre
6: poi ho fatto il doppio taglio ieri sera. Mi sono spacciato per Lautaro Martino.
0: Hai vinto anche lo scudetto.
4: Pure lo scudetto ha vinto.
0: Ma hai fatto un botto di partite, tipo 26 in 55 giorni, una ogni due giorni.
3: Prossimo torneo bendato, prova. Così.
6: Adesso pensate che vogliono che prenda qualche chilo e che cominci a parlare calabrese. Che mi spacci per Gattuso.
4: Davvero?
0: Vuoi allenare la nazionale?
6: Sì, ragazzi, io in finale ci vado anche col saltacoda di Riccardo Russo.
5: No, basta. Basta.
6: And the winner is
0: Yannick
6: Sinner.
5: Finito il challenge, quindi
6: lo squalo dice all'altro squalo: dov'è lo squalo? Squalo.
5: Ah, fa pure le battute.
6: No, bravo. Fatta male.
5: Brutte.
4: No, lì, no.
6: Amalo,
3: era abbastanza squallida.
0: Esatto. Quindi se

0: siete in tantissimi, state provando a entrare.
1: R101
2: Piano.
3: Dannazione, sono intorno al palazzo.
0: Con porta stretta. È il momento dell'R101, dammi il regalo. Dammi il regalo.
4: R101, dammi il regalo.
5: È vero, come in quei film dove c'è il protagonista assediato dagli zombie,
0: sì,
5: che gli entrano dalle finestre.
3: Siamo così, siamo messi così.
0: In palio oggi c'è Something Beautiful, l'ultimo album di Miley Cyrus. E in tantissimi ci avete provato a vincerlo.
6: R101, dammi il regalo.
0: Ancora?
7: R101, dammi il regalo.
5: No.
0: È arrivata tanto così, ma il più veloce è lui.
6: R101, dammi il regalo.
0: Ovvero Mario. Ciao Mario.
8: Ciao a tutti.
5: Ciao. Buongiorno. Grazie.
0: Sei tu, ti sei già accaparrato l'ultimo album di Miley.
8: Bellissimo, sono proprio contento, grazie.
3: Ecco, stavo guardando la copertina, sì, chiaramente ispirata a Tutti pazzi per Mary, la famosa scena del gel nei capelli.
5: Eccola lì.
3: Va bene, ma magari insomma ha preso ispirazione da un'altra cosa. Mario, da dove concorri?
5: Carate Brianza.
8: Sì. E mi fate compagnia tutte le mattine, tragitto casa lavoro, e veramente da un sacco di tempo.
5: A che ora devi essere in ufficio, in azienda? A che ora devi essere? Alle 9?
8: Fortunatamente alle 9, per cui riesco adesso a fermarmi e stare qui con voi molto volentieri.
0: Quindi insomma ci conosci e sai che non è finita qui. Oltre all'album, esatto, di Miley Cyrus, che tu sai come mai si chiama Miley?
2: Che come Miley? Come Miley?
5: Come Miley si chiama Miley?
0: Miley è un diminutivo, un soprannome che gli ha dato il suo papà.
3: Sì, Miley Tello.
0: Perché lei sorrideva sempre da piccola, quindi la chiamavano Smiley Cyrus, e poi da lì le è rimasto attaccato.
2: E dopo
0: Miley,
2: questa vastità, andiamo al gioco. Che tanto aspettavo.
0: Un fan di Miley. Abbiamo dato invece che Destiny Hope Cyrus, questo è il suo nome ufficiale.
5: Anche Mario Cyrus, come il nostro amico di karate.
0: Vero.
5: Avrebbe potuto.
8: Anche il mio, sì. È un nome d'arte, anche il mio.
0: Sì.
5: Marione, senti un po'. Abbiamo la nostra Marione. Chiara, che ha qui la sua pulsantiera. 16 tasti, tutti numerati, dall'1 al 16, ciascuno di questi corrisponde ad un effetto, solo uno è quello della vincita e dovrai trovare questo.
2: Vai Mario!
0: Dai Mario!
5: 3 possibilità, 3.
0: Devi evitare tutte le altre cavolate che ci abbiamo messo dentro, la jingle machine, però non è facile. Vai col primo numero!
8: Allora, incrociamo le dita al numero 10.
0: Numero 10, eccolo qua, attenzione.
2: Questa è la maxi storia di come la mia vita è cambiata. Campo volto, sotto, siamo finita.
9: Seduto su due piedi.
2: Che bello, bravo.
0: Ti parlerò di Willy, il super figo di Blair. Ah, la sentiremmo tutta.
5: Sì, però non ha vinto. E quindi c'ha ancora 2 possibilità.
0: Vai.
8: Ok, allora, visto che hai detto 2 possibilità, dico il numero 2.
0: Numero 2, attenzione.
10: Occupato.
5: Vai, deve essere del mattino.
10: Ho detto a mamma che dovevo studiare a catechismo, che la mattina ho la testa più fresca.
2: Ah, che hai mangiato? I tulipani.
11: E che hai mangiato? I tulipani.
10: Mi faccio le lingue gotiche.
11: E si sente.
0: Mario, non hai trovato il regalo, ma hai trovato
3: molto
0: Aristide.
3: Di più. Per me
2: ha vinto.
8: Trovare il, come si chiama adesso, il ragazzo interista che urla.
2: Bravo.
0: Potrebbe essere nascosto dentro.
3: Potrebbe
0: sì.
3: essere sotto un pippolo.
0: Vai.
5: Dai.
8: Speriamo di no. Numero 6.
0: Numero 6, eccolo qua.
12: Verso l'infinito
5: e oltre.
0: Hai trovato Buzz Lightyear.
5: Mi dispiace, Marietta. Ma magari qualcosa cade sempre nella borsetta, dai.
2: Un altro.
5: Dagli un'altra possibilità.
0: Mario, vai, un altro numero.
8: Grazie per l'opportunità, cerco di giocarmela bene. Allora mi concentro, numero 14.
5: 14.
0: Dai. 14, ready set.
2: Niente.
9: Sì.
2: Può perdere.
5: Niente, può perdere.
0: Frankenstein Junior.
3: Tutta la colonna.
8: Ho vinto rimanendo in linea con voi.
0: Ma sì, dai, poi alla fine.
3: Bravo.
0: Spingo l'uno, mi stanno dicendo il numero uno che... per far sentire che qui.
1: Ciao
2: noi! No! Mannaggia Peppino, io lo spezzo.
0: Poi c'era una grande vittoria, ma dello scudetto dell'Inter, era sotto il numero 3.
3: Niente, era sotto. L'avevamo messo proditoriamente sotto il numero 3 perché statisticamente il numero 3 è gettonatissimo.
5: Davvero?
3: Sono tutti, perché 3 è il numero fortunato. E invece il nostro Mario ha scelto tutta la seconda colonna. Infatti, tutti 2, 6, 10, 14. Ma ahimè,
8: ho scelto i miei numeri.
5: Bravo, Mario. Un'ultima cosa: tu sai che a noi piace farci gli affaracci degli altri. E allora ti chiediamo che cosa fai di bello nella vita.
8: E lavoro in un consorzio di imprese sociali.
5: Ok.
8: E quindi niente, ci occupiamo un po' di welfare.
0: Ma ce l'hai un tesoro, visto che stiamo chiedendo questo ai nostri amici?
8: Allora, il mio tesoro, a parte ovviamente il solito, la famiglia e tutto quanto, sicuramente un gagliardetto del Milan che mi ha regalato Gianni Rivera.
5: Dai! Bella sta cosa.
8: Un contratto con l'interista, ecco.
3: Certo, senti, ti diamo un'ultima notizia: da adesso in poi hai 23 minuti per beggiare, quindi ciao.
8: Va bene.
0: Ciao Mario, grazie. Buon lavoro. Grazie. Urlaci live R101, dammi il regalo così ufficializziamo la tua vittoria.
8: Va bene. R101, dammi il regalo!
0: Vieni!

0: su R101 Gym Class Heroes, Adam Levine, 7:14 minuti. Buon lunedì 4 maggio 2026. Giovedì scorso, invece, prima di salutarci per il weekend lungo del primo maggio, vi avevamo chiesto quali fossero quelle pratiche lasciate in sospeso. Un'amica ci aveva risposto, l'avevamo anche ascoltato insieme, così.
1: Ciao banditi del mio cuore, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
1: Allora, quello che vorrei finire in questi 3 giorni e che finirò sarà di fagotto, perché da quest'anno mangerò le mie santissime e buonissime verdure.
0: Ok. Bene. Non siete curiosi di sapere se alla fine ce l'ha fatta?
2: Sì, no, perché in 3 giorni il suo orto cresce, no?
3: Cioè, ovvio, ha già raccolto, ha già mangiato il raccolto.
0: Doveva metterlo giù, cioè, comunque girare la terra, cioè da mettere i semi, sì, o da fare tutti gli espianti.
2: Poi dobbiamo andare noi in gruppo a concimarglielo.
0: Si dice espianti nel
3: Non lo so, Chiara, ma lo so. Vai avanti, non ti preoccupare.
0: Gli espropri dell'orto.
4: Quando ho glissato apposta.
2: Esatto, quando non ti si interrompe vai avanti.
0: Vai. Allora sentiamola.
5: Ciao banda, sono la ragazza che avrebbe fatto l'orto durante questo ponte. Orto fatto, mi sono anche rimediata adesso una bella tosse e un bel raffreddore. Buona giornata.
0: Ciao.
3: È andata malissimo.
0: Che tristezza, che brutto. Andiamo perché
4: a lanciarle i pomodori.
0: Quindi l'ha fatto ma si è ammalata.
2: Sì, ho capito, ma fare l'orto, cioè dire ok, ho fatto l'orto in 3 giorni, continuo ad avere.
0: Devi costruire l'orto.
2: Certo, certo.
0: Tu metti la piantina di pomodoro, per esempio, devi mettere il pirulino indietro.
3: Il pirulino.
6: Pirulino.
3: Attenzione amici, ascoltate, il pirulino nell'orto.
0: Ascoltate veramente.
4: Chiara ha lasciato in Valtellina anche le parole stamani.
3: Sì.
0: Devi mettere i paletti per le melanzane, per i pomodori.
4: Diciamo che l'orto necessita di alcuni. Non è Minecraft. Ci sono delle infrastrutture, chiamiamole così,
0: esatto,
4: di cui ha bisogno l'orto. Insomma.
2: E poi lasci attaccata l'etichetta del seme, così gli uccellini sanno dove il menù, no? Sanno dove andare a beccare.
0: Per quello.
4: Ma volendo c'è sempre il centro commerciale come una volta.
3: Esatto. Oh. Caro e vecchio.
2: A me salgono direttamente in busta.
0: Qualche bello sfizio che vi siete tolti questo weekend. Ce l'avete fatta?
7: Buongiorno banda, io sono stato un paio di giorni a Istanbul con mio figlio, città meravigliosa che consiglio a tutti.
2: Dai.
7: Ciao ciao.
0: Bello.
2: Bravo,
0: in Grecia, no?
2: Sì, sì, sicuro.
3: Brava, sì.
4: Sì, poi lì però tra Turchia e Grecia si amano, no? Storicamente.
2: Da sempre.
3: Sbagliato di poco, dai.
0: Esatto, siamo lì. Oh, vi aspettiamo con le vostre voci al 331 80 90 101, anche perché abbiamo scoperto che in tempi duri è molto più facile volersi fare un regalo. Molti tendono a volersi togliere qualche piccolo sfizio.
2: Si gratificano per superare il momento difficile, questo intendi.
0: Magari l'avete fatto proprio questo weekend, raccontatelo alla banda di R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Gerry Romano. Terremoto al Dicastero della Cultura. Giuli licenzia Emanuele Merlino ed Elena Proietti, rispettivamente numero uno della segreteria tecnica e capo della segreteria personale del ministro. Sconterebbero una mancata vigilanza, il primo, e un'assenza ingiustificata in missione, la seconda. Teheran ha inviato via Pakistan la risposta alla proposta USA per una tregua. Fine immediata della guerra e ripristino della sicurezza marittima. In precedenza il presidente della Repubblica Islamica era stato netto: non ci piegheremo mai al nemico, così Pezeshkian. Putin si dice convinto che la guerra in Ucraina volga al termine e che finirà con una vittoria russa. Il leader del Cremlino indica come negoziatore Schröder, ex cancelliere tedesco. Gelida Berlino: da Mosca offerta falsa, le parole. Più credibile sarebbe prorogare il cessate il fuoco. La nave focolaio dell'antivirus durante una crociera nell'Atlantico è arrivata a Tenerife, scortata dalla Guardia Civil. Tutti asintomatici i passeggeri. Lo sbarco, poi il rimpatrio nei rispettivi paesi. Il Ministero della Salute italiano comunica: nessun rischio pandemia. Sciopero in vista per un lunedì nero nei cieli. Domani voli a rischio. La protesta più significativa riguarda piloti e assistenti di EasyJet. Stop anche negli aeroporti di Roma, Napoli e Palermo. Disagi attesi in tutta Italia. MotoGP in Francia, tripletta Aprilia. Vince Martin davanti a Bezzecchi e Ogura. Tennis a Roma passa Musetti. Tocca a Darderi, Arnaldi e Cocciaretto. Calcio: Verona Como 0-1. Cremonese Pisa 3-0, Fiorentina Genoa 0-0, in corso Parma Roma, stasera Milan Atalanta. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: 4, Rolling Stone, Anybody Seen My Baby del 1997, che ci porta dritta dritta alla 97esima adunata degli Alpini.
1: Siamo la banda di 101.
2: E questo era il jingle che anni fa ci aveva regalato il coro della Tridentina in congedo. Erano stati anche nostri ospiti qui in occasione della dunata milanese, ma si parla di Genova perché, come ha detto Chiara, proprio lì, 97esima edizione di questa dunata di Alpini, una città invasa da 400.000 persone, 700 pullman, tante iniziative sparse per la città, tra pochi minuti anche in Piazza De Ferrari la cerimonia ufficiale che inaugura l'evento, quella dell'alza bandiera, e poi nei tre giorni tantissime altre circostanze.
0: Con il motto che quest'anno è Alpini, faro per il futuro dell'Italia.
2: Esatto, poi vi do un'altra piccola indicazione, verrà inaugurata alle 10.30 la cittadella degli Alpini, lì saranno esposti equipaggiamenti ed attrezzature delle truppe alpine e della protezione civile, da sempre spina dorsale dell'intervento in caso di calamità. Si parlava anche poco fa, anche qualche giorno fa, del Friuli che ha ringraziato gli Alpini in occasione dei 50 anni da quel tragico evento. Ma si parla di festa invece, perché ho detto saranno 400.000 le persone, 80 le sezioni italiane che sfileranno, e poi
0: tre
2: anche
0: i giorni a disposizione da oggi fino a domenica 10 maggio. Le pene nere sfileranno in quei di Genova,
2: ma arriveranno anche da ogni parte del mondo, dal Brasile, dall'Australia, dall'Argentina, dall'Uruguay, dal Sudafrica, dalla Scozia. Tu pensa agli alpini scozzesi che trovano gli alpini e genovesi, chi paga?
0: Cristiano Militello magari.
2: Gli alpini lucchesi.
3: Che anche loro sono abbastanza tiranti.
2: Esatto, domani sera tutta la città sarà una sola musica e un solo coro, con le varie fanfare e i cori nei teatri e nelle piazze della città. E poi domenica 80.000 penne nere sfileranno per il centro storico.
3: Ma che bellezza, tutto molto bello. Ma perché la protezione civile non interviene mai dalle 8 alle 8 e un quarto?
4: Bella domanda.
3: Sì. Al Tortorella, vabbè, rimarremo con questa domanda inevasa.
2: Divertitevi.
0: E viva gli Alpini!

0: c'è uno di regalo.
1: Bella sta gag.
2: R101
1: Gatto. Uno per volta.
3: 101 dammi il regalo.
1: Ma che è qua? È
4: la scatola di Ghostbuster dove proprio finiscono i fantasmi.
5: Sincronizzati.
6: È vero, in ordine, prima c'è la sigla.
7: R101 dammi il regalo.
6: Adesso vi mettiamo in fila, prendete ognuno il vostro numerino, sentiamo chi è arrivato al numero 3.
0: R101 dammi il regalo.
1: Peccato.
6: Invece lei si è beccata il numero 2. Amore. Piccolina,
5: ce l'aveva messa tutta, ce l'aveva.
6: Però la più veloce è stata Simona da Cremona. Ciao Simo.
8: R101 dammi il regalo.
6: Eccola qui, ciao Simona.
8: Ciao a tutti. Buongiorno
5: a te.
6: Allora, solo per essere qui con noi in questo momento ti sei già accaparrata l'album di Miley Cyrus, Something
8: Grazie.
6: Beautiful.
5: Ma non è finita qui, perché il malloppone grosso è sicuramente il vinile di Miley Cyrus, ma abbiamo anche una bella borsona piena di gadgets di R101.
9: Sì, col cambio Shimano.
5: Col cambio Shimano.
9: Diamolo.
5: E con la cassa Bluetooth, ultima novità ad arricchire questa bella serie di omaggi.
6: Allora. Io ho una jingle machine, così esatto. Si chiama tecnicamente, sono 16 pulsanti con 16 suoni. Beh. Uno solo nasconde questo. Ti sei già accaparrata l'album di Miley Cyrus, Something
8: Grazie.
6: Beautiful.

0: figlio di Pedor,
1: no,
0: figlio di Khmer, della tribù di Star, delle sette meraviglie Gefdur, Ganar, Arpanin, Binimi, Fatir e Ginir. Pedor, colui che era, colui che è stato, tutta, colui che sempre sarà.
2: Ciccia chi e ciccia là.
1: All'inizio mi sembrava la voce del sergente Hartman, quello di Full Metal Jacket.
3: E invece no, si sono infiltrati Aldo, Giovanni e Giacomo nella nostra Jingle Machine.
1: Dai.
4: 8.
3: Numero 8, eccolo qua.
2: Però è bella lo stesso. Oh yeah.
3: Bella, bella, ma non è il suono della vittoria.
2: No.
3: Come si spegne?
1: Come si spegne?
3: Okay. Grazie.
2: Peccato però. Vabbè.
4: Facciamo il 2.
1: Due.
3: Numero 2.
0: Ho vinto qualche cosa?
1: No,
0: adesso girare la ruota.
1: Oh, ragazzi, è dura ultimamente. Non riusciamo a. Dai, diamogli un'altra possibilità, una sola. Dai.
3: Non c'è tempo non oggi. C'è in tempo. Realtà dobbiamo solo andare a decretare, dai, ufficializzare che il suono era sotto il numero 3.
2: Era il 3.
3: L'ha
2: sfiorato.
4: Esatto.
3: Però tu hai vinto qualche cosa, hai vinto l'album di Miley Cyrus e poi spesso ci capita che qualche gadget cade lo stesso nel pacchetto che ti spediremo a casa.
1: Vorremmo sapere tutto di te, ma non ne abbiamo il tempo oggi, siamo di fretta. Immagino. Simona, un bacione.
4: Grazie.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao.
4: Buona giornata, ciao.
3: Ciao, anche devi solo riurlarci live R101, dammi il regalo.
2: Vai.
4: R101, dammi il regalo!
3: E tieni, prendilo, è tutto tuo! Ciao Simo! No!

0: zitto.
1: Perché non partecipo io, ho capito questo, devo starmene zitto.
2: Partecipano tutti i nostri amici al karaoke.
0: Diciamo che è un buon precetto, un po' universalmente.
2: Il gong è suonato sulla parola azzurro. Oh. E allora, quale canzone ci avrete cantato in tantissimi al 331-80-90-101? Chissà.
0: Ci avete spiazzato anche in qualche caso, eh?
2: Sentiamo.
3: Acqua azzurra, acqua chiara, nei tuoi occhi posso finalmente bere.
1: Vale anche al femminile, eh?
2: Vale, dai.
3: Azzurro e Empoli ama tutta la settimana. Io penso solo a te.
1: Cos'è l'inno dell'Empoli?
3: Grande Empoli. Unico grande amore, ti porto nel mio cuore e canterò per te.
2: Oh, che
0: bellissimo.
2: Bello.
0: Partendo, l'inno dell'Empoli.
4: Sta partendo il locale per Empoli. Andiamo a dare
0: andiamo
4: schiaffi.
0: A binario 3 a dare gli schiaffi, sì. Per il locale per Empoli. Ah, che bello, ma è strano, ne conosco una tifosa dell'Empoli bene.
1: Abbastanza sì. Accesa.
0: Sì. Non ma so non se basta. Già sveglia.
4: Cosa credi di essere l'unico a conoscerla?
0: No, perché altro non sono l'unico a farsi le foto mentre limonano. Ma insomma, vabbè.
2: Poi
5: nerazzurri, noi saremo qui nerazzurri.
1: Ma vabbè, perché anche
5: pazzi come te nerazzurri.
2: Sono ancora carichi gli interisti in giro.
5: Soffrire, ma va bene.
1: Basta!
4: Ma no. Smettetela!
1: Ma infatti!
2: Dai, vai, azzurro! Scusate, che canzone c'è!
4: Vedrei gli azzurri, quelli veri che mazzo vi fanno, magari tre. Due partite di fila avete adesso con gli azzurri.
2: È vero, sì.
3: E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò.
2: È vero!
3: Quando una donna dal cannone d'oro e d'argento diventerà.
4: Che bello, io avevo fatto la versione della donna Cannonau.
2: E quindi basta, con azzurro non ce ne sono più di canzoni.
1: No.
0: Amico Sergio Friscio ha fatto la donna Cannolo.
2: Vabbè, sentiamo qualche altro messaggio arrivato? Vai!
5: Azzurro

0: Così,
1: ciao Cristina, della provincia di Bergamo.
2: Bravo.

0: la tipica voce di chi cantava le canzoni folcloristiche popolari,
1: è
0: giusto?
1: È vero,
0: una
1: sì.
0: Una voce così bella, nitida.
1: Un po' alla Marasco, diciamo.
2: A un certo punto
0: Riccardo Marasco.
2: Tutti insieme a cantare la stessa canzone sembrava il gruppo di alpini direzione Genova, già un po' altici.
1: Vabbè, a proposito di premi che uno si dà da solo, darei il premio la Cristina da Bergamo. Sì, sentito, insomma. Ha fatto un premio, se l'ha vinto lei.
3: E il Chiaraoke torna venerdì prossimo qui su R101.

0: dove?
1: Francesca Fagnani.
2: Ah. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti.
0: Buongiorno
2: a bestie.
0: Francesca, ciao. Ah! Belve, no, bestie.
3: Bestie, bestia.
2: Visto che gli ospiti forti sono finiti, sto ripiegando su ospiti preziosi. Mm. Quindi uno tra poco preziosi, direi.
1: Tipo?
2: Tra Paolo.
0: Ecco.
2: E Chiara. A proposito di ospiti minori, diamo il benvenuto alla banda di R101, che dite?
3: Grazie. Ah, grazie.
0: Ci chiami per insultarci. Vabbè, noi dovrebbe
4: a
0: star
4: me piace,
0: bene.
4: Però.
2: Militello, come stai?
4: Io sgodazzo, via.
2: Male. Per il giornale il resto lo tengo volentieri. Hai detto, vedo nelle tovaglie un tocco di fashion.
1: Noi?
0: Sì, ci fa delle camicie di solito.
2: È vero che a te piace vestirti sempre come una rissa trambughini ai Teletubbies?
3: Sì, è vero.
2: È vero che hai comprato case da Biate gratis?
4: No, beh, ho subappaltato un appartamento di mia zia.
2: Riccardo, per te abbiamo poco spazio, ma voglio farti una domanda. Preferisci fare un programma dalle 2 di notte alle 9 del mattino o bello. Andare a fare Pechino Express con l'arbitro Rocchi?
3: Dalle 2 alle 9 del mattino, grazie.
1: Sicuro?
3: Sì.
2: C'è Paolo Diri tra di voi?
4: No.
2: Allora, hai detto al calice quotidiano.
3: Al calice.
2: Con i tuoi colleghi ti trovi bene, ma non riesci ancora a legare con Cristiano, Chiara, Riccardo, Leonardo, Pippino, Federico.
3: Matteo, dopo 15 anni.
2: Edu. Aldo Preda,
0: tutti dalla radio.
2: Lall e tutti gli altri dai 15 gradi in giù.
4: Paolo anche, la guardia giurata qua che qua fuori.
2: Dov'è Chiara?
1: Sono qui.
3: Eccola.
2: Chiara, tu e tua sorella avete dichiarato in una recente intervista per Aria Nuova questo.
5: Buon Natale!
2: È vero?
3: A maggio!
0: Buon Natale! Ma questa è vera, è davvero lei?
3: Sì, sì.
0: È davvero Sorra?
3: È originale.
0: Ma non ci credo.
3: Lucia, l'ho riconosciuta dalla voce.
2: Chiamala, arrivederci, grazie.
4: Chiamala entro le 8 e facci fare anche quelli di Pasqua.

0: Rossi. Ciao, sono Vasco e sono della città del Borlengo, o della Medigella.
1: A Zocca?
0: A Zocca, esatto. Detta anche terra del castagno.
1: Dai,
0: il borgo di Zocca è stato rinominato così, oltre a essere la città,
1: la città di Vasco, perché poi alla fine esatto. È più conosciuta per quello.
0: Per quello.
2: Buongiorno banda, sono Buongiorno. Roberto e vengo dalla città delle arance.
3: Lo so, però lì siete in tanti, anche qui forse.
0: Sì, dicevate Ivrea, ma Ivrea è la città della battaglia delle arance. Siamo più giù, le arance in Sicilia sicuramente. Potrebbe essere Ribera.
3: Ribera è la città delle spremute. È vicina a quella delle arance.
0: La polpa bionda senza semi?
3: Non lo so, e lì sono in tanti a poterlo rivendicare. Sentiamo un po' di...
2: Ciao, sono Roberto e vengo da Scordia, in provincia di Catania.
3: Adesso, voi, adesso tutti i paesi vicini arrivano a dire: non è vero, siamo noi, siamo noi.
4: Impostori!
3: Sì, avanti.
5: Ciao banda, sono Giacomo e vengo dalla città dove fanno le braciole tipiche.
0: Le tipiche le facciamo tutti in ogni grigliata.
4: Quello anda messaggio alla città del vino.
6: Molto semplice, Messina.
3: Messina cosa?
0: Sì, buongiorno Raffaele Morelli.
5: Ovvero Messina, braciole alla messinese.
3: Bravo.
4: Sono Morelli, come faceva braciole alla messinese.
3: Ma lei Morelli è anche paragnostico?
0: Legge nel pensiero, il nostro psichiatra.
6: Volevo rovinarvi la giornata.
0: Lei di dov'è, Raffaele?
1: Adesso perché fa domande che non può rispondere.
6: Sai, io sono che vivo in tutta Italia.
3: Professore, lei capita giusto appunto, perché volevo parlarle di questa cosa. È stato fatto uno studio su 300 persone in Italia relativamente ai sogni di queste persone, ok? Quindi andare a vedere cosa sognano gli italiani.
0: Cristiano che ti sogna vestito da odalisca.
3: E su queste 300 persone, 190 hanno sognato me ubriaco da odalisca.
4: Sì.
3: E le altre, ma qui tre pagine di roba per dire quello che tutto sommato qualcuno poteva anche desumere, ovvero che i nostri sogni non sono altro che un mix tra quello che siamo
0: e
3: quello che sappiamo, le nostre esperienze di vita,
0: ecco, no? E quello che non sappiamo di essere, perché parlano nel nostro inconscio, vero Raffaele?
3: Esatto, quindi si parla di
6: su Wikipedia e ho visto che sono di Milano.
1: Ah, bravo. Sì, bravo. È andato a controllare, no? Non era scontato.
4: C'è la doppia data su Wikipedia.
3: Allora,
0: ancora no.
3: Lei cosa pensa? Cioè, i sogni, c'è chi dice, qua emerge che se siamo in ansia facciamo sogni pessimistici.
6: Sì, è vero, è vero.
3: Altrimenti no.
6: Signor Dene, in molti mi scrivono questa cosa. In tanti mi scrivono. Me ne vado a leggere alcuni. Professore.
3: Sì, professore.
6: Vengo umiliato anche nei sogni.
3: Ah dai,
1: che brutto.
6: Sono talmente sfortunato che anche nei sogni ho il posto centrale in aereo.
0: Chi è? È uno di noi.
4: Marco P?
6: Professore.
3: Sì.
6: Ho sognato mio marito che mi stava salutando dicendomi: vado a prendere le sigarette. Poi l'incubo è tornato. Questa macchina ha chiuso. Ho sognato che parlavo con una mucca che aveva la faccia di Paolo Dini.
3: Ma adesso tutti hanno la mia faccia. E prima era l'ippopotamo, ma la mucca.
1: Povera mucca.
6: Vedete, dobbiamo stare attenti a quello che mangiamo. Ma io ho mangiato solo due piatti di pasta, tre burritos, un kebab, due panini con la mortadella, una zuppa di verdure, una fettina di crostata.
0: E due bracciole messinesi, già che ci siamo.
1: È la zuppa di verdure che ha fatto male.
6: E anche la fettina di crostata. Qual è il segreto per stare bene? Qual è il segreto per stare bene? Lo vengo a dire a voi.
0: È ora?
3: Cioè, lei che lo chiede a noi, lei che
6: lo dico a voi.
0: Pensare solo al momento.
3: Aspetta, che parla degli alchimisti. La pietra.
6: Diciamo una cosa molto importante. C'è una pianta che cresce dentro di noi e va saputa coltivare.
1: È un'ortica, però, perché mi prude tutto.
6: Parrollata.
0: No.
6: E poi va fatta girare. Professore, con questo concludo.
1: Sì.
6: Mi piace quando vengo trattato male. Quando lo vengo considerato. Bene, allora vi lasci qui 300 euro, si tolga dalle palle.
1: Non si fa così.
6: Devo fare tale per la vecchia.
4: L'ho fatto per terapia.
6: Certo.
4: Chiaro.
6: Questo.
0: Grazie. Quindi, Raffaele, lei torna quando vuole. Lo psichiatra della banda di R101.
1: Di Milano.

0: su R101 Gym Jazz Heroes, Adam Levine, 7:14 minuti. Buon lunedì 4 maggio 2026. Giovedì scorso, invece, prima di salutarci per il weekend lungo del primo maggio, vi avevamo chiesto quali fossero quelle pratiche lasciate in sospeso. Un'amica ci aveva risposto, l'avevamo anche ascoltato insieme, così:
1: ciao banditi del mio cuore, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
1: Allora, quello che vorrei finire in questi 3 giorni e che finirò sarà di far lotto, perché da quest'anno mangerò le mie santissime e buonissime verdure.
0: Ok, bene. Non siete curiosi di sapere se alla fine ce l'ha fatta?
2: Sì, no, perché in 3 giorni il suo orto cresce, no?
3: Cioè, è ovvio, ha già raccolto, ha già mangiato il raccolto.
0: Doveva metterlo giù, cioè, comunque girare la terra, cioè da mettere i semi, sì, o da fare tutti gli espianti.
2: Poi dobbiamo andare noi in gruppo a concimarglielo.
0: Si dice espianti nel
3: non lo so,
0: nell'orto.
3: Chiara, ma non lo so. Vai avanti, non quando, ti preoccupare.
0: Gli espropri dell'orto.
4: Quando ho glissato apposta.
2: Esatto, quando non ti si interrompe vai avanti.
0: Vai. Allora sentiamola.
5: Ciao banda, sono la ragazza che avrebbe fatto l'orto durante questo ponte. Orto fatto, mi sono anche rimediata adesso una bella tosse, un bel raffreddore. Buona giornata.
0: Ciao.
3: Data malissimo.
0: Che tristezza, che brutto.
4: Andiamo
0: perché
4: a lanciarle i pomodori.
0: Quindi l'ha fatto ma si è ammalata.
2: Sì, ho capito, ma fare l'orto, cioè dire ok, ho fatto l'orto in 3 giorni, continuo ad avere.
0: Lo devi costruire l'orto.
2: Certo.
0: Tu metti la piantina di pomodoro, per esempio, devi mettere il pirulino indietro.
3: Il pirulino.
6: Pirulino.
3: Attenzione amici, ascoltate, il pirulino non è l'orto.
0: Ascoltate veramente.
4: Chiara ha lasciato in Valtellina anche le parole stamani.
3: Sì.
0: Devi mettere i paletti per le melanzane, per i pomodori.
4: Diciamo che l'orto necessita
6: di
4: alcune. Non è Minecraft. Ci sono delle infrastrutture, chiamiamole così,
0: esatto,
4: di cui ha bisogno l'orto. Insomma.
2: E poi lasci attaccata l'etichetta del seme, così gli uccellini sanno dove il menù, no? Sanno dove andare a beccare.
0: Per quello.
4: Ma volendo c'è sempre il centro commerciale come una volta.
3: Esatto. Caro e vecchio.
2: A me salgono direttamente in busta.
0: Qualche bello sfizio che vi siete tolti questo weekend. Ce l'avete fatta?
7: Buongiorno banda, io sono stato un paio di giorni a Istanbul con mio figlio, città meravigliosa che consiglio a tutti.
2: Dai,
7: ciao ciao.
0: Bello.
2: Bravo,
0: in Grecia, no?
2: Sì, sicuro.
3: Brava, sì.
4: Sì, poi lì tra Turchia e Grecia si amano, no? Storicamente.
2: Da sempre.
3: Sbagliato di poco, dai.
0: Esatto, siamo lì. Oh, vi aspettiamo con le vostre voci al 331 80 90 101, anche perché abbiamo scoperto che in tempi duri è molto più facile volersi fare un regalo. Molti tendono a volersi togliere qualche piccolo sfizio.
2: Si gratificano per superare il momento difficile, questo intendi.
0: Magari l'avete fatto proprio questo weekend, raccontatelo alla banda di R101.

0: Io stappo le bottiglie quando sono a Castelleone. Io bevo tanta birra quando sono a Castelleone.
1: È la proloco di Castelleone, ringrazio.
2: È contenta.
3: Oh. Città di Paolo Dini.
1: Approfittiamo del fatto che questa canzone è al mio paese, perché è anche un po' di quello che stiamo parlando. Stiamo cercando di farvelo indovinare tramite qualche indizio. 331 80 90 101. La canzone Mi Taccio, diciamo così. Quella di Serena Brancale, delle altre due compari. Ma il video è molto, molto bello.
2: Ti piace?
1: Il video è molto bello, una fotografia eccezionale. È un motivo in più per sintonizzarsi. Che può anche sul canale 67, dove si può non solo ascoltare, ma anche vedere la nostra musica.
4: Quando un aziendalista è aziendalista.
1: Studiato.
3: C'è la Puglia, c'è la Sicilia in questa città. Catania, Caltagirone e Bari con Serena Brancale.
1: Giusto.
3: Ma siamo partiti dalla Abruzzo, dove vicino all'Aquila è nato il paese, ed è stato ufficialmente denominato così, dei lupi, questa convivenza tra un grande branco di lupi e 180 cittadini
2: di questa frazione.
3: Esatto. Stiamo indovinando le vostre città, sentiamovi.
5: Ciao banda, buongiornissimo, sono Carmen, vengo dalla Firenze del Sud.
1: Io la so, dai, ma non la dico.
2: Dai un indizio.
6: Cristiano, sulla Franca. Ciao, ciao, senti. Quanto vieni a prendere le lasagne? Sono qui da 3 settimane.
1: Porco cane, è andata male il ragù.
2: Questo era un indizio, questo, no?
1: No, quindi è una
3: città simile a Firenze architettonicamente, ci immaginiamo.
1: È detta così, no, architettonicamente direi di no, però c'è comunque un discreto patrimonio culturale, quindi insomma.
2: La Firenze
1: è una città
2: sud.
1: D'arte, insomma.
2: Ma sono tante le città d'arte al
3: in
2: sud.
3: In che regione siamo?
6: Lecce.
1: Puglia.
3: Puglia? Avrei
5: Carmen
3: detto
5: da Lecce,
3: Bari.
5: Naturalmente.
6: Lecce. Lecce.
4: Grande Leo.
6: Sto vincendo, ragazzi, così per dirlo.
4: Sì.
3: Tra l'altro, Lecce, città che sta piacendo molto anche a Mel Gibson, non giusto? È stato avvistato ieri.
1: Lui aveva flirtato con Matera ai tempi della Passione di Cristo, se non ricordo male. Tra l'altro, piccola nota di curiosità che so che vi svolterà la giornata.
4: Dai, sei pronto.
1: A Lecce, a Firenze del Sud, c'è un quartiere, un paesotto dell'Interland, si chiama Novoli, come un quartiere molto popolare a Firenze.
2: Dai.
1: Quindi c'è anche questo legame.
3: Gemellaggio effettivo, ufficiale.
2: Come Galata per Genova e Istanbul, insomma.
1: Ecco, più o meno.
2: Una cosa del genere.
1: Bravo, bravo. A proposito, ci scrive Samuele, dice: sono della città della focaccia alla genovese. Grazie.
4: Aspetta, fammi pensare.
3: Sentiamo Amedeo invece da dove arriva.
1: Amedeo.
7: Sono Amedeo e vengo dalla città dei gladiatori.
3: Roma? Non è Roma, ce lo dice il romano Matteo Torre.
2: Innsbruck.
1: Vedo il ditino scosso, quindi non so come
3: la città d'origine dei gladiatori, forse, che poi si ritrovavano a Roma per sfidarsi.
1: Può darsi, era un paese pugnace che sfornava.
3: Noi siamo in Umbria, non so perché. Siamo in Umbria? Manco ci aiuta.
6: Vedete, potrebbe essere Santa Maria Capua Vetere.
2: Ma scusa.
7: Sono Amedeo e vengo da Santa Maria Capua Vetere.
4: Ah, veramente?
1: Vedi.
4: Ma perché Leo sa tutto prima? Pino, la smetti di dire le cose a Leo.
6: Internet.
2: È insider trading. Oggi andiamo in borsa e compriamo quello che dice lei.
1: Ora, la risposta è giusta. Ethernet. Io non ho ancora fatto la domanda.
4: Signora,
1: lei come fa a sapere che è Ethernet? Scusi.
4: Tutta vuota la casella.
6: Ethernet.
1: Allora, notaio.
3: Ma perché Santa Maria Capua Vetere è la città dei gladiatori, Raffaele?
4: Beh, adesso non chiedere tutto, lui lo sa, appunto.
6: Sono cose che ho sognato, non è vero.
3: Va bene, ne abbiamo imparata un'altra.
6: Passavo
3: comunque stamattina.
7: Ciao banda, sono Vincenzo e vengo dal paese del Torrone.
1: Addio.
3: Però aggiunge che non è quello che pensiamo noi.
1: Infatti prevedo diatribe.
3: Allora ci pensiamo.
2: Ha detto paese, non ha detto città.
4: Io dico Gallo d'Alba.
2: E Torrone forse è una torre grande. Non è esattamente il Torrone e il Longiume.
3: In quel senso. Ragioniamoci, così non ci sbilanciamo. 331 80 90 101. Aspettiamo le vostre

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Gerry Romano. Teheran ha inviato via Pakistan la risposta alla proposta USA per un cessate il fuoco. Subito fine della guerra e ripristino della sicurezza marittima. In precedenza il presidente della Repubblica Islamica era stato netto: non ci piegheremo mai al nemico, così Pezeshkian. Putin si dice convinto che la guerra in Ucraina volga al termine e che finirà con una vittoria russa. Il leader del Cremlino indica come negoziatore Schröder, ex cancelliere tedesco. La Germania è gelida. Da Mosca offerta falsa, le parole. Più credibile sarebbe prorogare la tregua. La nave focolaio dell'antivirus durante una crociera nell'Atlantico è arrivata a Tenerife scortata dalla Guardia Civile. Tutti asintomatici i passeggeri. Lo sbarco, poi il rimpatrio nei rispettivi paesi. Il Ministero della Salute italiano comunica nessun rischio pandemia. Terremoto al Dicastero della Cultura. Giuli licenzia Emanuele Merlino ed Elena Proietti, rispettivamente numero uno della segreteria tecnica e capo della segreteria del ministro. Scontano i fondi negati al docufilm su Regeni, il primo, e un'assenza ingiustificata in missione, la seconda. Sciopero in vista per un lunedì nero nei cieli. Domani voli a rischio. La protesta più significativa riguarda piloti e assistenti di EasyJet. Stop anche negli scali di Roma, Napoli e Palermo. Disagi attesi in tutta Italia. Tennis al Foro Italico passa Musetti. Tocca ad Arderi, Arnaldi e Cocciaretto. MotoGP in Francia tripletta Aprilia. Vince Martin davanti a Bezzecchi e Ogura. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: buongiorno.
1: Ciao ragazzi, sono Renzo Giovannotti. Sono io.
2: Ma con la voce
3: di Cremonini.
4: È un mix.
1: Bellissimo. Una cosa bellissima, ragazzi. Faccio il sole nelle spiagge. Bello.
4: È bella sta cosa qui.
2: Cesare, non sei credibile.
4: Due personaggi in uno.
1: Ah, mi avete sorpreso.
3: Certo.
2: Sono incredibili anche le storie che ci state raccontando al 331 80 90 101, ma ce lo assicurate voi, sono successe veramente, tipo questa.
5: Sono Sonia da Varese.
2: Ciao.
5: Ogni volta che racconto questa storia mi guardano tutti allucinati,
2: dai,
5: perché
2: sentiamo.
5: Pensano che non sia vero, o perlomeno alcuni ci credono, alcuni no. Nell'arco di una quindicina d'anni, quando ero più giovane, ho bucato la mia macchina, la ruota della mia macchina, tre volte. E tutte e tre le volte sono stata soccorsa, diciamo così, dalla stessa coppia di ragazzi. Due ragazzi amici. Vabbè, che ho beccato per ben tre volte, ma nell'arco di 10 anni.
4: Erano loro che bucavano le
5: differenti.
3: Ecco. Ma era stalking questo?
4: Ma certo,
3: non è che te la tagliate, la squarciavano loro.
4: Pensa che questi due ragazzi uscivano fuori con dei coltellacci.
2: Guarda, che in
4: dei residui di pneumatici.
2: Li stai trainando probabilmente. C'è un gancio traino che di cui non si
3: due,
2: accorta.
3: Due ragazzi che lei non si è accorta che avevano aperto un gommista 10 anni prima.
2: Dai, ci crediamo, a lei ci crediamo.
4: Sì,
2: sono coincidenze possibili.
3: Sono stato azzurro di sci.
6: Davvero?
3: Sì.
2: Io ho fatto il record italiano di caduta libera, ma non lo sa nessuno.
4: Ma da Jerry Scotti? Perché sei stata anche lì,
2: L'ho lanciata da 9000 metri, ma così, non lo sa nessuno.
3: Non lo sa nessuno, perché eri solo tu lassù.
2: Un po' non anche ricordo. Il video. Però.
7: Ma non ricordo questo coso qua.
2: Ravenna, effettivamente.
7: Ero proprio vicino a me.
2: Mi hai visto dall'alto?
7: Ho sentito l'odorino. Mi sono avvicinato.
3: Dov'è che l'hai fatto?
2: Ravenna.
3: Coi pavoni?
2: Più alto dei pavoni, verso l'infinito e oltre. Storie assurde, le vogliamo sentire al 331 80 90 101.

0: Allora, ragazzi, sono arrivati messaggi per la zia.
1: Sì.
2: Hai voglia?
0: Sì, sì.
3: Mi state distruggendo gli Avengers, ma siete grandi. Bravissimo, Fiaschi.
0: Grazie, amore.
4: Comunque, quando c'è Mara Venier, si è in macchina, bisogna fermarsi. Sì. È una cosa impossibile. Sì. Cioè, mi fa male la pancia. Date un Oscar a Leonardo Fiaschi. Bravo!
2: Sono lì bloccati da mezz'ora, quindi.
5: Bisogna mettere un alert prima di Mara.
0: Addirittura, grazie, amori, oh, grazie.
2: La prossima canzone che vi fa stare bene tra un'ora, chiedetela pure al 331 80 90 101. L'anno scorso Ziggy ha raccolto gli 80 piatti preferiti del padre, raccogliendo piatti da tutto il mondo.
1: Dai,
2: una cosa che non poteva mai mancare, il giorno della zuppa.
1: La zuppa?
2: Per Bob, esatto.
1: Hai capito? Disboscate, insomma, le piantagioni di canapa di mezzo pianeta.
2: No, no, anzi, ha parlato di tutti i piatti rastafaiani che mangiava Bob.
1: Oh, che mi viene la
0: zuppa di Bob Marley.
1: Ma non vi viene voglia di addentare un ciapati?
2: No. Sì, un ciapati.
1: Un ciapati? Ma non sa cos'è il ciapati. L'ho scoperto io 3 secondi fa. È una focaccia tipica indiana.
0: Sì.
1: Ok, che nelle aree rurali dell'India adesso si cucina in un modo del tutto originale. Hanno trovato il sistema di cuocere il ciapati senza utilizzare il gas.
6: Mia zia di Bergamo.
1: Non vuoi sapere come?
6: No, come gli hanno ciapati?
1: Questo parte già con le sue cose. Non mi lascia venire.
2: Oh, cucinare senza gas, Cristiano, anche tu potresti farlo gas. Poi a casa.
1: Chiamano una mucca, gli fanno fare una torta.
5: Ok, ma la mucca.
1: Sì,
5: ma
1: sì,
5: veramente.
1: Una torta, danno fuoco alla torta di mucca.
5: Quello
1: e sopra c'è il ciapati che avrà un aroma inconfondibile.
2: Beh, allora il gas lo usano lo stesso, in realtà, però quello naturale, metano.
1: No, sto scherzando,
5: Era meglio non saperlo, sta nozione.
7: È buona questa torta, ragazzi.
5: No, smettiamo. Su forza!
6: Direi di uscire subito da questa leggenda metropolitana e passare alla nostra call.
2: Esatto, qual è il vostro tesoro?
6: Esatto, a proposito di torta, spero insomma di pasticceria a questo punto e non di mucca, abbiamo una coppia di genitori quanto mai sul pezzo che dice vogliamo fare gli auguri al nostro tesoro. Babbo Andrea e mamma Laura festeggiano la loro Marianna.
2: Bravo,
6: fa 18 anni.
1: Oh,
6: grande pallavolista. Mi segnalano grande pallavolista.
1: Dai.
6: Col babbo arbitro di pallavolo, quindi è tutto un magna magna,
1: bella sta cosa.
6: Quindi tanti auguri da parte della banda
2: Mariola
6: di ascoltatori. Brava Marianna, auguri.
2: Ci state anche raccontando con le vostre voci.
1: Cosa?
6: Quindi tanti auguri da parte della banda
2: Mariola
6: di ascoltatori. Brava Marianna.

0: Era lì dei 10 minuti, sì, voleva dire.
1: Sì, ho capito.
2: C'è ancora una casa vostra.
3: Vai!
4: Il mio tesoro, ovviamente, a parte figlie, mogli, parenti, cani, eccetera, è la mia moto, la mia libertà.
3: Ma sì, andate pure sul materiale, vogliamo sapere qual è il vostro tesoro.
1: Un intriso di valori, devo dire.
5: Buongiorno, banda. Il mio tesoro è mia nipote Martina di 8 anni che si sta preparando per andare a scuola, ma la sto indirizzando ad ascoltarvi tutte le mattine prima di entrare e insieme stiamo preparando la barzelletta per il Tortorella Challenge.
1: Allora fate tutto voi, cosa vi devo dire?

0: state inventando e autoconsegnando dei premi. Poi vi spieghiamo perché, ma intanto sentiamo le vostre voci. Buongiorno.
1: Buongiorno banda, Mario da Reggio Emilia. Il premio che mi merito e che voglio è mal di schiena dell'anno. Mi immagino quando mi premiano che mi danno una bella pila di dischi vertebrali con 3 o 4 ernie. Ciao.

0: tutti.
1: Ciao.
2: Sta lì sul palco un po' piegato, però.
3: Sì, certo. Sul palco con Ernia che canta.
2: Certo.
1: Se la deve vedere con me, devo dire.
2: È vero, ha già subito un concorrente.
1: Conto di sfidarlo almeno agli ottavi di finale, diciamo così, per il premio Pancera d'Oro.
4: Ciao banda, buongiorno, Nicole da Pesaro. Io vorrei tanto il premio. Hai sempre ragione tu. Perché ho sempre ragione io.
3: Ma dai.
4: Inevitabile.
5: Ma perché lui che.
2: Hai ragione.
5: Ma perché è il marito, il compagno che non vuole entrare in questione, sennò c'è sempre da discutere.
1: Come fai a contraddirla?
5: Sì, hai ragione.
2: Sì, dimostra col premio che ha sempre ragione.
6: Buongiorno bandini.
2: Buongiorno.
6: Io mi assegno il premio Chiaraoke. Partecipo sempre, mi diverto una cifra.
2: Grande.
6: Buona giornata.
1: Ciao.
2: Allora ti aspettiamo tra poco che si canta insieme.
1: Prima di andare in Francia, e così vi spieghiamo bene perché scelto di chiedervi tutto questo stamattina, stavo dando un'occhiata e non siete curiosi di sapere da dove partirà quest'anno il Giro d'Italia?
3: Che da dove partirà il Giro d'Italia?
1: In quanto Giro d'Italia da anni parte da
3: all'estero,
1: tutte le parti,
3: sì,
1: meno che in Italia.
5: Non ne ho idea.
1: Beh, le prime tre tappe sono in Bulgaria.
5: Dai!
1: E questa cosa mi fa impazzire. Dico, ma vabbè, sono anni ormai, ma io tutti gli anni devo cioè me lo immagino.
5: Sì,
1: però,
5: ma si porta in giro la fama. Sì,
1: siamo
5: sì
1: in Bulgaria.
2: Si premio fa geografia agli organizzatori
1: Sì, andiamo a Francia,
2: Giro d'Italia.
7: Bonjour.
1: Bonjour.
7: Je m'appelle Florent Montaclair.
2: Mm-hmm.
7: Je suis un professeur.
1: Montichiari.
5: No, Montaclair, sì, è un detersivo.
7: Montaclair.
5: Montaclair. Allora, che accade? Questo professore di filologia. Allora, la filologia, lo studio dei testi letterari per ricostruire l'interpretazione, comprendere la cultura dei posti.
2: Lo sapevamo benissimo.
3: Ma infatti, esatto, cosa lo spieghi?
5: Se lo dico per
1: bene. Superflori.
5: Allora, questo filone, perché è più che un filologo, è un filone, da noi dicono quello tagliato, quello sgamato.
2: Sì. Furbo.
5: Che ha fatto 10 anni fa. Ha costituito, retrodatandola di decine d'anni, un istituto americano di filologia riconosciuto a livello mondiale, con tutti i crismi, andando ad allegare testimonianze, insomma dando risalto e importanza.
2: Ma inventando tutto di sana pianta.
5: Inventando tutto di sana pianta, istituendo 10 anni fa un premio di prestigio pari al Nobel.
2: Certo.
5: Perché le testimonianze erano anche fittizie, ma di premi Nobel veri. Ok. Si è inventato un premio alla filologia.
2: E chi l'ha vinto questo premio?
5: L'ha vinto lui.
2: Bello.
5: L'ha vinto lui, ma se l'è fatto assegnare dalla società, dall'istituzione che lui aveva inventato. Ok?
1: Sì.
5: È andato lui dal gioielliere mesi prima a ordinare la medaglia. Il governo francese, stupito da tutto questo clamore e orgoglioso di avere un proprio professore che ha vinto il premio della filologia datogli da questo ente internazionale,
2: che
5: hanno fatto? L'hanno invitato all'Assemblea Nazionale, l'hanno premiato.
1: Bravo.
5: Davanti a dei veri premi Nobel.
2: Ma vi rendete conto?
5: Nessuno è mai andato ad indagare e questo li ha presi tutti per il culo. Per 10 anni,
1: mi inchino a costui.
5: Per 10 anni li ha presi tutti per i fondelli, si è inventato l'istituzione, si è attribuito il premio, ha avuto la risonanza internazionale.
2: Però adesso perché lo raccontiamo? Perché alla fine qualcuno il dubbio finalmente è venuto.
3: Antonio Razzi, scusate, non è Razzi.
5: No, non è Razzi. alla fine è saltata fuori, ragazzi, ma è durata 10 anni, il premio l'ha vinto nel 2015.
3: Ma pazzesco.
5: 11 anni.
3: Liberté, égalité, medaglia a me.
2: Esatto. Medaglia a voi oggi al 331-8090-101. A questo punto inventiamoci un premio e diamocelo.
8: Io mi darei il premio La Fenice, perché ormai nella vita non so quante volte sono caduta, mi sono rialzata e ho ricominciato, e a volte mi sono anche reinventata, come adesso è proprio un momento in cui ho fatto La Fenice.
5: Brava.
8: Nella mia vita per l'ennesima volta, quindi il premio La Fenice a
2: grande
8: me.
2: Dirige, ma in gioielleria
1: dirige il maestro Benezzimi
5: anche, sì,
1: una volta
5: teatro.
1: Adesso non dirige più. Io darei anche un premio a questo nostro programma,
5: sì,
1: che è uno dei pochissimi che vi risparmia il vostro Garlasco

0: momento. L'importante è non incappare nel nostro hater.
1: Aia.
0: Il commentatore folle, sappiamo solo che si chiama L. Banfi.
1: Chi sarà? Chi sarà?
0: Chissà.
2: Sì, su questa cosa. Sì, non lo volevo dire, che sì. Io e mio amico Ciccio Gamer, come dico sempre, stiamo investendo in queste cose che facciamo gli haters.
0: Sì. Ma perché? Ce l'avete su con tutti?
2: C'è gente troppo cattiva sui social.
0: Voi per primi.
2: E gente che deve smettere di fare l'influencer. Noi siamo l'influencer.
0: Bene.
3: Beh, ma allora, io dico, ma possibile che sia stata stabilita, quasi accertata, l'identità di Banksy?
1: E non quella di
3: noto graffitaro,
0: di Banksy,
3: street questo artist del mondo e non del nostro
1: non
3: hater.
1: Non riusciamo proprio.
2: Non è Nino Bensky quello lì, però.
1: No. Continua a spostarsi tra Molfetta, Mesagne e
3: Cambiacella.
1: Cambiacella.
2: Cercano di intercettare, capito? Questi biglietti maledetti.
0: Con chi
2: io
0: sarà
2: ho scritto
0: oggi
2: due cose: Miley Cyrus.
4: Miley Cyrus?
3: Sì.
2: Inutile che continui a cantare R101. Ti ricordi quando facevi il video dove lanciavi le pelle?
4: Ma le? No, le pelle.
0: La Wrecking Ball. Quando...
4: Le palle, sì.
2: Sì, io ho fatto anche la voce di Pino Scotto, E lui diceva: rotto con rotto! Allora,
4: no,
2: Riccardo Russo, scritto sì. Riccardo Russo. Ah. Inutile che continui a imitare quell'attore pugliese mezzo anziano che faceva Nonno Libero.
4: Ah, veramente?
2: Non si imitano le persone anziene, farà butto maledetto.
0: Che fastidio le dà?
4: Perché non vuole questa cosa? Mi scusi.
2: Una bella bambola voodoo pure.
4: No, non esageri adesso.
2: Ieri abbiamo manipolato i social di Guccini.
3: Manipolato?
2: Sì, e abbiamo detto che gli abbiamo fatto scrivere: lui amo Grande Fratello e Tete Schneider.
0: Ah, quindi non l'ha detto lui veramente?
2: L'ho fatto noi questo.
4: Ora
0: che operazione
4: tutto. Hanno hackerato.
2: Caro Sauron, per vincere la guerra nella Terra di Mezzo ti servirebbero le cime di Raipa.
3: Ma basta.
2: E poi per finire c'ho un messaggio così.
4: Dai. Sì.
2: Bellita Toriolo.
4: Ancora.
0: Ah, basta per il Signore degli Anelli di Cipolla?
4: No.
2: Quando ti vediamo, quando ti vediamo rimaniamo fermi.
0: Amelita.
2: Sì, per vedere i tuoi tesori enormi. Perché siccome si parla di tesoro, sto dicendo.
4: Certo.
3: Sì, certo.
0: I suoi gioielli.
4: Riferimento ogni casuale, diciamo, casuale.
2: Sì.
0: Grazie. Tanta vista per la nostra Melita.
3: È il nostro hater, ecco, ha questo indizione.
1: Sì, al nostro hater piacciono
3: le Melite.
1: Sì.
2: Diciamo. Un po' rapetto, così.
0: Siamo riusciti a intercettare la posizione?
4: No.
0: Niente. Allora, sarà per la prossima volta. La ricontatteremo, signor L. Banfi. Prima o poi scopriremo chi è.
4: Sì.
0: Sicuro. Seguite.

0: di R101, anche questa mattina dalle 7 alle 9 c'è il morning show che vi fa stare bene. Quello con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buon martedì, ben ritrovati.
0: Buongiorno, buon 5 maggio a Cristiano Militello.
2: Buongiorno, buongiorno. Allora, io solitamente mi sveglio prima della sveglia, invece stamattina io devo ringraziare la sveglia perché il sogno che stavo facendo era sì fatto.
1: Dai.
2: Eravamo in Inghilterra, era sera, dovevamo rientrare in Italia a prendere
0: un aereo. Ma eravamo noi?
2: No, eravamo io e lui. Io e quest'uomo qua.
1: Io e te, io e Paolo Dini. Ma davvero compaiono i tuoi sogni,
2: sì,
1: Cristiano?
2: Sì, ma aspetta.
3: È un incubo. Quindi fino adesso è un incubo, eh?
2: Aspetta e senti come compaiono i miei sogni. A un certo punto si fa tardi perché l'aereo sta partendo.
1: Sì.
2: Io vado dal proprietario della struttura inglese britannico, provo a spiegarmi. Scusi, ma mica visto uno e gli mimo le cose, quello che era con me in questi giorni. Lui c'è un lungo momento di silenzio, poi mi guarda e col dito mi indica un punto in pista da ballo dove c'eri tu vestito da odalisca ubriaco.
3: No, dai, ma smettila.
2: E c'avevamo l'aereo tra 40 sera. Minuti. Ma le cotolette.
1: Senti, e perché ti sei svegliato poco prima che ti dicessero che io ero anche il pilota?
4: Buongiorno, ladies and gentlemen, sono il pilota del sogno di Militello.
1: Ero io il pilota ubriaco, vestito da odalisca.
4: Buongiorno, buongiorno, sono il pilota vestito, sono il pilota del sogno di Militello, sono un attimo uscito dal sogno per assicurarvi tutti quanti, quello sì è Paolo Dini, confermo quello che si dovrebbe.
3: Conferma, ero io. Conferma, grazie.
2: Presente un ippopotamo di un film della Disney, ma certo. Tutù, col tutù
1: ma
2: però.
1: Perché? Sì.
2: Ma porco
0: Madagascar.
2: Cane,
0: Madagascar,
2: raccapricciante, veramente, bravo.
0: Certissimo, che c'è anche la canzone dell'ippopotamo.
1: Me lo ricordo, c'ho in testa un ippopotamo che balla con una corona di fiori in testa.
3: Fatto e, tu e la controfigura, certo.
1: E la gonna di foglie, però no.
0: Hanno fatto da poco uno studio su quasi 300 persone sui loro sogni, questa iperassociazione riflette un po' quello che tu vorresti vedere nella vita, vorresti
1: vedermi.
2: Ma infatti è tanto che si decanta di lui, briaco di qui, briaco di là, ma io non l'ho mai vista alla fine.
1: Vabbè, allora è giusto, grazie per avermi permesso di ricordare, sarò in serata venerdì sera a Malpensa.
0: Questa è Re Leone però,
3: era anche ripresa in Madagascar, cantavano anche. Sì.
0: Buongiorno Riccardo.
3: Buongiorno.
0: Russo, hai giocato con i nostri amici ascoltatori, i più svegli d'Italia.
3: Sì,
0: ok, il prezzo è giusto.
3: C'è stato un grande ritorno, grande richiesta, perché ha vinto anche il torneo scorso mese.
2: Tornerà anche Telemike? Chiedo.
3: Non è detto, qua può tornare tutto.
0: Torna tutti i giorni il nostro Leonardo Fiaschi con tutte le sue voci.
4: Buongiorno di nuovo il pilota.
1: Buongiorno pilota.
4: Buongiorno. Ricorderemo, attenzione. Questa sera entreremo nel sogno di Paolo Dini.
1: Comandante, quante ore di volo e quante di sonno?
4: Cosa dovete credere a Militello? Perché se non si svegliava più, il viaggio continuava. Abbiamo fatto dei giri.
0: Ci porta per favore nel paese dei lupi? Dritti, sì.
3: Qual è
0: il paese dei lupi?
1: Qual è? Mi fa ridere però.
4: Abruzzo.
1: Cioè no, la cosa strana è che si chiama Aschi. Allora sarà il paese degli Aschi, non dei lupi.
0: No. Esatto, è appena stato denominato in Italia un paese, il paese dei lupi. Entreremo nell'argomento.
1: Dove si trova?
0: A breve.
2: Sarà in Abruzzo?
1: Abruzzo? Aschi frazione in
0: indovinatelo.
1: Italia. L'Aquila, provincia dell'Aquila.
0: Sì, siamo proprio in quella zona lì. Perché ogni paese, ogni città ha la sua caratteristica. Quella ufficiale, come il paese dei lupi, che lo è diventato proprio come nomenclatura. E oppure quello che si dice, no? La città del Nebiun è Milano, la città del cioccolato, lì se la giocano un po' tra Modica, tra Torino.
1: Certo. Ogni città ha la sua peculiarità, la cosa per la quale
0: ufficiale o ufficiosa, quella che viene detta tra la popolazione.
1: Dai,
0: allora,
1: vi do una notizia ulteriore, scusate,
0: sì?
1: Aschi è una frazione, 180 abitanti, nel comune di Ortona dei Marsi, prima che arrivassero i lupi gli abitanti erano 500.
0: Erano poveri lupi,
1: esatto.
0: Anzi, c'è un bel branco che ha reso celebre questo piccolo paesino.
2: Ma Ortona è anche la patria del re del Poparuolo, o sbaglio?
1: Sai che non me lo ricordo, vuoi dire?
3: Sì.
1: Lui è di Ortona?
2: Mi pare, insomma è un dettaglio che trascurabile a questo punto del programma.
0: Questa è la modalità, ve lo ricordate, l'indovina che ci saluta? Ci si avvicina molto, perché proveremo anche un po' ad indovinare insieme a voi il vostro paese o la vostra città. Mi chiamo Chiara e vengo dalla città del Nebiun. lasciate un piccolo spazio di tempo. Sono Chiara da Milano. Così possiamo piano piano avvicinarci ed indovinare insieme a voi.
2: Allora, via.
0: Esatto, al 331 80 90 101. Sono Paolo e vengo dalla città del...
1: del Torrazzo?
0: Anche.
1: Sì, anche.
0: Sono Paolo da Cremona, ecco. Questo è un altro esempio. Mandateci i vostri messaggi, indoviniamo da dove...

0: qual è il vostro tesoro, la collezione completa dei mensili di Tex Willer, dal numero uno fino a oggi, ereditati prima dal nonno e poi da papà.
1: Il
0: Marco
1: Tex Willer,
0: grandi collezioni.
2: A me mi chiamavano col nome storico di Tex Willer,
0: cioè
2: Aquila della Botte.
0: E sentite che bello, il mio tesoro più grande, le cartoline che il mio caro papà spediva a mia mamma nei primi anni 60 mentre faceva il servizio
2: che
0: militare. 18 lunghi mesi di cartoline d'amore.
2: Bella sta cosa.
0: Sì. Qual è?
3: Anche mio nonno e mia nonna si conobbero sotto il fascismo, diciamo, c'era un servizio che metteva in corrispondenza delle giovani volontarie per scrivere ai soldati al fronte. Così, e quindi iniziarono per corrispondenza, insomma, non si conoscevano e si promisero alla fine della guerra di conoscersi, eccetera, eccetera.
0: Rapporto epistolare.
1: Sì, sto piangendo, però. Aspetta.
2: Ma il Franco Polo chi lo pagò in quel caso? O il nonno, anche lui era già.
3: Buona, che non si trovano nemmeno più tra un po' i francobolli.
0: Con le vostre voci, qual è il vostro tesoro?
4: Ciao banda, ciao. Buongiornissimo. Anche per me il mio tesoro è il mio cavallo, che è con me da 7 anni e ne ha 13, sia perché è sempre stato il sogno fin da piccola di avere un cavallo che ho potuto realizzare solo da adulta, sia perché, ragazzi, costa come un tesoro.
0: Ti servirebbe quel forziere che è stato nascosto a San Francisco con 10.000 monete da $1, però insomma è un bel gruzzoletto da trovare così a gratis.
5: Che bello, che bello, Mara. Buongiorno amori,
1: è da ieri che ti aspettiamo.
0: Sì,
1: Mara,
0: stai preparando la puntata di Domenica In?
5: Ci siamo oggi, però guardate, abbiamo deciso di fare una bella carrellata perché ci sono ospiti straordinari.
0: Allora,
3: ma te ne sei dimenticato uno, ho letto la polemica domenica.
5: Ah, sì,
3: c'avevi un ospite che tutta la trasmissione alla fine è finito il programma.
5: Sai chi era?
2: Chi era?
5: Era il cantante commercialista Tony F24.
0: Davvero aveva Tony F, si è dimenticato.
3: No, non era Tony F,
2: era un altro. Senti un po', Mara.
5: Sì, amore.
2: Ti chiedo, vai lentamente, dacci il tempo di ridere,
5: sì,
2: perché sono
5: amore, ti ricordi quando giocavamo a nascondino, gli altri bambini si nascondevano dietro di te?
2: Sì.
1: Alcuni si nascondevano in mezzo a te, cara.
5: Siete pronti?
2: Dai.
1: Andiamo, va.
5: E
1: andiamo.
5: Allora vai!
1: Dai.
5: Paolo Dini e i Colesterolo Boys presentano il calendario dell'Inps. Poi il cantante che urla dalla torre, Marco Muasin. Poi ci abbiamo l'allenatore con il ciuffo arancione, Donald Trump.
1: Il Trump.
5: Bello Figo e Fiorella Mannoia canteranno Quello che le donne non dicono sulla pasta col tonno.
1: Bella.
5: Pier Francesco Favino ci parlerà del suo nuovo ruolo nei panni di Daniele da Villanterio. E poi
3: Daniele del
1: finale tragico.
5: Il sosia di Elvis Presley ci mostrerà le sue basette all'inguine. Poi da Amici 2003 la cantante con i denti neri marcia. Vedremo lo speciale sul calciatore che abbaiava gli avversari, Franz Beckenbauer.
0: Non dimenticarti di nuovo Nicolò Filippucci, è lui che ti sei dimenticata domenica.
5: Anche lui, chi è Nicolò
2: Filippucci? Filippucci è quello che sta simpatico alla russa.
0: Ex allievo di Amici.
5: Okay. Il nuovo film dei supereroi che si accoppiano, gli Eva Engels. E dopo la pubblicità in studio dopo la pubblicità in studio il presidente coreano Kim Jong, che ci ha portato dei pasticciotti fatti in casa, ci parlerà di quando veniva preso per il culo alle medie.
1: No,
5: e poi
1: povero.
5: Paolo Tappinassi presenterà il socio ufficiale di Ascanio del Grande Fratello, gli ultimi due. Ci colleghiamo con il centro commerciale dove Papa Leone è atteso per i firmacopie. Poi Malena ci parlerà del libro che l'ha resa famosa.
0: Quale? Sì, vero?
5: Non lo so, un libro a caso. E poi,
1: Malena ha mai fatto lì.
5: Per finire, l'incredibile storia da tale quale la dolce trasformazione da Filippo Facci a Elton John a Zia Cosma Federico l'Olandese Volante.
3: La metamorfosi di casa
5: con noi.
1: Basta, quanto dura sta puntata?
0: Grande Mario!
5: Gregor Samsa, vai!

0: capitare, non promettiamo niente.
1: Di rado, ma capita, devo dire. Ricordo agli amanti del genere trash l'immagine di me nei panni di Frodolo e Michelangelo Pucci nei panni di Gobbum.
2: È vero, Frodolo.
1: Box Office 3D, ma insomma direi di andare avanti come la scena più brutta dalle 8 alle 8 e un quarto.
0: È vero, quindi anche noi
1: più brutta.
0: Tra i giudici di gara non abbiamo Gollum, ma Gobbum.
1: Abbiamo Gobbum.
3: No, bravo. Questa è una battuta simpatica.
0: Scusate, no, ritiro tutto. Allora, perché la sfida, la battuta più brutta, ho semplicemente raccontato che il mio commercialista è sempre puntuale. È sempre in perfetto orario.
2: È in perfetto orario.
1: Allora, ieri c'è stato l'ennesimo attacco di Trump al Papa, sul quale segnalo il titolo di oggi del manifesto, che recita Santa Pazienza.
2: Sì, che bella.
1: Che viene buono oggi per loro, anche. Ma che per noi buono tutti i giorni. Da lunedì al venerdì, da 10 anni a questa parte.
2: E il nostro Gobbum dalla classifica di mezzo cosa dice?
3: Bella. Schifosi, infini, che schifo mi fate.
0: E poi abbiamo il commercialista di Gobbum.
4: Lui è diventato così quando ha cominciato a pagare le tasse. È una persona normale, una persona come tutti, una persona con il suo stipendio piccolino, dipendente, adesso.
0: E poi si è rinsecchito tutto.
4: Poi si è rinsecchito
0: dopo F24.
3: L'hanno rubato.
4: Dopo il primo F24.
3: Come lo scudetto del 2006.
1: questa imitazione, Riccardo, viene stranamente bene.
2: Sì.
0: Incredibile.
2: Ma torniamo ai fatti nostri, quelli maledettamente seri che riguardano una sfida, quella degli ascoltatori che hanno raccolto perché tu l'hai lanciata poco fa.
0: Cominciamo così.
5: Il commercialista invece chiama sempre alla stessa ora.
0: 7:30. Certo. Sei arrivato un po' in tutte le salse.
2: Bella. Esatto. Poi
0: secondo sfidante.
6: Ciao, sono Massimo del 301. Questa
0: Ciao,
6: è la
0: Massimo.
6: Mia battuta. Ci sono due militari. Uno dice: ho comprato la colla che mi hai chiesto, ma che cosa ti serve ad attaccare il nemico?
3: Piccolo hobbit.
0: La colla.
2: Attaccare il nemico.
0: Sì, sì. Ci sta anche questa nella sfida, la battuta più brutta del giorno, oppure lei.
7: Ciao, sono Alida per il Tortorella Challenge.
0: Ciao.
7: Ma se a tennis si vince il 6, perché si vince il 6?
0: È vero. Ce lo chiediamo
3: bella
0: da un
3: domanda.
0: Po'.
2: Ha ragione anche lei.
0: Si vince il 7
2: però
0: vinci?
2: È un 6-2, 6-0, c'è sempre un 6.
1: Se arriva a 6 vincendo il 7.
2: A meno che tu non vada un
1: Ma voi avete delle turbe comunque, sì. Io vi consiglio di curare attentamente, perché sono quelle cose che uno dice no, non è niente, invece
2: no,
1: sono casi gravi.
2: Se porti avanti, guarda Trump. Avanti.
0: Passano avantissimo anche i nostri amici. Ultima sfidante.
8: Buongiorno banda.
0: Ciao.
8: Con il pensiero di tutte queste tasse da pagare, sono talmente stressata che mi è uscito l'IRPEF. Ciao a tutti, banda, da Paola.
0: Succede quando sei tanto stressato.
1: Sento l'odore di vittoria.
2: E poi è il mese anche questo del fisco, no? Maggio, le dichiarazioni, queste cose qua.
1: E infatti anche il mese delle allergie.
4: Io comunque auguro a tutti il 16 del mese quando c'è l'addebito della carta.
2: Tu il 16, no? Ma non è.
0: Dipende, non c'è chi ce l'ha l'1. Guardi.
4: Sì? Sì. No, quindi, ma la maggior parte è il 15 o il 16, da me.
0: Hai deciso tu.
1: La tua?
4: Sì. O il primo del mese o l'ultimo giorno del mese.
2: Allora tutti i giorni del mese.
0: Questo deve fare i conti in tasca tutto, il commercialista di Gobbum.
4: Anticipiamo le tasse, cosa dici? Diamo un piccolo anticipo.
2: Ancora di più, perché già si anticipano quelle dell'anno prossimo, abbi pazienza. Senti un po' invece, chi ha vinto qua?
3: Non lo so, dobbiamo stabilirlo. Quanto i giudici di questa schifezza. Mamma mia.
8: Buongiorno banda.
0: Grande
8: con
0: Paola.
8: Il pensiero di tutte queste tasse da pagare, sono talmente stressata che mi è uscito l'IRPEF. Ciao a tutti, banda, da Paola.
0: Ciao a te! Hai vinto il Tortorella Challenge, tanta roba!
2: Stimati!
1: Tirati su, mi raccomando.
2: Stimati, mi raccomando. Stimati.
1: Va bene, è venuta abbastanza bene questa cosa, quindi direi domani lasciare un buon ricordo e non farlo.
2: Come
1: no?
2: Riesci ad esprimere entusiasmo, tu non ce n'è proprio, sì.
3: Chiara.
2: Bravo.
0: Sì.
3: Dammi il regalo.
2: No.
0: Vabbè, facciamo che magari tra poco diamo anche un regalo come rimborso dopo questo quarto d'ora di Tortorella Challenge.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Fair, Mary J. Blige. 7:53, ci avviciniamo alle 8 del mattino con la banda di R101. Ve lo siete tolti un bello sfizio questo weekend? Sentiamo.
1: Ciao banda di R101, io sono Cristina di Brescia.
0: Buongiorno Cristina.
1: E questo fine settimana mi sono regalata l'amore e la libertà di amare.
0: Wow.
1: Ciao a tutti.
0: Vogliamo saperne
1: tutti
0: di più.
1: Buona vita.
2: Buona vita anche
3: dove,
2: a te.
3: Dove si firma?
2: Si vede che c'era il 3x2 da qualche parte a Brescia.
4: Costa.
0: L'amore regalato, ha detto.
2: E la libertà di amare, capito? Bello. Che messaggio.
3: Liberi.
2: Mica come te, sempre lì attaccato al soldo.
3: Cosa? Ma cosa stai dicendo? Oh, si sono tolti uno sfizio anche a Copacabana, quello da andare a vedere Shakira. Sì. Gratis, tra l'altro.
0: Sì. In 2 milioni di persone.
3: Anch'io a Tirrenia.
4: C'eri anche te
3: lì. Ho fatto 2 milioni di persone. 2 milioni tutti pisani, tra l'altro.
4: Ah! Un po' schiacciati.
3: Ma 2 milioni gratis, non si pagava nulla?
0: No.
4: Pensa all'ultimo della fila, tra l'altro, cosa ha visto?
3: Che era a San Paolo.
2: Sai che i brasiliani hanno discendenze portoghesi.
3: Quindi vai. Shakira gratis.
0: Intanto siamo arrivati sul campo rosso con il rosso Yannick Sinner.
4: Eccolo.
0: Anche lui si è tolto un bello sfizio questo weekend.
5: Che noia, che barba, che noia.
0: Hai fatto un regalo anche a noi, Yannick.
5: Sì, vabbè, regalo, se volete chiamarlo così. Ci sono queste giornate un po' così, dove succedono queste cose. Certo. Poi ho letto delle cose cattive sui giornali.
2: Cioè? Ovvero?
5: Sinner asfalta Zverev.
0: Eh sì, 2-7.
3: Sei 1-6-2.
0: Ammazza.
5: Che esagerazione. Scrivere il suo nome minuscolo, il mio grande.
4: Ma no, vabbè.
5: Come dice sempre mia madre. È mio padre, è mio madre e mia padre.
4: Sì, lei fa sempre confusione con.
2: A volte sembri Ratzinger a volte.
5: Sì. Sono sempre la persona umile del primo Porsche. Sono sempre quello.
4: Okay. L'importante è quello, guarda.
5: E comunque siamo tornati ad annoiarci. Ho provato a cedere, ma l'avversario era troppo debole.
2: Niente.
5: Così ho vinto il Master 1000. Poi ho vinto in Formula 1 sotto falso nome, sono fatto.
0: Sei tu Kimi?
2: Hai vinto le elezioni in Ungheria, sei sempre.
5: Poi ho fatto il doppio taglio ieri sera e mi sono spacciato per Lautaro Martino.
0: Hai vinto anche lo scudetto.
2: Ha vinto.
0: Ma hai fatto un botto di partite, tipo 26 in 55 giorni, una ogni 2 giorni.
3: Prossimo torneo bendato, prova. Così.
5: Adesso pensate che vogliono che prenda qualche chilo e che cominci a parlare calabrese. Che mi spacci per Gattuso.
2: Davvero?
0: Vuoi allenare la nazionale?
5: Sì, ragazzi, io in finale ci vado anche col saltacoda di Riccardo Russo.
4: No, basta. Basta.
5: And the winner is...
0: Yannick Sinner!
4: Finito il challenge, quindi
5: lo squalo dice l'altro squalo. Dov'è lo squalo? Squalo.
4: Ah, fa pure le battute.
5: No, bravo.
4: Brutte.
2: No, lì no.
5: Amalo,
3: era abbastanza battuta, abbastanza squallida.
4: Lida.
0: Esatto. Quindi siete tutti squalificati.

0: E sull'anulare invece che Gollum ha messo il suo tesoro, l'anello del signore degli anelli. Ma in realtà è da un altro tesoro che partiamo questa mattina.
1: Sì, no, mi sono perso via, vai avanti te perché stavo guardando le immagini di Katy Perry, scusami.
0: Del Met Gala?
1: Sì, esatto, sì, stavo andando a vedere lì, sembra...
0: Siamo negli Stati Uniti, hanno veramente nascosto un forziere. C'è una caccia al tesoro, tesoro in questo caso nel vero senso del nome.
1: Ok.
0: Con degli indizi in poesia che sta facendo impazzire l'America intera. C'è un forziere con dentro un botto di soldi.
1: Quindi bisogna risolvere il quesito sotto forma di rima.
0: Esatto.
1: Per trovare l'indizio che ti porta a scovare dov'è il forziere.
0: Bellissimo.
2: Chi è questo committente? Chi è questo?
1: Guccini.
2: Menzionate. Chi ha avuto questa idea? Bella.
1: Tra una
2: bella
1: idea.
0: È una bellissima idea. Sentiamo intanto il vostro tesoro, qual è?
3: Buongiorno, banda di matti. Fabio D'Adro, provincia di Brescia. Il mio tesoro è la mia bicicletta. 12.000 euro.
0: Ah, però.
3: E wiwa.
1: Per forza che poi le macchine costano 50.000, se uno spende 12 per una bicicletta dicono gli italiani i soldi ce li hanno. Però ci sono gli appassionati che vogliono la bicicletta con tutti i crismi dei professionisti e sono disposti a spendere.
2: Praticamente la mia bicicletta costa come le ruotine della sua.
1: Beh, c'è il pescatore che ha la canna iper professionale, capito? Anche lì sono soldi, eh.
4: C'è il Giro d'Italia già vinto con quei 12.000 euro.
0: C'è il giro di boa della settimana anche.
5: È vero, da vincere.
0: Siete meravigliosi.
6: Sono i figli di mia sorella, Giorgio e Lorenzo. Un abbraccio, Andrea da Teramo.
1: Andrea.
0: Le due personalità di Gollum.
5: Come Gollum, esatto. Trasformava anche la voce.
2: Ma bisogna andare avanti fino alle 9 con questi che ci sussurrano nell'orecchio.
5: A me piace.
1: Bella sta cosa.
0: Vai.
7: Sì. Ciao banda.
0: Ciao.
7: La cosa più importante, almeno per me, è il mio test di gravidanza.
0: Wow.
7: Fatto 10 anni fa. Oltre a mia figlia, essere importante, ovvio. Tanto, almeno per me, è il mio test di gravidanza.
0: Wow.
7: Fatto 10 anni fa. Oltre

0: apribile. Cos'è stato?
1: Ancora lo porta dietro, lo fa vedere.
0: Sì, un'emozione, immagino, la prima volta che se ne è resa conto.
1: Comunque siamo a San Francisco. 10.000 monete da un dollaro chiuse in un forziere, sepolte in attesa di essere trovate. Un annuncio che è uscito online invita tutti gli abitanti di San Francisco a partecipare a questa caccia al tesoro.
0: Cosa ci fai con 10.000 monete da un dollaro che non bastano neanche per la bicicletta di quello di prima?
1: È vero. Però così, a gratis, devi solo, non so, riuscire a risolvere gli indizi, gli indovinelli, lo puoi beccare.
0: Quindi bisogna essere tutto sommato di una certa cultura.
1: Ma per poter non per forza, vedi, magari è cultura pop.
2: Studiare il Carducci serve sempre. Finalmente che uno va a San Francisco.
1: Vedete,
2: capito? Tutti quelli di San Francisco gobbi che guardano nelle siepi, nei cespugli, nei tombini.
0: Sono quelli alla ricerca del forziere.
2: Quelli alla ricerca del forziere.
1: Chissà chi avrà questa grande fortuna di trovarlo, mentre qui, aspettando i vostri messaggi al 331 80 90 101, qual è il vostro tesoro?
3: Buongiorno banda, il mio tesoro è il mio cane Portos. Guai, senza di lui non sarei nessuno.
1: Che bello.
0: Portos, il cane da riportos.

0: siete in tantissimi, state provando a entrare.
1: R101, R101,
2: Piano, Piano, Piano, siamo una alla volta, che
3: dannazione, sono intorno al palazzo.
0: Con la porta ordine, è il Minions. Momento dell'R101, dammi il regalo.
4: R101, dammi il regalo.
5: È vero, come in quei film dove c'è il protagonista assediato dagli zombie,
0: sì?
5: Che gli entrano dalle finestre.
3: Siamo così, siamo messi così.
0: E beh, in palio oggi c'è Something Beautiful, l'ultimo album di Miley Cyrus. E in tantissimi ci avete provato a vincerlo.
6: R101, dammi il regalo.
0: Ancora?
7: R101, dammi il regalo.
5: No.
0: È arrivata tanto così. Ma il più veloce è lui.
6: R101, dammi il regalo.
0: Ovvero Mario. Ciao Mario.
8: Ciao a tutti.
5: Ciao. Buongiorno. Grazie.
0: Sei tu, ti sei già accaparrato l'ultimo album di Miley.
8: Bellissimo, sono proprio contento, grazie.
3: Ecco, stavo guardando la copertina, sì. Chiaramente ispirata a Tutti pazzi per Mary, la famosa scena del gel nei capelli.
5: Eccola lì.
3: Va bene, ma magari insomma ha preso ispirazione da un'altra cosa. Mario, da dove concorri?
5: Karate Brianza.
3: Karate Brianza.
8: Sì. E mi fate compagnia tutte le mattine, tragitto casa lavoro, e veramente da un sacco di tempo.
5: A che ora devi essere in ufficio, in azienda? Che ora devi essere? Alle 9?
8: Fortunatamente alle 9, per cui riesco adesso a fermarmi e stare qui con voi molto volentieri.
0: Quindi insomma ci conosci e sai che non è finita qui. Oltre all'album, esatto, di Miley Cyrus, che tu sai come mai si chiama Miley?
2: Che come Miley? Come Miley?
5: Come Miley si chiama Miley?
0: Miley è un diminutivo, un soprannome che gli ha dato il suo papà.
3: Sì, Miley Tello.
0: Perché lei sorrideva sempre da piccola, quindi la chiamavano Smiley Cyrus, e poi da lì le è rimasto attaccato.
2: E dopo
0: Miley.
2: Questa vastità andiamo al gioco. Che tanto aspettavo.
0: Un fan di Miley. Abbiamo dato invece che Destiny Hope Cyrus, questo è il suo nome ufficiale.
5: Anche Mario Cyrus, come il nostro amico di karate.
0: È vero.
5: Avrebbe potuto.
8: Anche il mio, sì. È un nome d'arte, anche il mio.
0: Sì.
5: Marione, senti un po'. Abbiamo la nostra Marione. Chiara, che ha qui la sua pulsantiera. 16 tasti, tutti numerati, dall'1 al 16, ciascuno di questi corrisponde ad un effetto, solo uno è quello della vincita e dovrai trovare questo.
2: Vai Mario!
0: Dai Mario!
5: 3 possibilità.
0: Devi evitare tutte le altre cavolate che ci abbiamo messo dentro, la jingle machine, però non è facile. Vai col primo numero!
8: Allora, incrociamo le dita al numero 10.
0: Numero 10, eccolo qua. Attenzione.
2: Questa è la macchia di come la mia vita è cambiata. Canto molto, già finita.
9: Seduto su due piedi.
2: Che bello, bravo.
0: Ti parlerò di Willy, il super figlio di Bear. Ah, la sentiremmo tutta.
5: Sì, però non ha vinto. E quindi c'ha ancora 2 possibilità.
0: Vai.
8: Ok, allora, visto che hai detto 2 possibilità, dico il numero 2.
0: Numero 2, attenzione.
10: Occupato.
9: Come? Vai, su, delle 6 del mattino, della
10: ho detto mamma che dovevo studiare il catechismo, che la mattina ho la testa più fresca.
2: Ah, che hai mangiato? I tulipani.
9: E che hai mangiato? I tulipani?
10: Il fascio di quelle gotiche.
9: E si sente.
0: Mario, non hai trovato il regalo,
3: no,
0: ma hai trovato
3: molto
0: Aristide.
3: Di più. Hai trovato molto.
2: Per me ha vinto.
8: Trovare il, come si chiama adesso, il ragazzo interista che urla.
2: Bravo.
0: Potrebbe essere nascosto dentro.
3: Potrebbe
0: sì.
3: essere sotto un pippolo.
0: Vai.
5: Dai.
8: Speriamo di no. Numero 6.
0: Numero 6, eccolo qua.
11: Verso l'infinito
5: e oltre.
0: Hai trovato Buzz Lightyear.
5: No, mi spiace, ma magari qualcosa cade sempre nella borsetta. Dai.
3: Un altro.
5: Dagli un'altra possibilità.
0: Mario, vai, un altro numero.
8: Grazie per l'opportunità. Cerco di giocarmela bene. Allora mi concentro. Numero 14.
5: 14.
0: Dai. 14, ready, set.
2: Niente.
10: Sì.
2: Può perdere.
5: Niente. Può perdere.
0: Frankenstein Junior.
3: Tutta la colonna.
8: Vinto, rimanendo in linea con voi.
0: Ma sì, dai, ma alla fine.
3: Bravo.
0: Spingo l'uno, mi stanno dicendo il numero uno che... per far sentire che qui.
12: Ciao!
2: No! Mannaggia Peppino, io lo
12: spezzo.
0: Poi c'era una grande vittoria, ma dello scudetto dell'Inter, era sotto il numero 3.
3: Niente,
8: era stato,
3: l'avevamo messo proditoriamente sotto il numero 3 perché statisticamente il numero 3 è gettonatissimo.
5: Sono
3: tutti che 3 è il numero fortunato, e invece il nostro Mario ha scelto tutta la seconda colonna, infatti tutti 2, 6, 10, 14, ahimè.
8: Ho scelto i miei numeri.
5: Bravo Mario, un'ultima cosa, tu sai che a noi piace farci gli affaracci degli altri, e allora ti chiediamo che cosa fai di bello nella vita.
8: Lavoro in un consorzio di imprese sociali.
5: Ok.
8: E quindi niente, ci occupiamo un po' di welfare.
0: Bravo. Ma ce l'hai un tesoro, visto che stiamo chiedendo questo ai nostri amici?
8: Allora, il mio tesoro, a parte ovviamente il solito, la famiglia e tutto quanto, sicuramente un gagliardetto del Milan che mi ha regalato Gianni Rivera.
5: Dai! Bella sta cosa.
8: Fare un contrasto con l'interista, ecco.
3: Certo, senti, ti diamo un'ultima notizia, da adesso in poi hai 23 minuti per beggiare, quindi ciao.
8: Va bene.
0: Ciao Mario, grazie. Buon lavoro. Grazie. Urlaci live R101, dammi il regalo così ufficializziamo la tua vittoria.
8: Va bene. R101, dammi il regalo!
0: Tieni!

0: Boys su R101, Gym Class Heroes, Adam Levine, 7:14 minuti. Buon lunedì 4 maggio 2026. Giovedì scorso, invece, prima di salutarci per il weekend lungo del primo maggio, vi avevamo chiesto quali fossero quelle pratiche lasciate in sospeso. Un'amica ci aveva risposto, l'avevamo anche ascoltato insieme, così.
1: Ciao banditi del mio cuore, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
1: Allora, quello che vorrei finire in questi 3 giorni, che finirò, sarà di falotto, perché da quest'anno mangerò le mie santissime e buonissime verdure.
0: Ok. Bene. Non siete curiosi di sapere se alla fine ce l'ha fatta?
2: Sì, no, perché in 3 giorni il suo orto cresce, no?
3: Cioè, ovvio, ha già raccolto, ha già mangiato il raccolto.
0: Doveva metterlo giù, cioè, comunque girare la terra, cioè da mettere i semi, sì, o da fare tutti gli espianti.
2: Poi dobbiamo andare noi in gruppo a concimarglielo.
0: Si dice espianti nel
3: Non lo so, Chiara, ma lo so, vai avanti, non quando ti preoccupare.
0: Gli espropri dell'orto.
4: Quando ho glissato apposta.
2: Esatto, quando non ti si interrompe vai avanti.
0: Vai. Allora sentiamola.
5: Ciao banda, sono la ragazza che avrebbe fatto l'orto durante questo ponte. Orto fatto, mi sono anche rimediata adesso una bella tosse e un bel raffreddore. Buona giornata.
0: Ciao.
3: È andata malissimo.
0: Che tristezza, che brutto.
4: Andiamo
0: perché
4: a lanciarle i pomodori.
0: Quindi l'ha fatto ma si è ammalata.
2: Sì, ho capito, ma fare l'orto, cioè dire ok, ho fatto l'orto in 3 giorni, continuo ad arrivare.
0: Devi costruire l'orto.
2: Certo, certo.
0: Quando metti la piantina di pomodoro, per esempio, devi mettere il il pirulino indietro.
3: Il pirulino. Pirulino. Attenzione amici,
0: ascoltate,
3: il pirulino
0: chi
3: nell'orto.
0: Ascoltate veramente.
4: Chiara ha lasciato in Valtellina anche le parole stamattina.
3: Sì.
0: Devi mettere i paletti per le melanzane, per i pomodori.
4: Diciamo che l'orto necessita
3: di
4: alcune. Non è Minecraft. Ci sono delle infrastrutture, chiamiamole così,
0: esatto,
4: di cui ha bisogno l'orto. Insomma.
2: E poi lasci attaccata l'etichetta del seme, così gli uccellini sanno dove il menù, no? Sanno dove andare a beccare.
0: Per quello.
4: Ma volendo c'è sempre il centro commerciale come una volta.
3: Esatto. Oh, caro e vecchio.
2: A me salgono direttamente in busta.
0: Qualche bello sfizio che vi siete tolti questo weekend. Ce l'avete fatta?
6: Buongiorno banda, io sono stato un paio di giorni a Istanbul con mio figlio, città meravigliosa che consiglio a tutti.
2: Dai,
6: ciao ciao.
0: Bello.
2: Bravo,
0: in Grecia, no?
2: Sì, sì, sicuro.
3: Brava, sì.
4: Poi lì però tra Turchia e Grecia si amano, no? Storicamente
2: da sempre.
3: Sbagliato di poco, dai.
0: Esatto, siamo lì. Oh, vi aspettiamo con le vostre voci al 331 80 90 101, anche perché abbiamo scoperto che in tempi duri è molto più facile volersi fare un regalo. Molti tendono a volersi togliere qualche piccolo sfizio.
2: Si gratificano per superare il momento difficile, questo intendi.
0: Magari l'avete fatto proprio questo weekend, raccontatelo alla banda di R101.

0: maggio. Buongiorno dalla banda di R101 704 Piccia Chiesa Tortorella. Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, stamane sono entrato in città alle 5:30 e
0: sì, c'erano che succedeva?
1: Ancora, c'erano ancora dei soggetti isolati con delle, sciarpe nerazzurre che barcollavano nel buio, chissà dopo quali notti.
0: Noi saremo super partes.
1: Buongiorno.
0: Però
1: oggi
2: dura una vita pazza intera mala.
3: Falsa come gli scudetti.
1: Parocchi.
0: Ciao.
1: La domanda è: Daniele da Villanterio andrà a scuola oggi?
0: Secondo me intorno alle 8 si paleseranno tantissimi amici interisti. Anzi, già da adesso sono in giro belli carichi, vero Cristiano Militello?
4: Buongiorno, in che senso?
0: No, anche tu avrai visto, avrai vissuto. Sei un appassionato di calcio.
4: Ma certo, ma
0: a 360
4: poi,
0: gradi.
4: Ma poi oltre al trionfo dell'Inter, weekend sportivo incredibile, perché
0: ma non cambiare già discorso.
3: Bravo Cristiano. Parliamo di tennis, Formula 1, pattinaggio artistico,
1: sudoku,
3: pazzo Kimi Amalo,
4: con merito,
0: Kimi,
4: con merito,
0: tanta roba,
4: l'Inter.
0: Ma torniamo allo stadio di San Siro.
3: Ah, basta, io lascerò questo postribolo radiofonico.
0: Ma sì, il monoplete di quest'anno, insomma, il primo titolo.
3: L'unico forse.
0: Chi lo sa, chi lo sa.
4: C'è la possibilità poi di prendere un altro in finale
3: giusto
4: di Coppa Italia.
1: No, ma prima ho chiesto a Chiara,
4: pezzo.
1: Chiara era in Duomo e fa: no, io per festeggiare aspetto il duplete. aspetto il duplete.
4: Abituati, quell'altro. Di bocca buona.
0: Buongiorno Riccardo Russo, già in piedi dalle 5.
3: Buongiorno, buongiorno, bello su queste notte qua, comunque,
0: infatti,
3: grazie.
0: Non si può sentire.
3: Grazie.
0: Buongiorno mister, a casa di Leonardo Fiaschi abbiamo tutti i nostri ospiti.
5: Buongiorno a tutti, posso dire che pochi tifosi dell'Inter, perché non ho sentito festeggiare da nessuna parte.
3: Ma lei sta a Torino, dove c'è tristezza e rammarico,
0: sì?
3: Peraltro. Sì.
0: Fuochi d'artificio ieri in Piazza del Duomo.
3: Ah, da voi sì.
0: Sì, ho visto Gigi Marzullo, inviato sportivo in Piazza del Duomo, ve lo giuro.
4: Ma cosa ci inviato per Marzullo? Conto di chi? Per conto di Gigi Marzullo, canadese.
1: Era quello che dormiva sotto la statua.
0: Di che tempo che fa, di Fazio.
5: E cosa ha detto? È lo scudetto che aiuta a vivere o è
0: niente.
5: La vita che aiuta a vincere gli scudetti?
0: Proprio l'ultimo che avrei mandato in mezzo ai deliri dello scudetto. È tornato il nostro Giuseppe Milano.
6: Si faccio una domanda e si dia una risposta. Gigi, quando vai in pensione?
0: Addirittura.
5: È vero.
0: È tornato il nostro Giuseppe Milano dalla Toscana. Questa mattina è entrato urlando: Ola, Ola, vuoi dormire nella Iola?
3: Bella.
4: È tornato più alto, a dire, più slanciato.
5: Però diciamo la verità,
0: è
5: arrivato un
0: sia
5: messaggio.
0: A Pisa che a Livorno, quindi
5: sì,
0: parto
5: a Livorno.
1: La cosa buffa è stata questa, ha ragione Leonardo nel volerla sottolineare, perché per tutta la settimana si è fatto fare l'itinerario da Cristiano Militello. E Cristiano Militello ha previsto tante tappe nel Pisano.
0: Tranne, esatto, senza mai passare
1: da Livorno, ma probabilmente non
4: senza
1: per
4: tappe nel Pisano. Avevo previsto Pisa, avevo detto Lucca, poi la provincia di Livorno.
1: L'infame, dopo averlo tormentato per una settimana, essersi fatto redigere il programma intero,
3: è stato a Livorno una settimana.
1: No, pubblica una foto
4: l'unica
1: da un ristorante di Livorno, l'unica che manda l'ha mandata da Livorno.
4: Capito?
1: Con Fiaschi,
0: certo,
4: con Fiaschi di vino,
0: non approfittarne Leonardo per portarlo nella sua campana, ecco.
4: Certo, vabbè.
0: Ma il mister non era lì con te?
5: Sì.
0: Spalletti.
5: Dicevi di Spalletti. Sì, sono qui, Chiara.
0: Dica.
5: No, dicevo che a parte non sentire festeggiare gli interisti, poi c'è da parlare anche del traguardo grandioso della Juve che abbiamo fatto, perché ho fatto il record di punti. Cioè,
0: tempo al tempo, allora, con calma.
5: Inutile parlare dell'Inter e dello scudetto, cosa c'entra?
0: C'entra, questa mattina, concedetecelo, anche con Edoardo Mondino in regia, Matteo Torre in produzione.
4: Però,
0: tutti di campane diverse, qua l'unica
4: punto,
0: interista sono io.
4: Due parole su Sinner, che ha vinto per la prima volta nella storia del tennis il quinto torneo. Master 1000, sì, sì. Per chi non conosce il tennis, sono i tornei che danno 1000 punti in classifica.
0: Pensavo euro.
4: E sono i euro, un po' di più. Sono quelli che immediatamente sotto i 4 slam famosi, insomma, rendono di più in termini di classifica. E poi questo ragazzo di 19 anni che cioè, al terzo Gran Premio vinto di fila, anche lui, insomma, non si vedeva
3: pazzesco,
4: dai tempi
3: pazzesco.
4: Di
0: Ascari. Sinner è qui con noi, signori.
7: Eccomi. Ciao, buongiorno a tutti quanti.
0: Buongiorno, Yannick.
7: Volete sapere come ho festeggiato?
0: Come? No. Dai, ti sei tolto uno sfizio questo weekend?
7: Sì, così.
3: Non è milanista,
0: ha i capelli azzurri adesso.
7: Ma ti fa, io non conosco
3: non
7: il calcio.
3: Non facciamoci denunciare proprio da tutti.
0: Giovedì ci siamo lasciati qui la banda di R101 prima di un lungo weekend, chiedendovi quale sarebbe stata quella pratica lasciata in sospeso che avreste potuto concludere nel weekend. Molti non l'hanno fatto, no. Questo ve lo dico, alla fine l'hanno lasciata lì ancora in sospeso. Molti ne hanno approfittato per togliersi qualche bello sfizio, farsi un piccolo regalo, concedersi le gambe sotto il tavolo al ristorante.
8: Sì, sì.
0: Voi che avete fatto? Ve lo siete tolto quel piccolo sfizio?
8: Io ho mangiato il primo panino con la salamella della stagione.
0: Bella.
3: Ma
8: ho inaugurato la stagione.
3: Ma chi ci crede?
4: Beh, io ho fatto la mia prima donazione di sangue a una zanzara del 2026.
8: Davvero?
0: Sì. Beh, allora lo sfizio se l'è tolto lei.
4: Ho tolto la
0: caso.
4: Zanzara che è schiattata poi a bocca piena.
0: Ha cominciato avrebbe a mandato grattarsi. Il messaggio audio al 331 80 90 101.
4: Peccato.
0: Dicendo no. Ho finalmente assaggiato Cristiano Militello.
4: Un peccato rinunciarci al messaggio.
0: Dai, ripartiamo così. Il numero l'abbiamo dato. Vogliamo le vostre voci. Tante cose da fare insieme oggi, compreso ascoltare bella musica. Andiamo.

0: ragione, che bel sound, che ritmo estivo. Benji Fedez insieme ad Annalisa nella mattina di R101 alle 7.37, in cui scopriamo esattamente cos'è l'exotic pole dance. Differisce dalla pole dance tradizionale per il focus su sensualità,
1: okay,
0: floor work,
1: certo, figura,
0: il lavoro a terra, quindi oltre che sul palo si balla, ci si esibisce anche a terra.
2: No, basta con sto
0: e l'uso obbligatorio di scarpe coi tacchi alti.
3: Ah, ho capito.
1: Ah, la pole dance coi tacchi.
3: Sì, wow. Ma si attacca al lavoro del tuo dentista o no?
1: No, quello è il fluoro di prima. Cos'hai detto del fluoro?
0: La floor work.
1: È quella. Fluoro del dentista.
4: Sì. Ciao, io se faccio l'esotic pole dance sembro un kebab.
3: Ma perché vi dovete buttare giù così? Io non capisco.
1: No, vabbè, il kebab te l'ho detto.
0: È bellissimo comunque vedere il kebab che gira.
1: Il kebab non mi avrà mai. Mai! Anche perché è sempre quello che gira, ogni tanto vedo l'omino che gli fa la polvere. Perché no, non ne taglia una fetta,
2: no,
1: da mesi.
2: No, non gli penso.
0: La settimana scorsa abbiamo scoperto della suorina che a 92 anni l'ha provato. Quindi, insomma.
1: Non c'è più, lo sai?
0: No.
1: Eh sì, ma la suorina ha mangiato un kebab.
0: Non c'è più quel kebab, sì, sicuramente. Sì. Sono ammazzato.
1: Ma allora, perché vi abbiamo chiesto se vi siete o meno tolti uno sfizio? Tutto questo ha un'origine, ha una ragione. Perché nei momenti di crisi c'è una teoria, quella del rossetto, la teoria lipstick, una teoria economica che dice che nei momenti di crisi, di incertezza, si evitano acquisti pesanti, importanti. Quindi la casa la si posticipa, l'auto nuova la si posticipa, però ci si deve comunque fare delle coccole, ci si deve comunque gratificare, e allora sono in tanti a deviare su piccoli oggetti, gadgettistica di elettronica o a maggior ragione sulla cosmesi, della serie sì, va tutto male ma io voglio sentirmi bene,
0: esatto.
1: Voglio sentirmi bene, anch'io mi metto il rossetto quando c'è crisi, non so se l'avete mai
0: visto. Se cascasse il mondo io sarò bella truccata, e pettinata e pronta per qualunque evenienza.
3: Senza casa, senza una famiglia, con le pezze al culo.
1: Ma bello. Ma con il rossetto. E nasce nel 2001 come definizione, perché negli anni di quella crisi sono lievitati i consumi di prodotti cosmetici, e poi c'è chi trova le relazioni anche indietro nel tempo, crisi del 2008, quella degli anni 30, la Grande Depressione.
3: Addirittura.
1: Insomma, addirittura si va.
0: Sì, ci guadagna la lobby dei rossetti.
1: Sì,
0: in
1: un
0: tutto
1: po'.
0: Ciò dalle...
1: Ma ricordate che c'era anche la teoria della pizza, quando al Pentagono mangiano pizze consegnate è perché c'è un momento, sta per succedere qualcosa, questa è analoga.
3: Ma hanno insider trading anche sulle pizze, sui rossetti.
1: È possibile.
0: E allora, per tirarvi su il morale, vi siete tolti qualche sfizio, fatto qualche regalino, raccontatecelo al 331 80 90 101.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Questo era il jingle che anni fa ci aveva regalato il coro della Tridentina in congedo. Erano stati anche nostri ospiti qui in occasione della dunata milanese. Ma si parla di Genova perché, come ha detto Chiara, proprio lì, 97esima edizione di questa dunata di alpini, una città invasa da 400.000 persone, 700 pullman, tante iniziative sparse per la città. Tra pochi minuti anche in Piazza De Ferrari la cerimonia ufficiale che inaugura l'evento, quella dell'alza bandiera, e poi nei tre giorni tantissime altre circostanze.
1: Con il motto che quest'anno è Alpini, faro per il futuro dell'Italia.
0: Esatto, poi vi do un'altra piccola indicazione, verrà inaugurata alle 10.30 la cittadella degli alpini, lì saranno esposti equipaggiamenti ed attrezzature delle truppe alpine e della protezione civile, da sempre spina dorsale dell'intervento in caso di calamità. Si parlava anche poco fa, anche qualche giorno fa, del Friuli che ha ringraziato gli alpini in occasione dei 50 anni da quel tragico evento. Ma si parla di festa invece, perché ho detto saranno 400.000 le persone, 80 le sezioni italiane che sfileranno, e poi
1: tre
0: anche
1: i giorni a disposizione da oggi fino a domenica 10 maggio le pene nere sfileranno in quei di Genova.
0: Ma arriveranno anche da ogni parte del mondo, dal Brasile, dall'Australia, dall'Argentina, dall'Uruguay, dal Sudafrica, dalla Scozia. Tu pensa agli alpini scozzesi che trovano gli alpini e genovesi, chi paga?
1: Cristiano Militello magari.
2: Gli alpini lucchesi. Che anche loro sono abbastanza tiranti.
0: Esatto, domani sera tutta la città sarà una sola musica e un solo coro, con le varie fanfare e i cori nei teatri e nelle piazze della città, e poi domenica 80.000 penne nere sfileranno per il centro storico.
2: Ma che bellezza, tutto molto bello. Ma perché la protezione civile non interviene mai dalle 8 alle 8 e un quarto?
3: Bella domanda.
2: Sì. Al Tortorella, vabbè, rimarremo con questa domanda inevasa.
0: Divertitevi.
1: E viva gli alpini!

0: Allora, Tiziano Ferro, Giorgia alle 7:20 qui alla banda di R101. Le cose più assurde che vi sono successe, quelle che quando le raccontate non ci crede nessuno. Ad esempio questa.
1: Buongiorno banda, Andrea da Cremona. Io ho avuto un'esperienza incredibile, veramente incredibile, che nessuno ci crede. Eppure sono stato rapito dagli extraterrestri.
0: Vediamo cosa saperne di più.
2: Prima di tutto, cosa ne pensa Red Ronnie? Dice di sì.
0: C'è Red
3: Sono
0: Ronnie.
3: Cose che succedono.
2: E qua è Giacobone invece.
4: Lo so.
3: Io sono stato rapito dagli alieni. Il problema è stato il ritorno. Non si ricordavano più la strada per riportarmi a casa.
4: Ho dovuto fare con Uber.
0: E gli ha fatto da navigatore.
3: Di solito gli alieni vivono solo negli Stati Uniti. Avete mai sentito parlare di alieni fuori? O negli Stati Uniti o in Umbria e nelle Marche.
0: Oh, ma non doveva mostrare le prove adesso Trump? Aveva detto che avrebbe pubblicato tutti i file secretati.
4: Sì. Ha dato l'esclusiva a Matano.
0: E allora, per credere al nostro amico, aspettiamo di vedere le prove americane.
5: Ma uno come fa a farti, a provarti che è stato rapito dagli alieni?
4: Avete segato il messaggio, magari ce lo diceva.
5: Cosa fa la prima pagina col Corriere di Marte?
4: A parte che nei primi 5 secondi del messaggio c'era un rumore alieno. Non so se possiamo.
1: Buongiorno banda, Andrea da Cremona. Io ho avuto un'esperienza incredibile, veramente incredibile.
0: Il messaggio, il WhatsApp complottista, la banda.
4: Un pernacchione extraterrestre ho sentito, vabbè.
0: Cose assurde successe veramente da raccontare al 331 80 90 101, vi aspettiamo.

0: Lady dalla banda. Siamo in radio e in TV sul canale 67 del Digitale Terrestre. Siamo partiti dal fatto che una volta diventato pontefice, il Papa Prevost ha presentato richiesta alla sua banca negli Stati Uniti per cambiare il numero di telefono, tutti i vari dati, perché si è trasferito in Vaticano.
1: Gli hanno risposto: no, guardi, deve presentarsi di persona, non posso, no, deve venire qui. Ma se le dicessi che sono il Papa, gli hanno riappeso il telefono in faccia. Chi è?
0: Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto? Sì, pronto? Salve. Banca di Chicago e Bella Brianza, buongiorno.
3: Come di Chicago e la Brianza insieme?
1: Vabbè, in Brianza c'è anche la frazione California, però Chicago mi sembra.
2: Sono Lucrezia, come posso aiutarvi?
1: Lucrezia.
0: Lucrezia, siamo la banda di R101.
2: Vabbè, attendete un attimo che c'è prima il Papa Francesco. No, scusate, sì, Papa Prevost, sì, poi abbiamo Stallone, Donald Trump e Nonna Silvi.
0: Ma quindi cosa? Siamo i quinti in coda.
4: Di essere collegati con l'interno digitale.
1: Ah, sì, certo. Grazie.
5: Vabbè, ma dilli che
2: signor
5: siamo
2: Donald, in... ascolti, la parola chiave per accedere all'home banking è Hormuz.
0: Ma siamo allora, la banda ha fatto, ancora.
2: Ha fatto che troppi tentativi, gliel'hanno bloccato. Dire da noi allora. Sì, un attimo, sì, che abbiamo Papa Leone in attesa.
3: Sì, certo. Ancora?
5: Sì.
3: Ma lì da settimane.
5: Vabbè, sentiamo, magari fa presto.
3: Ma lo lasci in attesa
4: di essere collegati con l'interno desiderato.
3: Certo.
4: Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
0: Ma noi siamo qui.
2: Sì. Senta, Leone, le ripeto il suo IBAN, così non chiama più.
3: Ecco, ce lo dica.
2: Allora, INRI 0455.
1: Dai.
2: Ha bisogno di ricaricare la carta?
1: Sì, metto una croce qui.
2: Scusate, sapete che cosa mi ha detto quando mi ha chiamato il Papa?
1: Cosa,

0: gli ho detto io quando, perché, perché poi dite, no, perché voi pensate di poter parlare così a caso, ma noi non siamo una banca così, noi siamo la banca di Chicago e della Brianza.
1: Siete seri?
0: E quindi attende anche il Papa. Sapete che cosa gli ho detto quando abbiamo chiamato?
2: No.
0: Chi ti ha dato il mio numero?
3: Come Spalletti, giusto?
0: Giusto. Rimanete in attesa, dopo parlerò anche con voi.
3: Vabbè, grazie. Vabbè,
1: mentre siamo in attesa, noi possiamo sentire anche le voci dei nostri amici.
4: Ma non possiamo dirgli che siamo in diretta, no? Se ci fa passare davanti a Trump un attimo.
1: Vabbè. Sicuro? Vabbè. Io lascerei passare qualche minuto sentendo vostre voci, perché anche voi avete delle storie assurde a cui non crede nessuno, ma che forse sono davvero successe. Sentiamo.
5: Ciao ragazzi, sono Walter da Cagliari.
1: Ciao Walter.
5: Successo che ora ho 59 anni, ma quando avevo 22-23 anni facevo taekwondo e capitava che a fine allenamento andavo sotto il canestro di basket e con il piede toccavo la rete della canestro. Nessuno ci crede, no. Ma ho i testimoni.
2: Dai.
5: Ciao ragazzi.
2: Io avevo
4: mini basket.
2: Avevo un televisore della taekwondo.
3: No.
4: No, vabbè, ma insomma, in effetti. Ci si dà un bello slancio, magari lui con un salto riusciva.
2: Ma chiedigli dove sono i testimoni sottoterra.
6: Buongiorno banda.
1: Ciao.
6: Non ci crederà nessuno, ma domani mattina divento papà.
0: No! Improvviso, così senza saperlo. No. All'insaputa.
2: E pensa che è fidanzato da un mese.

0: Adesso uno, dammi regalo.
1: Bella sta gag.
2: R101,
3: piano, uno per volta.
4: 101, dammi il regalo.
1: Ma che è qua?
5: È la scatola dei Ghostbuster dove proprio escono i fantasmi
6: sincronizzati.
7: È vero, in ordine, prima c'è la sigla. Dammi il regalo.
8: R101, dammi il regalo.
7: Adesso vi mettiamo in fila, prendete ognuno il vostro numerino, sentiamo chi è arrivato al numero 3.
0: R101, dammi il regalo.
1: Peccato, peccato.
7: Invece lei si è beccata il numero 2.
9: R101,
7: amore.
6: Ce l'aveva,
7: piccolina,
6: ce l'aveva messa tutta, ce l'aveva.
7: Però la più veloce è stata Simona da Cremona. Ciao Simona.
10: R101, dammi il regalo.
7: Eccola qui, ciao Simona.
10: Ciao, ciao a tutti. Buongiorno.
6: Buongiorno a te.
7: Allora, solo per essere qui con noi in questo momento ti sei già accaparrata l'album di Miley Cyrus, Something
10: Grazie.
7: Beautiful.
6: Ma non è finita qui, perché il malloppone grosso è sicuramente il vinile di Miley Cyrus, ma abbiamo anche una bella borsona piena di gadgets di R101.
11: Sì, col cambio Shimano.
6: Col cambio Shimano.
11: Diamolo.
6: E con la cassa Bluetooth, ultima novità ad arricchire questa bella serie di omaggi.
7: Allora. Io ho una jingle machine, così esatto. Si chiama tecnicamente. Sono 16 pulsanti con 16 suoni. Sì. Uno solo nasconde questo. Suono della vittoria. In quel caso te li prendi tutti i nostri gadget, ma dovrai scegliere 3 di questi pulsanti. Chissà se lo becchi.
6: Sei pronta, okay. Simona?
10: Sì, prontissima, speriamo.
6: Dai.
7: Primo numero, vai. Sei indecisa.
6: 5.
7: Numero 5, 3, 2, 1.
12: Io oso interrompere il sonno di Pedor,
6: no,
12: figlio di Khmer, della tribù di Star, delle sette meraviglie Gvdurganar, Arpanin, Binimi, Fatir e Ginir. Pedor, colui che è stato, colui che sempre sarà.
6: Ciccia
1: chi e ciccia là.
6: All'inizio mi sembrava la voce del sergente Hartman, quello di Full Metal Jacket.
7: E invece no, si sono infiltrati Aldo, Giovanni e Giacomo nella nostra jingle machine.
6: Dai.
10: 8.
7: Numero 8, eccolo qua.
1: Però è bella lo stesso.
7: Bella, ma non è il suono della vittoria.
1: No.
7: Come si spegne?
6: Come si spegne?
7: Okay. Grazie.
1: Peccato, però. Vabbè.
10: Facciamo il 2.
6: Due.
7: Numero 2.
13: Opino qualche cosa?
6: No,
13: posso girare la ruota.
6: Oh, ragazzi, è dura ultimamente. Non riusciamo a. Dai, diamogli un'altra possibilità, una sola.
7: Non c'è tempo non oggi. C'è in tempo. Realtà dobbiamo solo andare a decretare, dai. Ufficializzare che il suono era sotto il numero 3.
1: Era il 3.
7: Vicina.
1: L'ha sfiorato.
10: Esatto.
7: Però tu hai vinto qualche cosa, hai vinto l'album di Miley Cyrus e poi spesso ci capita che qualche gadget cade lo stesso nel pacchetto che ti spediremo a casa.
6: Vorremmo sapere tutto di te, ma non ne abbiamo il tempo oggi, siamo di fretta. Simona, un bacione.
10: Grazie.
6: Ciao.
10: Buona giornata, ciao.
7: Ciao, anche devi solo riurlarci live R101, dammi il regalo.
1: Vai.
10: R101, dammi il regalo!
7: E tieni, prendilo, è tutto tuo! Ciao Simone!

0: detto
1: perché non partecipo
0: d'occhio.
1: Io ho capito questo, devo starmene zitto.
2: Partecipano tutti i nostri amici al karaoke,
0: diciamo, è un buon precetto un po' universalmente.
2: Il gong è suonato sulla parola azzurro. E allora quale canzone ci avrete cantato in tantissimi al 331 90 101? Chissà,
0: ci avete spiazzato anche in qualche caso, eh?
2: Sentiamo.
3: Acqua azzurra, acqua chiara, nei tuoi occhi posso finalmente bere.
1: Vale anche al femminile, eh?
2: Vale, dai.
3: E Empolitia, ma tutta la settimana io penso solo a te.
1: Cos'è l'inno dell'Empoli?
3: Calcio, unico grande amore, ti porto nel mio cuore e canterò per te.
2: Oh, che bello.
0: L'inno dell'Empoli.
4: Sta partendo il locale per Empoli. Andiamo a
0: Binario 3 a dare gli schiaffi, sì, per il locale per Empoli. Ah, che bello, ma è strano, ne conosco una tifosa dell'Empoli bene.
1: Abbastanza, sì, accesa,
0: sì. Non ma so non se basta. Già sveglia.
4: Cosa credi di essere l'unico a conoscerla?
0: No. Più che altro non sono l'unico a farsi le foto mentre limonano, ma insomma, vabbè.
2: Poi?
5: Nero azzurri, noi saremo qui nero azzurri.
1: Ma perché?
5: Facci come te nero azzurri.
2: Sono ancora carichi gli interisti in giro.
5: Soffrire, ma va bene.
1: Basta!
4: Ma smettetela!
1: Ma infatti!
2: Dai, vai, azzurro! Scusate, che canzone c'è!
4: Vedrai gli azzurri, quelli veri, che mazzo vi fanno, magari tre, due partite di fila avete adesso con gli azzurri.
2: È vero, sì.
3: E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò.
2: È vero!
3: Quando la donna dal cannone d'oro e d'argento diventerà.
4: Che bello, io avevo fatto la versione della donna Cannonau.
2: E quindi basta, con azzurro non ce ne sono più di canzoni.
1: No.
0: Mio amico Sergio Frisci ha fatto la donna Cannolo.
2: Sentiamo qualche altro messaggio arrivato? Vai!

0: provincia di Bergamo.
1: Sì,

0: la tipica voce di chi cantava le canzoni folcloristiche popolari, giusto?
1: È vero,
0: una voce così bella, nitida.
1: Un po' alla Marasco, diciamo.
0: Ma là?
2: A un certo punto
0: Riccardo Marasco.
2: Tutti insieme a cantare la stessa canzone sembrava il gruppo di alpini direzione Genova, già un po' altici.
1: Va bene, a proposito di premi che uno si dà da solo, darei il premio la Cristina da Bergamo. Sì, sentito, insomma. Ha fatto un premio, se l'ha vinto lei.
3: E il Chiaraoke torna venerdì prossimo qui su R101.

0: Dov'è? Francesca Fagnani.
1: Ah. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti a Bestie.
2: Francesca, ciao. Ah. Belve, no, bestie.
3: Bestie, bestia.
1: Visto che gli ospiti forti sono finiti, sto ripiegando su ospiti preziosi. Mm. Quindi uno tra poco preziosi, direi.
0: Tipo?
1: Tra Paolo.
2: Ecco.
1: E Chiara. A proposito di ospiti minori, diamo il benvenuto alla banda di R101. Che dite?
3: Grazie.
2: Ci chiami per insultarci. Vabbè, noi dovrebbe
4: a
2: star
4: me piace,
2: bene.
4: Però,
1: Militello, come stai?
4: Io sgodazzo, via.
2: Male.
1: Per il giornale, il resto lo tengo volentieri. Hai detto, vedo nelle tovaglie un tocco di fashion.
0: Noi?
2: Sì, ci fa delle camicie di solito.
1: È vero che a te piace vestirti sempre come una rissa trambughini ai Teletubbies?
3: Sì, è vero.
1: È vero che hai comprato case da Biate gratis?
4: Vabbè, ho subappaltato un appartamento di mia zia.
1: Riccardo, per te abbiamo poco spazio, ma voglio farti una domanda. Preferisci fare un programma dalle 2 di notte alle 9 del mattino o bello andare a fare Pechino Express con l'arbitro Rocchi?
3: Dalle 2 alle 9 del mattino, grazie.
0: Sicuro?
3: Sì.
1: C'è Paolo Diri tra di voi?
4: No.
1: Allora, hai detto al calice quotidiano.
3: Al calice.
1: Con i tuoi colleghi ti trovi bene, ma non riesci ancora a legare con Cristiano, Chiara, Riccardo, Leonardo, Pippino, Federico.
3: Tutti dopo 15 anni.
1: Edu. Aldo Preda,
2: tutti, tutta la radio.
1: Lall e tutti gli altri dai 15 gradi in giù.
2: Paolo, anche la guardia giurata qua che è qua fuori.
1: Dov'è Chiara?
0: Sono qui.
3: Eccola.
1: Chiara, tu e tua sorella avete dichiarato in una recente intervista per Aria Nuova questo.
5: Buon Natale!
1: È vero?
3: A maggio.
2: Buon Natale. Ma questa è vera, è davvero lei?
3: Sì, sì.
2: È davvero Sorrata.
3: Era originale.
2: Ma non ci credo.
3: Lucia, l'ho riconosciuta dalla voce.
1: Chiamala. Arrivederci, grazie.
2: Chiamala entro le 8 e facci fare anche quelli di Pasqua.

0: ragazzi, ciao, sono Vasco e sono della città del Borlengo o della Ligella.
1: A Zocca?
0: A Zocca, esatto. Detta anche terra del castagno.
2: Dai,
0: il borgo di Zocca è stato rinominato così, oltre a essere la città,
1: è la città di Vasco, perché poi alla fine esatto. È più conosciuta per quello.
0: Per quello.
3: Buongiorno banda, sono Buongiorno. Roberto e vengo dalla città delle arance.
2: Lo so, però lì siete in tanti anche qui forse.
0: Sì, dicevate Ivrea, ma Ivrea è la città della battaglia delle arance. Siamo più giù, le arance in Sicilia sicuramente. Potrebbe essere Ribera.
2: Ribera è la città delle spremute. È vicina a quella delle arance.
0: La polpa bionda senza semi?
2: Non lo so, e lì sono in tanti a poterlo rivendicare. Sentiamo un po'
3: da... Ciao, sono Roberto e vengo da Scordia, in provincia di Catania.
2: Adesso voi, tutti i paesi vicini arrivano a dire: non è vero, siamo noi.
4: Impostori!
2: Sì, avanti.
5: Ciao banda, sono Giacomo e vengo dalla città dove fanno le braciole tipiche.
0: Le tipiche le facciamo tutti in ogni grigliata.
4: Quello anda a messaggio alla città del vino.
6: Molto semplice, Messina.
2: Messina cosa?
0: Così,
2: cosa?
0: Buongiorno Raffaele Morelli.
5: Ovvero Messina, bracciole alla messinese.
1: Morelli, come faceva
4: bracciole alla messinese?
2: Ma lei Morelli è anche paragnostico?
0: Legge nel pensiero, il volevo nostro psichiatra.
6: Volevo rovinarvi la giornata.
0: Lei di dov'è, Raffaele?
1: Adesso perché fa domande che non può rispondere.
6: Sai, io sono privacy.
2: Professore, lei capita giusto appunto, perché volevo parlarle di questa cosa. È stato fatto uno studio su 300 persone in Italia relativamente ai sogni di queste persone, ok? Quindi andare a vedere cosa sognano gli italiani.
0: Cristiano che ti sogna vestito da odalisca.
2: E su queste 300 persone, 190 hanno sognato me ubriaco da odalisca.
4: Sì.
2: E le altre, ma qui tre pagine di roba per dire quello che tutto sommato qualcuno poteva anche desumere, ovvero che i nostri sogni non sono altro che un mix tra quello che siamo
0: e
2: quello che sappiamo, le nostre esperienze di vita,
0: ecco. No? E quello che non sappiamo di essere, perché parlano nel nostro inconscio, vero Raffaele?
2: Esatto, quindi si parla di
6: su Wikipedia e ho visto che sono di Milano.
1: Ah, bravo. Sì, è andato a controllare, no? Non è detto, non era scontato.
4: C'è la doppia data su Wikipedia.
2: Allora,
0: ancora no.
2: Lei cosa pensa? Cioè, i sogni, c'è chi dice, qua emerge che se siamo in ansia facciamo sogni pessimistici.
6: Sì, è vero, è vero.
2: Altrimenti no.
6: Signor Dene, in molti mi scrivono questa cosa. In tanti mi scrivono. Me ne vado a leggere alcuni. Professore. Vengo umiliato anche nei sogni.
2: Ah dai,
1: che brutto.
6: Sono talmente sfortunato che anche nei sogni ho il posto centrale in aereo.
0: Chi è? È uno di noi.
4: Marco P?
6: Professore.
2: Sì.
6: Ho sognato mio marito che mi stava salutando dicendomi: vado a prendere le sigarette. Poi l'incubo è tornato. Questa macchina l'ha chiuso. Ho sognato che parlavo con una mucca che aveva la faccia di Paolo Dini.
2: Ma adesso tutti hanno la mia faccia. E prima era l'ippopotamo, ma la mucca.
1: Povera mucca.
6: Vedete, dobbiamo stare attenti a quello che mangiamo. Ma io ho mangiato solo due piatti di pasta, tre burritos, un kebab, due panini con la mortadella, una zuppa di verdure e una fettina di crostata.
0: E due bracciole messinesi, già che ci siamo.
1: È la zuppa di verdure che ha fatto male.
6: E anche la fettina di crostata. Qual è il segreto per stare bene? Qual è il segreto per stare bene? Lo vengo a dire a voi.
0: È ora.
2: Cioè, lei che lo chiede a noi, lei che
6: lo dico a voi.
0: Pensare solo al momento.
2: Aspetta, che parla degli alchimisti. La pietra.
6: Diceva una cosa molto importante. C'è una pianta che cresce dentro di noi e va saputa coltivare.
1: È un'ortica, però, perché mi prude tutto.
6: Barrollata.
0: No.
6: E poi va fatta girare. Professore, con questo concludo.
1: Sì.
6: Mi piace quando vengo trattato male. Quando lo vengo considerato. Bene, allora vi lasci qui 300 euro, si tolga dalle palle.
1: Non si fa così.
6: Devo fare tale per la vecchia.
4: L'ho fatto per terapia.
6: Certo.
4: Chiaro.
6: Questo.
0: Grazie. Quindi, Raffaele, lei torna quando vuole. Lo psichiatra della banda di R101.
1: Di Milano.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

Bruno Mars su R101 alle 8:11. Tocca a noi, ragazzi. C'è il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: bello.
1: È un giochino divertente, lì, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Ma può procedere, può scappare.
3: Lei dice a noi come se non vedessimo l'ora, hai capito?
4: Ma infatti, amici, mentre nello stretto di Hormuz parte il torneo di 1-2-3 stella, sì, fermi da 66 giorni, guai a chi si muove con la gente imbarcata lì, noi invece non conosciamo soste tutte le mattine. A quest'ora produciamo, secerniamo letame sotto forma di battutacce.
2: Siamo agli sgoccioli anche per quanto riguarda il campionato delle squadre nazionali di dei podologi, sì, per esempio, sì. Ha giocato ieri sera, hanno fischiato un sacco di calli.
4: Vogliamo dire che abbiamo la nostra ex speaker Lucilla Agosti che faceva parte
3: della setta di podologi, Lucilla Agosti. Sì.
4: Era una setta, sì, setta, sì, di felicisti.
3: Sì, tutti coi piedi.
4: Tutti coi piedi.
2: La salutiamo piedi adesso, la insieme salutiamo a Alessandro Sansone su un'altra radio, quindi
5: cosa sono ste robe? Sto palesando.
3: Ah, stai palesando.
5: Io sono Roberto Callos.
2: Roberto Callos e Callo Verdone saranno i giudici di gara di questo challenge.
6: Mazza che porpacci che c'è qui.
2: Mi sembra tutto pronto, tutto in ordine, tutto apparecchiato e allora cominciamo con il primo sfidante.
7: Buongiorno. Ciao. Sono Marco da Taranto per il Tortorella.
2: Ciao.
7: Durante la partita suonavano l'inno nazionale dei podologi, l'Allicalli. E buona giornata.
2: Bravo.
4: Bravissimo.
2: Avevamo una botola Taranto, poverino, era proprio lì sopra.
4: Sì, l'abbiamo fatta al momento. Volevo anticipare al nostro amico che il 24 maggio sarò a Massafra, provincia di Taranto.
3: Ma scusa, devi essere sul Piave che mormora. Sei a Massafra, il 24 maggio.
4: Sarò a Massafra, ma ve lo dirò poi a tempo debito. Bene. Andiamo avanti perché l'inizio mi è sembrato scoppiettante.
2: Allora ci rifacciamo subito con la seconda sfidante.
8: Ciao, sono Marco da Caserta. E cosa dice una moglie funga al marito fungo quando viene tradito?
3: Defungi.
8: Sei un porcino.
4: Ah, no. Ecco. Va bene, era solo un'illusione.
2: Ah, mi ha detto la più brutta che avete mai sentito in vita vostra. Certo, vale tutto.
4: No, appunto, no, Marco da Taranto mi aveva illuso.
2: Andiamo dove?
9: Ciao, banda per il Tortorella. Ciao. Ma anche l'Associazione Nazionale Geometri ha giocato una partita di calcio. Sì, sì. Una era una bella squadra, l'altra un bel righello. E Wiwa, Luca Piacenza.
2: Capite dove arrivano? Fate?
3: Sei te che gli dai il via e loro ti seguono, hai capito?
2: Roberto e Callo Verdone?
5: Oddio, Roberto. Ma è più bueno, no, Callo?
2: È giusto capire come sta andando, qual è il sentiment dalle vostre parti?
6: L'infiammazione al polpaccio di Plissinza 604, uno prima di mangiare.
5: Grazie.
2: E allora sentiamo anche il quarto sfidante.
4: Roberto Carlos è brasiliano, ma perché Riccardo Russo parla spagnolo?
5: Ma è portoghese, il brasiliano è tutta la stessa lingua, stessa faccia.
3: Sì, una faccia
2: uguale.
10: Sì. Buongiorno banda, Andrea. Ciao. Da Milano per il Tortorella Challenge. Lo sapete cosa hanno detto alla fine della partita?
2: Cosa hanno detto?
10: I podologi. Hanno detto che è stato Durone. E
4: scusa, il famoso gol di Durone
3: nel Milan.
4: Roma.
3: Era nel Milan?
4: Vabbè, in un famoso Juve Roma si è parlato cent'anni di questo
5: Durone.
4: Gol. Il famoso gol di Durone.
5: Sì.
2: E adesso abbiamo l'ultimissimo sfidante. È arrivato anche lui stamattina qui al 331 80 90 101.
11: Ciao, ora 101. Sono Daniele da Villanterio. Due tifosi del Milan e dell'Inter camminano per strada. Quello del Milan fa: ah, che male! E quello dell'Inter: saranno stati due sassolini dell'altra sera. Ciao e Uiva.
5: Bella.
3: Ciao. Aspetta che non
11: sei. Siamo noi! I cantori dell'Italia, siamo noi!
2: Sì, sì!
11: Siamo noi! Siamo noi!
3: Bellissimo!
11: I cantori dell'Italia, siamo noi!
2: Sì, sì, noi.
4: Scusa!
3: Senti, scusa, a scuola c'ha l'esorcista di sostegno.
4: Cosa c'è? Avrei una domanda di ordine pediatrico.
3: Io vorrei conoscere i genitori.
4: No, a parte quello. Insomma, anche
2: grande Daniele, non ascoltarli,
5: sì,
2: problemi qualunque cosa dicano.
4: Di carattere legale. No, è una domanda pediatrica,
5: sì.
4: Ma l'età dello sviluppo, il nostro amico non la raggiunge mai.
5: Mai, è perché si continua così.
4: 20 anni praticamente.
5: Sì. Ecco, io volevo ricordare in quanto Roberto Callos, ex interista, no?
2: Sì.
5: All'amico Danielito.
2: Danielito.
5: E a Tortorella.
4: Sì.
5: Che è oggi è il 5 de maio, il 5
2: per
5: maio.
2: Quello festeggiamo.
5: 5 maggio famoso.
3: Che magra consolazione.
5: Magra, ma mica tantos.
2: Che roba, ragazzi.
6: Vabbè. And the winner is.
5: Bravo, Carlo.
9: Ciao banda, per il Tortorella, ma anche l'associazione nazionale geometri ha giocato una partita di calcio, sì sì. Una era una bella squadra, l'altra un bel righello. E Wiwa, Luca Piacenza.
2: Grande Luca Piacenza.
5: Maledetto. Tua sorella.
0: Ciao noi. Gli occhiali
2: d'Italia. Ma io ti voglio la sera uscire con me.
4: Ma fatti portare. Ma scusate, fatti portare.
3: Adottiamolo
4: qua.
3: Daniele.
2: Sì, no, sai che bello averlo qui.
4: Ho già adottato Simone da Procida, detto Aristide. Non posso adottarli tutti io.
6: Ma che ci avete l'amico Torino la ringoiatra?
2: Perché? Il nostro piccolo hooligan interista. Ah, ecco. Va bene, lui può, lui può. Noi ci fermiamo qua con i festeggiamenti e il Tortorella Challenge torna domani intorno alle 8 su R101.

0: Ciao ragazzi, sono Renzo Giovanotti. Sono io.
1: Ma con la voce di
2: Cremonini.
3: È un mix,
0: bellissimo. Una cosa bellissima, ragazzi. Faccio il tour delle spiagge. Bello.
3: È bella sta cosa qui.
1: Cesare, non sei credibile.
3: Due personaggi in uno.
0: Ah, mi avete sorpreso.
2: Certo.
1: Sono incredibili anche le storie che ci state raccontando al 331 80 90 101, ma ce lo assicurate voi, sono successe veramente, tipo questa.
4: Sono Sonia d'Avese.
1: Ciao.
4: Ogni volta che racconto questa storia mi guardano tutti allucinati.
1: Dai,
4: perché
1: sentiamo.
4: Pensano che non sia vero. O perlomeno alcuni ci credono, alcuni no. Nell'arco di una quindicina d'anni, quando ero più giovane, ho bucato la mia macchina, la ruota della mia macchina, 3 volte. E tutte e 3 le volte sono stata soccorsa, diciamo così, dalla stessa coppia di ragazzi. Due ragazzi amici. Vabbè, che ho beccato per ben 3 volte, ma nell'arco di 10 anni.
3: Erano loro che bucavano le ruote
4: differenti.
2: Ma era stalking questo?
3: Ma certo.
2: Ma non è che te la tagliate, la squarciavano loro? No.
3: Pensa che questi due ragazzi uscivano fuori con dei coltellacci.
1: Guarda che
3: dei residui di pneumatici.
1: Li stai trainando probabilmente. C'è un gancio traino che di cui non si è accorta.
2: Due ragazzi che lei non si è accorta che avevano aperto un gommista 10 anni prima.
1: Dai, ci crediamo, a lei ci crediamo.
3: Sì,
1: sono coincidenze possibili.
2: Sono stato azzurro di sci.
5: Davvero?
2: Sì.
1: Io ho fatto il record italiano di caduta libera, ma non lo sa nessuno.
3: Ma da Jerry Scotti? Perché sei stata anche lì,
1: L'ho lanciata da 9000 metri, ma così non lo sa nessuno.
2: Non lo sa nessuno, perché eri solo tu lassù.
1: Un po' non anche ricordo. Il video. Però.
6: Ma non ricordo questo coso qua.
1: Era Ravenna, effettivamente.
6: Era proprio vicino a me.
1: Mi hai visto dall'alto?
6: Sentito l'odorino? Mi sono avvicinato.
2: Dov'è che l'hai fatto?
1: Ravenna.
2: Coi pavoni?
1: Più alto dei pavoni, verso l'infinito e oltre. Storie assurde, le vogliamo sentire al 331 80 90 101.

0: ciao, sono Taylor e vengo dalla città famosa per i cioccolatini a forma di coniglio.
1: No, era un po' vastità, però no, nel gioco vabbè, nostro no.
0: Lei avrebbe fatto così perché West Reading è famosa intanto per aver dato il Natale a Taylor Swift,
2: sì, certo.
0: E poi per i famosi cioccolatini a forma di coniglio.
2: Non lo sapevo.
0: Che vanno molto, soprattutto nel periodo pasquale. Infatti Taylor fa sempre la ricerca dei cioccolatini, delle uova nascoste.
1: Te l'ha detto a te, te l'ha detta sta cosa.
3: Ciao Banda, buona giornata a tutti.
0: Ciao.
3: Sono Antonio, vengo dalla città dello zampone.
0: Eccolo, eravamo rimasti lì.
2: Non resisto
0: allo zampone.
2: Tanto va il maiale al lardo che ci lascia lo zampone.
0: Allora, c'era, dai, l'avevamo detto, siamo in Emilia Romagna, Modena, ma in realtà nasce a Mirandola. Nel 1500 nasce come necessità
2: già lo zampone,
0: di conservare la carne durante l'assedio delle truppe di Papa Giulio II. Questo me lo ricordo tutto, no?
1: Sì, certo, sì, per proprio forza. Cioè, reminiscenza da scolastica.
0: Esatto.
2: Hai capito?
0: Mirandola, da Zampognara.
4: Modena, sì, comunque, no?
0: Sempre in provincia di Modena. Beh, sentiamo, dicelo
3: Antonio
0: tu.
3: Antonio da Modena. Ciao, buona giornata.
2: Antonio.
0: Peccato, Antonio.
2: Hai capito?
4: Non hai più segreti, andò.
2: Ma quindi lo Zampognaro suonava dentro lì una volta?
4: Non c'entra niente.
2: Chiedo.
4: No,
2: un'altra cosa.
4: Quello sarebbe Zamponaro. Zampognaro è
2: un'altra cosa.
0: Allora, Natale, Capodanno, veniamo dalle tue parti. Chi c'è?
5: Ciao, sono Alessandra e vengo dalla città della Zizzona.
1: Vabbè, Zizzomi. Eccolo, Mara.
6: Amore, mi avete chiamato prima, poi adesso. No. Chiamatemi per nome, non con dei nomignoli così.
4: Tu
6: dai.
4: Sei di Verona, non c'entra niente con la Zizzona. Prelibatezza culinaria. Siamo al sud, siamo sul
0: Campania,
4: Tirreno.
0: Campania, certo.
4: Esatto. Proprio e lì. Quindi?
2: Batti.
4: Non si può sapere.
0: È finito
4: detto
0: il tempo.
2: È finito, cioè, ma
1: batti paglia, ragazzi, lo sanno tutti.
0: Dai, sì.
2: Dai.
4: Per forza.
2: E il paese della Zozzona, invece.
1: Dai.
5: Ciao, sono Alessandra e vengo da Battipaglia.
0: Eccola. Dai, più difficile, ne vogliamo una.
2: Sì, più difficile.
7: Buongiorno, Panda, sono Roberto e vengo dalla città delle arance.
0: Ah, beh, guarda.
1: Sicilia.
0: Dai, 331 80 90 101, siamo qui, a tra pochissimo.

0: Allora, ragazzi, sono arrivati messaggi per la zia.
1: Sì.
2: Hai voglia?
0: Sì, sì.
3: Mi state distruggendo gli Avengers, ma siete grandi. Bravissimo, Fiaschi.
0: Grazie, amore.
4: Comunque, quando c'è Mara Venier, se si è in macchina bisogna fermarsi. Sì. È una cosa impossibile. Sì. Mi fa male la pancia. Date un Oscar a Leonardo Fiaschi. Bravo!
2: Sono lì bloccati da mezz'ora, quindi.
5: Bisogna mettere un alert prima di Mara.
0: Addirittura, grazie, amori, bravo. Grazie.
2: La prossima canzone che vi fa stare bene tra un'ora, chiedetela pure al 331 80 90 101. L'anno scorso Ziggy ha raccolto gli 80 piatti preferiti del padre, raccogliendo piatti da tutto il mondo.
1: Dai,
2: una cosa che non poteva mai mancare: il giorno della zuppa.
1: La zuppa?
2: Per Bob, esatto.
1: Hai capito?
6: Disboscate, insomma, le piantagioni di canapa di mezzo pianeta.
2: No, no, anzi, ha parlato di tutti i piatti rastafaiani che mangiava Bob.
1: Mi viene l'acqua
0: la zuppa di Bob Marley.
1: Ma non vi viene voglia di addentare un ciapati?
2: No. Sì, un ciapati.
1: Un ciapati? Ma non sa cos'è il ciapati. L'ho scoperto io 3 secondi fa. È una focaccia tipica indiana.
0: Sì.
1: Ok, che nelle aree rurali dell'India adesso si cucina in un modo del tutto originale. Hanno trovato il sistema di cuocere il ciapati senza utilizzare il gas.
6: Mia zia di Bergamo.
1: Non vuoi sapere come?
6: No, come gli hanno il ciapati?
1: Adesso parte già con le sue cose. Non mi lascia venire.
2: Oh, cucinare senza gas, Cristiano, anche tu potresti farlo gas. Poi a casa.
1: Chiamano una mucca, gli fanno fare una torta.
5: Okay. Ma dai,
1: sì,
5: ma veramente
1: una torta danno fuoco alla torta di mucca.
5: Quello
1: e sopra
5: no.
1: C'è il ciapati che avrà un aroma inconfondibile.
2: Beh, allora il gas lo usano lo stesso, sì. In realtà, però quello naturale è metano.
1: Sì. No, sto scherzando,
5: Era meglio non saperla sta nozione.
7: Che buona questa torta, ragazzi.
5: No, su forza.
6: Direi di uscire subito da questa leggenda metropolitana e passare alla nostra call.
2: Esatto, qual è il vostro tesoro?
6: Esatto, a proposito di torta, spero insomma di pasticceria a questo punto e non di mucca, abbiamo una coppia di genitori quanto mai sul pezzo che dice vogliamo fare gli auguri al nostro tesoro. Babbo Andrea e mamma Laura festeggiano la loro Marianna.
0: Brava,
2: Marianna
6: fa 18 anni.
0: Oh,
6: grande pallavolista. Mi segnalano, grande pallavolista.
1: Dai.
6: Col babbo arbitro di pallavolo, quindi è tutto un magna magna, capito?
1: Bella sta cosa.
6: Quindi tanti auguri da parte della banda
2: Marianna. Auguri.
6: Migliola di ascoltatori. Brava Marianna, auguri.
2: Ci state anche raccontando con le vostre voci al 331 80 90 101 il tesoro.
8: Andà, il mio tesoro è la mia mamma che con i suoi 97 anni è ancora bella arzilla. La presente e ringrazio cielo che ce l'ho ancora qui con me. Banda, buona giornata.
1: Ciao, bella sta cosa, ci piace.
2: Una fetta di ciapati,
1: una fetta di ciapati anche a lei.
2: Mamma mia. Direi grazie, ma sono un attimino, sono già pieno.
1: Vabbè.
6: Sì, so che c'era Panariello che voleva fare gli auguri a Marianna, no?
0: Marianna Gani, fai auguri.
6: Grazie.
5: Era lì dei 10 minuti,
6: sì,
5: voleva dire.
6: Sì, ho capito.
1: C'è ancora una cosa vostra.
2: Vai.
9: Il mio tesoro, ovviamente, a parte figlie, mogli, parenti, cani, eccetera, è la mia moto, la mia libertà.
2: Ma sì, andate pure sul materiale, vogliamo sapere qual è il vostro tesoro.
6: Intriso di valori, devo dire.
10: Buongiorno, banda. Buongiorno. Il mio tesoro è mia nipote Martina di 8 anni che si sta preparando per andare a scuola, ma la sto indirizzando ad ascoltarvi tutte le mattine prima di entrare e insieme stiamo preparando la barzelletta per il Tortorella Challenge.
6: Allora fate tutto voi, cosa vi devo dire?

0: inventando e autoconsegnando dei premi. Poi vi spieghiamo perché, ma intanto sentiamo le vostre voci. Buongiorno.
1: Buongiorno banda, Mario da Reggio Emilia. Il premio che mi merito e che voglio è mal di schiena dell'anno. Mi immagino quando mi premiano che mi danno una bella pila di dischi vertebrali con 3 o 4 ernie. Ciao a tutti.
0: Sta lì sul palco un po' piegato, però
2: sei sul palco con ernia che canta.
0: Certo,
3: ce la deve vedere con me, devo dire.
0: È vero, ha già subito un concorrente.
3: Conto di sfidarlo almeno agli ottavi di finale, diciamo così, per il premio Pancera d'Oro.
4: Ciao banda, buongiorno, Nicole da Pesaro. Io vorrei tanto il premio "Hai sempre ragione tu", perché ho sempre ragione io.
2: Ma dai,
4: inevitabile.
5: Ma perché lui che
0: hai ragione,
5: ma perché è il marito, il compagno che non vuole entrare in questione, sennò c'è sempre da discutere.
3: Come fai a contraddirla?
5: Sì, hai ragione.
0: Così dimostra col premio che ha sempre ragione.
6: Buongiorno bandini.
0: Buongiorno.
6: Io mi assegno il premio Chiaraoke. Partecipo sempre, mi diverto una cifra.
0: Grande.
6: Buona giornata.
0: Ciao. Allora ci aspettiamo tra poco che si canta insieme.
3: Prima di andare in Francia, e così vi spieghiamo bene perché abbiamo scelto di chiedervi tutto questo stamattina, stavo dando un'occhiata e non siete curiosi di sapere da dove partirà quest'anno il Giro d'Italia?
2: Da dove partirà il Giro d'Italia?
3: Che in quanto Giro d'Italia da anni parte da tutte le parti, meno che in Italia.
5: Non ne ho idea.
3: Le prime 3 tappe sono in Bulgaria.
5: Dai!
3: E questa cosa mi fa impazzire. Dico, ma sono anni ormai, ma io tutti gli anni domani. Cioè me lo immagino.
5: Si porta in giro la fama.
3: Siamo in Bulgaria.
0: Si premio fa geografia agli organizzatori.
3: Andiamo a Francia,
0: Giro d'Italia.
7: Bonjour.
3: Bonjour.
7: Je m'appelle Florent Montaclair. Je suis un professeur.
3: Montichiari.
5: No, Montaclair, sì, è un detersivo.
7: Montaclair.
5: Allora, che accade? Questo professore di filologia. Allora, la filologia, lo studio dei testi letterari per ricostruire l'interpretazione, comprendere la cultura dei posti.
0: Lo sapevamo benissimo.
2: Cosa lo spieghi?
5: Lo se lo dico per
3: superfluo.
5: Allora, questo filone, perché è più che un filologo, è un filone, da noi dicono quello tagliato, quello sgamato.
0: Sì. Fiurbo.
5: Che ha fatto 10 anni fa. Ha costituito, retrodatandola di decine d'anni, un istituto americano di filologia riconosciuto a livello mondiale, con tutti i crismi, andando ad allegare testimonianze, insomma dando risalto e importanza.
0: Ma inventando tutto di sana pianta,
5: istituendo 10 anni fa un premio di prestigio pari al Nobel.
0: Certo.
5: Perché le testimonianze erano anche fittizie, ma di premi Nobel veri. Ok. Si è inventato un premio alla filologia.
0: Cioè, e chi l'ha vinto questo premio?
5: L'ha vinto lui, ma se l'hai fatto assegnare dalla società, dall'istituzione che lui aveva inventato. Ok?
3: Sì.
5: È andato lui dal gioielliere mesi prima a ordinare la medaglia. Il governo francese, stupito da tutto questo clamore e orgoglioso di avere un proprio professore che ha vinto il premio della filologia datogli da questo ente internazionale,
0: che
5: hanno fatto? L'hanno invitato all'Assemblea Nazionale, l'hanno premiato davanti a dei veri premi Nobel.
0: Ma vi rendete conto?
5: Nessuno è mai andato ad indagare e questo li ha presi tutti per il culo. Per 10 anni,
3: io mi inchino a costui.
5: Per 10 anni li ha presi tutti per i fondelli, si è inventato l'istituzione, si è attribuito il premio, ha avuto la risonanza internazionale.
0: Però adesso perché lo raccontiamo? Perché alla fine qualcuno il dubbio finalmente è venuto.
2: Antonio Razzi, scusate, non è Razzi.
5: No, non è Razzi. Però alla fine è saltata fuori, ragazzi, ma è durata 10 anni. Il premio l'ha vinto nel 2015.
2: Ma pazzesco.
5: 11 anni.
2: Libertà, egalità, medaglia a me.
0: Esatto. Medaglia a voi oggi al 3318090101. A questo punto inventiamoci un premio e diamocelo.
8: Io mi darei il premio La Fenice, perché ormai nella vita non so quante volte sono caduta, mi sono rialzata e ho ricominciato, e a volte mi sono anche reinventata, come adesso è proprio un momento in cui ho fatto la Fenice. Brava. Nella mia vita per l'ennesima volta, quindi il premio La Fenice a me.
0: Grande. Dirige, ma in gioielleria
3: dirige il maestro Venezimi
5: anche, sì,
3: una volta teatro. Adesso non dirige più. Io darei anche un premio a questo nostro programma,
5: sì,
3: che è uno dei pochissimi che vi risparmia il vostro Garlasco.

0: L'importante è non incappare nel nostro hater.
1: Aia.
0: Il commentatore folle, sappiamo solo che si chiama L. Banfi.
1: Chi sarà? Chi sarà?
0: Chissà.
2: Sì, su questa cosa. Sì, se non lo volevo dire, che sì. Io e mio amico Ciccio Gamer, come dico sempre, stiamo investendo in queste cose che facciamo gli haters.
0: Sì. Ma perché ce l'avete su con tutti?
2: Perché c'è gente troppo cattiva sui social.
0: Voi per primi.
2: E gente che deve smettere di fare l'influencer. Noi siamo l'influencer.
0: Bene.
3: Beh, ma allora, io dico, ma possibile che sia stata stabilita, quasi accertata, l'identità di Banksy?
1: E non quella di
3: noto graffitaro, e non street questo artist del mondo, e non del nostro
1: non
3: hater.
1: Riusciamo proprio.
2: Non è Dino Bensky quello lì,
1: però. No. Continua a spostarsi tra Molfetta, Mesagne e
3: cambia cella.
1: Cambia sangue, cambia cella.
2: Gli
1: ecchi
2: cercano di intercettare, capito? Questi ecchi maledetti.
0: Con chi
2: io
0: sarà
2: ho scritto
0: oggi?
2: Due cose, Miley Cyrus.
4: Miley Cyrus?
3: Sì.
2: Inutile che continui a cantare R101. Ti ricordi quando facevi il video dove lanciavi le pelle?
4: Ma le? No, le pelle.
0: La Wrecking Ball. Quando...
4: Le palle, sì.
2: Sì, io ho fatto anche la voce di Pino Scotto,
4: Ah, per sì.
2: E lui diceva: rotto con rotto! Allora, Riccardo Russo, scritto Riccardo Russo. Inutile che continui a imitare quell'attore pugliese mezzo anziano che faceva Nonno Libero.
4: Ah, veramente?
2: Non si imitano le persone anziene, farà butto maledetto.
0: Che fastidio le dà?
4: Perché non vuole questa cosa? Mi scusi.
2: Una bella bambola voodoo pure.
4: Non esageri adesso.
2: Ieri abbiamo manipolato i social di Guccini.
3: Manipolato?
2: Sì, e abbiamo detto che gli abbiamo fatto scrivere: lui, amo Grande Fratello e Temptation Island.
0: Quindi non l'ha detto lui veramente.
2: L'abbiamo fatto noi questo.
4: Ora
0: che operazione.
4: Hanno hackerato.
2: Caro Sauron, per vincere la guerra nella Terra di Mezzo ti servirebbero le cime di Raipa.
3: Ma basta.
2: E poi per finire c'ho un messaggio così.
4: Dai. Sì.
2: Bellita Toriolo.
4: Ancora.
0: Basta per il Signore degli Anelli di Cipolla.
4: No.
2: Quando ti vediamo, quando ti vediamo rimaniamo fermi.
0: Amelita.
2: Sì. Per vedere i tuoi tesori enormi. Perché siccome si parla di tesoro,
4: certo.
3: Sì, sì, certo.
0: I suoi gioielli.
4: Riferimento ogni casuale, diciamo,
2: Sì.
4: Grazie.
0: Tanta vista per la nostra Melita.
3: È il nostro hater, ha questo indizione.
1: Sì, al nostro hater piacciono
3: Le Melite.
1: Sì, diciamo.
2: Un po' rapito, così.
0: Siamo riusciti a intercettare la posizione?
4: No.
0: Allora sarà per la prossima volta. La ricontatteremo, signor L. Banfi. Prima o poi scopriremo chi è.
4: Sì.
0: Sicuro.

0: Banda di R101, anche questa mattina dalle 7 alle 9 c'è il morning show che vi fa stare bene. Quello con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buon martedì, ben ritrovati.
0: Buongiorno, buon 5 maggio a Cristiano Militello.
2: Buongiorno, buongiorno. Allora, io solitamente mi sveglio prima della sveglia, invece stamattina io devo ringraziare la sveglia perché il sogno che stavo facendo era siffatto.
1: Dai.
2: Eravamo in Inghilterra, era sera, dovevamo rientrare in Italia, prendere
0: ma eravamo
2: aereo.
0: Noi?
2: No, eravamo io e lui. Io e quest'uomo qua.
1: Io e te,
2: io e Paolo Dini.
1: Ma davvero compaiono i tuoi sogni,
2: sì,
1: Cristiano?
2: Sì, ma aspetta.
3: È un incubo. Quindi fino adesso è un incubo, eh?
2: Aspetta, senti cosa come compaiono i miei sogni. A un certo punto si fa tardi perché l'aereo sta partendo.
1: Sì.
2: Io vado dal proprietario della struttura inglese britannico, provo a spiegarmi. Scusi, ma mica visto uno e gli mimo le cose, quello che era con me in questi giorni. Lui c'è un lungo momento di silenzio, poi mi guarda e col dito mi indica un punto in pista da ballo dove c'eri tu vestito da odalisca ubriaco.
3: No, dai, ma smettila.
2: E ci avevamo l'aereo tra 40 minuti. Ma le cotolette.
1: Senti, e perché ti sei svegliato poco prima che ti dicessero che io ero anche il pilota?
4: Buongiorno, ladies and gentlemen, sono il pilota del
0: Abbiamo
4: sogno di Militello.
1: Ero io il pilota ubriaco, vestito da odalisca.
4: Buongiorno, buongiorno, sono comandante. Il pilota vestito, sono il pilota del sì. sogno di Militello, sono un attimo uscito dal sogno per assicurarvi tutti quanti, quello sì è Paolo Dini, confermo quello vestito.
3: Conferma,
4: quello.
3: Ero io. Conferma, grazie.
2: Presente un ippopotamo di un film della Disney, ma col tutù.
1: Ma perché?
2: Sì. Ma porco
0: Madagascar.
2: Cane,
0: Madagascar, esatto.
2: Veramente, bravo.
0: C'è tuttissimo, che c'è anche la canzone dell'ippopotamo.
1: Me lo ricordo, c'ho in testa un ippopotamo che balla con una corona di fiori in testa,
3: fatto tu la controfigura, certo,
1: e la gonna di foglie. Però no.
0: Hanno fatto da poco uno studio su quasi 300 persone sui loro sogni. Questa iperassociazione riflette un po' quello che tu vorresti vedere nella vita. Vorresti
1: vedermi?
2: Ma infatti è tanto che si decanta di lui, briaco di qui, briaco di là. Ma bello. Io non l'ho mai vista alla fine.
1: Vabbè, allora è giusto, grazie per avermi permesso di ricordare. Sarò in serata venerdì sera a Malpensa.
0: Questa è Re Leone, però
3: era anche ripresa in Madagascar, cantavano sì.
0: Buongiorno Riccardo.
3: Buongiorno.
0: Russo, hai giocato con i nostri amici ascoltatori, i più svegli d'Italia.
3: Sì,
0: prezzo giusto.
3: C'è stato un grande ritorno, grande richiesta, perché ha vinto anche il torneo lo scorso mese.
2: Tornerà anche Telemike? Chiedo.
3: Beh, così. Non è detto, qua può tornare tutto.
0: Torna tutti i giorni il nostro Leonardo Fiaschi con tutte le sue voci.
4: Buongiorno di nuovo il pilota.
1: Buongiorno pilota.
4: Buongiorno. Ricorderemo, attenzione, la giocata del banale cintura, questa sera entreremo nel sogno di Paolo Dini.
1: Comandante, quante ore di volo e quante di sonno?
4: Cosa dovete credere a Militello, perché se non si svegliava più il viaggio continuava, abbiamo fatto dei giri.
0: Ci porta per favore nel paese dei lupi? Dritti,
3: lupi.
0: Dritti, sì.
3: Qual è?
0: Qual è il paese dei lupi?
1: Qual è? Mi fa ridere però.
4: Abruzzo.
1: Cioè no, la cosa strana è che si chiama Aschi, allora sarà il paese degli Aschi, non dei lupi.
0: No. Esatto, è appena stato denominato in Italia un paese, il paese dei lupi. Entreremo nell'argomento.
1: Dove si trova
0: a breve?
2: Aschi? Vai in Abruzzo?
1: Abruzzo? Aschi frazione in
0: indovinatelo.
1: Italia. L'Aquila, provincia dell'Aquila.
0: Sì, siamo proprio in quella zona lì. Perché ogni paese, ogni città ha la sua caratteristica. Quella ufficiale, come il paese dei lupi, che lo è diventato proprio come nomenclatura. E oppure quello che si dice, no? La città del Nebiun è Milano, la città del cioccolato, lì se la giocano un po' tra Modica, tra Torino.
1: Certo. Ogni città ha la sua peculiarità, la cosa per la quale
0: ufficiale
1: diventa,
0: o ufficiosa,
1: celebre,
0: quella che viene detta tra la popolazione.
1: Dai,
0: allora,
1: vi do una notizia ulteriore, scusate.
0: Sì?
1: Aschi è una frazione, 180 abitanti, nel comune di Ortona dei Marsi. Prima che arrivassero i lupi gli abitanti erano 500.
0: Ero poveri lupi.
1: Esatto.
0: Anzi, è un bel branco che ha reso celebre questo piccolo paesino.
2: Ma Ortona è anche la patria del re del Poparuolo, o sbaglio?
1: Sai che non me lo ricordo, vuoi dire?
3: Sì.
1: Lui è di Ortona?
2: Mi pare, vabbè, insomma è un dettaglio che trascurabile a questo punto del programma.
0: Questa è la modalità, ve lo ricordate, l'indovina che ci saluta? Ci si avvicina molto, perché proveremo anche un po' ad indovinare insieme a voi il vostro paese o la vostra città. Mi chiamo Chiara e vengo dalla città del Nebiun. lasciate un piccolo spazio di tempo. Sono Chiara da Milano. Così possiamo piano piano avvicinarci ed indovinare insieme a voi.
2: Allora via.
0: Esatto, al 331 80 90 101. Sono Paolo e vengo dalla città del...
1: del Torrazzo?
0: Anche.
1: Sì, anche.
0: Sono Paolo da Cremona, ecco. Questo è un altro esempio. Mandateci i vostri messaggi, indoviniamo da dove vi...

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101. R101.

0: si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Di venerdì siamo anche tutti più propensi. Ci lasciamo andare, siamo? Un po' di più. Propensi a lasciarci andare.
2: Che vuol dire bisestili?
3: Sì, sì, sì. Sì.
1: Si dice.
3: No, è una parola che mi è rimasta impressa. No, si dice assolutamente. Mi autocandidai rappresentante di classe. La prima assemblea autogestita, e dico: vabbè, ragazzi, allora voi cosa siete propensi a fare? Tutti mi guardarono e c'è un coro: propensi. Io mi dico: da dove è uscito questo video? Tutti a ride, vabbè.
1: Invece stanotte non hanno dormito un secondo e non mi hanno lasciato dormire dal mio pollaio. Hanno messo in loop tutta la notte lo stesso disco di Riccardo Chiocciante.
2: Aiuto.
4: Grazie Chiara.
2: Ancora.
4: Tu ridere con la tua battuta, mamma mia.
2: Ma no, ma questo. Ma
4: Riccardo Chiocciante.
2: Ma basta. Ma questo
5: non
2: dove
5: fa ridere?
2: Ma come fa?
1: E niente, devo dire che ho perso, perché ride così, deve vincere la battuta più brutta del giorno.
3: Poi sono le 8 e fino alle 10 stasera non rientra in istituto.
2: Allora, sono arrivate tante, al punto tale che non riusciamo ad accontentarvi tutti ed è un peccato.
1: Quello è, però proprio per questo abbiamo i giudici di gara, così si prendono tutte le responsabilità. Dai. Loro, Riccardo Chiocciante e Pollo McCartney.
6: Adesso siediti e fai le uova là.
2: Ma no.
5: Bella.
6: Sono piccolo.
1: Signor Chiocciante, signor McCartney, siete pronti per il primo sfidante?
6: Sono l'unico che partorisce i riccioli.
1: La prima sfidante è lei. Lui.
6: I capelli.
1: Vai.
7: Ma chi sei? Gallina Ray.
2: Bella. Bella. Ma smettila. Vergogna.
3: Allora.
2: Io adesso.
1: Sbottolato così.
2: Io quasi assumo il Musazzi e lo mando a casa di sta gente. E lo faccio trovare.
5: Sarebbe bello,
2: di notte.
1: Lui non me lo tocca a nessuno, ragazzi. Avanti.
8: Ciao banda. C'è un cammello che dice in continuamente ello. E poi arriva un serpente e dice: ma perché continui a dire sempre ello? Perché io sono un cammello.
3: Ah, un cammello che dice ciao.
1: Hello.
3: Vabbè.
1: Perfetta per il Tortorella Challenge.
3: Ci sono degli aggiornamenti da Garlasco?
2: No. Però dicono che saranno le nuove generazioni a salvarci. Se siamo messi così, va bene.
1: Terzo sfidante.
9: Vabbè, ma è normale. Sai perché lo stavano ascoltando?
1: Perché?
3: Perché? Perché? Non ho capito.
1: L'ha detto in gallinese, non lo so.
3: In gallurese.
5: Ma non ci credo.
1: È così.
5: Ma io comunque ne ho un altro,
1: Tipo?
5: Sotto questo barbale! Bello pedale! Paolo Pollo Belli.
2: Mamma mia.
1: Belli. Beh, lei ha parlato di un serpente. Guardate che caso che arriva qui.
10: Ciao a tutti.
1: Ciao.
10: Invece tra i rettili il cantante più seguito è Tony Pitone.
1: Certo, mi sembra giusto.
3: Scusate. Sì. Ma Funky Gallo è stato detto?
5: No, no, ancora no.
3: Va bene, scusate.
1: Però passiamo dalla musica al cinema con l'ultimissimo sfidante.
11: Alle pecore del mio ovile piace vedere i film di Mariangela Belato. Ne hanno visti diversi.
1: Doppia.
2: Sì. Fai un libro, fai un libro, poi lo diamo a Vladimir e lo censura come ha fatto con.
3: Avevo anche una battuta fuori programma che parte da una notizia vera che ho letto ieri. Hanno arrestato il figlio di Rita De Crescenzo.
1: È vero.
3: Ecco, ma in questo caso la madre non è un attenuante?
2: Credo.
3: No? No, perché qualsiasi cosa abbia fatto.
2: Guarda che non l'hanno arrestato, si è costituito lui perché voleva uscire di casa. Sembra che sia andata così.
1: Adesso la voce del giudice di gara.
6: Su quella
2: se metti una parruca a Peppino Riccia è uguale Cocciante.
5: Cocciante, è vero.
6: And the winner is.
1: Wow.
9: Vabbè, ma è normale. Sai perché lo stavano ascoltando?
2: Brava, hai vinto. No, volevo dire, Cocciante al concerto del primo maggio e ha tenuto botta comunque.
1: Vabbè,
2: anche la Brancale che cantava con lui.
3: Ah sì?
2: Bella sta cosa, mi è piaciuto. Bravo.
3: Me lo so pezzo.
2: Niente.
12: Dammi il regalo. Da poco dammi il regalo.
1: Sì, dopo un momento così scocciante come il Tortorella Challenge, di solito vi rimborsiamo magari con un bel regalo musicale. L'unico modo per saperlo è rimanere con noi mentre il challenge torna lunedì qui su R101.

0: Mary J. Blige. 7:53, ci avviciniamo alle 8 del mattino con la banda di R101. Ve lo siete tolti un bello sfizio questo weekend? Sentiamo.
1: Ciao banda di R101, io sono Cristina di Brescia.
0: Buongiorno Cristina.
1: E questo fine settimana mi sono regalata l'amore e la libertà di amare.
0: Wow.
1: Ciao a tutti.
0: Vogliamo
1: buon
0: saperne di più.
1: Buona vita.
2: Buona vita anche
3: dove,
2: a te.
3: Dove si firma?
2: Ma si vede
3: cosa?
2: Che c'era il 3x2 da qualche parte a Brescia.
4: Costa.
0: L'amore regalato, ha detto.
2: E la libertà di amare, capito? Bello. Che messaggio.
3: Liberi.
2: Mica come te, sempre lì attaccato al soldo.
3: Cosa stai dicendo? Oh, si sono tolti uno sfizio anche a Copacabana, quello da andare a vedere Shakira. Sì. Gratis, tra l'altro.
0: Sì. In 2 milioni di persone.
3: Anch'io a Tirrenia.
4: C'eri anche te
3: ho
4: lì.
3: Fatto 2 milioni di persone. 2 milioni tutti pisani, tra l'altro.
4: Ah! Un po' schiacciati.
3: Ma 2 milioni gratis, non si pagava nulla?
0: No.
4: Pensa all'ultimo della fila, tra l'altro, cosa ha visto?
3: Che era a San Paolo.
2: Sai che i brasiliani hanno discendenze portoghesi.
3: Quindi vai. Shakira gratis.
0: Intanto siamo arrivati sul campo rosso con il rosso Yannick Sinner.
4: Eccolo.
0: Anche lui si è tolto un bello sfizio questo weekend.
5: Che noia, che barba, che noia.
0: Hai fatto un regalo anche a noi, Yannick.
5: Sì, vabbè, regalo, se volete chiamarlo così. Ci sono queste giornate un po' così, dove succedono queste cose. Poi ho letto delle cose cattive sui giornali.
2: Cioè?
5: Ovvero? Sinner asfalta Zverev.
0: Sì, 2-7,
3: 6-2.
0: Ammazza.
5: Che esagerazione. Scrivere il suo nome minuscolo, il mio grande.
4: Ma no,
3: vabbè.
5: Come dice sempre mia madre. È mio padre, è mio madre e mia padre.
4: Sì, lei fa sempre confusione con...
2: A volte sempre Ratzinger a volte.
5: Sì. Sono sempre la persona umile del primo Porsche. Sono sempre quello.
4: Okay. L'importante è quello, guarda.
5: E comunque siamo tornati ad annoiarci. Ho provato a cedere, ma l'avversario era troppo debole.
2: Niente.
5: Così ho vinto il Master 1000. Poi ho vinto in Formula 1 sotto falso nome, mi sono fatto.
0: Sei tu Kimi?
2: Hai vinto le elezioni in Ungheria, sei sempre.
5: Poi ho fatto il doppio taglio ieri sera e mi sono spacciato per Lautaro Martino.
0: Ho vinto anche lo scudetto.
2: Pure lo scudetto ha vinto.
0: Ma hai fatto un botto di partite, tipo 26 in 55 giorni, una ogni 2 giorni.
3: Prossimo torneo bendato, prova. Così.
5: Adesso pensate che vogliono che prenda qualche chilo e che cominci a parlare calabrese. Che mi spacci per Gattuso.
2: Davvero?
0: Vuoi allenare la nazionale?
5: Sì, ragazzi, io in finale ci vado anche col saltacoda di Riccardo Russo.
4: No, basta.
5: And the winner is
0: Yannick
5: Sinner.
4: Hai finito il challenge, quindi
5: lo squalo dice all'altro squalo. Dov'è lo squalo? Squalo.
4: Ah, fa pure le battute.
5: No, fatta male.
4: Brutte.
2: No, lì no.
5: Amalo,
3: era abbastanza battuta abbastanza squallida.
4: Lida.
0: Esatto. Quindi siete tutti squalificati.
3: Tutti.

0: di farci sapere al 331 80 90 101 quella cosa per la quale anche a raccontarla non verrete mai creduti.
1: Non avete prove, però esatto. La dovete dire.
0: Esatto. E allora perché siamo partiti da lì? Perché è accaduto in una banca di Chicago qualche mese fa, dove l'ufficio clienti risponde diligentemente a questo cliente che chiede di poter cambiare parte dell'anagrafica, cambiare il numero di telefono, cambiare l'indirizzo perché per
1: si
0: lavoro.
1: Si è trasferito vicino a Roma.
0: Trasferito vicino a Roma.
2: Ci sta,
0: allora,
2: ci
0: dopo
2: sta.
0: Aver risposto al questionario, a posto, tutto ok, alla fine gli viene detto: guardi, non basta perché dovrebbe comunque presentarsi di persona. Ma temo di non potere. E allora di là, temo di non potere nemmeno io modificare l'anagrafica. E allora come facciamo? E quindi il cliente dice: e se le dicessi che sono il Papa? Gli hanno riappeso in faccia.
2: E certo,
0: in realtà era il vero Papa Leone, che ha il conto corrente a Chicago e dovendo venire a Roma ha dovuto cambiare un pochino i recapiti. Non è stato creduto. Sì. Questa cosa è stata raccontata da un signore americano durante una recente riunione con dei fedeli, eccetera, ed ha alleggerito un po' gli animi.
1: E la centralinista la racconterà, esatto, ai figli e nipoti, sì, entrerà negli annali della famiglia, tra gli aneddoti più belli.
2: È lì che il Papa ha aperto il conto alla San Paolo,
0: sì,
2: poi.
0: Sì,
2: ragazzi,
0: esatto.
2: Mi ricorda qualcosa,
0: Cosa?
2: Quando Papa Francesco chiamò Paolo Brosio,
0: sì,
2: Paolo Brosio lo mandò a quel paese,
0: sì,
2: pensando fosse uno,
0: sì,
2: scherzo.
3: E perché lo mandò a quel paese? Dilla tutta.
2: Perché io avevo fatto uno scherzo anni fa dove mi sono finto Papa Francesco, le Iene, mi sono finto Papa Francesco, ho chiamato Paolo Brosio e poi lo scherzo mi è diventato famoso.
1: Ancora, andatelo a recuperare perché veramente fa riderissimo, sì. Mettete le Iene, Paolo Brosio, c'è Leonardo Fiaschi che gli fa lo scherzone.
3: Dopo aver terremotato la fiducia di Paolo Brosio, è chiaro che la seconda volta chiama il vero
2: ovvio.
3: Papa Francesco e lui lo mandò a quel paese.
0: Temo che questa ragazza difficilmente troverà lavoro allo IOR.
2: No, non credo.
3: La Banca Vaticana.
0: La Banca Vaticana.
3: Spostava lì il conto. C'è la banca. C'è in piazza.
0: Non gli fa pagare la commissione sullo stipendio.
1: Però almeno Leonardo ha le prove su Mediaset Infinity. Invece questa ragazza alla fine è uscito su tutti i giornali. Quindi ora è credibile.
3: Esatto. Quando il Papa fa il banco, ma te li pigliano un euro. Anche lui, sì.
0: Certo, per forza. Però gli pigliano l'otto per mille. Direttamente.
3: Accidenti.
1: Con le vostre voci dobbiamo andare sulla fiducia. Ci state raccontando la cosa clamorosa che vi è successa, che di solito non crede nessuno.
3: Qual è la nostra policy? Noi ci crediamo o siamo quelli che non?
1: Vediamo cosa arriva.
0: Poi ve ne racconto una io. Tanto non ci crederete.
4: Buongiorno banda.
1: Ciao.
4: È successo una trentina d'anni fa. Siamo partiti io e il mio amico a Parenzo fine settembre, finita la stagione estiva. Siamo trovati in un albergo che eravamo soltanto io e lui, pronti già a partire l'indomani mattina per tornare a casa. E ci è arrivata una corriera di cecoslovacche solo ragazze. E lì è cambiato il weekend. Lì siamo rimasti 2 giorni in più.
0: Buongiorno
4: a tutti.
0: Quella storia del pullman di Cecoslovacchia la sentivo solo nelle barzellette.
1: Ma cos'è la storia del ciclone? Il remake del ciclone,
0: viene dal freddo.
3: Ragazzi, voi non ci credete. Sai quello che inizia?
2: Parte così.
3: Non ci crederete, ma stamattina mio palazzo, abbastanza grande, devo dire.
2: È un aneddoto budello?
0: Ah, ce l'hai proprio fresco tu.
2: Era solo per la sigla.
0: È incredibile.
3: Ma scusa per sentire la sigla.
0: A lui gli accadono le cose su ordinazione.
2: Zitti tutti adesso.
3: Sentiamo. No, ma è una cavolata. Voi con la sigla alzate l'asticella troppo in alto.
2: Sta
3: che stamattina vado per uscire, per recarmi al lavoro. Mio palazzo ha 4 uscite, 2 su un lato e 2 sull'altro. Ok? Opposte, diciamo, 180 gradi.
0: Okay.
3: Da un lato pioveva, dall'altro lato c'era il sole.
0: Non ci credo.
2: Quanto è grande casa tua?
3: Naturalmente, chiaro.
2: Quanto è grande?
3: Quale lato dovevo andare? Ma non è quanto è grande.
2: Ma cioè, come no? Sì, sei ricco.
3: C'è un punto dove inizia la pioggia e dove 2 metri più là.
0: Ma anche in casa
3: è che piove ogni volta su tutto il mondo. Ebbene, il mio palazzo
0: in casa
3: il soggiorno c'è solo. Stamattina c'era la linea di dove pioveva.
0: Ma non ci credo.
3: Te lo giuro.
1: Casa di Briatore cambia anche il fuso orario.
0: Sì. Vabbè, avete capito un po' l'indole, no? 331 80 90 101. Raccontatela a noi, che tanto non vi crediamo.

0: Questo era il jingle che anni fa ci aveva regalato il coro della Tridentina in congedo. Erano stati anche nostri ospiti qui in occasione della dunata milanese. Ma si parla di Genova perché, come ha detto Chiara, proprio lì, 97esima edizione di questa dunata di alpini, una città invasa da 400.000 persone, 700 pullman, tante iniziative sparse per la città, tra pochi minuti anche in Piazza De Ferrari la cerimonia ufficiale che inaugura l'evento, quella dell'alza bandiera, e poi nei tre giorni tantissime altre circostanze.
1: Con il motto che quest'anno è Alpini, faro per il futuro dell'Italia.
0: Esatto, poi vi do un'altra piccola indicazione, verrà inaugurata alle 10.30 la cittadella degli alpini, lì saranno esposti equipaggiamenti ed attrezzature delle truppe alpine e della protezione civile, da sempre spina dorsale dell'intervento in caso di calamità. Si parlava anche poco fa, anche qualche giorno fa, del Friuli che ha ringraziato gli alpini in occasione dei 50 anni da quel tragico evento. Ma si parla di festa invece, perché ho detto saranno 400.000 le persone, 80 le sezioni italiane che sfileranno, e poi
1: tre
0: anche...
1: giorni a disposizione da oggi fino a domenica 10 maggio le penne nere sfileranno in quei di Genova.
0: Ma arriveranno anche da ogni parte del mondo, dal Brasile, dall'Australia, dall'Argentina, dall'Uruguay, dal Sudafrica, dalla Scozia. Tu pensa agli alpini scozzesi che trovano gli alpini e genovesi, chi paga?
1: Cristiano Militello magari.
2: Gli alpini lucchesi. Anche loro sono abbastanza tirati.
0: Esatto, domani sera tutta la città sarà una sola musica e un solo coro, con le varie fanfare e i cori nei teatri e nelle piazze della città, e poi domenica 80.000 penne nere sfileranno per il centro storico.
2: Ma che bellezza, tutto molto bello. Ma perché la protezione civile non interviene mai dalle 8 alle 8 e un quarto?
3: Bella domanda.
2: Sì. Al Tortorella, vabbè, rimarremo con questa domanda in evasa.
0: Divertitevi.
1: E viva gli alpini!

0: il giudice di gara di oggi del Tortorella Challenge.
1: Mi sono preso un dito.
2: Io non ho ancora capito.
0: Continua così.
2: Cioè, Filippo o Priscilla? Com'è?
3: Filippo Priscilla.
4: Priscilla.
0: Priscilla. Oh, qualcuno ha fatto il casting per Temptation Island. Sono aperti, tra l'altro, in questo periodo.
1: Me lo dice adesso.
2: Sembra che Guccini si sia già candidato.
0: Invece qua abbiamo i candidati per la vittoria della sfida, la battuta più brutta del giorno, cercando di battermi. Io ho semplicemente raccontato che il mio amico Picchio, corteggiando la sua compagna,
2: e non ci vedo
0: si
2: niente
0: è preso
2: di male.
0: Un due di Picchio.
2: Eccolo lì.
1: Il due di Picchio.
2: Priscilla.
1: Il due di Picchio, sì. Benvenuti all'interno del viaggio dei sentimenti. Oggi abbiamo Picchio con noi e sarà il secondo giudice. Picchio lo sta attraversando assolutamente un bel momento. È stato lasciato da Picchia.
2: Sì.
1: Picchia.
2: Perché la picchiava.
0: Povero Picchio, ha perduto la compagna. Anche lui. E non avete ancora sentito cosa non è arrivato al 331 80 90 101. Tipo questo.
5: Ciao, è recente. Uno sono.
0: Ciao. Sì. Ciao Massimo.
5: Questa è la mia battuta. Come si chiama l'uccello che mangia i galli?
0: Come si chiama?
5: Pappagallo.
0: Mi sembra giusto.
2: L'uccello che mangia i galli, pappagallo, si pappa il gallo.
4: Si è pappata anche la frequenza, ho sentito.
2: Sì, si è mangiato il cento.
0: Vai!
6: Ciao Chiara.
0: Ciao.
6: Digli di non rimanerci male. Passerà.
0: Ehi. Passerà.
2: Passerà.
0: Sì, passerà.
4: Sì, va bene, eviterei
2: l'accento,
4: i dilemmi sugli
2: giusto.
4: Accenti. Sì, ok.
2: Poi?
7: Gli ha dato il due di Picchio, Chiara. Lui non aveva il becco di un quattrino. E viva! Laura da Legnano.
0: Ciao,
2: ciao! Ciao, Laura. È meglio quando Laura non c'è, vero?
4: Sì. È andata via, lontano.
2: Dai.
0: Altro sfidante.
8: Buongiorno banda, Fabio da Adro, provincia di Brescia, per il Tortorella Celle.
0: Buongiorno Fabio.
8: Sapete che cosa dice il portiere dell'Atletico Madrid tutte le volte che si siede?
0: Cosa dice?
8: No?
0: No?
8: Oblak. Ciao ragazzi. E wiwa.
4: Era meglio anche quando Luca si buttava ancora.
2: Chi? Chi non è un esperto di formazioni? Chi non è un esperto?
0: Oblak,
4: no,
0: si chiamerà.
4: Portiere dell'Atletico Madrid che si chiama Oblak.
2: Ah, Oblak.
0: Bello, Oblak.
1: Che lo sai? Che Luca si fuga.
4: Niente,
1: bella citazione.
4: Parla da solo come esempio, praticamente.
2: Ce n'è un'ultima?
0: Diamo. Vai!
9: 301, sono Massimiliano da Palestrina.
0: Ciao Massi!
9: Cosa ci fa l'elettricista in barca? Fa controcorrente.
2: E il barcarolo!
0: Tutti.
1: Come vi siete messi d'accordo?
0: No.
2: Controcorrente!
1: Sì, voi vi state divertendo, ma qua c'è qualcuno che soffre. Picchio!
0: Sì, è
4: gli
0: vero.
4: Ascoltatori!
1: Sbatte la sua faccia contro un albero da 4 settimane senza fermarsi mai.
0: Devi farlo
1: solo
0: per fronte,
1: una semplice
0: Rick.
1: Delusione d'amore.
2: Sì.
1: Aia. Così visto
2: l'ho
1: in camera
2: davvero.
1: Sembra altro.
2: Tu immagina se Picchio dovesse sapere che è becco, eh?
1: Sarete becco.
2: Dai.
1: Picchio vuol dire qualcosa?
2: Sì.
1: The winner is
2: The winner is
9: 101, sono Massimiliano da Palestrina.
0: Grande Massi.
9: Cosa ci fa l'elettricista in barca? Fa controcorrente.
0: Bravo.
1: Eccolo
0: Massimiliano, is the winner.
8: Controcorrente. Tanto per cantare.
0: Tanto per sognare.
4: Massimiliano da Palestrina, ti volevamo mettere terra promessa di Ramazzotti, ma va bene, faremo
0: per
4: a meno.
0: Cantare, per sognare, non per ridere. Il Tortorella Challenge torna domani alle 8 su R101.

0: questa. Allora, Tiziano Ferro, Giorgia, alle 7:20 qui alla banda di R101. Le cose più assurde che vi sono successe, quelle che quando le raccontate non ci crede nessuno. Ad esempio questa.
1: Buongiorno banda, Andrea da Cremona. Io ho avuto una esperienza incredibile, veramente incredibile, che nessuno ci crede. Eppure sono stato rapito dagli extraterrestri.
0: Vediamo saperne di più.
2: Prima di tutto, cosa ne pensa Red Ronnie? Dice di sì.
0: C'è Red
3: Sono
0: Ronnie.
3: Cose che succedono.
2: E qua è Giacobone invece.
4: Lo so.
3: Io sono stato rapito dagli alieni. Il problema è stato il ritorno. Non si ricordavano più la strada per riportarmi a casa.
4: Ha dovuto fare con Uber.
0: E gli ha fatto da navigatore.
3: Di solito gli alieni vivono solo negli Stati Uniti. Avete mai sentito parlare di alieni fuori? O negli Stati Uniti o in Umbria e nelle Marche.
0: Oh, ma non doveva mostrare le prove adesso Trump? Aveva detto che avrebbe pubblicato tutti i file secretati.
4: Sì. Ha dato l'esclusiva a Matano.
0: E allora, per credere al nostro amico, aspettiamo di vedere le prove americane.
5: Ma ora come fa a farti provarti che è stato rapito dagli alieni?
3: Niente, lo dice.
4: Avete segato il messaggio, magari ce lo diceva.
5: Cosa fa? La prima pagina col Corriere di Marte?
4: A parte che nei primi 5 secondi del messaggio c'era un rumore alieno. Non so se possiamo.
1: Buongiorno banda, Andrea da Cremona. Io ho avuto un'esperienza incredibile, veramente incredibile.
0: Il messaggio, il WhatsApp complottista, la banda.
4: Un pernacchione extraterrestre ho sentito, vabbè.
0: Cose assurde successe veramente da raccontare al 331 80 90 101, vi aspettiamo.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

0: giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Può succedere anche questo, ogni tanto ci scappa di metterne una bella, ma noi stiamo cercando la più brutta del giorno e voi ce la mettete davvero tutta. Ho semplicemente raccontato di essere uscita a cena con due miei amici storici, Alessandro e Carlo. Ma è tutto un magno magno.
2: Vabbè.
1: Giudici di gara di oggi:
3: Alessandro e Carlo Magno.
2: Proprio noi,
3: proprio voi due. Vabbè, che parlano romanesco, non si capisce perché.
4: Romanesco, sì, sì.
3: Vabbè.
4: Perché siamo magno.
3: Certo, figura.
5: Poi il nostro cugino con sto flauto sotto, veramente.
4: Sì,
5: giornate intere.
1: Dovete concentrarvi, signori, perché oggi sarà difficile eleggere il vincitore del giorno. Cominciamo così.
6: Buongiorno, Tony da Roma.
1: Ciao Tony.
6: Un vecchio detto indiano dice: se la mattina ti svegli e vedi tutto grigio, sposta elefante.
1: Ok. Questo.
3: Sposta elefante.
1: Se vedi tutto grigio.
4: Mamma mia,
1: sposta l'elefante.
3: Sposta l'elefante se vedi tutto grigio. Questa è quasi carina. Avanti.
7: Ciao banda, lo sapete qual è il moschettiere più mangione? D'Artagnan. Ciao Simone, detto Aristide da Procida.
1: Aristide ormai
4: è il nostro cugino, è il nostro cugino.
8: Supereroe assoluto.
1: Ma oggi stiamo aspettando anche un altro piccolo amico della banda di R101.
4: No,
8: ma c'è una 40 anni ormai.
6: Se oggi il dottorello non c'è, Daniele da Quillenterio, cambio radio.
3: No.
6: E sarebbe anche ora, dai.
3: No, no, guarda, piuttosto lo andiamo a prendere a casa.
1: Esatto, chissà dov'è.
4: Lo andiamo a prendere a calci.
1: Non è ancora in giro per i meandri della città, attaccato qualche pullman cercando la squadra.
3: Daniele, Daniele, hai capito? Ti reclamano addirittura. Se ci sei, batti un colpo. A maggior ragione il lunedì alle domani.
4: Un bambino attaccato al pullman. Non l'ha perso per andare a scuola.
1: Che lui non ha festeggiato al Duomo. Lui era allo Sheraton insieme ai calciatori. Hanno fatto una grande festa. Prossimo sfidante.
9: No, Chiara, ieri ho scoperto che la moglie di Napoleone era napoleonessa.
1: Giusto.
9: Ciao Alessandro da Genova.
1: Non ci avevamo mai pensato.
3: No, è vero.
8: Che gusto.
3: Napoleonessa mi mancava.
1: Ultimo sfidante, vai.
10: Ciao banda, Corrado da Vicenza.
1: Corrado.
10: Beh, allora Chiara, io ti dico che sono uscita con la mia amica Grecia. Ostia come magna. E qui va.
3: La magna Grecia.
1: Come ride.
8: Beh. Corrado è bello perché è un inno alla vita.
3: Sì, diciamo. Sì, è bello perché se la ride addosso. Bravo.
5: A Monte ce ne sta un'altra di cugina, vero Riccardo?
4: Cioè? È cugina piemontese.
3: Che si chiama?
4: Magna Cauda.
3: Oh, mamma mia.
8: Vabbè, direi un po' in linea con questo
3: mamma
8: quarto d'ora.
3: Mamma mia.
1: Peccato che non potete partecipare.
11: Anello verde.
4: No. No.
11: Dale, dale, dale, dale.
4: No.
11: Tirale. E sempre. E solo. Forza. Inter!
4: Eccolo!
3: È arrivato Daniele!
1: Grande Danielino!
4: Per altri cartone. Due anni non lo sentiamo più.
1: E ora chi vince invece
3: chi
1: il
3: vince?
1: Tortorella? Cioè, dai, stiamo parlando di un campionato molto più alto.
5: To buco sto flauto,
4: To buco è già bucato.
5: Basta. Sanno usci cobra ovunque. Escono le cobra. Basta.
4: Te lo tappo sto flauto.
5: Te lo tappo. E lo buco.
4: Oh. And the winner is
5: Che grande che sei, frate.
7: Ciao banda, lo sapete qual è il moschettiere più mangione? D'Artagnan. Ciao Simone, detto Aristide da Procida.
1: Grande Simone.
4: Detto Aristide.
3: Simone detto Aristide.
1: Vabbè. Lo conoscono già così.
8: Sì sì, ormai. Dopo il nostro accostamento si è autoribattezzato Aristide, certo.
1: Dal film.
8: Sì, dal film Cornetti alla crema. Ecco dov'è. Il figlio di Dino Baffi. Personaggio si chiamava Aristide.
3: Ma questo del flauto è l'indiano famoso che non ne sbaglia, cioè che non ne azzecca una.
8: Si può sopprimere?
3: Sì.
1: Cos'è la colonna sonora di Harry Potter?
3: Sì, io qua sì. È il momento in cui fai il tifo per il serpente quando esce.
1: E questo momento magico si ripeterà anche domani, signori, per un altro Tortorella Challenge intorno alle 8 qui su R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: ragione, che bel sound, che ritmo estivo. Benji Fedez insieme ad Annalisa nella mattina di R101 alle 7.37, in cui scopriamo esattamente cos'è l'exotic pole dance. Differisce dalla pole dance tradizionale per il focus su sensualità,
1: okay.
0: Floor work,
1: ah, certo, figura,
0: il lavoro a terra, quindi oltre che sul palo si balla, ci si esibisce a terra.
2: No, basta con sto
0: e l'uso obbligatorio di scarpe coi tacchi alti.
3: Ah, ho capito.
1: Ah, la pole dance coi tacchi.
3: Sì, wow. Sì. Ma si attacca al lavoro del tuo dentista o no?
1: No, quello è quello è il fluoro di prima. Cos'hai detto del fluoro?
0: La floor work.
1: Quello, fluoro del quella, dentista. Quella.
4: Sì. Ciao, io se faccio l'esotic pole dance sembro un kebab.
3: Ma perché vi dovete buttare giù così? Io non capisco.
1: No, vabbè, il kebab
0: è bellissimo comunque vedere il kebab che gira.
1: Il kebab non mi avrà mai. Mai! Anche perché è sempre quello che gira, ogni tanto vedo l'omino che gli fa la polvere. Perché non ne taglia una fetta da mesi.
2: No, gli penso. Dai.
0: La settimana scorsa abbiamo scoperto della suorina che a 92 anni l'ha provato. Quindi, insomma.
1: Non c'è più, lo sai?
0: No.
1: Sì. Ma, la suorina ha mangiato il kebab.
0: Non c'è più quel kebab, sì, sicuramente. Sono ammazzato.
1: Ma allora, perché vi abbiamo chiesto se vi siete o meno tolti uno sfizio? Tutto questo ha un'origine, ha una ragione. Perché nei momenti di crisi c'è una teoria, quella del rossetto, la teoria lipstick, una teoria economica che dice che nei momenti di crisi, di incertezza, si evitano acquisti pesanti, importanti. Quindi la casa la si posticipa, l'auto nuova la si posticipa, però ci si deve comunque fare delle coccole, ci si deve comunque gratificare, e allora sono in tanti a deviare su piccoli oggetti, gadgettistica di elettronica, o a maggior ragione sulla cosmesi, della serie, sì, va tutto male, ma io voglio sentirmi bene,
0: esatto.
1: Voglio sentirmi bene, anch'io mi metto il rossetto quando c'è crisi, non so se l'avete mai
0: notato. Se cascasse il mondo, io sarò bella, truccata, pettinata e pronta per qualunque evenienza.
3: Senza casa, senza una famiglia, con le pezze al culo.
1: Ma bello, ma con il rossetto, nasce nel 2001 come definizione, perché negli anni di quella crisi sono lievitati i consumi di prodotti cosmetici, e poi c'è chi trova le relazioni anche indietro nel tempo, crisi del 2008, quella degli anni 30, la Grande Depressione.
3: Addirittura.
1: Insomma, addirittura si va.
0: Sì, ci guadagna la lobby dei rossetti.
1: Sì,
0: in
1: un
0: tutto
1: po'.
0: Ciò dalle...
1: Ma ricordate che c'era anche la teoria della pizza, quando al Pentagono mangiano pizze consegnate è perché c'è un momento sta per succedere qualcosa, questa è analoga.
3: Ma hanno insider trading anche sulle pizze e sui rossetti ormai.
1: È possibile.
0: E allora, per tirarvi su il morale, vi siete tolti qualche sfizio, fatto qualche regalino, raccontatecelo al 331 80 90 101.

0: detto
1: perché non partecipo io, ho capito questo, devo starmene zitto.
2: Partecipano tutti i nostri amici al karaoke.
0: Diciamo che è un buon precetto, un po' universalmente.
2: Il gong è suonato sulla parola azzurro. Oh. E allora, quale canzone ci avrete cantato in tantissimi al 331-80-90-101? Chissà.
0: Ci avete spiazzato anche in qualche caso, eh?
2: Sentiamo.
3: Acqua azzurra, acqua chiara, nei tuoi occhi posso finalmente bere.
1: Vale anche al femminile, eh?
2: Vale, dai.
3: Empoli ti ama tutta la settimana, io penso solo a te.
1: Cos'è l'inno dell'Empoli?
3: Grande Empoli. Unico grande amore, ti porto nel mio cuore e canterò per te.
2: Oh, che bello.
0: L'inno dell'Empoli.
4: Sta partendo il locale per Empoli. Andiamo a dare
0: schiaffi. Andiamo a Binario 3 a dare gli schiaffi per il locale per Empoli. Ah, che bello. Ma strano, ne conosco una tifosa dell'Empoli.
1: Abbastanza accesa.
0: Sì, non so se è già sveglia.
4: Cosa credi di essere l'unico a conoscerla?
0: Ah, no. Che altro, non sono l'unico a farsi le foto mentre limonano. Ma insomma, vabbè.
2: Poi?
5: Nerazzurri, noi saremo qui, nerazzurri.
1: Ma perché?
5: Fatti come te, nerazzurri.
2: Sono ancora carichi gli interisti in giro.
5: Soffrire, ma va bene.
1: Basta!
4: Ma smettetela!
1: Ma infatti!
2: Dai, vai, azzurro! Scusate, che canzone c'è!
4: Vedrai gli azzurri, quelli veri, che mazzo vi fanno, magari due partite di fila avete adesso con gli azzurri.
2: È vero, sì.
3: E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò.
2: È vero!
3: Quando la donna dal cannone d'oro e d'argento diventerà.
4: Che bello, io avevo fatto la versione della donna Cannonau.
2: E quindi basta, con azzurro non ce ne sono più di canzoni.
1: No.
0: L'amico Sergio Frisci ha fatto la donna Cannolo.
2: Vabbè, sentiamo qualche altro messaggio arrivato? Vai!

0: C'è la banda con noi.
1: Certo.
0: Ciao da Ilaria.
2: Ciao Ilaria.
0: La la la la la la la la la la la la la la la.
1: Faceva così.
0: Ciao Cristina della provincia di Bergamo.
1: Bravo.
2: Cristina.

0: olimpica voce di chi cantava le canzoni folcloristiche popolari,
1: è
0: giusto?
1: Vero, è vero,
0: una
1: sì.
0: Una voce così bella, nitida.
1: Un po' alla Marasco, diciamo.
0: Ma là?
2: A un certo punto.
0: Riccardo Marasco.
2: Tutti insieme a cantare la stessa canzone sembrava il gruppo di alpini direzione Genova, già un po' altici.
1: Va bene. A proposito di premi che uno si dà da solo, darei il premio la a Cristina da Bergamo. Sì. Sentito, sì. Insomma. Ha fatto un premio, se l'ha vinto lei.
3: E il Chiara O che torna venerdì prossimo qui su R101.

0: Francesca Fagnani.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti.
2: Buongiorno
1: a bestie.
2: Francesca, ciao. Belve, no bestie.
3: Bestie, bestia.
1: Visto che gli ospiti forti sono finiti, sto ripiegando su, su ospiti preziosi. Quindi uno tra poco preziosi, direi.
0: Tipo?
1: Tra Paolo.
2: Ecco.
1: E Chiara. A proposito di ospiti minori, diamo il benvenuto alla banda di R101, che dite?
3: Grazie.
2: Ci chiami per insultarci. Vabbè, noi dovrebbe
4: a
2: star
4: me piace
2: bene.
4: Però,
1: Spiritello, come stai?
4: Io sgodazzo, via.
2: Male.
1: Per il giornale il resto lo tengo volentieri. Hai detto, vedo nelle tovaglie un tocco di fashion.
0: Noi?
2: Sì, ci fa delle camicie di solito.
1: È vero che a te piace vestirti sempre come una rissa trambughini ai Teletubbies?
3: Sì, è vero.
1: È vero che hai comprato case da Biate gratis?
4: Vabbè, ho subappaltato un appartamento di mia zia.
1: Riccardo, per te abbiamo poco spazio, ma voglio farti una domanda. Preferisci fare un programma dalle 2 di notte alle 9 del mattino o
3: bello
1: andare a fare Pechino Express con l'arbitro Rocchi?
3: Dalle 2 alle 9 del mattino, grazie.
0: Sicuro?
3: Sì.
1: C'è Paolo Diri tra di voi?
4: No.
1: Allora, hai detto al calice quotidiano. Con i tuoi colleghi ti trovi bene, ma non riesci ancora a legare con Cristiano, Chiara, Riccardo, Leonardo, Peppino, Federico.
3: Matteo, dopo 15 anni.
1: Edu. Aldo Preda,
2: tutti dalla radio.
1: Lall e tutti gli altri dai 15 gradi in giù.
4: Paolo anche, la guardia giurata qua che qua fuori.
1: Dov'è Chiara?
0: Sono qui.
3: Eccola.
1: Chiara, tu e tua sorella avete dichiarato in una recente intervista per Aria Nuova questo.
5: Buon Natale!
1: È vero?
3: A maggio!
2: Buon Natale! Ma questa è vera, è davvero lei?
3: Sì, sì.
2: È davvero Sorrata?
3: È originale.
2: Ma non ci credo.
3: Lucia, l'ho riconosciuta dalla voce.
1: Chiamala. Arrivederci e grazie.
4: Chiamala entro le 8 e facci fare anche quelli di Pasqua.

0: ragazzi, ciao, sono Vasco e sono della città del Borlengo o della Ligella.
1: A Zocca?
0: A Zocca, esatto. Detta anche terra del castagno.
1: Dai,
0: il borgo di Zocca è stato rinominato così, oltre a essere la città,
1: è la città di Vasco, perché poi alla fine esatto, è più conosciuta per quello.
0: Per quello.
2: Buongiorno banda, sono Buongiorno. Roberto e vengo dalla città delle arance.
3: Lo so, però lì siete in tanti anche qui forse.
0: Sì, dicevate Ivrea, ma Ivrea è la città della battaglia delle arance. Siamo più giù, le arance in Sicilia sicuramente. Potrebbe essere Ribera.
3: Ribera è la città delle spremute. È vicina a quella delle arance.
0: La polpa bionda senza semi?
3: Non lo so, e lì sono in tanti a poterlo rivendicare. Sentiamo un po'.
2: Ciao, sono Roberto e vengo da Scordia, in provincia di Catania.
3: Adesso voi, tutti i paesi vicini arrivano a dire: non è vero, siamo noi.
4: Impostori!
3: Sì, avanti.
5: Ciao banda, sono Giacomo e vengo dalla città dove fanno le braciole tipiche.
0: Le braciole tipiche le facciamo tutti in ogni grigliata.
4: Quello anda a Messina, alla città del vino.
6: Molto semplice, Messina.
3: Messina cosa?
0: Sì, buongiorno Raffaele Morelli.
5: Ovvero Messina, braciole alla messinese.
0: Bravo.
4: Sono Morelli, come faceva a braciole alla messinese?
3: Ma lei Morelli è anche paragnostico?
0: Legge nel pensiero, il nostro psichiatra.
6: Volevo rovinarvi la giornata.
0: Lei di dov'è, Raffaele?
1: Adesso perché fa domande che non può rispondere.
6: Sai, io sono privato in tutta Italia.
3: Professore, lei capita giusto appunto, perché volevo parlarle di questa cosa. È stato fatto uno studio su 300 persone in Italia relativamente ai sogni di queste persone, ok? Quindi andare a vedere cosa sognano gli italiani.
0: Cristiano che ti sogna vestito da odalisca.
3: E su queste 300 persone, 190 hanno sognato me ubriaco da odalisca.
4: Sì.
3: E le altre, ma qui tre pagine di roba per dire quello che tutto sommato qualcuno poteva anche desumere, ovvero che i nostri sogni non sono altro che un mix tra quello che siamo
0: e
3: quello che sappiamo, le nostre esperienze di vita,
0: ecco. No? E quello che non sappiamo di essere, perché parlano nel nostro inconscio, vero Raffaele?
3: Esatto, quindi si parla di
6: su Wikipedia e ho visto che sono di Milano.
1: Ah, bravo. Sì, bravo. È andato a controllare, no? Non è detto, non era scontato.
4: C'è la doppia data su Wikipedia.
3: Allora,
0: ancora no.
3: Cosa pensa? I sogni, c'è chi dice, qua emerge che se siamo in ansia facciamo sogni pessimisti.
6: Sì, è vero, è vero.
3: Altrimenti no.
6: Vedete, signor Dene, in molti mi scrivono questa cosa. In tanti mi scrivono. Me ne vado a leggere alcuni. Professore.
3: Sì, professore.
6: Vengo umiliato anche nei sogni.
3: Ah dai,
1: che brutto.
6: Sono talmente sfortunato che anche nei sogni ho il posto centrale in aereo.
0: Chi è? È uno di noi.
4: Marco P?
6: Professore.
3: Sì.
6: Ho sognato mio marito che mi stava salutando dicendomi: vado a prendere le sigarette. Poi l'incubo è tornato. La macchina ha chiuso. Ho sognato che parlavo con una mucca che aveva la faccia di Paolo Dini.
3: Ma adesso tutti hanno la mia faccia. E prima era l'ippopotamo, ma la mucca.
1: Povera mucca.
6: Vedete, dobbiamo stare attenti a quello che mangiamo. Ma io ho mangiato solo due piatti di pasta, tre burritos, un kebab, due panini con la mortadella, una zuppa di verdure, una fettina di crostata.
0: E due bracciole messinesi, già che ci siamo.
1: È la zuppa di verdure che ha fatto male.
6: E anche la fettina di crostata. Qual è il segreto per stare bene? Qual è il segreto per stare bene? Lo vengo a dire a voi.
0: Qui e ora?
3: Cioè è lei che lo chiede a noi, è lei che
6: lo dico a voi.
0: Pensare solo al momento.
3: Aspetta, che parla degli alchimisti. La pietra.
6: Diceva una cosa molto importante. C'è una pianta che cresce dentro di noi e va saputa coltivare.
1: È un'ortica, però, perché mi prude tutto.
6: Parrollata.
0: No.
6: E poi va fatta girare. Professore, con questo concludo. Sì. Mi piace quando vengo trattato male. Quando lo vengo considerato. Bene, allora vi lasci qui 300 euro, si tolga dalle palle.
1: Non si fa così.
6: Devo fare tale con la vecchia.
4: L'ho fatto per terapia.
6: Certo.
4: Chiaro.
6: Questo.
0: Grazie. Quindi, Raffaele, lei torna quando vuole. Lo psichiatra della banda di R101.
1: Di Milano.

0: Bruno Mars su R101 alle 8:11. Tocca a noi, ragazzi. C'è il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino pazzello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre il bidello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Ma può procedere, può scappare.
2: Lei dice a noi come se non vedessimo l'ora, hai capito?
3: Ma infatti, amici, mentre nello stretto di Hormuz parte il torneo di 1-2-3 stella, sì, fermi da 66 giorni, guai a chi si muove con la gente imbarcata lì, noi invece non conosciamo soste. Tutte le mattine a quest'ora produciamo, secerniamo letame sotto forma di battutacce.
0: Siamo agli sgoccioli anche per quanto riguarda il campionato delle squadre nazionali dei podologi, sì, per esempio, sì, ha giocato ieri sera, hanno fischiato un sacco di calli.
3: Vogliamo dire che abbiamo la nostra ex speaker Lucilla Agosti che faceva, sì, parte
2: della setta di podologi Lucilla Agosti, sì,
3: era una setta, sì, setta, sì, di feticisti,
2: sì, tutti coi piedi,
3: tutti coi piedi.
0: La salutiamo piedi adesso, la insieme salutiamo a Alessandro Sansone su un'altra radio, quindi
4: cosa sono ste robe? Sto palesando.
2: Ah, stai palesando.
4: Io sono Roberto Callos.
0: Roberto Callos e Callo Verdone saranno i giudici di gara di questo challenge.
5: Mazza che porpacci che c'è qui.
0: Mi sembra tutto pronto, tutto in ordine, tutto apparecchiato. E allora cominciamo con il primo sfidante.
6: Buongiorno, ciao. Sono Marco da Taranto per il Tortorella.
0: Ciao.
6: Durante la partita suonavano l'inno nazionale dei podologi, l'Allicalli. E buona giornata.
0: Ciao a te.
3: Bravissimo.
0: Avevamo una botola Taranto, poverino, era proprio,
3: sì,
0: lì sopra.
3: Sì, sì, l'abbiamo fatta al momento. Volevo anticipare al nostro amico che il 24 maggio sarò a Massafra, provincia di Taranto.
2: Ma scusa, devi essere sul Piave che mormora. Sei a Massafra, il 24 maggio.
3: Sarò a Massafra, ma ve lo dirò poi a tempo debito. Bene. Andiamo avanti perché l'inizio mi è sembrato scoppiettante.
0: Allora ci rifacciamo subito con la seconda sfidante.
7: Ciao, sono Marco da Caserta. E cosa dice una moglie funga al marito fungo quando viene tradito?
2: Defungi.
7: Sei un porcino.
3: Ah, no. Ecco, va bene. Era una solo un'illusione.
0: Ah, mi ha detto la più brutta che avete mai sentito in vita vostra. Certo, vale tutto.
3: No, appunto, no. Marco da Taranto mi aveva illuso.
0: Andiamo dove?
8: Domanda per il Tortorella. Ciao. Ma anche l'Associazione Nazionale Geometri ha giocato una partita di calcio, sì. Una era una bella squadra, l'altra un bel righello. E Wiwa, Luca Piacenza.
0: Capite dove arrivano? Bueno, come fate?
2: Sei te che gli dai il via e loro ti seguono, hai capito?
0: Roberto e Callo Verdone?
4: Oddio, Roberto. Ma è più bueno, no, Callo?
0: È giusto capire come sta andando, qual è il sentiment dalle vostre parti?
5: L'infiammazione al polpaccio di Plissinza 604 uno prima di mangiare.
4: Grazie.
0: E allora sentiamo anche il quarto sfidante.
3: Roberto Carlos è brasiliano, ma perché Riccardo Russo parla spagnolo?
4: Ma è portoghese, brasiliano, è tutta la stessa lingua, stessa faccia.
2: Sì, una faccia
0: uguale.
9: Sì. Buongiorno banda, Andrea. Ciao. Da Milano per il Tortorella Challenge. Lo sapete cosa hanno detto alla fine della partita?
0: Cosa hanno detto?
9: I podologi. Hanno detto che è stato Durone. E Wiwa!
3: Scusa, il famoso gol di Durone
2: nel Milan.
3: Roma.
2: Era nel Milan?
3: No, beh, in un famoso Juve-Roma si è parlato 100 anni di questo
4: Durone.
3: Gol. Il famoso gol di Durone.
4: Sì.
0: E adesso abbiamo l'ultimissimo sfidante. È arrivato anche lui stamattina qui al 331 80 90 101.
10: Ciao,
0: sentiamo.
10: Ora 101, sono Daniele da Villanterio. Due tifosi del Milan e dell'Inter camminano per strada. Quello del Milan fa: ah, che male! E quello dell'Inter: saranno stati due sassolini dell'altra sera. Ciao e Uiwa.
4: Bella.
2: Aspetta che non sei.
10: Siamo noi! I cantori dell'Italia, siamo noi!
0: Sì, sì!
10: Siamo noi! Siamo noi!
2: Bellissimo.
10: I cantori dell'Italia, siamo noi!
0: Sì, sì,
3: scusa,
0: Daniele!
2: Senti, scusa, a scuola c'ha l'esorcista di sostegno.
3: Cosa c'è? Io avrei una domanda di ordine pediatrico.
2: Io vorrei conoscere i genitori.
3: No, a parte quello, insomma, anche
0: grande Daniele, non ascoltarli,
4: sì,
0: problemi qualunque cosa dicano.
3: Di carattere legale. No, è una domanda pediatrica,
4: sì.
3: Ma l'età dello sviluppo, il nostro amico non la raggiunge mai.
4: Mai, continua così.
3: 20 anni praticamente.
4: Ecco, io volevo ricordare, in quanto Roberto Callos, ex interista, no?
0: Sì.
4: all'amico Danielito.
0: Danielito?
4: E a Tortoriella.
0: Sì.
4: Che è, oggi è il 5 de maio.
0: Proprio per quello festeggiamo.
4: 5 maggio, famoso.
2: Che magra consolazione.
4: Magra, ma mica tantos.
0: Che roba, ragazzi.
5: Vabbè. And the winner is.
4: Bravo, Carlo.
8: Banda per Tortorella, ma anche la situazione nazionale geometri ha giocato una partita di calcio. Sì, sì. Una era una bella squadra, l'altra un bel righello. E Wiwa, Luca Piacenza.
0: Grande Luca Piacenza.
4: Maledetto. Tua sorella.
1: Ciao noi. Ciao noi. Il
0: campione d'Italia. Ma io ti voglio. La sera uscire con me.
3: Ma fatti portare.
2: Ma scusate,
3: fatti portare.
2: Adottiamolo qua. Daniele.
0: Sì, no, sai che bello tenerlo qui.
3: Ho già adottato Simone da Procida, detto Aristide. Non posso adottarli tutti io.
5: Ma che ci avete l'amico Torino Laringoiatra?
0: Perché? Il nostro piccolo hooligan interista. Ah, ecco. Va bene, lui può. Noi ci fermiamo qua con i festeggiamenti e il Tortorella Challenge torna domani intorno alle 8 su R101.

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un pogo. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di pita nel radio in questo fottutissimo

0: Steve Hearts su R101 Gym Jazz Heroes, Adam Levine, 7:14 minuti. Buon lunedì 4 maggio 2026. Giovedì scorso, invece, prima di salutarci per il weekend lungo del primo maggio, vi avevamo chiesto quali fossero quelle pratiche lasciate in sospeso. Un'amica ci aveva risposto, l'avevamo anche ascoltato insieme, così.
1: Ciao banditi del mio cuore, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
1: Allora, quello che vorrei finire in questi 3 giorni e che finirò sarà di falotto, perché da quest'anno mangerò le mie santissime e buonissime verdure.
0: Ok, bene. Non siete curiosi di sapere se alla fine ce la faccio?
2: Sì, no, perché in 3 giorni il suo orto cresce, no?
3: Cioè, è ovvio, ha già raccolto, ha già mangiato il raccolto.
0: Doveva metterlo giù, cioè, comunque girare la terra, cioè da mettere i semi, sì, o da fare tutti gli espianti.
2: Poi dobbiamo andare noi in gruppo a concimarglielo.
0: Si dice espianti nel
3: Non lo so,
0: tesoro.
3: Chiara, ma non lo so. Vai avanti, non quando, ti preoccupare.
0: Gli espropri dell'orto.
4: Quando ho glissato apposta.
2: Esatto, quando non ti si interrompe vai avanti.
0: Vai. Allora sentiamola.
1: Ciao banda, sono la ragazza che avrebbe fatto l'orto durante questo ponte. Orto fatto, mi sono anche rimediata adesso una bella tosse, un bel raffreddore. Buona giornata.
0: Ciao.
3: È andata malissimo.
0: Che tristezza, che brutto.
4: Andiamo
0: perché
4: a lanciarle i pomodori.
0: Quindi l'ha fatto ma si è ammalata.
2: Sì, ho capito, ma fare l'orto, cioè dire ok, ho fatto l'orto in 3 giorni, continuo ad avere.
0: Devi costruire l'orto.
2: Certo.
0: Tu metti la piantina di pomodoro, per esempio, dai, devi mettere il pirulino indietro.
3: Il pirulino. Pirulino. Attenzione amici,
0: ascoltate,
3: il pirulino nell'orto.
0: Intende veramente.
4: Chiara ha lasciato in Valtellina anche le parole stamattina.
3: Sì.
0: Devi mettere i paletti per le melanzane, per i pomodori.
3: Il
4: diciamo che l'orto necessita
3: di
4: alcune. Non è Minecraft. Ci sono delle infrastrutture, chiamiamole così,
0: esatto,
4: di cui ha bisogno l'orto. Insomma.
2: E poi lasci attaccata l'etichetta del seme, così gli uccellini sanno dove il menù, no? Sanno dove andare a beccare.
0: Per quello.
4: Ma volendo c'è sempre il centro commerciale come una volta.
3: Esatto. Oh, caro e vecchio.
2: A me salgono direttamente in busta.
0: Qualche bello sfizio che vi siete tolti questo weekend. Ce l'avete fatta?
5: Buongiorno banda, io sono stato un paio di giorni a Istanbul con mio figlio, città meravigliosa che consiglio a tutti.
2: Dai,
5: ciao ciao.
0: Bello.
2: Bravo,
0: in Grecia, no?
2: Sì, sicuro.
3: Brava, sì.
4: Sì, poi lì però tra Turchia e Grecia si amano, no? Storicamente.
2: Da sempre.
3: Sbagliato di poco, dai.
0: Esatto, siamo lì. Oh, vi aspettiamo con le vostre voci al 331 80 90 101, anche perché abbiamo scoperto che in tempi duri è molto più facile volersi fare un regalo. Molti tendono a volersi togliere qualche piccolo sfizio.
2: Si gratificano per superare il momento difficile, questo intendi.
0: Magari l'avete fatto proprio questo weekend, raccontatelo alla banda di R101.

0: Renfe, sono Renfe Giovanotti. Sono io.
1: Ma con la voce
2: di Cremonini.
3: È un mix.
0: Bellissimo. Una cosa bellissima, ragazzi. Faccio il tour delle spiagge. Bello.
3: È bella sta cosa qui.
1: Cesare, non sei credibile.
3: Due personaggi in uno.
0: Ah, mi avete sorpreso.
2: Certo.
1: Sono incredibili anche le storie che ci state raccontando al 331 80 90 101, ma ce lo assicurate voi, sono successe veramente, tipo questa.
4: Sono Sonia da Varese.
1: Ciao.
4: Ogni volta che racconto questa storia mi guardano tutti allucinati,
1: dai,
4: perché
1: sentiamo.
4: Pensano che non sia vero, o perlomeno alcuni ci credono, alcuni no. Nell'arco di una quindicina d'anni, quando ero più giovane, ho bucato la mia macchina, la ruota della mia macchina, tre volte. E tutte e tre le volte sono stata soccorsa, diciamo così, dalla stessa coppia di ragazzi. Due ragazzi amici. Vabbè, che ho beccato per ben tre volte, ma nell'arco di 10 anni.
3: Erano loro che bucavano le ruote differenti.
2: Ecco. Ma era stalking questo?
3: Ma certo,
2: ma non è che te la tagliate, la squarciavano loro.
3: Pensa che questi due ragazzi uscivano fuori con dei coltellacci.
1: Guarda che
3: dei residui di pneumatici.
1: Li stai trainando probabilmente. C'è un gancio traino che di cui non si accorta.
2: Due ragazzi che lei non si è accorta che avevano aperto un gommista 10 anni prima.
1: Dai, ci crediamo, a lei ci crediamo.
2: Sì,
1: sono coincidenze possibili.
2: Sono stato azzurro di sci.
5: Davvero?
2: Sì.
1: Una volta. Ho fatto il record italiano di caduta libera, ma non lo sa nessuno.
3: Ma da Jerry Scotti? Perché sei stata anche lì,
1: L'ho lanciata da 9000 metri, ma così, non lo sa nessuno.
2: Non lo sa nessuno, perché eri solo tu lassù.
1: Un po' non anche ricordo. Il video. Però.
6: Ma non ricordo questo coso qua.
1: Era Ravenna, effettivamente.
6: Era proprio vicino a me.
1: Mi hai visto dall'alto?
6: Ho sentito l'odorino. Mi sono
3: visto.
2: Dov'è che l'hai fatto?
1: Ravenna.
2: Coi pavoni?
1: Più alto dei pavoni, verso l'infinito e oltre. Storie assurde, le vogliamo sentire al 331 80 90 101.